0: che abbiano paura dell'occupazione russa o no?
1: Certo, se ne vanno, certo, se ne vanno perché hanno paura dei combattimenti, se ne vanno perché non vogliono vivere sotto i russi, se ne vanno perché non vogliono morire, banalmente perché vogliono mettere in salvo la loro vita, anche se lì c'è la loro casa, anche se lì ci sono i loro affetti. Quindi questa poi è la ragione per cui le persone in tutte le guerre scappano, per mettersi in salvo.
0: Certo, e invece per quanto riguarda i soldati ucraini, che tipo di, diciamo, mood hai trovato?
1: I soldati ucraini sono quelli con cui, insomma, con cui ho parlato, sono soldati che sono stanchi, perché si trovano, molti di loro sono schierati appunto a est da più di un anno, e quindi con pochissime rotazioni, ed è proprio questo anche il tema che secondo gli analisti ha creato dei problemi nella catena di comando, le famose rotazioni, quindi le rotazioni tra brigate che devono andare a sostituire nella copertura del fronte est, del fianco est. Questo ha creato dei problemi, questo lo confermano anche i militari, con cui abbiamo parlato, che ci sono tutta una serie di problematiche nella catena di comando, confermano la stanchezza ovviamente, ma cercano in qualche modo di continuare a difendere le posizioni. E lamentano ovviamente, come sempre, il ritardo dell'invio da parte delle armi da parte degli alleati, e tutti i soldati, dai quelli più bassi in grado a quelli più alti in grado, sottolineano come il vero problema sia quello della mancanza di armi e della mancanza di uomini per tenere il fronte. Questo è il punto.
0: Ecco, la mancanza di armi è data dai ritardi delle consegne da parte degli europei e anche degli americani, che sono rimasti bloccati con le consegne per diversi mesi, ma invece per quanto riguarda gli uomini e la mobilitazione che è stata fatta negli ultimi mesi, è una mobilitazione tardiva, cioè c'è stato un errore da quel punto di vista da parte del governo Zelensky?
1: Il governo Zelensky non ha potuto mobilitare come ha mobilitato Putin, perché il governo Zelensky è una democrazia, mentre invece quella di Putin non l'è, quindi non ha potuto mobilitare con la stessa forza con cui ha mobilitato Putin. Quindi siamo sempre allo stesso punto. C'è stata una mobilitazione, ma chiaramente è una mobilitazione che cerca di evitare di costringere, di mandare agli uomini anche di mandare al fronte anche gli uomini che non vogliono combattere, cosa che invece non avviene in Russia.
0: Ecco, perché qua noi alcune, diciamo, testimonianze abbiamo raccolto anche da altri colleghi che sono andati lì, ci dicono che, insomma, uno dei problemi è che i giovani ucraini, cioè è più facile trovare al fronte persone di 35, 40, 45 anni, che sono i primi che si sono arruolati, che hanno fermato prima l'invasione, poi hanno respinto i russi dai territori che avevano conquistato, invece che trovare i più giovani. Questo è un elemento che tu hai visto, oppure è cambiato nel corso di questi mesi?
1: No, assolutamente, così lo confermo, chiaramente i più giovani non sono schierati al fronte, anche perché si cerca, come dire, di preservare e di mandare al fronte uomini più esperti, uomini più addestrati. Quindi, a differenza di quello che abbiamo visto parlando con i prigionieri russi, è difficile trovare soldati di 19 anni, di 20 anni in Ucraina. È più facile trovarne appunto di 30, 40, quindi più esperti, quindi più formati. Però ovviamente questa non è la regola, cioè non è il 100%. Ci sono anche casi di soldati più giovani, ma sono minoritari sicuramente. Questo perché comunque si cerca di avere un esercito più formato, e quindi di non utilizzare la famosa carne da macello, che invece è sempre stata utilizzata a modello della mobilitazione russa. Però è chiaro che comunque poi c'è anche un tema proprio anche di generazione, una generazione che sicuramente vuole la pace, che è stanca della guerra, che non vuole andare a combattere, perché comunque aspira a un altro tipo di vita, guarda la vita dell'Europa, guarda la vita dell'Occidente, giustamente, e non è certo interessata ad andare al fronte a morire.
0: Ultima domanda riguarda proprio questa ultima cosa che citavi, cioè dei prigionieri russi. Allora, molti osservatori internazionali dicono che le perdite russe sono fortissime, migliaia e migliaia di uomini, è appunto come carne da cannone che viene mandata, diciamo, allo sbaraglio nella volontà di conquistare qualche centinaio di metro al giorno. Che idea ti sei fatta tu di questa situazione da dove, dal fronte dove praticamente sei stata per i tuoi reportage?
1: Ti posso dire, posso rispondere con quello che raccontano i soldati ucraini, perché ovviamente non sono stata dall'altra parte del fronte, ma che comunque è un continuo, loro dicono, noi vediamo continuamente nuove vite umane buttate dentro, buttate sulla linea del fuoco, e addirittura mi raccontavano i militari che la proporzione di vittime era di 1 a 20 a favore degli ucraini. Questo lo dicono loro, ovviamente è difficile verificare i numeri, è difficile avere, non essendo su tutte e due lati del fronte, un quadro totale, però la sensazione che si ha ovviamente è quella di una disparità totale di numeri, ma anche di un numero di vittime molto più alto, questo sì, però ripeto, sono sensazioni, non sono dati accertati, non sono dati accertabili.
0: Marta Serafini, inviata speciale del Corriere della Sera, ci ha raccontato quello che ha visto in Donbass, sul fronte di guerra tra l'Ucraina e la Russia.

Eccoci, chiudiamo qua. Allora, buona giornata, buona settimana da Michele Migone. La segna stampa torna domani alle 8.45. Poi da lunedì, come avete sentito, parte il palinsesto, chiamiamolo invernale, anche se non siamo in inverno, però noi lo chiamiamo così. Quindi settimana prossima tutti qua presenti, perché alle 9.30 c'è il grande ritorno di Gianmarco Bachi con il suo Demone. Cosa che ci rende molto, molto, molto, molto contenti.

0: Non dimentico Gaza.
1: Le Anseki Yeraz.
0: A cura di Elena Mordiglia. Questa trasmissione è una trasmissione in 5 puntate ed è un progetto sulla memoria che ricostruisce, sul ricordo come strumento di resistenza alla distruzione. Ed è anche un gesto di rifiuto a vedere solo le macerie di Gaza, un tentativo di ridisegnare luoghi, odori, presenze attraverso i ricordi di 5 persone di Gaza che abbiamo incontrato. Oggi incontriamo Lucy Ladikov, che è stata insegnante e traduttrice di Gaza in Italia da tanti anni. Andiamo ad incontrare nella sua casa piena di libri vicino al mare della Liguria.
2: Chiamo Lucy Ladikov e arrivo dal quartiere Rimal, è proprio in strada Nasser Street, proprio a fianco, anzi di fronte all'ospedale svedese, vicino all'ospedale che hanno fatto saltare per aria.
3: Gaza.
0: Da quanto tempo sei in Italia e come sei arrivata qua?
2: In Italia dalla fine del 1972 per una borsa di studio.
0: In questa trasmissione raccontiamo delle cose di Gaza, l'idea di raccontare Gaza com'era e in qualche modo anche far rivivere dei luoghi, dei posti di Gaza che adesso ovviamente tanti posti non esistono più. Con te vorrei un po' raccontare la tua infanzia a Gaza, che è una Gaza ancora diversa rispetto a quella che ci ricordiamo di prima di questi 2 anni di genocidio terribili che ci sono stati. Se ti chiedo di pensare alla tua infanzia a Gaza, qual è la prima cosa che ti viene in mente?
2: Il mare, mio padre ci portava al mare, a me insegnava a nuotare, mi portava molto presto perché così non era, insomma, ancora una cultura islamica riservata, non retrograde come ci sono in altri luoghi, ma insomma giusto per rispettare, perché loro le donne non le volevano vedere in svestite. Mentre mio padre mi diceva no, tu devi mettere il costume da bagno, perciò mi portava prestissimo, un costume da bagno castigatissimo, quasi shorts e maglietta, e che però mi ha detto devi imparare a nuotare, e mi portava a nuotare. E la mia infanzia è marcata molto di più dai giochi nella scuola e da quello che offriva la chiesa battista dell'ospedale battista di Gaza, che è stato saltato per aria anni fa, okay? E questo ospedale aveva campi da tennis e campo da pallavolo. Io ci andavo nella chiesa battista, pur mia mamma era cattolica, io vengo da una estrazione cristiana, ma non siamo osservanti, almeno mio padre era agnostico e io anche, però io ci andavo per giocare, per riuscire a entrarmi in questa situazione di gioco, quindi giocavamo a pallavolo e era molto bello. C'era un pullman che passava a raccogliere tutti i ragazzi cristiani e andavamo lì a studi biblici e io mi divertivo a studiare la Bibbia, anche più che altro per anche incontrare anche le mie amiche là. A scuola noi non avevamo distinzione tra cristiani e musulmani. Io non sapevo se erano cristiani, musulmani, la maggior parte delle mie amiche. Non c'era questa situazione di adesso. Parlo ovviamente del prima del 67. Eravamo tutti che giocavamo insieme, un vociferare di tante lingue. I nostri vicini di casa erano o greci o armeni. Era una realtà fuori dal tempo, fuori da ogni segregazione etnica anche, quindi era una cosa bellissima, devo dire. E giocavamo liberamente, sì, c'erano delle situazioni in cui ti dicevano vai a casa, non si fa così. Ad esempio, non potevo prendere la bicicletta perché le donne non potevano andare in bicicletta, ma io ci andavo nell'ora in cui del tramonto a Ramadan. Tutti erano a mangiare e io spazzavo con la bici, felicissima che nessuno mi poteva fermare. Però le mie amiche, la maggior parte delle mie amiche musulmane, e siamo rimasti in contatto, ci amavamo molto. Era una situazione, sa cos'è, Gaza era, almeno il mio personale vissuto, forse da famiglia particolare, era un vissuto di una famiglia lì per caso. Cioè, in effetti papà diceva che eravamo per caso, perché mio padre era russo e mia mamma era di origine copta, che però trapiantati in Palestina avevano imprese nel nord della Palestina, avevano una impresa, fabbrica di piastrelle, esportavano in tutto il Medio Oriente. Molte delle piastrelle che sono nella chiesa di Haifa a Stella Mare sono della famiglia di mio nonno materno. Però la Nakba del 48 ha assolutamente segnato tutti e loro si sono trovati sfollati a Gaza, perché mio padre, da ingegnere che doveva diventare, che però la guerra gli ha tarpato le ali, riparava carri armati per contro dell'esercito britannico. Ecco, nel Sinai, e quindi vicino a Gaza, così hanno offerto lavoro a lui a Gaza e si è trovato a Gaza. Ma nessuno di noi è in realtà originari di Gaza, ma io sono nata e cresciuta a Gaza, io mi considero di palestinese di Gaza, ovviamente. Però non so perché, devo dire la verità, il mio vissuto personale era che io devo andare via da lì, perché lì intanto non c'era l'università.
4: Parliamo degli anni?
2: Anni 50, anni 60. Infatti durante la guerra, dopo la guerra di sei giorni, io ancora dovevo finire il liceo e ho dovuto andare a Gerusalemme. Però c'era il mare, io ad esempio, ecco, nella scuola avevo vinto il primo posto come campionessa di ping pong. Sì, e dovevo andare in Cina come da rappresentare la Palestina. Mio padre mi ha detto no, tu non ci vai in Cina, ma figuriamoci, vai in Cina così lontano, niente, non hanno voluto mollarmi. E che però mi hanno lasciato nel 64 andare a fare un campeggio, e ero anche una Girl Scout, e abbiamo campeggiato nel 64 nel deserto del Sinai e nel deserto di Tripoli fino a campeggio, e abbiamo preso il treno, autobus eccetera lì, fino alla Libia, e c'era il raduno interarabo di tutti i paesi di tutto il mondo arabo a fare il campeggio scout, e io era una a rappresentare Gaza insieme a un'altra mia compagna.
4: C'era la possibilità di uscire da Gaza, cioè c'era anche una certa possibilità di movimento?
2: Sì, andavamo in Egitto, però dall'Egitto poi l'aereo ovunque volevi, ecco. È lunga, era andare da Gaza in Egitto, in treni tradotta praticamente, ci mettevamo, sì, comunque tramite il valico attuale Rafah, e poi c'erano tutti i treni,
4: certo.
2: E quindi c'erano queste realtà, avevamo anche esercitazione da scout, giochi impegnativi nel sociale, c'era una meravigliosa biblioteca, arrivavano a mio padre, ad esempio, arrivavano libri da tutto il mondo, e avevamo due cinema, una per i cinema in inglese stranieri e una per il cinema egiziano. C'erano eventi anche così culturali di vario tipo, mio padre faceva l'interprete era professore di lingua e letteratura francese, ma faceva anche l'interprete per il governatore di Gaza per diverse lingue, russo, inglese, francese, tedesco, ebraico, arabo, padre plurilingue era. No, era una realtà del tutto impossibile immaginare. Immaginarla oggi, sì, le restrizioni della cultura islamica, ma no, ma una cosa blanda, eh.

0: quando te ne sei andata è stato per cogliere un'opportunità di studio oppure le cose stavano già un po' cambiando, c'era qualcosa da cui tu volevi allontanarti?
1: Tutte e due le cose, maggiormente veramente per studiare, ma siccome ero anche così, io ad esempio sono stata fermata, nulla di grave, insieme a tutti i miei compagni all'università di Birsete io ero, e abbiamo fatto una manifestazione distribuendo volantini chiedendo alle autorità israeliane subito dopo la guerra di sei giorni, parlo del 69, di dare possibilità ai prigionieri palestinesi di continuare di studiare. Allora questa nostra manifestazione non è stata accolta di buon grado e siamo stati fermati. E io ero una testa piuttosto calda, litigavo con i soldati eccetera eccetera. Mio padre è venuto a saperlo eccetera, mi ha detto: senti, qua la situazione non va bene. L'università, poi avevo finito Birsete, dovevo continuare eccetera. Non va bene, non c'è futuro per persone come voi, cerca qualche altra cosa, ho cercato i salesiani di Don Bosco, eravamo amici, molto amici, e mio fratello lavorava dai salesiani a Betlemme. Allora sono andata e loro mi hanno dato questa borsa di studio, che c'era un'associazione che si chiamava IMO, Impegno Medio Oriente, e davano borse di studio ai palestinesi che appunto avevano buone chance di continuare a studiare, e mi hanno mandato a Genova.

0: C'è un luogo in particolare, un luogo che, non so, nei tuoi ricordi di quando eri piccola ti è particolarmente caro, che ha significato qualcosa per la tua infanzia, o che frequentavi particolarmente, che magari adesso non c'è più, probabilmente.
1: Sì, il campo da gioco di volleyball, perché io ho una campionessa anche di volleyball e giocavo, mi piaceva troppo, e questa realtà di gruppo nostro, e questo è uno, e le mie amiche, una è adesso in Canada, un'altra a Boston in America, e poi il mare. Il mare di Gaggia è assolutamente non ha uguale, infatti io in Italia ho voluto stare al mare, ho detto sine qua non che sia al mare casa mia, che sia lo stesso mare di casa mia, il Mediterraneo che tocca il mare di casa mia. Poi casa nostra era una villa, devo dire, un villino troppo vicino al mare, entravi con un lungo corridoio, ai lati c'erano i fiori e dietro c'era le galline con anche alberi di frutta, era il piccolo paradiso, eccetera. E il vicinato erano donne musulmane, anche con le figlie mie amiche, che frequentavano casa nostra, e l'unica persona davanti alla quale scoprivano il volto era mio padre. Mi diceva tanto lui non guarda, poi è straniero, poi è tanto bravo, tanto... Era tutta una realtà diversa tra musulmani e cristiani, ho molte foto con loro. Devo dire il grande rammarico per quello che è successo, per quello che succede dal punto di vista umano, perché sento le mie amiche, però devo dire nostalgia o malinconia di rientrare, no.
0: Quando è l'ultima volta che sei stata a Gaza?
1: Nell'86.
0: Tu hai passato quindi tanta parte della tua vita lontana da Gaza. Che rapporto hai con il ricordare? Ti fa piacere una cosa che ti fa bene, ti fa star bene, lo fai, ti va di farlo, oppure non ci pensi?
1: Alcune cose mi fanno ancora male a ricordarli, soprattutto la guerra dei sei giorni. La guerra di sei giorni, abbiamo avuto un bombardamento di napalm che ha spazzato via casa nostra totalmente, tabula rasa. Eravamo nascosti in questo ospedale Battista, nei fondi dell'ospedale Battista, e siccome io volevo aiutare in qualche modo, fare qualcosa, allora andavo in ospedale e purtroppo nella sala operatoria mi consegnavano braccia e gambe di bambini bruciati dal napalm, io le mettevo nei sacchetti e andavo a riseppellirli sotto gli alberi in questo ospedale qua. 18 anni, appena l'anno in cui sono andata via. E quindi questo era molto brutto. Poi un'altra cosa brutta è sempre in questo ospedale, è che ho visto volare via per aria Amabdo, un nubiano che teneva la sala del tè in questo ospedale, che io avevo lavorato tanto, e mi ricordo c'era un medico egiziano che si chiamava Dr. Fouad, e mi diceva: Lucy, vai a prenderti qualcosa, perché sei da qui dalle 5 del mattino, non hai ancora fatto neanche colazione. Allora sono scesa. Allora vado, questo nubiano alto, scuro di pelle, ha una sembianza così nobile, che era una persona molto gradevole a tutti, ma noi a Gaza eravamo, razzismo non ce n'era. Mi fa: ma signorina Lucy, ha finito il tè, aspetta che te lo riscaldo, adesso è molto freddo. Dico: no, lascia stare qua, ci sono due biscotti, prendo questi due biscotti. No, ti riscaldo il tè. Prende la teiera, entra dentro per riscaldare questo tè, dico: ah, ma Abdo, io devo andare, devo dare una mano, prendo tutti questi biscotti, me li metto in tasca e li mangio nel frattempo. Esco sulla soglia della cosa del tè, arriva una bomba mortar, spazza via, fa volare via tutta la sala del tè, Amabdo, le sue mani, le sue braccia, io terrorizzata sulla soglia lì, assolutamente, non osavo neanche, paralizzata totalmente, non osavo neanche girarmi indietro, ecco, che questo non c'era già più, nulla c'era già più, e io proprio... lì, ecco, capito? E me la sono scampata perché non ho voluto bere il tè, e questo ancora fa male, perché loro buttavano, persino non rispettavano, ospedale con 1000 bandiere americane, croce rossa, non croce rossa, l'ospedale è stato un ospedale piccolissimo, piccolo proprio, 5 bombe mortar. E questo un po' mi dà ancora...

0: C'è un ricordo in particolare sugli altri. A volte le persone hanno dei ricordi della loro infanzia, di una giornata speciale, una giornata che ci si ricorda di quando si era bambini, bambine. C'è una giornata così nella tua memoria relativa appunto alla tua infanzia a Gaza?
1: Sì, eravamo a scuola media. La scuola media non era molto lontana da casa mia. Non potevi uscire, andare nell'ora di pranzo, andare a casa, dovevi portare il panino o quello che è a casa. E io quel giorno lì non avevo il mio panino. E allora io avevo fame. Ho voluto scavalcare un muro e scappare, andare a casa. Ovviamente mi hanno aiutato le mie compagne e due delle mie compagne non hanno voluto dire cosa ho fatto e mi hanno aiutata molto. E lì però volevano espellermi dalla scuola, ma arrivato mio padre ha detto vabbè, ma potevate lasciarla uscire, e abitavamo lì vicino, mangiava, tornava. Ero la prima anche della classe ed erano due mie amiche che mi hanno voluto offrirmi il loro pranzo. Questo mi aveva commosso molto e io avevo rifiutato per quello, perché sapevano, vivevano nei campi profughi loro a Gaza, avevamo una casa molto bella eccetera, loro nei campi profughi. Una aveva un panino, dico ma cos'è che c'è dentro al tuo panino? Il peperoncino, un panino col peperoncino e null'altro. L'altra, tu cosa c'hai nel panino? C'è due gocce di olio, con l'olio, pane con l'olio, Lucy, è buono. Quindi veramente mi offrivano tutto quello che avevano e veramente quello mi aveva molto colpito. Questo era proprio il senso davvero sociale della cosa. Eravamo tutti che sapevamo che potevamo dare una cosa all'altra. E queste stesse due persone che mi passavano il loro compito di economia domestica, perché io detestavo cucire, non andavo bene, e io le passavo il compito di inglese e di matematica, che mi piaceva molto la matematica anche. Si chiamavamo una Lotfia al-Mughrabi, e ancora era a Gaza fino a poco tempo fa, e l'altra si chiamava Inaya Abu Halawa, che però poi non ho più saputo nulla di loro due. No, di Lotfia ho chiamato, ma aveva risposto quello subito dopo i primi bombardamenti, dopo il 7 ottobre. Una nipote mi ha detto, la nonna è in Egitto, però la nipote, mia mamma non c'è più perché è volata ieri con una bomba. Quindi sono situazioni proprio... Ho smesso, devo dire, di telefonare per non ricevere queste notizie, perché mi faceva male sentire tutte queste

un altro episodio, questo te lo devo raccontare. Il mio professore di Corano, ero l'unica cristiana a rimanere nella aula durante lo studio coranico. Tutte le ragazze cristiane avevano il permesso di uscire, ma mio padre, da buon russo, mi diceva: è stupido uscire. Noi non siamo religiosi, ma la lingua di questo popolo è nel Corano. Cioè la lingua, la grammatica, se tu vuoi sapere qualcosa della grammatica, ci devi rifare al Corano. E quindi stai lì, studia. E mi piaceva. E il professore era un professore, Sheikh Ibrahim si chiamava, e mi amava moltissimo. E lui era tremendo, metteva le sure del Corano e lo scriveva alla lavagna, ma senza le vocalizzazioni, senza le disinenze, perché ci sono da leggere le disinenze. Tu leggi la disinenza se accusativo, dativo, eccetera, eccetera, con segnetti, non con lettere, con i segnetti. Se non ci sono i segnetti, non riesci devi fare l'analisi geologica in testa. Quindi lui li scriveva alla lavagna, senza le disinenze, e chiamava a fare l'analisi logica. E io prendevo sempre 9, 9 e mezzo, sempre. Allora una volta gli faccio: Sheikh Ibrahim, ma perché 9, 9 e mezzo sempre? Ma dov'è che ho sbagliato? Allora una volta gliel'ho detto così, è diventato un po' rosso, mi fa: sai, hai ragione, Lucy, ma perché tu conosci il Corano, conosci la grammatica, l'analisi logica, da cristiana mille volte meglio di tutti questi musulmani e musulmane, e mi dava fastidio darti 10, ma meno male che l'ha riconfessata. D'ora in poi ti darò 10. Da quella volta mi ha messo persino sulla lista d'onore, quella che veramente. Ed è, mi è rimasta una ricchezza linguistica non da poco. Quando ho scritto il libro di grammatica araba per italiani, il libro si intitola Ahlan Grammatica Arabo Didattico Comunicativa, e io quando avevo un dubbio mi rifacevo al Corano, è troppo importante il Corano per la lingua araba, e quello mi ha dato molto. Questi sono ricordi molto belli, ecco.

0: Non dimentico Gaza.
1: La Anshaki, Yarza.
0: A cura di Elena Mordiglia.

0: No, scusa, dilla bene, e alla mia destra?
1: Alla mia destra non c'è mai nessuno.
0: Vabbè, eh sì. Comunque, la prima è stata con il giornalista, specialista del comico e studioso del Derby Club, ovvero Sandro Patè. E ovviamente se ve la siete persa potete andare sul sito di Radio Popolare, dove c'è il podcast anche di quella puntata di Radiografia Pop, come anche delle prossime. E mentre invece adesso presentiamo gli ospiti di questa settimana.
1: Allora, oggi con noi ci sono Laura Antonella Carli, applauso, questo si sente sotto.
2: Buonasera.
1: E Nicola Erba, applauso anche per lui, che non ha voce, è afono, però comunque parla a gesti. Peccato che il radio non si veda, ma funziona.
0: Siamo, lo diciamo per gli ascoltatori, siamo in incognito in un ufficio della periferia nord di Milano, così. Vediamo come andrà, se ci buttano fuori prima della fine dell'intervista.
1: Incognito è nuovi abusivi, cioè un nuovo modo per dire la stessa cosa, ma non importa. Parliamo invece con gli autori, fondamentalmente, di un libro bellissimo che sta avendo un grande successo e soprattutto ha tante pagine, quindi tanta libidine. Come si intitola? Ditecelo voi.
2: Si intitola Atlante Stoico della Mala Milanese.
0: Che detto con questa R moscia è ancora più storico, direi. Edito da Milieu, che è, non a caso forse, anche la casa editrice di un certo Milanese brava gente, che racconta proprio le storie di Radiografia Nera. È un caso? Non credo.
1: Non credi?
2: Cosa
1: perché
2: vuoi insinuare?
1: Ma no, non credi, perché Milieu è una casa editrice specializzata.
0: Esatto, perché si parla di cronaca nera anche nel caso di questo Atlante, insomma.
1: Infatti siamo qui per sabotare questo libro in favore. No, non è assolutamente vero. Però in realtà abbiamo un sacco di curiosità, perché questa è l'opera omnia sulla malavita di 30 anni di malavita, 63-93, o no?
2: Ha l'ambizione di esserlo. Noi ci abbiamo provato senza pretendere di fare un lavoro veramente esaustivo. Però
1: è un lavorone,
2: diciamo,
1: però
2: che, beh sì, è innegabile, il numero di pagine la dice lunga.

0: lavoro collettivo anche, ci hanno aiutato tantissime persone. Prima avete citato Sandrino Patè, e nell'Atlante storico della Mala c'è anche lui, no? Sembra quasi che abbiamo creato una sorta di loggia massonica, in Radiografia Nera, Sandrino, insomma, Laura, io, insomma, è una loggia, è una batteria, sì, una
1: sono
0: batteria.
1: Delle reti di interesse, di affezione, che da qualche parte chiamano appunto criminali, e non è un caso. Però la prima domanda che io mi sono fatto, ed è fondamentale per introdurre anche un po' l'argomento di questo libro: perché adesso c'è il bisogno di fare un Atlante piuttosto che un libro sulla mala milanese? Che differenza c'è? Domanda subito impegnativa e difficilissima.
0: È molto impegnativa, allora. Beh,
1: ma qua c'è gente che fa girare il melone.
0: In effetti, allora, il discorso è complesso, io tendo a semplificarlo, no? Ci sono un sacco di argomenti, avremmo potuto fare l'enciclopedia, sì, però ci mancava un finanziatore, un qualche, non so, un nobile che finanziasse questo lavoro lungo anni, per cui abbiamo preferito fare un Atlante, per cui raccontare la città di Milano sulla base dei cambiamenti anche della sua criminalità. Questo è l'obiettivo, e dando anche una serie di location, per cui la mappa. Le mappe.
1: Okay, quindi Atlante, perché parliamo di geografia criminale cittadina, giusto?
0: Esatto, esatto.
1: Ma allora scusami, c'è subito un quartiere che racconta meglio di altri l'evoluzione della malavita a Milano?
0: Questa è un'altra. Sono tutte domandone, vero? In realtà, secondo me, tutti i quartieri. Se andiamo a specificare, entrare nello specifico, l'isola, no? L'isola Garibaldi è un quartiere che sicuramente ha una storia proprio di questo tipo, però perché non parlare anche di altri quartieri più centrali addirittura, no? Abbiamo parlato di Corso Europa, no? Poi Laura ha fatto un lavoro incredibile su Corso Europa, raccogliendo tutti quei fatti di cronaca che avvenivano in quegli anni, quasi tutti, perché è impossibile, erano veramente tanti, e anche lì, no, su Corso Europa, per cui dietro Piazza Duomo, se vuoi dire qualcosa.
2: Sì, sono d'accordo che forse non c'è un quartiere, però c'è da dire che alla domanda mi è subito venuto in mente l'isola, e guarda caso anche tu l'hai citato. Quindi forse l'isola è rappresentativa perché rispetto a come la vediamo adesso, tutta piena di localini, tutta carina, alla moda, forse è molto rappresentativa del passaggio dalla Milano criminale del dopoguerra.
3: Io ho una domanda per te, visto che prima dicevate insomma che è stato fatto un lavoro abbastanza importante per recuperare le informazioni. Volevo sapere se l'archivio è lo stesso che usano i ragazzi di Radiografia Nera, quindi quello che si trova online sui giornali degli anni dell'epoca, insomma, oppure ci sono altre fonti che avete utilizzato, che hai utilizzato?
2: Beh, allora, la fonte principale, sì, sono sicuramente gli archivi dei quotidiani dell'epoca. E c'è da dire, googlando, diciamo, cercando online, non si trovano le informazioni che noi abbiamo raccontato. Si trovano, semmai, delle versioni veramente molto, molto epurate, molto raffazzonate. Quindi gli archivi dei quotidiani sicuramente, ma poi anche i libri che sono stati scritti, monografie sui vari argomenti che abbiamo trattato. E poi sì, certo, anche le interviste dirette ai sopravvissuti, perché ormai purtroppo di personaggi che hanno vissuto determinate vicende ce ne sono sempre meno.
1: Perfetto, ma una domanda che io mi sono posto: voi avete scelto 63-93 come arco, perché il 63?
2: Allora, io in realtà non è stata una mia scelta, mi sono ritrovata già queste date cesura.
1: Più che altro, è una scelta editoriale.
2: È una scelta editoriale, però sono delle date comunque che chiaramente hanno un senso. Nel 63 avviene il primo, diciamo, attentato di matrice apertamente mafiosa a Milano, l'attentato al boss Angelo La Barbera in Viale Regina Giovanna. E nel 93 c'è la strage di Via Palestro, che tutti conosciamo, tra l'altro in zona molto contigua. e sono state scelte come date simboliche per raccontare questo cambiamento, appunto, dalla malavita del dopoguerra, che tu conosci benissimo e che hai raccontato molto bene in questo programma, a diciamo la criminalità organizzata sempre più collusa con le alte sfere e...
1: Ok, perché l'idea che mi ero fatto io, che poi ovviamente non c'entrerà niente, è che fondamentalmente 62-63 finisce l'onda del boom, no? E quindi mi sono chiesto, non è che è il momento in cui la malavita cambia, non sono più i Ligeroni, ma diventa una nuova criminalità moderna? E soprattutto la domanda che allora voglio farti è: questo pensiero è un pensiero da scemi o forse ha un fondamento?
2: No, è lo stesso ragionamento che abbiamo fatto noi, esattamente. E... Emilio si era già comunque molto occupata della malavita, quella la leggera, la malavita guascona del dopoguerra, e quindi abbiamo provato a raccontare il passaggio successivo, che poi ovviamente comprende tanti cambiamenti. Però sì, assolutamente, come dici tu.
0: Sì, sono due date cesura che abbiamo un po' concordato, sì, ci siamo poi ritrovati d'accordo, ecco. Poi coincidenza, noi questo lavoro ha tanto storico, ritorno un po' alla domanda invece quella che avevi fatto all'inizio, e anche l'idea è anche quella di far riemergere i ricordi delle persone, dei milanesi, per cui analizzare i cambiamenti storici sulla base di quello che dell'evoluzione, diciamo, della criminalità, ma anche i ricordi di milanesi che hanno vissuto in città in quegli anni. Per cui faccio un esempio pratico che è mio personale, ecco. Il 93, data cesura, la bomba di Via Palestro, io avevo 20 anni, ero fuori da una gelateria in Via Lazzaretto e ho visto proprio, cioè, sentito la bomba, prima il bagliore e poi la bomba, che anche in quel caso, guarda caso, si parlò di una fuga di gas proprio in quei momenti. E poi vabbè, tutta una serie di eventi a cui anch'io sono stato testimone, no? Nelle varie mie fasi dall'infanzia all'adolescenza, ecco, mio malgrado, senza appartenere a nessuna banda.
1: E com'è, scusami, ritrovarli su un libro e doverli raccontare? Cioè, rivivi l'esperienza o la rivivi con un distacco da storico adesso?
0: Distacco da storico assolutamente, però ovviamente c'è un pochino di, salta fuori anche un pochino di magone, un po' di malinconia, un po' di anche un po' qualche ragionamento, che comunque è un ragionamento che fate voi benissimo di Radiografia Nera, su come è cambiata la malavita in meglio e in peggio, no? Cioè, la raccolta di dati statistici che noi abbiamo fatto è insomma impietosa, no? Si parla di una stagione di sequestri di persona, degli omicidi, dell'eroina, insomma sono dati veramente scioccanti, no? Che, insomma, spero che anche era uno anche degli obiettivi dell'Atlante, quello di far capire alle persone che insomma le fasi storiche, no? I cicli storici sono importanti e bisogna studiarli, bisogna studiare i numeri.
4: Faceva il palo nella banda dell'Ortiga, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li han presi senza fatica. Li han presi tutti, quasi tutti.

così precisi come quei della mascherpa. Sono rimasti lì i suoi amici a vedere i carabinieri. Han detto: ma come, bruta lugia, vacca porca? Il nostro palo, bruta bestia,

0: Sì, c'è una cosa che io ho sempre pensato fosse vera, cioè il cambio di passo tra la vecchia malavita e una malavita, non dico contemporanea, ma la chiamo moderna, perché poi gli anni 60 secondo me il termine giusto è proprio moderno, e ho sempre pensato che l'episodio fosse la rapina della banda Cavallero, il discrimine. Mi sono chiesto, voi dove la collocate nel vostro racconto?
1: Allora, sì, in realtà la mettiamo anche noi un pochettino in questi termini, perché la rapina della banda Cavallero crea anche un pochettino di frattura con la cittadinanza, perché essendoci un numero di morti anche tra i passanti, viene un po' meno quella solidarietà popolare che era riconosciuta ad alcuni banditi, diciamo, più figure un po' più bonarie. Dopodiché però la banda Cavallero porta anche con sé un portato che è molto dopoguerra, cioè quell'idea di riscatto sociale che passa anche attraverso il prendersi fisicamente quello che la società dei consumi non stava distribuendo. Quindi appartiene un po' sì alla vecchia epoca, che magari si poteva interpretare in una maniera più così di giustizia sociale, semplificando moltissimo ovviamente, perché comunque c'erano bande diverse con moventi diversi, però si poteva fare questo tipo di ragionamento. Dopodiché però sì, si crea un attimino di cesura anche, sì, cioè, con la cittadinanza.
0: Ho fatto questa domanda perché ho sempre avuto un dubbio se la banda Cavallero fosse l'ultimo episodio del banditismo politico oppure se fosse il primo episodio della criminalità nuova, no? Quindi non ho mai trovato la soluzione a questa domanda, ed è una domanda che faccio praticamente a tutti.
1: Non ce l'abbiamo nemmeno noi la soluzione. Diciamo che si pone un po' veramente a cavallo, secondo
0: me. A Cavallero.
1: A Cavallero.
2: Non me la sento neanch'io, effettivamente, guarda Matteo, questa è una discussione, anche l'altra settimana l'abbiamo fatta, e sinceramente ho delle opinioni, però poi dopo non sono così sicuro di me, di quello che è tutte e due.
0: È ecco,
2: tutte
0: questo due. È bello, cioè. È bello, è bello. E volevo chiedervi, degli anni 60, qual è l'episodio criminale che secondo voi è più bello, più rappresentativo, più raccontabile?
3: Ve lo chiede perché ve lo vuole rubare poi per una puntata.
0: È vero?
1: Ma probabilmente certo se n'è già occupato. Beh, a me viene in mente la rapina di Via Monte Napoleone, ma anche perché su quella c'è una cronaca veramente molto, molto dettagliata, quindi ci sono tutte queste istantanee di quello che stavano facendo tutte le persone intorno. È la rapina alla gioielleria Colombo, che poi si scopre è stata eseguita dalla banda dei Marsigliesi, quindi già molto iconici loro, però ci sono dei racconti d'epoca molto molto belli che fotografano davvero il cameriere che stava portando il vassoio dall'altro lato della strada nell'ufficio e si blocca in mezzo alla strada, gli casca tutto, rovescia le Coca-Cola, oppure la stilista nell'ufficio sopra che commenta, guarda, dice cosa sta succedendo. E lì c'è, se non sbaglio, la moglie di un attore famoso, io in realtà non l'avevo mai sentito nominare, infatti non mi ricordo il nome, che commenta dicendo, oh, un'altra rapina, vanno di moda oggi. Cioè io me lo immagino con, l'ho presa in giro con l'air motion, che ce l'ho pure io, però vabbè.
3: Ah, non l'hai fatta apposta la air motion in questo caso, era la tua?
1: No, l'ho fatta apposta, però ogni tanto lo faccio, però poi mi sento stupida perché ce l'ho già naturale.
2: E c'era anche una giornalista, Edgarda Ferri, che era una giovane giornalista che era lì, ma per caso, e sul Corriere, mi sembra sulla Domenica del Corriere, fa un reportage, ed è una, poi dopo divenne una giornalista, diciamo, ancora più fortunata, ecco, in seguito anche a questo scoop, diciamo.
0: No, poi è molto bella questa rapina, c'è cioè il dettaglio delle torre, le piccole torri Eiffel utilizzate come polsini, che sono state l'innesco per l'indagine. Ma anch'io sono rimasto sempre molto affascinato dalle testimonianze, soprattutto quelle dei muratori che stavano lavorando e tirano i mattoni dietro ai banditi con una mira scarsissima, però alla fine un mattone non deve essere neanche facile lanciarlo.
3: C'era un famoso gatto dei fumetti degli anni 20 che era il Crazy Cat,
1: Felix,
3: che lanciava i mattoni, sì. Il topo, anzi, lanciava i gattoni, forse. E il gatto che era fidanzato, vabbè.

0: dopo gli anni 60 arriva la criminalità degli anni 70, che si tende a identificare in fondamentalmente due nomi, che sono Francis Turatello e Renato Vallanzasca. Voi adesso, con tutto quello che è successo prima, nella storia ovviamente, come li collocate? Mi piace questa cosa, io dirò tante volte collocate, perché secondo me è una rappresentazione in un libro di una mappa geografica stupenda.
1: Però, allora, calcoliamo che sono effettivamente già avanti, cioè gli anni 70 hanno già questo cambiamento, si vede proprio anche negli affari, no? E Francis Turatello è un esempio, gli accordi con comunque i siciliani, le bische e quant'altro, però Francis Turatello parlava in milanese, e Renato Vallanzasca pure, cioè per cui sono gli ultimi gangsters, diciamo, legati molto alla città, anche proprio a livello popolare, e proprio si parla e parlano così, parlano come in una lingua che adesso non esiste più, ecco, è come dire una lingua morta, come se parlassero in latino. Era questo tra l'altro dialetto milanese con slang criminale, che un po' noi abbiamo, insomma, abbiamo fatto una piccola leggenda, ma si potrebbe fare solo un libro, no? su quella lingua morta.
0: No, una cosa che a me piace molto di Turatello, perché poi sono tutti nomi che fai, scoprendo l'Atlante o sfogliando l'Atlante, sono tutti criminali, banditi, eccetera, che aggiungono qualcosa. Cioè ognuno ha un voltapagina. A me piace molto Turatello, che occupa molto del libro, nel senso che c'è la presenza, c'è, si sente, perché anche lui ha cambiato in un certo senso, secondo me, paradigma. Cioè quello che... rispetto alle rapine, quindi a degli elementi spot, a dei colpi, passa al controllo del territorio. E quindi questa è una cosa che secondo me è veramente interessante, perché ti dà l'idea che entra l'azienda nel crimine, no? E quindi entra il controllo del territorio, entra il marketing. Ho quell'impressione lì, mi sbaglio, è giusto? Voi cosa ne pensate?
2: Esattamente così, il senso è anche che proprio la malavita cresce di scala, poi ovviamente rimane anche quella un pochettino più arrangiata, però i personaggi che trattiamo noi veramente ampliano, come dici tu, ognuno aggiunge un po' un tassello. E sicuramente Turatello è quello che dà più la svolta imprenditoriale alla malavita, soprattutto col sistema delle bische, poi ci sarà anche il discorso dei sequestri, ma soprattutto c'è quella svolta delle bische, che tra l'altro sono un mondo che a me affascina tantissimo.
0: Perché ti piace vincere? O?
2: In realtà io non gioco assolutamente, mi ritengo sfortunatissima, anche Gratta e Vinci non ci gioco, però mi affascina come estetica, ma più ancora delle sale da gioco, che comunque mi piacciono moltissimo. Le bische a cielo aperto mi hanno affascinato da morire, ecco, me le immagino, questa gente che tira i dadi sull'asfalto.
3: Scusa, non so se mi piace di più quando dici tu Atello o quando dici svolta imprenditoriale.
2: Aiuto, faccio un po' Rotary Club.
0: E invece, come dire, dell'antagonista di Turatello, Vallanzasca, si sa molto, praticamente tutto. Volevo sapere due cose. Cosa vi ha colpito facendo una nuova ricerca sulla vita di Renato Vallanzasca?
1: Allora, la vita di Renato Vallanzasca è un romanzo, per cui è lui stesso la romanzata, perché anche quando ha scritto la sua autobiografia, lui romanza parecchie cose, l'abbiamo anche scoperto. E parte anche da un fatto, facciamo degli esempi, cioè la questione del circo, gli animali del circo, non si sa se sia mai...
2: Voglio intervenire e dire di non rovinare agli ascoltatori la storia del circo, perché secondo me è bellissima e tu,
0: ma raccontiamo,
2: facendo
0: ma qual è la
2: lo
0: storia
2: storico
0: del circo?
2: Rovini tutto.
1: L'evasione, il fatto che da bambino a 6 anni abbia, diciamo, insieme ad altri amichetti, fatto evadere degli animali, la tigre, ma poi c'erano, insomma, dal circo che era vicino a casa sua in zona Lambrate. Però,
0: e questa è la storia che lui ha sempre raccontato.
1: Poi c'è l'episodio, c'è un episodio molto, cioè decisamente drammatico, quello del fratello che si suicida, lui dice che forse viene ucciso, Il fratello era un macro, comunque aveva ucciso la propria moglie che faceva prostituire, però lui ovviamente non racconta questa storia nelle sue testimonianze, racconta delle storie diverse, cioè il fatto che la moglie probabilmente, secondo lui, era stata uccisa da qualcun altro, però tant'è. Ecco, il fatto che poi il cadavere sia stato trovato anche da lui ragazzino, mentre invece ovvio che bisogna controllare bene, ma sui giornali spesso ci sono delle castonerie, a volte ci sono delle castonerie, ma in questo caso vari quotidiani riportano il fatto che era stato trovato in una zona vicino a Gallarate, per cui non al Gallaratese. Insomma, è un romanzo, è bello anche che sia così, perché comunque è verosimile, anche se non è vero, no? Ce lo possiamo anche immaginare. È stato fatto anche un film dove invece la versione non ufficiale è quella ovviamente raccontata da Renato. Poi cambia poco, no? Cambia poco, perché poi è quella Milano degli anni 60, con i suoi drammi, nel boom economico appunto di cui tu hai parlato, la prostituzione, appunto questa città che cresce. Noi citiamo anche uno scrittore come Luciano Bianciardi che ha descritto bene quella fase, per cui per me Renato Valanzasca rientra nella parte storia epica della nostra città.
0: No, ma poi secondo me è molto affascinante il fatto di avere più versioni della stessa storia, perché comunque c'è la storia più bella e la storia più vera. In mezzo c'è il verosimile, che è proprio quell'arena in cui è bello stare, perché in questo modo noi possiamo raccontare queste storie senza poi doverci sentire in colpa, che in un certo senso ti ritrovi ad incensare dei criminali. C'è un patto che facciamo ed è bello così, in un certo senso.
2: Esatto, assolutamente. Noi abbiamo cercato sempre di muoverci un po' sul crinale, cercando di raccontare magari la versione affascinante, precisando però magari dove i dettagli potevano essere un po' meno precise, un po' più frutto, ma anche solo dell'elaborazione personale della memoria, perché poi ognuno si ricorda anche il suo passato a modo suo, se lo ricostruisce.
0: Sono un po' come anche gli aneddoti di famiglia, no? Cioè ogni volta che lo racconti si aggiunge un dettaglio,
2: esatto,
0: si aggiunge un particolare, quello che non c'era dice che c'era, l'ha sentito talmente tante volte che si convince.
2: Giustamente si perfeziona il racconto man mano che lo si racconta.
1: Tanto ho sbagliato prima, il fratellastro di Renato, ossia fratello in quanto era figlio del padre di Renato con un'altra, con la sua prima moglie, ecco, per cui Ennio era il fratellastro.
4: Questa è la storia di un ragazzo che abitava in una strada di periferia e in fondo

0: case per fare i prati. Cosa ci interessano noi i prati? Guarda quello lì, doveva sposarsi, gli ha buttato giù la casa, non può più sposarsi. Roba da mazzi. Io non capisco perché non buttano giù i palazzoni nel centro, quelli lì sì che disturbano, mica le case in periferia.
1: Ok, ma... una cosa che però a me affascina molto della dicotomia, diciamo così, queste parole difficili, però tra di Turatello e Valanzasca, che se poi vai a leggere i giornali, Valanzasca viene raccontato anche come l'anti-Turatello. Sono i giornali degli anni 70. Voi nella vostra ricerca invece come vi siete immaginati, o meglio, come avete ricostruito la loro relazione?
2: Ma allora, innanzitutto anche in questo caso c'è tanta epica. Effettivamente ci furono degli scontri fra componenti delle loro bande, ma non che poi ovviamente hanno fatto in modo, hanno causato anche uno scontro fra loro due, che però poi loro hanno evitato, perché comunque hanno avuto anche nella loro carriera criminale dei momenti di razionalità, forse più Turatello chiaramente, nonostante poi le cose siano andate molto male.
1: Turatello, cioè la massima con i morti non si fanno gli affari,
2: esatto,
1: è rappresentativa, riassume,
2: esatto,
1: tutto
2: chiaramente, e per cui ci furono degli scontri fra componenti delle loro bande. Poi il livello era diverso, cioè il livello di quello che è considerata la banda Valanzasca, anche in questo termine non è propriamente giusto, è epica anche questa, perché la banda Valanzasca era una banda, in realtà Valanzasca non era il capo, non c'erano capi, era una banda di 40 persone che chi entrava, chi usciva di galera, chi facevano evadere, no? Hanno fatto veramente, hanno aiutato tantissime persone a evadere che poi entravano nella banda Valanzasca, per cui era un gruppo abbastanza misto.
3: Sì, diciamo che nell'immaginario comune ci si immagina di più le bande, le batterie criminali come degli schieramenti, quasi squadre di calcio contrapposte. In realtà forse come nelle squadre di calcio, le persone passavano da una all'altra, erano fondamentalmente degli individui che si muovevano in quel mondo, in quel milieu, e si trovavano a incontrarsi, scontrarsi, allearsi, litigavano, e comunque un po' più sfumato il confine di come viene dipinto normalmente.
1: Ma questo resta anche dopo? Cioè, voglio dire, Turatello e Valanzasca sono rappresentativi proprio degli anni 70. Arrivano gli anni 80, come dice Renzo Arbor, gli anni 70 finiscono nel 1982, dopodiché cambia anche la criminalità. C'è un nuovo attore che entra a Milano, che è Epaminonda, Angelo Epaminonda. Voglio dire, con lui cambia tutto. Cos'è che cambia effettivamente?
3: Allora, come dicevamo prima, con Angelo Epaminonda c'è un passaggio di scala ulteriore, perché lui
1: inizia nella banda Turatello a occuparsi,
3: esatto,
1: delle bische, poi sale tutto la scala, diciamo, e arriva a contendere il posto del capo, di fatto, giusto?
3: Esattamente.
1: Riassuntone,
3: esattamente,
1: per chi magari non lo sa.
3: Esattamente. Solo che Angelo Epaminonda, venendo dalla Sicilia, venendo da Catania, comunque porta con sé delle relazioni che sono più, hanno maglie più larghe per forza di cose, e quindi contribuisce ad alzare la posta in gioco anche lui. Poi lui aveva comunque il suo piglio abbastanza venale, quindi è il primo per esempio a muoversi davvero tra i grandi grandi gangster, anche nel mondo dello spaccio, del traffico di stupefacenti.
2: Epaminonda proprio rappresenta proprio questo passaggio di cui tu parlavi prima, è proprio la fine della gangster milanese, diciamo, Turatello, ecco l'esempio.
1: E quando la mala milanese proprio perde l'aggettivo milanese.
2: Esatto, c'è questo passaggio. Poi chiaramente lui è legatissimo a Milano, e si legge la sua autobiografia, Comunque anche lì c'è molta epica.
3: Sì, a proposito di dicotomia tra realtà e autonarrazione, magari anche un po' autocelebrativa, davvero la sua biografia è molto bella da leggere, divertentissima, chiaramente si incensa molto.
1: Qual è l'episodio di Epaminonda che ti ha colpito di più o vi ha colpito di più?
3: Oddio, a me ne viene in mente uno che non so se si può raccontare, perché a un certo punto lui aveva un dolore che descrive, tra l'altro in modo abbastanza dettagliato, come tipo avere dei proiettili, insomma scopre che soffriva di emorroidi e però va a operarsi in Spagna perché non poteva farsi vedere in giro, insomma si sentiva più sicuro a farsi operare in Spagna, e lì il medico gli dice: guarda, va bene, le emorroidi le togliamo, però è l'ultimo dei tuoi problemi, c'hai delle narici che io con un dito posso passare da una all'altra, e quindi intanto gli rifà anche il naso,
1: già che sei in piedi, come dire.
3: E c'è, oddio, come si chiamava l'amico che commenta dicendo: guarda, adesso che ti ha rifatto il naso sembri Alain Delon. Okay. Vabbè, sì, è un po' lontano da Alain Delon. Però, ma non so perché mi viene in mente questo episodio così sciocchino, però mi diverte.

0: E tra la fine di Epaminonda, che è l'ultimo grande boss, il traditore lo chiamano tra alcuni, e il 93, cosa succede?
1: Succede che a Milano ci sono guerre, cioè guerre, varie guerre, ci sono tantissimi omicidi, c'è Moncucco, che vabbè, c'era ancora Epaminonda in giro, non era stato ancora arrestato, comunque la strage, quella con più morti in Italia, non era mai successo una cosa del genere, strage di Mala, chiaramente.
0: La serata in cui al ristorante Le Streghe vengono uccisi praticamente tutti quelli che sono. Dai clienti ai camerieri.
1: Esatto. E quello è un episodio cardine, diciamo. E poi ci sono tutte le varie guerre di Mala che si contendono lo spaccio di eroina. Sostanzialmente calano anche i sequestri di persona, ci sono ma calano, però aumenta il business dell'eroina e della cocaina di sé anche, e questo causa varie guerre, sono talmente tanti, poi dopo in un certo punto i morti, c'è la strage nel quartiere Giambellino, insomma ce ne sono, i clan Pompeo, c'è
0: guerra per riprendersi il territorio, come aveva insegnato Turatello, è una questione di potere, è una questione territoriale.
1: Sono proprio guerre fra vari clan. Per cui c'è una sorta di è in un periodo storico, tra l'altro, in cui ci sono guerre di mafia a Palermo, ci sono guerre di camorra a Napoli che fanno ancora più morti, sono dati da guerra civile quelli di Palermo e di Napoli, sempre in quel periodo lì, negli anni 80. Gli anni 80 in Italia sono proprio degli anni cruciali a livello proprio di violenza, di criminalità organizzata, è quello che poi dopo dà l'inizio a quello che succederà poi dopo negli anni 90, che noi non, di cui noi non parliamo, diminuiscono i morti e aumentano ancora di più gli affari, no? Perché c'è una criminalità che fa un upgrade a livello finanziario, l'immobiliare, la finanza, gli investimenti, quelli veramente che fanno più soldi, e cambia proprio anche l'impatto sulla città. Cioè era una città dove, sfogliando il giornale, non solo la notte ma anche il Corriere della Sera, per cui il giornale quotidiano della classe dirigente, ogni giorno c'era un omicidio negli anni 80, ancora più che negli anni 70, ed è una cosa un po' dimenticata, perché si parla sempre di anni 70 come anni di piombo, che poi tra l'altro è un film di Margaret von Trotta, che non, di cui insomma è un titolo travisato, ecco,
0: e dopo,
1: esatto,
0: gli anni di piombo, tra l'altro.
1: Ecco, però gli anni 80 sono stati veramente gli anni violenti, non solo per Milano, anzi forse Milano è stata la città, fra virgolette, meno violenta rispetto appunto a Napoli e Palermo, dove si parla di guerre con 3.000 morti all'anno, cioè cose da Belfast, c'è cioè un articolo dove proprio cita proprio questo, fa questo esempio.
0: Una cosa che a me colpisce molto è che con i rapimenti, che non ne abbiamo parlato, che è un capitolo enorme, poi la Lombardia e Milano sono veramente capifila nell'argomento, si chiude anche il modo con cui la criminalità fa gli affari, perché nel senso prima rapisce la gente e chiede i soldi a quegli imprenditori che i soldi ce li hanno, e poi si ha come l'impressione che si alleino con gli imprenditori per fare i soldi con gli imprenditori che i soldi ce li hanno, cioè nel senso questo è molto interessante. Però adesso che stiamo andando verso la conclusione, io vorrei fare le ultime domande, che sono secondo me molto semplici, molto carine, ma molto di gusto. Perché Milano produce dei criminali che hanno sempre un fascino molto un po' elegante, diciamo, mentre città che sono comunque grandi come Roma o Napoli hanno una caratteristica molto molto meno identitaria, diciamo. Cioè hanno una loro identità, ma non sono così rappresentativi della città, vorrei dire. È una domanda sciocca.
2: No, non lo so, me lo sono chiesto anch'io in realtà. Non so risponderti, se non che forse, cioè, ha contribuito tanto alla costruzione mediatica anche, perché probabilmente quello che ci si aspetta dalla Milano super produttiva, queste figure un pochettino più dandy, non lo so.
1: Questa forse è una... per la prima volta non sono d'accordo con te, nel senso, però non lo so, però sono in dubbio, mi fai venire sempre il dubbio, perché comunque però a Roma hanno fatto una serie sulla banda della Magliana e ci sono queste figure, no, che sono comunque mediatiche.
0: Però ti faccio solo un appunto,
1: a Napoli c'è la figura, la foto di Maradona con Giuliano, cioè
0: ti
1: mi
0: faccio
1: viene
0: solo
1: in mente...
0: un appunto che a me è sempre molto divertito, tu lo sai che io cerco questa cosa che mi faccia sempre molto ridere. A Milano hai 100 vestiti, Franchino Cattiveria, a Roma hai Ercanaro, Ercaciotta, cioè, e questa cosa qua secondo me...
1: Allora, e qui sì, no, in questo caso sono d'accordo con te, perché è comunque una creazione dei giornalisti anche, cioè dei media, e questo è innegabile, cioè è innegabile l'impatto di questi nomi, di questi nomignoli, diciamo che è a vantaggio nostro, diciamo è un
3: vantaggio
1: diciamo dell'epica milanese, ecco, chiamiamola così.
4: Siamo arrivati alla conclusione di questa seconda puntata di Radiografia Pop. Io direi che a questo punto ringraziamo i nostri ospiti per essere stati qui con noi. Ricordiamo l'atlante storico della mala milanese.
0: E quindi ringraziamo assolutamente Laura Antonella Carli e Nicola Erba. Compratevi il libro perché è interessantissimo. Se ovviamente vi sta piacendo quello che state ascoltando, quello che avete ascoltato, ma anche se non vi è piaciuto quello
4: offrite
0: che avete...
4: Offrite una birra a Matteo Liuzzi.
0: Ecco, mentre guido magari no. No, scherzo, non stiamo guidando. Dall'ufficio segreto in cui ci ha portato oggi Francesco vi salutiamo e vi diamo appuntamento a settimana prossima, stessa ora, stesso posto, stessa spiaggia, stesso mare.
4: Ma soprattutto seguite Radiografia Nera sui social, Facebook e soprattutto Instagram, perché ci sono lì tutte le comunicazioni che riguardano un po' il mondo di Radiografia Nera.
5: State ascoltando Radio Popolare.

0: winner is
1: Kevin Spacey.
2: Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

E buongiorno a tutti, io sono Carlo Centemeri, questa è la nostra apertura musicale classica che una volta tanto, anche nelle domeniche in cui ci sono io, abbiamo aperto con la marcia per la cerimonia dei turchi del borghese gentiluomo di Lully. Così, tanto per, anche perché so che ci sono quelli che da una settimana per l'altra sentono le mancanze dei loro incipit regolari sulle domeniche, e allora perché andare a turbare la quotidianità delle domeniche di tanti nostri ascoltatori. Spero che stiate tutti bene, io benone, direi, mi sto godendo il fresco che ha avvolto Milano ieri sera, anche se da quanto leggo sui giornali chi ieri sera era andato all'attesissimo concerto di Bad Bunny all'ippodromo probabilmente non la pensa nello stesso modo, perché il concerto è stato interrotto perché hanno proprio dovuto evacuare l'ippodromo, quindi parliamo di 70-80.000 persone da spostare insieme, non certo una cosa banale, proprio perché ieri sera a un certo punto su Milano, io lo vedevo comodamente dalle finestre di casa mia, è venuto giù veramente l'inferno, ma soprattutto, allora, magari non un temporale folle come quelli che è capitato di vedere qualche sera fa, che hanno fatto veramente tanti danni. Ieri sera non so di cose particolari, comunque dopo darò un'occhiata ai giornali, così vi dico anche se c'è qualche novità, però diciamo che soprattutto la parte preparatoria prima del temporale è stata qualcosa di spettacolare, perché veramente c'era il cielo illuminato a giorno dalla quantità di fulmini, da un'attività elettrica nel cielo che era davvero davvero incredibile. Noi siamo sempre in diretta, ovviamente, 331 62 14 013, per messaggiame vario, quindi sms, telegram e whatsapp, oppure la mail diretta @popolarenetwork.it. E ieri sera la sensazione percepita era proprio questa qui.

e parliamo ovviamente del finale del concerto detto l'estate, il secondo dei 12 concerti del Cimento dell'Armonia delle Invenzioni, i primi 4 dedicati al punto alle stagioni dell'anno, Antonio Vivaldi e questo alla registrazione abbastanza mitologica che ne fece Trevor Pinnock con Simon Standage e l'English Concert. Siamo all'inizio degli anni 80, tra l'altro, cosa che in pochi sanno, questa fu la seconda registrazione che Pinnock fece di questi concerti su strumenti col suo gruppo, perché l'aveva già registrato diversi anni prima con la CRD, che era un'etichetta inglese non tanto nota. Faceva questi dischi con la copertina bianca, un quadro in mezzo e un bordino azzurro. In Italia non si vedevano tanto, arrivarono poi i CD tempo dopo come import, ma siamo già un bel po' di tempo dopo. Ecco, la cosa particolare è che, per quanto si dica abbastanza normalmente che la prima registrazione delle 4 stagioni fatte su strumenti originali sia quella di Harnoncourt, che tutti citano come punto proprio di partenza importante per la riscoperta del Vivaldi fatto su strumenti originali con criteri d'epoca e tutto il resto, in realtà Pinnock e l'English Concert avevano fatto uscire il loro disco circa 6 o 7 mesi prima, forse anche quasi un anno prima, quindi in realtà il primato della prima registrazione spetta a loro. Chiaramente Harnoncourt aveva un altro tipo di visibilità e quindi diciamo che in molti si accorsero del disco di Harnoncourt, in molti di più rispetto a quanto si erano accorti della operazione che aveva fatto Pinnock appunto un bel po' di tempo prima, diciamo 6 mesi, un anno prima, che però appunto aveva la medesima importanza, se non in un certo senso anche qualcosa di più, considerando che era un gruppo che non aveva certo la visibilità del Concentus Musicus Wien, perché l'English Concert all'epoca era un buon gruppo, probabilmente il più importante gruppo che c'era in Inghilterra per l'esecuzione su strumenti originali, ma diciamo che non era certo propriamente diciamo un gruppo conosciutissimo. E tra l'altro, appunto, proprio a proposito di gruppi e di progetti inglesi dedicati a questo tipo di repertorio, chiaramente bisogna ricordare sempre, assolutamente sempre, anche tutti i lavori di John Eliot Gardiner, e lo facciamo oggi perché oggi c'è un altro curioso anniversario, perché nel giorno di oggi, ma nel 1941, la BBC decide di cominciare a utilizzare abbastanza ripetuto una frase musicale che era corrispondente al codice Morse della lettera V, V come vittoria, perché chiaramente siamo nel 41 e siamo in piena seconda guerra mondiale e c'è bisogno di incitare. E come è fatta la lettera V nel mondo dell'alfabeto Morse? È fatta con 3 punti e una linea, quindi 3 suoni brevi e un suono lungo. E che cosa c'è nel repertorio musicale che comincia con 3 suoni brevi e un suono lungo?

E dicevamo, un Beethoven di esecuzione di matrice assolutamente inglese, questo era John Eliot Gardiner con la sua orchestra Revolutionaire e Romantique, proprio per il fatto che, come dicevamo, il 19 luglio del 1941 la BBC adotta la sua simbologia per la V di Vittoria. Nella seconda guerra mondiale c'è anche la nascita della V fatta con le due dita, cosa che si fa anche oggi. Ecco, la B, la BBC aveva deciso invece di partire da un simbolo sonoro e non da un simbolo visivo, essendo ovviamente una radio, e quindi era partito dalla lettera V dell'alfabeto Morse, quindi tre segnali brevi, un segnale lungo, che è poi appunto per puro caso è l'incipit della quinta sinfonia di Beethoven, quindi questo Beethoven in salsa inglese che abbiamo appunto appena ascoltato. Ma visto che si parlava di Inghilterra, al di là dei buongiorno ricambiati a Chuck e a Maura, che tra l'altro è anche, l'abbiamo scoperto con un messaggio di un po' di tempo fa col fatto che abita in Caiazzo, è anche una mia quasi vicina di casa, perché anch'io abito da quelle parti lì, che giustamente ci ricorda che lei sta andando a Genova alla manifestazione, perché oggi, ce lo ricordiamocelo a chi ancora non lo sapeva, c'è la manifestazione per i 25 anni della Diaz. Io solo a pensare che sono già passati 25 anni mi viene un po' uno sciopone, per citare Giorgio Faletti negli anni 80. Ma quindi appunto buon viaggio e buone manifestazioni a tutti quelli che ci stanno ascoltando e che oggi saranno alla manifestazione di Genova. Siamo con voi col pensiero, noi saremo qua a lavorare per altri motivi. Allora, altra cosa che va ricordata oggi è che oggi, sempre 19 luglio, c'è un ulteriore anniversario che ci permette di parlare di un compositore, secondo me molto interessante, che è Gerald Finzi, compositore inglese che è completamente del Novecento, perché nasce nel 1901, morirà poi nel 1956, autore di molta musica interessante, però diciamo che fa ancora parte di quella generazione in cui abbiamo alcuni compositori, citiamo Elgar, citiamo Vaughan Williams, citiamo Delius, alcuni altri che hanno avuto alcune composizioni che sono state prese seriamente da quella che è stata la programmazione musicale un po' centroeuropea, che durante tutto l'Ottocento aveva guardato l'Inghilterra un po' con aria di sospetto, perché era una nazione molto conservatrice dal punto di vista della creazione musicale, che tendeva un po' a inseguire quello che veniva fatto nel centro dell'Europa e non aveva dato nessun segnale di autentica originalità dal punto di vista creativo. Nella giornata di oggi, quindi 19 luglio, e siamo nel 1951, se ricordo bene, scusate, 55, avevo sbagliato il mio appunto, c'è la prima esecuzione del concerto per violoncello e orchestra di Gerald Finzi, che è la sua ultima opera grande, perché poi lui morirà l'anno successivo, tra l'altro anche abbastanza giovane. A dirigere questa esecuzione c'è un direttore che noi conosciamo molto bene, perché ha comunque lasciato tantissime pagine registrate, tra cui il famoso disco storico del concerto per violoncello di Elgar con Jacqueline Dupré, cioè parliamo di John Barbirolli. Non mi pare che esistano però registrazioni di questo concerto dirette da John Barbirolli, allora dobbiamo ripiegare su un altro grandissimo direttore inglese, cioè Sir Andrew Davis, e con Paul Watkins solista, e sentiamoci quindi l'ultimo movimento di questo concerto per violoncello e orchestra di Gerald Finzi, eseguito per la prima volta, come dicevamo, il 19 luglio di 71 anni fa, quindi del 1955.

Ok, buongiorno, siamo ancora qui allegramente in diretta dagli studi, anche se le macchine ci direbbero che dovrebbe essere partita la pubblicità, ma stranamente riproviamo a vedere se magari così. No, abbiamo intenzione di rimanere qua insieme. E vabbè, e lo faremo con ulteriore musica. Niente, vediamo dei continui stacchi per cui stamattina la macchina si è svegliata di buon umore e ha deciso di lanciarci qualche gancetto sotto. Noi continuiamo a stare insieme con la nostra musica di questa mattina e mi facevano notare questa cosa abbastanza curiosa perché nella prima parte di oggi siamo stati tutti tra compositori, tra Francia, Lully iniziale e poi invece una gragnuola d'Inghilterra. Sembra un po' una metafora di quello che c'è stato ieri sera appunto nella semifinale dei mondiali con questo punteggio da basket che c'è stato nella finale terzo quarto posto di ieri sera. Infatti stasera invece andiamo a divertirci con quello che succederà tra Spagna e Argentina e allora io non tifo per nessuna delle due, me la guarderò così giusto con il massimo spirito sportivo possibile, però il fatto di vedere Trump che consegna la coppa alla Spagna sarebbe qualcosa di estremamente estremamente divertente, ma vabbè, non osiamo sperare più di tanto e osare più di tanto. Allora, dicevamo, ultimo brano che abbiamo ascoltato nella fine della prima parte, che poi è diventato l'inizio della seconda parte, era, come dicevamo, il finale del concerto per violoncello e orchestra di Gerald Finzi, compositore di cui appunto oggi ricordiamo la prima esecuzione proprio di questo concerto. Devo dire, è un brano bellissimo, poi tra l'altro, come probabilmente avrete anche avuto modo di magari cogliere quelli più interessati tra voi all'argomento, ecco, c'è il fatto che c'è un utilizzo, diciamo, di una struttura a rondò, perché il finale è assolutamente un rondò, però facendo inseguire i temi che siano anche piuttosto di diversi gli uni con gli altri, quindi c'è un lavoro sulla forma, ma c'è comunque un lavoro estremamente innovativo, e Gerald Finzi è un compositore che vi suggerisco sicuramente di riascoltare, tra l'altro un brano che comunque è molto comune e molto conosciuto, sono le famose 5 bagatelle per clarinetto, che si trovano un po' in tutte le antologie per questo strumento, che vale sempre assolutamente la pena di riascoltare, davvero una composizione molto molto interessante. Nel frattempo appunto anche un buongiorno anche a Daniel, che ci scrive anche lui questa mattina, anche a Giuseppe che ci manda suggerimenti vivaldiani. Vivaldi ha aperto un po' la prima parte come, diciamo, come sponda tra la Francia di Lully e l'Inghilterra poi di quello che abbiamo ascoltato successivamente. Un'altra cosa che capita oggi, che succede oggi, che è una cosa estremamente interessante, è un evento importante, indubbiamente molto importante, che è la prima esecuzione di una composizione di grande importanza. E la prima esecuzione in America, in realtà, perché il brano era stato scritto in Unione Sovietica. Parliamo di Dmitri Shostakovich e della sua settima sinfonia, la Sinfonia di Leningrado. Questa esecuzione di questo brano, questo evento che avvenne appunto il 19 luglio del 1941, il brano viene appunto eseguito per la prima volta negli Stati Uniti. L'orchestra è ovviamente la NBC Symphony Orchestra, che era appunto l'orchestra di Toscanini di allora. Brano che dà un'enorme visibilità, un'enorme fama a Shostakovich e alla sua musica in America, e nel frattempo fa incavolare il compositore russo in un modo che non avete idea, perché le critiche che Shostakovich fa alle esecuzioni di Toscanini della sua musica sono feroci. Cioè, dal punto di vista di Shostakovich, Toscanini della Settima Sinfonia non aveva capito assolutamente niente. Tuttavia questo però permette a Shostakovich di avere una fama forse quasi eccessiva, ma lo capiremo dopo perché succede questa cosa, perché ci saranno dei corsi e ricorsi storici. E proprio visto che parliamo della Settima Sinfonia, la sinfonia che diede in un certo senso a Shostakovich una specie di
come potremmo dire, di Shostakovich venne in un certo qual modo riabilitato, ricevendo anche il premio Stalin, perché questa sinfonia venne considerata estremamente patriottica, quindi considerando che negli anni precedenti Shostakovich era vissuto piuttosto male, proprio per come un po' tutto lo Stato Maggiore sovietico si era imposto contro la sua musica, tutte le varie accuse di formalismo e tutto il resto. Ecco, questa sinfonia viene invece considerata sufficientemente patriottica da poter essere eseguita dal compositore, da poter essere premiato appunto col premio Stalin, e appunto c'è anche molta fama che gira per il resto del mondo. Sentiamoci dai un pezzo di questa, non abbiamo la registrazione di Toscanini, ma sentiamola dalle mani di un altro grande direttore americano che con Shostakovich ebbe un rapporto straordinariamente stretto e con la sua musica. Poi in realtà andremo a sentire, e ascoltate bene i temi che sentiremo adesso, perché fra poco sentiremo anche di una curiosa storiella che generò questa sinfonia in quel periodo, che portò tra l'altro alla genesi di un altro brano di un altro compositore.

E questo bellissimo segmento di questa della prima di primo movimento della settima sinfonia di Dmitri Shostakovich, come dicevamo, che oggi 19 di luglio nel 1942 venne eseguita per la prima volta negli Stati Uniti d'America sotto la bacchetta di Arturo Toscanini, che danno grandissima fama a questa sinfonia e anche al suo compositore in America. Ma in quel periodo in America, e ci è arrivato da poco tempo, c'è anche un altro compositore che anche lui è scappato dall'Europa, che si chiama Béla Bartók, che in questo periodo tra l'altro è scusate, in ospedale, perché non è stato bene, è ricoverato, e alla radio si sente più volte quella sinfonia che Bartók trova letteralmente insopportabile, cioè non gli piace proprio per nulla. Tra Bartók e Shostakovich le estetiche sono veramente molto molto diverse, quindi chiaramente sono punti di vista differenti, come non so, per esempio tra Brahms e Tchaikovsky ci furono punti di vista molto differenti, eccetera eccetera. È abbastanza normale chiaramente che nessuno adori in maniera totalmente incondizionata la musica dei colleghi, ma la questione che c'è è che poco tempo dopo Bartók scrive il suo concerto per orchestra, in cui introduce veramente una presa in giro di questo spezzone della settima sinfonia di Shostakovich, e lo fa nel quarto movimento, che si chiama Intermezzo Interrotto, che è appunto questo concerto per orchestra diviso in cinque movimenti. Questo quarto movimento, che è il penultimo prima del finale, contiene proprio una citazione abbastanza evidente dalla settima sinfonia di Shostakovich, e che dal punto di vista di Bartók è proprio una presa in giro di questo motivetto che si continuava a sentire nelle radio americane e che lui sinceramente dopo un po' non sopportava più, e però lo fa in un contesto

come tutti quelli di Bartok, cioè mischiandolo con altri temi presi da altre parti, temi ungheresi, tante altre cose, diciamo, viene fuori un movimento davvero delizioso che ci ascoltiamo adesso, ma ovviamente non prima di aver salutato gli altri ascoltatori che ci stanno scrivendo nel frattempo. Aru, che tra l'altro è la mia carissima amica che sono contentissimo di sentire, che ci scrive tra l'altro addirittura da Bangkok, e Andrea e tanti altri che ci stanno scrivendo. Tra l'altro, per quelli di voi che ci scrivono, ovviamente continuate a raccontarci quello che state facendo oggi, ma soprattutto se ci state ascoltando da posti lontani, quindi non siete qua in Italia, scriveteci da dove ci state ascoltando, perché vogliamo sapere fin dove nel mondo stanno arrivando le nostre onde. Quindi scriveteci da dove ci state ascoltando, in particolare se siete lontani, lontani da qua. E nel frattempo, pensando sempre a un Bartok, che era un ungherese ormai esiliato in America da un po' di tempo, che si ispirava a Shostakovich, che era un russo la cui musica veniva eseguita in America, cioè siamo negli anni 40, ma c'è già una bella globalizzazione della trasmissione della musica, della diffusione in giro per il mondo, e appunto dalla penna di Béla Bartók sentiamoci questo intermezzo interrotto.

0: Ed è veramente curioso questo intermezzo, che come si dite non comincia, non finisce, si interrompe a un certo punto, sbuca poi nel finale di questo concerto per orchestra, brano davvero bellissimo di Béla Bartók. Nel frattempo ci arrivano segnalazioni di persone che ci stanno ascoltando dal Belgio, di persone che ci stanno ascoltando dal Regno Unito e addirittura anche un ascoltatore, un'ascoltatrice, non si firma, che ci scrive da Santiago del Cile, che solleva un punto interessante, che ci chiede se dal nostro punto di vista le esecuzioni di Ilarian siano ridondanti. Dici che di avermelo già chiesto, ma non mi ha risposto. Non so se l'avessi chiesto a me, perché sarei entrato in argomento. Forse l'avevi chiesto a Carlo Lanfossi in una delle sue domeniche, non in una delle mie. Comunque, per carità. Allora, giusto come opinione personale su Ilarian, devo dire, a me piace moltissimo. Non, delle violiniste, diciamo, dell'ultima generazione, è una di quelle che mi hanno dato di più dei punti di vista nuovi su alcune sue esecuzioni. Devo dire che però non l'ho mai ascoltata dal vivo e conosco solamente alcuni suoi dischi, non proprio tutto. Tra l'altro poi lei ha avuto anche le sue belle disgrazie di salute lavorative, quindi sapere che adesso recentemente sia tornata operativa mi fa anche molto felice, anche per questione anche di solidarietà tra colleghi, tra musicisti. Quindi siamo verso la fine della prima parte, della seconda parte, che ormai era collegata alla prima, quindi ormai è tutta una cosa unica, dell'apertura musicale classica di oggi. Ci risentiamo tra qualche minuto per la nostra ultima mezz'ora insieme. Restate con noi.
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
7: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
6: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
8: La lotta alla mafia non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.
9: Milano ricorda Paolo Borsellino. Domenica 19 luglio alle 16:50. Cittadine e cittadini insieme alle istituzioni si incontrano all'albero Falcone Borsellino in via Benedetto Marcello per osservare alle 16:58 un minuto di silenzio. Coordinano Anita Meschia di Legalità in Movimento e Guido Fogacci della Scuola di Formazione Antonino Caponnetto.
10: Media Partner Radio Popolare.
11: Noah torna a Milano sabato 25 luglio al Castello Sforzesco. The Giver and the Sea, il suo nuovo progetto musicale realizzato col pianista e produttore Ruslan Sirota. Biglietti su Ticket One e Ticketmaster. Ponderosa.it 02 48 19 41 28.
12: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
13: Anteo porta il cinema nei municipi.
14: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
13: Dal 20 al 26 luglio a Villa Litta in Viale Affori. Il programma su spaziocinema.info.
0: E torniamo in diretta e visto che questa sera avremo la nostra Spagna che si divertirà con l'Argentina, direi che un incipit dell'ultima parte con un po' di Spagna lo possiamo fare con Joaquín Rodrigo e la sua fantasia Parón Gentilhombre.

E buongiorno va anche alla nostra fedelissima ascoltatrice Alba, che ci scrive dalla Sardegna, come sempre. Ormai tra l'altro la Sardegna ha un posto bello stabile all'interno della nostra redazione di musica classica qui di Radio Popolare, per la nostra Francesca Bulas, che è di Cagliari, è molto attiva da quelle parti lì. Quindi Alba, magari a qualche concerto eccetera riuscirete anche a incrociarvi, a fare una piccola, come si dice, una piccola cellula di Radio Popolare dedicata a questo mondo musicale lì dalle vostre parti in Sardegna. Allora, tra l'altro, visto che abbiamo parlato di, appunto, della nostra redazione, sapete comunque che la nostra programmazione quest'anno sta andando avanti anche nel mese di luglio, con tante belle cose in più anche nel palinsesto estivo, perché stanno andando avanti i labirinti musicali con qualche puntata nuova e qualche replica, quindi sempre il giovedì sera alle 23, la domenica mattina chiaramente siamo qua perché l'apertura musicale classica è sempre qui pronta per voi, e il sabato pomeriggio invece abbiamo sempre l'appuntamento alle 15 con Rotoclassica. Proprio su Rotoclassica stiamo facendone una versione un pochino estiva per queste settimane, in cui al di là del raccontarvi un po' quello che sta succedendo in giro per il mondo, perché chiaramente capitano tante cose belle e brutte, ma in parallelo lì ogni settimana vi consigliamo un film dedicato al mondo della musica classica o un compositore, diciamo tutte cose magari un po' di nicchia, non particolarmente conosciute, che però magari potete voler approfondire quest'estate, perché adesso appunto cominciamo ad avere un po' meno impegni, a essere a ritmi un attimino più blandi rispetto al resto dell'anno, e quindi magari c'è più tempo di dedicarsi a vedersi un film magari un po' particolare, o a magari, non so, utilizzando tutti i canali che abbiamo oggi, streaming e tutto quanto, ad andare a scoprire le musiche di qualche autore o di qualche disco che magari non abbiamo avuto tempo di ascoltare o magari non conoscevamo. Ma proprio a proposito di ritmi che si rallentano, in realtà i miei non rallentano, perché io da domani mattina sono qua a fare l'apertura musicale alle 6 del mattino lungo tutta la settimana, quindi da domani in poi fino a sabato prossimo, e poi dal lunedì dopo fino alla domenica dopo mi avrete sempre qua. Faccio giusto un giorno di pausa domenica prossima, perché appunto c'è il buon Lanfossi che chiaramente si alterna con me nelle domeniche, quindi domenica prossima ci sarà lui. In questo momento tra l'altro è a Bayreuth a vedere parti del festival wagneriano che si svolge in questo momento. Ci ha raccontato qualcosa appunto ieri durante Rotoclassica, mentre era in viaggio, ci ha mandato un bel messaggino vocale per raccontarci un po' quello che stava succedendo in questo viaggio verso la Germania, verso il festival di Bayreuth. E tra l'altro poi ovviamente non, quello che invece non va proprio mai in vacanza è Ricordi d'Archivio, che è la domenica pomeriggio alle 15:35 con il meglio di 50 e rotti anni di interviste realizzate dal nostro ottimo Claudio Ricordi, che in tutti questi anni ha avuto modo di incontrare le persone più diverse, più particolari, e questo ci fa sempre estremamente piacere, perché c'è la possibilità di ascoltare tanta musica, ma soprattutto tantissime parole da parte di chi questa musica l'ha scritta, l'ha vissuta, l'ha eseguita, l'ha pensata, l'ha studiata, eccetera. Quindi ci sono sempre delle bellissime cose da scoprire anche appunto durante Ricordi d'Archivio. Quindi i momenti dedicati un po' a questa musica sono tanti. Poi io questa settimana mi metterò anche a cimentarmi con altri generi musicali, per quelli di voi che saranno i più mattinieri durante la settimana. E ci scrive anche Silvia, che ci manda delle bellissime foto sempre di un'altra Alba sarda. Ragazzi, è piena di gente che è in Sardegna in questo momento, volete veramente farci invidia, ci fa piacere comunque che ci stiate ascoltando anche da lì. Quindi appunto godetevi i luoghi dove siete, appunto continuate a scriverci da dove vi trovate, soprattutto se vi trovate lontano dalla tutto sommato banale Milano o dintorni, cioè dal vostro luogo di permanenza. Tra l'altro, visto che siamo
appunto a ragionare di quelli che sono appunto in giro, speriamo che anche quelli che si trovano nelle città che erano state definite come caldissime nei prossimi giorni possano avere invece un po' di fresco grazie un po' al maltempo arrivato in questi giorni, magari che vi rinfreschino un pochino le temperature, il tutto diventi un attimino più vivibile, più piacevole. Allora, continuiamo appunto le nostre chiacchierate di oggi e lo facciamo a questo punto, visto che abbiamo parlato di Firenze, con un istante che ci viene da quel pezzo bellissimo che è il Souvenir de Florence di Tchaïkovski.

Questo è il primo movimento del Souvenir de Florence di Piotr Ilich Tchaikovsky, appunto sperando che i nostri amici fiorentini stiano con un clima un po' migliore dei giorni scorsi. Elena poi però ci scrive da Siena che dice che invece sono sempre ancora immersi in caldo atroce e umidità. Speriamo che chiaramente la cosa un po' migliori, e intanto abbiamo invece Ludovica che si accoda al gruppo di tutti quelli che sono contenti di sentire nominare Cagliari. Sapete che appunto qui ci sono bei legami stretti con la Sardegna, con tutta la nostra redazione di musica classica. E tra l'altro, giusto, rispondo al volo, c'è anche arrivata, ma era arrivata devo dire già da qualche settimana, ma io colpevolmente non ho ancora risposto, dal nostro ascoltatore Filippo invece una domanda interessante su determinati tipi di formazione che potrebbe voler seguire qualche appassionato di musica che voglia approfondire il modo con cui appunto funziona la musica, e va a toccare una corda scoperta molto molto importante, perché in questo momento riuscire a capire, per qualcuno che chiaramente non abbia avuto una formazione musicale, come fare ad approcciarsi per avere una maggiore comprensione di tutti i meccanismi che stanno dietro la cosiddetta musica colta, quindi analisi armonica, quindi analisi formale, quindi un po' tutto questo mondo, ecco, non è semplicissimo. Non perché non sia semplice la materia, perché chiaramente ogni cosa, se spiegata opportunamente, può diventare semplice a chi la vuole studiare, quanto perché c'è un po' una cronica mancanza di mezzi del genere. Però prometto appunto al nostro ascoltatore Filippo che gli manderò un po' di informazioni in materia, ma questo appunto lo dico anche un po' a tutti quanti gli altri, ci stiamo ragionando anche sul fatto che se magari potrebbe interessare, si potrebbe anche pensare di costruire un qualcosa che serva proprio per fare degli incontri, per avere incontri di persona, chiaramente non radiofonici, perché è necessaria un'interazione per poter approfondire con me e con gli altri colleghi della redazione di musica classica i meccanismi storici e tecnici importanti che stanno appunto dietro la comprensione della musica dei secoli passati. Non è appunto escluso che possiamo provare a organizzare qualcosa, anzi tra l'altro potrei anche dire, se qualcuno di voi fosse interessato a partecipare a degli incontri a questo punto da realizzare a Milano o dintorni, per approfondire aspetti di storia della musica piuttosto che analisi musicale, piuttosto che diciamo approfondire quali sono i meccanismi dietro il mondo della composizione, mandateci dei segnali di interesse a una potenziale adesione e mandatecelo alla mail rotoclassica@radiopopolare.it, perché appunto stiamo proprio pensando di vedere se possiamo colmare questa lacuna, se chiaramente ci sono delle persone interessate a seguire degli appuntamenti in cui cerchiamo di andare a sviscerare un po' in dettaglio, un po' in profondità, un po' in terminologia anche tecnica, che cosa sta dietro al mondo della musica. E vedo che comunque continua a scrivere gente da Cagliari. Ragazzi, dobbiamo spostare la redazione, andiamo lì, abbiamo Francesca, abbonata storica, cantante, e viva tutti i nostri sostenitori dalla zona cagliaritana. Siamo arrivati quasi alla fine di questa mattina, io vi ringrazio di essere stati in mia compagnia e io in vostra graditissima compagnia, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto, quindi Ludovica, Elena, Francesca, Silvia, Alba, tutti quanti. Aspetta, arriva Nicoletta, a Spezia dico che sono tutti costernati perché è saltata a Torre del Lago la Turandot con la regia di Jackie Chan. Sì, lo sapevamo, se avete ascoltato Rotoclassica non di ieri, quindi non del 18 ma dell'11, c'è un bel servizio dettagliato su che cosa è successo, perché e come si è svolta la cosa, quindi nel caso andate a recuperarvi il podcast della puntata di sabato 11 di luglio di Rotoclassica, dove la cosa viene raccontata un po' tutta per bene. Quindi ciao anche a Nicoletta che ci scrive adesso. Quindi vi ricordiamo appunto tutte le nostre trasmissioni: Rotoclassica, Labirinti Musicali, Apertura Musicale Classica, Ricordi d'Archivio, e tutto recuperabile anche in podcast dal sito o dall'app di Radio Popolare. In più appunto da domani mattina per 2 settimane io sono a fare l'apertura musicale tutte le mattine dalle 6 alle 7:30, e giusto per segnalare alla fine ci sono altri 2 piccoli appuntamenti estivi
che invece parlano non solo di musica classica, ma per chi magari di voi è un po' più interessato a spaziare, possono essere interessanti. Uno si chiama, e l'abbiamo fatto anche l'anno scorso, quest'anno prosegue, si chiama La bella canzone di una volta, va in onda il sabato sera alle 20, la domenica sera, scusate, alle 20:30. Andiamo a vedere le top 10 delle estati, passate, quindi dal 1966 al 2006, che cosa c'era in testa alla classifica, che brani ci ricordiamo, ma soprattutto che cosa c'eravamo dimenticati di quegli anni lì, proprio per dire, perché ogni anno diciamo quest'anno tutta musica orrenda, una volta sì che c'era la musica bella, il fatto che il tempo è galantuomo e anche una volta c'era la musica brutta e l'abbiamo scovata tutta, quindi se volete divertirvi domenica sera alle 20:30 guardiamo tutte queste top 10 e riascoltiamo tante cose. Invece il venerdì sera alle 21:30 c'è un'altra trasmissione fatta invece tra persone di varie redazioni, perché ci sono io a condurre, con me ci sono Francesco Tragni, Pier Giorgio Pardo e Sciocchi Senussi, e la trasmissione si chiama Senza Parole. Lì andiamo ad ascoltare invece brani di tutti la storia della musica che abbiano la particolarità di non avere un testo, ognuno porta delle cose, nessuno sa che cosa gli altri porteranno, diventa un po' una specie di giochino a farci scoprire questa musica, tutte queste cose appunto anche in podcast, quindi c'è tanta musica e tante opportunità come sempre qua su Radio Popolare. E visto che questa sera, come dicevamo, si gioca appunto Spagna-Argentina, un piccolo omaggio all'Argentina lo facciamo, e lo facciamo con chiaramente il suo compositore più noto, cioè Astor Piazzolla, ma con uno dei suoi dischi più belli ma meno frequentati nel mainstream. In questo caso è il suo famoso live con Gary Barton al Festival di Montreux, il disco si chiama The New Tango, e alla fine del disco c'è questo un suo brano bellissimo rifatto in una versione molto innovativa, particolare, che si chiama La Muerte del Ángel. E quindi con questa milonga finale di Astor Piazzolla ci lasciamo anche oggi. Una buona domenica a tutti da Carlo Centemeri. Ovviamente chi già non lo fa mi può seguire su Facebook o su Instagram, dove mi trovo come Carlo Centemeri, può scrivermi, seguirmi eccetera, io sono sempre contento di conoscervi, incontrarvi. Poi se qualcuno come la nostra ascoltatrice Maura abita dalle mie parti, io sto più o meno tra Caiazzo e Loreto e ha voglia di scrivermi, ci possiamo anche prendere un caffè. Buona settimana a tutti con la musica di Astor Piazzolla e buona prosecuzione con i programmi di Radio Popolare.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone, e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Popolare Network.
3: Sull'Iran, ottava notte consecutiva di attacchi, l'esercito iraniano ha risposto colpendo le basi statunitensi in Kuwait. La morte in Giordania di due soldati americani rischia di far deflagrare il conflitto. Teheran ha dichiarato nullo il memorandum d'intesa. Trump replica: non me ne frega nulla, e invia altri caccia nella regione. 25 anni dal G8 di Genova, oggi il corteo nei luoghi simbolo delle mobilitazioni represse dalla violenza di Stato nel 2001. Non sarà solo una commemorazione, ma una discesa in piazza sulle sfide del presente, dal no a guerra e riarmo al rifiuto dei decreti sicurezza. Il 19 luglio di 34 anni fa, la strage di Via D'Amelio, l'attentato mafioso che uccise Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. A distanza di oltre 3 decenni, le indagini sui mandanti non sono chiuse, la ricerca della verità non è finita. Stasera la finale dei mondiali Spagna-Argentina, tra prezzi dei biglietti alle stelle e business frenato. Nella finale per il terzo posto, l'Inghilterra ha battuto la Francia con il punteggio di 6-4. Le 8:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Quella appena trascorsa è stata l'ottava notte consecutiva di raid aerei incrociati nel Golfo Persico. Il Pentagono fa sapere di aver colpito obiettivi militari iraniani sulla costa e sull'isola di Kesm, compresi mezzi navali e siti di stoccaggio di missili e droni. L'Iran ha risposto ancora una volta attaccando le basi aeree statunitensi in Kuwait. Ieri Teheran aveva dichiarato nullo il memorandum firmato un mese fa con Washington. Non me ne importa nulla è stata la replica arrivata dalla Casa Bianca da Donald Trump. Dopo la morte di due soldati statunitensi in Giordania, ora ogni ipotesi di mediazione sembra ormai tramontata.
4: La tregua tra Stati Uniti e Iran sembra ormai definitivamente archiviata. Due soldati americani sono morti e un terzo risulta disperso dopo un attacco missilistico e con droni iraniano contro una base statunitense in Giordania, il primo episodio con vittime americane dall'inizio del fragile cessate il fuoco di aprile. La risposta di Washington è arrivata poche ore dopo, con le parole del presidente Donald Trump, che ha definito molto tristi le morti dei militari, e con una nuova ondata di bombardamenti contro obiettivi iraniani. Secondo il comando centrale americano, lo riporta il New York Times, i raid hanno colpito infrastrutture militari degli Ayatollah con un duplice obiettivo: proteggere il traffico commerciale nello stretto di Hormuz e punire i responsabili dell'attacco in Giordania. Teheran denuncia però danni anche a infrastrutture civili, tra cui ponti, strade e un impianto di desalinizzazione nel sud del paese, che avrebbe lasciato, secondo il regime, migliaia di persone senza acqua. L'Iran intanto continua a colpire gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo. Nelle ultime ore, missili e droni hanno preso di mira Kuwait e Bahrain, mentre la Giordania afferma di aver intercettato 10 missili balistici iraniani. Con i negoziati fermi e gli attacchi sempre più estesi, cresce quindi il timore che il conflitto possa ulteriormente di nuovo allargarsi. In un messaggio di ieri, la guida suprema iraniana Khamenei ha definito la firma di Trump sull'intesa di aprile senza valore, invalida. Trump ha ripetuto: Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
3: E in vista allora della probabile ulteriore escalation, gli Stati Uniti stanno inviando nella regione F-16 e F-35 e hanno diramato un'allerta di viaggio in tutto il mondo. In Iran intanto si comincia a fare la conta delle vittime e dei danni degli ultimi attacchi americani. Dopo oltre una settimana consecutiva sono almeno 50 i morti, colpite anche strutture civili. Sentiamo Farian Sabai.
2: Questi giorni gli Stati Uniti hanno colpito un aeroporto, stazioni ferroviarie e ponti in Iran, hanno distrutto impianti di desalinizzazione nel sud e 116 torri di comunicazione, per cui in alcune province non funzionano più né le linee telefoniche fisse né internet. Ovviamente ci sono morti e feriti in Iran, come hai ricordato da studio. Oggi Pasdaran hanno colpito le infrastrutture dei paesi del Golfo, alleati dell'America, in particolare una infrastruttura petrolifera, una centrale elettrica e un impianto idrico in Kuwait. Le autorità del Bahrain hanno dichiarato di aver respinto gli attacchi iraniani diretti contro una base americana nell'arcipelago e anche la Giordania è stata presa di mira, 10 missili iraniani sono stati respinti, appunto ci sono stati però 2 morti. Dopo una settimana di bombardamenti americani contro l'Iran, ora i Pasdaran minacciano di colpire ancora intensamente e non necessariamente a fronte di un attacco. Lo ha dichiarato il generale dei Pasdaran Mohsen Rezai, consigliere della guida suprema Khamenei, dicendo che attaccheranno e basta dove capita, nessun paese sarà più al sicuro.
3: Ci spostiamo ora in Ucraina perché sulla capitale Kiev nella notte la Russia ha lanciato un nuovo pesante attacco con oltre 40 tra missili balistici e ipersonici. Sono stati colpiti diversi quartieri, c'è almeno una vittima, 7 feriti. La città è stata ripetutamente scossa da esplosioni. L'allarme è cessato solo questa mattina dopo oltre 5 ore di attacchi. Un morto e diversi feriti anche nella regione di Dnipro, bombardata oltre 40 volte nell'ultima giornata. Nel mirino della risposta ucraina un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol, che è stato colpito per la terza volta nel giro di poche settimane. Continuano intanto le proteste di piazza dopo il licenziamento del giovane e popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito, che è un fedelissimo del presidente Zelensky. Il servizio del nostro collaboratore Sabato Angeri.
5: È evidente che Volodymyr Zelensky non si aspettava la reazione a valanga all'ultimo rimpasto di governo, quello che ha portato alle dimissioni il popolare ministro della difesa Mikhailo Fedorov. Stavolta il calcolo politico alla base della decisione è stato non solo errato, ma potenzialmente dirompente. Trovarsi di fronte a un paese diviso, in cui una parte maggioritaria lo accusa di aver cacciato l'ex titolare della difesa perché gli rubava la scena e per proteggere il comandante in capo delle forze armate Sirski, è un problema enorme per il presidente. Non solo perché è riuscito nell'ardua impresa di attirarsi critiche dall'interno e dall'estero in un momento di ritrovata popolarità, ma perché sarà molto difficile uscire dall'impasse. Riammettere Fedorov alla difesa vorrebbe dire accettare l'errore e in buona sostanza dimostrarsi deboli, cosa che Zelensky non può permettersi. Provare ad assegnargli un altro ruolo è già stato fatto e non ha funzionato. Fedorov ha declinato l'offerta di entrare nell'ufficio dei consiglieri presidenziali, dicendo con fermezza che è l'ora della verità. Il sottotesto è palese e accusa il rivale Sirski e il presidente che l'ha protetto. Diversi analisti ipotizzano che Zelensky alla fine potrebbe provare a offrire alla folla la testa di Sirski per provare a dimostrare che non è vero, come dicono i cartelli dei manifestanti, che lui sta dalla parte del vecchio mondo oligarchico corrotto. Ma sarebbe una mossa molto azzardata perché rischierebbe di privare Kiev, nel giro di poco tempo, del suo miglior ministro della difesa e del generalissimo dal pugno di ferro che a Zelensky è sempre rimasto fedele.
3: Sono passati 25 anni dal G8 di Genova. Oggi, a partire dalle 14:30, ci sarà una manifestazione che attraverserà i luoghi simbolo delle mobilitazioni represse dalla violenza di Stato nel luglio 2001. Radio Popolare racconterà il corteo di oggi con una diretta dalle 16:30. Non sarà solo una commemorazione, ma una discesa in piazza di movimenti sociali e associazioni sulle sfide del presente. Massimo Alberti.
6: Genova vuol restare luogo di elaborazione politica, come i forum e l'assemblea di questi giorni confermano. In 25 anni è cambiato tutto, purtroppo anche nella direzione su cui quel movimento già avvertiva, e così l'assemblea della rete No Kings, richiamando la mobilitazione internazionale contro le nuove autocrazie, prova a rilanciare quella sfida. Diverso però anche il clima di convergenza tra i movimenti, oggi indubbiamente molto più frammentati, a riportare un po' di clima della cosiddetta generazione Gaza, quella protagonista delle grandi manifestazioni dell'autunno scorso, ci proverà il coordinamento. In ogni caso nessun rimorso fatto da realtà di base e centri sociali che molto probabilmente il pomeriggio porterà in corteo tanti giovani che il 2001 l'hanno sentito solo nei racconti. Tra ricordo, gli studenti si troveranno alla Diaz per raggiungere poi il concentramento in Piazza Limonda e sfide di oggi, guerra, riarmo, precariato, clima, ciò che vorrebbero non fosse un destino già scritto, e la repressione del dissenso, il filo nero che lega la sospensione del diritto di allora con i decreti sicurezza di oggi e le restrizioni al diritto di manifestare, qui guarda con preoccupazione anche l'Unione Europea. Ci saranno azioni simboliche prima della conclusione in Piazza dei Ferraris, a 25 anni dal giorno che iniziò le tre giornate di Genova, poi domani spazio al ricordo di Carlo Giuliani in Piazza Limonda e lunedì la fiaccolata che partirà davanti alla scuola Diaz.
3: 25 anni fa a Genova il digitale era agli inizi, Indymedia era la grande novità di condivisione collettiva e dal basso. Il sociologo spagnolo Pablo Iglesias, il cui percorso va dal movimento di protesta dell'Ignados a Podemos e fino alla vicepresidenza del governo spagnolo con Pedro Sánchez, lo dice con chiarezza: abbiamo sbagliato a credere in un nuovo strumento che ricreasse meccanismi democratici assembleari. Le destre, gli algoritmi e i social delle big tech ne hanno approfittato. Iglesias oggi dirige la rete indipendente Canal Red, che prova e vuole contrastare un'egemonia digitale che le destre hanno saputo sfruttare al meglio. L'intervista a Pablo Iglesias è di Angelo Miotto.
7: Credo che hubo hace 20-25 años un ingenuo ottimismo con rispetto alla tecnologia.
8: 20-25 anni fa nutrivamo un ottimismo ingenuo nei confronti della tecnologia. Diciamo che la sinistra riteneva che la tecnologia implicasse nuove forme di organizzazione democratica, capaci di sfidare la verticalità delle strutture politiche e mediatiche tradizionali. Quello che alla fine si è dimostrato è che la tecnologia si presta sempre ad un uso politico orientato in diverse direzioni, che i social network sono diventati chiaramente strumenti in mano a proprietari capitalisti con interessi concreti. La destra è stata, mi si passi la provocazione, molto più gramsciana della sinistra nel comprendere che la battaglia culturale si gioca in un nuovo spazio di socializzazione mediatica e ideologica, quello dei social network. Ciò a cui stiamo assistendo è una storica guerra ideologica e culturale che oggi si gioca attraverso strumenti tecnologici capaci di ridefinire lo scenario. In questo contesto, le forze di destra si sono dimostrate molto più abili della sinistra nel comprendere le implicazioni di questo cambiamento.
3: La politica italiana al centro del dibattito ancora il caso Roggero. Sarei orgoglioso di poterlo candidare, così Matteo Salvini ieri, dopo aver fatto visite in carcere a Bollate al gioielliere condannato per aver ucciso i suoi rapinatori mentre erano in fuga. A destra continua dunque la campagna in difesa dell'uomo condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere. Giorgia Meloni per ora non rilascia dichiarazioni ufficiali. Il quotidiano Il Corriere stamattina riporta però la sua richiesta di riconsiderare per Roggero il disagio psichico, perché già vittima in passato di furti. Le considerazioni della Presidente del Consiglio si inseriscono nell'attacco delle destre al Presidente Mattarella per la richiesta di grazia. Sentiamo Alessandra Agostino, costituzionalista all'Università di Torino.
9: E mi sembra che sia l'ennesimo attacco alla figura del Presidente della Repubblica, che si vuole in qualche modo, diciamo, coinvolgere in quelli che sono giochi politici e si vuole privare di quelle che è una delle sue competenze, che è quella che è la facoltà di concedere la grazia.
10: Secondo lei c'è un tentativo concreto di indebolire la figura del Presidente della Repubblica?
9: Sì, da un lato un indebolimento, dall'altro forse anche un tentativo di delegittimazione del ruolo proprio del Presidente della Repubblica. Pubblica, con questo tentativo, diciamo, di tirarlo dentro dinamiche politiche, di costringerlo continuamente a puntualizzare quelle che sono le competenze della Repubblica, il ruolo del Presidente della Repubblica, forse nasconde una volontà di delegittimazione della figura proprio del Presidente della Repubblica.
10: C'è un'idea che l'esecutivo comanda su tutto dietro questa vicenda?
9: È un'idea di assolutizzazione del potere, visto che non si è raggiunto né una forma di governo presidenziale né un premierato, diciamo, come forma istituzionale, pur avendo un premierato di fatto, si continua a spingere sulla costruzione di quello che è un premierato di fatto e una delegittimazione di quelle che sono le istituzioni della democrazia istituzionale.
3: Oggi sono 34 anni dalla strage di Via D'Amelio. Il 19 luglio 92 il giudice Paolo Borsellino veniva ucciso in un attentato mafioso insieme ai 5 agenti della sua scorta. A distanza di tanto tempo, sulla strage di Via D'Amelio resta ancora da fare piena luce per arrivare alla verità di quanto accaduto. Claudio Fava, giornalista e scrittore, esperto di antimafia.
11: Due cose si possono dire, non sono commenti ma sono fatti. La prima, le indagini non sono chiuse perché la procura di Caltanissetta sta continuando a indagare sui mandanti esterni, perché ci sono sentenze passate in giudicato che parlano di presenze esterne che hanno accompagnato sul piano operativo la mano di Cosa Nostra, che non sono state identificate ma che ci fanno capire che tutto fu fuorché una vendetta della mafia. Il secondo fatto è che la tesi gratificarne che hanno accompagnato sul piano operativo la mano di Cosa Nostra, che non sono state identificate ma che ci fanno capire che tutto fu fuorché una vendetta della mafia. Il secondo fatto è che la tesi gratificante, consolatoria, tranquillizzante che sia soltanto un colpo di coda della

0: direzione, quella del depistaggio. L'obiettivo del depistaggio, la tesi messa in bocca al pupo Scarantino e ai suoi amici, è che si trattò soltanto una vendetta di mafia. Come dire, stiamo tranquilli, lo Stato, settori, apparati, istituzioni sono sempre e comunque fuori da qualsiasi sospetto, esattamente il contrario di quello che oggi sostengono le procure che stanno lavorando su questo. Però, ripeto, è grave che ciò che è stato obiettivo dichiarato del depistaggio, dovevamo far credere che era solo una vendetta di mafia, oggi venga riproposto da alte sedi istituzionali.
1: Bollino rosso per 14 città italiane oggi per il caldo estremo, domani saranno 17, oggi almeno per qualche ora le temperature saranno più basse almeno al nord. Ieri sera una perturbazione ha colpito in particolare la Lombardia occidentale e il Milanese. A Milano la forte pioggia e la grandine hanno anche costretto ad evacuare il concerto di Bad Bunny con migliaia e migliaia di spettatori. In studio Luca Parena.
2: Eh sì, buongiorno Sara, il concerto del musicista portoricano Bad Bunny è stato prima sospeso e poi annullato ieri sera quando era cominciato da appena una mezz'ora, ha fatto in tempo giusto a eseguire i primi brani quando una forte grandinata è caduta sull'ippodromo La Maura nella periferia nord-ovest di Milano, dove c'erano assiepate circa 78.000 persone per uno degli eventi più attesi dell'estate dei maxi concerti di Milano, la seconda data dopo il grande concerto del giorno prima. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per evacuare le migliaia di persone accorse per il concerto. Secondo quanto hanno riferito i pompieri, diversi spettatori sono anche rimasti feriti in modo lieve, colpiti alla testa dai chicchi di grandine di grandi dimensioni, sono stati soccorsi dal personale del 118, fortunatamente senza gravi conseguenze per nessuno. Domenica mattina, poco fa, Live Nation, l'ente che ha organizzato, ecco, i concerti di Bad Bunny, ha fatto sapere che il concerto non sarà riprogrammato, che i biglietti verranno rimborsati completamente.
1: Grazie Luca Parena. In chiusura il calcio, stasera alle 21 la finale dei mondiali Spagna-Argentina, una finale che fa discutere per i prezzi esorbitanti dei biglietti che hanno raggiunto punte di centinaia di migliaia di dollari. Alla partita sarà presente anche Donald Trump, che parteciperà alla premiazione. Ieri sera la finale per il terzo posto, l'Inghilterra ha battuto la Francia 6-4, per l'Inghilterra è stato il miglior risultato ai mondiali degli ultimi 60 anni. È tutto per questo giornale radio. Sara Milanese e Luca Parena vi augurano una buona giornata.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Popolare Network.
6: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli conto

0: One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Angelique Kidjo torna a Milano col suo nuovo Hope Tour.
5: Il 21 luglio al Castello Sforzesco, la 5 volte vincitrice di Grammy Award, considerata una delle più importanti artiste della musica internazionale, con i brani del suo ultimo album Hope.
4: Biglietti su Ticket One e Ticketmaster. Ponderosa.it 02 48 19 41 28.
6: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.

0: Sempre devi avere in mente Itaca, raggiungerla sia il pensiero costante, soprattutto non affrettare il viaggio. Fa che duri a lungo per anni e che da vecchio metta piede sull'isola tu, ricco dei tesori accumulati per strada senza aspettarti ricchezze da Itaca. È il 19 luglio e oggi, con queste parole di Cavafis, tratti appunto dalla sua poesia, ricordiamo anche i 25 anni dal G8 del 2001 e i tanti anni che sono passati e i tanti viaggi che ognuno di noi ha fatto. Cominciamo allora questa puntata di Itaca con la rassegna stampa, poi andremo a parlare di Genova. E poi parleremo anche di qualcos'altro che è successo ovviamente nel corso della notte, come vedete, se un fatto che ha coinvolto 80.000 più o meno, 80.000 persone, insomma una cosa piuttosto grossa. Ci sarà spazio ovviamente per ricordare anche la strage di via D'Amelio, ci mancherebbe altro. Quindi andiamo serrati oggi e poi andremo a Genova, come sapete, con la nostra diretta sulla manifestazione. Annunceremo anche un podcast che verrà presentato sul sito Radio Popolare nella giornata di domani. Tante cose, partiamo subito con la nostra rassegna stampa.
1: A 1, 2, 3, il titolo è...

0: della notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Ponte di non ritorno, il titolo del manifesto, con una grande foto. A cosa si riferisce? Una foto di un ponte crollato, distrutto da una esplosione. I negoziati sono ormai un ricordo. Il memorandum firmato dal presidente Trump, carta straccia, settimo giorno di raid su tutto l'Iran con stragi di civili e infrastrutture. La risposta di Teheran infiamma i paesi limitrofi e uccide almeno due soldati statunitensi in Giordania. Allora, sul manifesto la foto per l'AI cinese, la nuova via della seta, la conferenza di Shanghai. L'intelligenza artificiale si fa multipolare. In fondo alla pagina ci sono i richiami, soprattutto i quartieri di Minneapolis che resistono all'AIS, e Luca Casarini che ne scrive, sì, lo stesso Casarini del G8 genovese che ieri era collegato con le assemblee genovesi di questo 25esimo anniversario. E poi Michael e Mirko, sconsolatissimo, il personaggio che dice: sono scivolato e mi sono ritrovato a destra, vicino a lui c'è una buccia di banana. Meloni in difesa di Roggero, siamo al Corriere della Sera, niente, non ce la facciamo a toglierci questo argomento della destra dalle prime pagine e dalle aperture di alcuni giornali. La Premier, che non è una Premier, pene sproporzionata, bisogna valutare lo stress e la paura. Salvini fa visita al gioielliere in carcere, sarei orgoglioso di candidarlo. Conte, due punti, non è legittima difesa. La fotografia grande del Corriere è per il poema, il film Riscoprire l'Odissea al cinema, il mondo è pazzo di Ulisse. Beh, qui a Itaca siamo veramente curiosi di vederlo. Critici divisi, ma il pubblico trova un eroe moderno. Poi vicende giudiziarie e giochi politici, il commento di Giovanni Bianconi. Ferruccio De Bortoli firma un editoriale interessante su falsi teoremi europei, più verdi più poveri, si riferisce al caso degli ETS, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, della variazione degli indici rispetto rispetto alle regole europee per il green. Essere messi i gol, i record e quando la vita ti passa davanti. Aldo Cazzullo, ovviamente siamo nelle giornate dove il giornalismo si fa epico per il mondiale, come dicevo ieri, deve piacere questo tipo di genere del giornalismo un po' epico che costruisce le gesta proprio di questi tra virgolette eroi. A me, io l'ho detto già ieri, questa cosa un po' invece infastidisce. Comunque, Iran, Khamenei, daremo una lezione agli Stati Uniti, sospesa la tregua. 20, virgola, dazi, pre-verità, tutti business di Trump. Questo è interessante, ne parleremo, perché ci sono problemi per quanto riguarda i fumi che arrivano dal Canada per gli incendi e il presidente americano statunitense se la prende con i fumi e ci mette su un bel dazio e poi si è inventato un meccanismo per far soldi, come al solito, visto che già ne ha fatti parecchi speculando sulla sua presidenza. Il nome esatto è insider trading, con addirittura la possibilità di dare delle anticipazioni a pagamento rispetto ai post che pubblicherà su Truth, che ricordiamo è il suo social, che quindi si chiama il pre-Truth. Cosa ci tocca sentire, ma davvero. La Repubblica, corsa a destra su Roggero, anche Repubblica ancora su questo a caso. Salvini incontra il gioielliere, studiamo come candidarlo, peraltro non è possibile, ci ricordano le persone che studiano legge, caro Salvini. Vannacci, due punti, la Lega ci copia, Forza Italia, le sentenze si rispettano. Beh, pensate che terremoto incredibile, no? Avessimo letto questo titolo di Forza Italia anni fa. Il ministero prende tempo sulla grazia, PD e Movimento 5 Stelle, due punti, basta, sciacallaggio. La foto è per Salvini con questi, vabbè, questa cosa di mettere i cartellini, i fogli a quattro con scritti i messaggi, ma anche le magliette che hanno fatto sono di una povertà grafica, tra l'altro. Grazie per Mario Roggero, Salvini con la faccia contrita davanti a Bollate, sotto via invece la foto di Vannacci con la foto tutto con la sua espressione tutta contentina, sempre a Viareggio. Va bene, andiamo da Zagrebelsky, che è meglio. Populismo purissimo da Nordio, iniziativa molto maligna, e Zagrebelsky è uno che sicuramente le parole le sa usare bene. Khamenei dice: intesa finita, la firma statunitense senza valore, l'avete sentito anche nel giornale radio di Popolare Network. Mamdani che dice: Netanyahu, criminale di guerra, non venga a New York, potrei farlo arrestare. Il sindaco di New York si sta informando se può fare questa cosa, di andare a prendere il criminale di guerra Netanyahu, secondo quello che dice l'atto di accusa del Tribunale Penale Internazionale. E qualche giornalista di destra direbbe anche secondo il buon senso, che è quella roba che si tira fuori ogni tanto come se fosse una legge divina. Il giorno della finale per uno show non solo di calcio, scrive Emanuele Audisio, che ha invece una prosa estremamente più sobria di tanti altri. Basta, andiamo sul Sole 24 Ore. Confindustria dice: utili 2026, le quotate verso il più 16%. Va bene, andiamo sotto, c'è una bella grafica del campo verde e poi c'è il simbolo della famigerata FIFA. Spagna-Argentina questa sera quasi 2 miliardi davanti alla televisione. Romy Guy dice: il mondiale ha segnato una svolta, negli stadi sono andati circa 7 milioni di tifosi, tutto contento il chief business officer della FIFA. Diesel dei record corre oltre i 2,1 euro. Buone vacanze anche a voi. La Stampa, Mattarella, le chiedo clemenza, parla Mariangela Roggero, quindi è l'intervista alla moglie: prima di entrare in carcere ci siamo stretti forte, e va bene, questa è l'umanità che ci mancherebbe. Un'altra tragedia in piscina, muore annegata a 4 anni. Andiamo avanti con questo stillicidio di piccoli che rimangono uccisi in piscina. Abbiamo una foto grande con un'esplosione, e quella faccio un po' fatica a capire. Escalation nel Golfo, morti 2 soldati USA, Teheran straccia il memorandum, attacca in Giordania. È una fotografia che fa vedere un'esplosione, non si capisce bene dove, però se è da una nave che parte un missile o che altro. È un po' controversa la foto. Il test per Bibi, mancano 100 giorni, ve lo dico, alle elezioni in Israele. Ultima chance di Netanyahu, dice la Stampa. Fabiana Magri, il test per Bibi, come viene chiamato amichevolmente dai giornali italiani. Israele spaccata, 100 giorni dal voto. E la vignetta è non fa ridere, ma è amara. Un signore legge il giornale davanti a, credo, un'altra signora che legge il giornale anche lei. Lui dice: Ben-Gvir vuole i coccodrilli intorno alle carceri. Vi ricordate? Ve l'abbiamo ricordato ieri dalla rassegna stampa. E lei risponde: Vannacci chiede il format per Lampedusa. Bertinotti, così nelle strade del G8 finì il Novecento. L'operazione della Stampa è di andare a trovare il vecchio Bertinotti, mentre altri giornali vedremo cosa fanno su i giorni di Genova. Il Fatto Quotidiano apre con una fotografia grande, il derby a destra, Roggero 2 punti, pure Vannacci si smarca la Salvini & Co. Il derby a destra, dicevo, il ministro pretende tutele ai giustizieri, il generale 2 punti, non si visitano i detenuti singoli, difesa sì ma se si è in pericolo. Il sociologo esperto in criminalità si chiama Barbagli e dice: sforano un decreto sicurezza dopo l'altro, ma questa è una confessione di fallimento. Cosa fa il Fatto su Genova? Interessanti. De Gennaro Boi, De Gennaro per chi è più piccolo di 25 anni, era il capo della polizia. Premia impunità ai colpevoli del G8, dopo li andiamo a trovare uno per uno e vediamo la brillante carriera che gli hanno fatto fare. Avvenire, questione di vita. Avvenire apre invece sul CPR a Trento. Il vescovo dice: è una tragedia, noi possiamo fare di più ma va superata la sfiducia. La questione di vita è che crollano gli sbarchi, ma nel Mediterraneo sono cresciuti del 65% i morti fra i migranti. Le frontiere chiuse cambiano le rotte e fanno aumentare i dispersi. più 27% in sei mesi. Guardate che è una percentuale brutta. Le guerre, nuova escalation nel Golfo, anche qui foto di fumi neri che si alzano, nei raid incrociati fra russi e ucraini Mosca fa fuoco sui distributori, pensavate fosse Teheran, e invece questa foto era per Mosca, ma il titolo è la nuova escalation del Golfo. Il caso Roggero l'ho segnato sull'Avvenire perché sta dove potrebbe stare, cioè a centro pagina con un richiamo. Il caso Roggero divide ancora il procuratore generale, la grazia a chi si pente. Se notate, i giornali strillano e ripropongono questo caso facendo nient'altro che il gioco di chi vuole che se ne parli. L'Europa reagisca all'assedio, siamo invece intervista a Gentiloni su Avvenire, di taglio medio, entra nel vivo il braccio di ferro sul prossimo bilancio pluriennale di Bruxelles e caccia le risorse. Cosa dice Gentiloni? L'Unione Europea è nata per la pace, non se lo dimentichi, subito il debito comune. Beh, però è lo stesso Gentiloni che poi sponsorizzava in una bella intervista alla BBC, me lo ricordo perché rimasi stupito, mesi e mesi fa ormai, il nuovo piano sul riarmo dell'Unione Europea. Domani, tra Stati Uniti e Iran, la guerra si allarga, adesso la tregua non si vede più. E invece la seconda notizia della prima pagina è corsa a destra, Salvini recluta subito Roggero, pressing sulla grazia al gioielliere. I due editoriali, Mario Giro, il muro iraniano, l'impasse di Trump, e invece Marco da Milano, dal caso Stacchio a oggi, diritti come alternativa alla barbarie. La vignette di Magnasciutti, c'è una pistola che punta alla Costituzione della Repubblica Italiana, il libro della Costituzione la guarda e le dice fuori dalla mia proprietà. Il Giorno. Legittima difesa e scontro, la Lega candidiamo Roggero, Yamal Messi sfida mondiale ma la storia si fa in tribuna. Bah, va bene, sarà perché appunto c'è tutta la questione degli ospiti e del clima anche politico. Il Messaggero, il foglio governativo. Allora, Salvini da Roggero, scontro tra i partiti sulla legittima difesa, la foto grande invece altri due annegati, la tragedia dei bimbi. Il valore della stabilità di sistema, firma Roberto Napoletano, noi e gli altri, credibilità, equilibri della politica. Allora, scusate, prendo da sconforto ogni tanto. Medio Oriente in fiamme, Teheran risponde agli attacchi statunitensi, missili iraniani su cinque paesi, uccisi due soldati americani. Basta, direi, dal Messaggero. Andiamo ai fogliacci della destra che picchiano come martelli, come al solito. Il Giornale, sinistra contro Roggero. I suoi lettori lo difendono, quindi insinua di sapere che il 75% degli italiani non vuole risarcimenti ai banditi e un terzo dei Dem pensa che la pena sia eccessiva. Feltri scrive da cosa si misura una democrazia, mentre taglio medio per Ranucci, la donna dei misteri, il filo che porta la banda, c'è tutta una serie di particolari che sta arricchendo questa indagine, che è sempre più un verminaio, lasciatevelo dire. E invece la foto di Mamdani che se la ride, e scusate, la didascalia è sindaco musulmano. Adesso sinceramente farò arrestare Netanyahu, la guerra santa di Mamdani a New York, vabbè, lo chiamano giornalismo. La Verità, ora i parenti dei rapinatori pignorano la casa Rogoredo, poi ci dicono che la Satta, che immagino sia un personaggio pubblico, come si fanno a conoscere la Satta? Io non mi ricordo il nome, per cui non ve lo posso aggiungere, non lo faccio apposta, sta con l'orefice e la sinistra la ridicolizza, foto per la Satta con un abito da sera e faccia scura che ci guarda un po' cattiva. Maurizio Belpietro, Mattarella non ha scuse, può dare la grazia, e invece Paragone rincara, Quirinale di traverso oppure sui medici reintegrati, sono quelli su cui hanno messo gli occhi, che riguardano appunto i Novax, i medici Novax. Audio San Giuliano boccia, un giornalista a processo, Ranucci che l'ha diffuso. No, mi sono distratto perché è arrivato il caffè e quindi voi porterete pazienza Buonissimo, tutta Radio Verità oggi qui a Radio Popolare. Ho rivisto Caravaggio in Shakespeare e Brando. Qui siamo invece alle note di Marcello Veneziani e poi c'è un'intervista interessantissima, no scherzo, super Marco Rizzo, un po' camerato, un po' marxista, ma lo si dichiara un figlio di P. Puntini, Puntini. Libero, Roggero rapinato di nuovo, ai parenti dei ladri uccisi 780.000 euro di risarcimento. Via i pignoramenti, ma dall'orefice veronese fino a Cabobo alle vittime è arrivato poco o nulla. C'è una fotografia grande che secondo me l'Islam può usare per farsi dare dei soldi da Libero, perché c'è lei che parla e il titolo è «Nel PD scoppia la grana camorra». Io non so, così do un suggerimento all'Islam. Il super premio dello Stato ai delinquenti invece è Sallusti che ci mette la penna di nuovo in tingono in tingono. Nucleare italiano, punto di domanda, in Francia, via libera di Parigi, la nostra Nucleo costruirà un impianto oltre Alpe. E poi Lorenzo Cafarchio scrive, zero calcare gli altri nostalgici del G8, no, non ve lo leggo, non c'è molto di che in questo, c'è chi invoca la caccia casa per casa dei fascisti, dice Cafarchio, questo è il suo spunto sui 25 anni di Genova. La Gazzetta Sportiva invece c'è una foto dove Messi guarda Yamal e in capo al mondo, finale ore 21, ma davvero Trump e la FIFA tifano per Leo? Si chiede la Gazzetta. Il rompopallone di Genegnocchi, con questo poi andiamo a vedere i giornali, dai. Durante la finale contro la Spagna, in Argentina l'audio della diretta verrà disattivato. Ci basterà sentire quello di Adani dallo stadio. E, vabbè, fa ridere, dai, perché effettivamente urla come un ossesso. Bene, queste erano le prime pagine, abbiamo 17 minuti per andare avanti con le notizie che troviamo. Io partirei dalla vignetta di Biani, mi perdonerete, oggi è una giornata particolare perché è una giornata che ci ricorda tante cose 25 anni fa, e quindi partiamo da Repubblica, eccola qua, a pagina 13 di Repubblica, 9, 10, 11, 12... C'è un signore con l'abito, la cravatta, che è il politico, ma anche un po' il servizio segreto, secondo me. Comunque sia, il poliziotto che mena il povero manifestante con tanto di tonfa. Il titolo è Genova G8 luglio 2001 e diritti, giustizia, sociale, ambiente, migranti, pace, punto di domande, ma che? E il politico dice, ti stiamo costruendo una nuova civiltà, me lo saprai dire tra 25 anni. Andiamo a vedere subito qualche cosa su il G8 che prendiamo come fatto di elezione nella giornata di oggi. A Repubblica, pagina 10, stiamo già qua. G8, le ferite di Genova 25 anni fa. Cosa fa Repubblica? Repubblica va a vedere dove sono finiti, fa il gioco del che fine hanno fatto. Quindi Luca Casarini, Vittorio Agnoletto, Don Vitaliano della Sala, Andrea Alzetta, Anubi Davos Lussurgio che purtroppo è morto, quindi loro sono morti, Francesco Saverio Caruso cosa fa adesso, se siete curiosi andate a leggerlo, ovviamente vi sto dicendo i personaggi che ha scelto Repubblica, l'avvocata Ballarini, come li titola, tipo l'avvocata che dormiva alla Diaz difende le vittime di Soprusi, oppure Matteo Iade che anche lui è morto giovane purtroppo, l'animatore di centri sociali fino all'ultimo accanto ai minori, va a prendere Massimiliano Monai, vi ricordate il ragazzo che aveva la trave vicino al Defender, gli arresti dopo l'assalto alla Jeep, il giovane con la trave lavora in porto e quindi fa una sorta di appunto gioco del che fine hanno fatto, cercando di capire anche i percorsi, quello forse è abbastanza interessante andarlo a leggere, i percorsi che hanno fatto sono tutti percorsi che riguardano dopo ovviamente varie disavventure giudiziarie, però nel sociale, nel politico o nel mondo del lavoro, del lavoro, come avete sentito anche appunto nei cantieri, nel portuale. Andiamo a vedere come tratta invece il Corriere, e siamo a pagina 19, eccoci qua, pagina 19, scusate, 12, 13, eccoci qua, 19. La città blindata, Giuliani e la Diaz, quegli agenti avevano mentito. È una paginata al G8 di Genova 25 anni dopo. Ecco, l'unica cosa che c'è un'intervista a Enrico Zucca, voi l'avete sentita già dalle nostre frequenze ieri, quella che abbiamo fatto noi, Giusy Fasano che scrive oggi come allora direi, e l'unica cosa che però volevo osservare dal Corriere è che il G8 di Genova 25 anni dopo per loro è quattro fotografie, gli scontri, la morte di Carlo Giuliani, gli arresti e le violenze, e siamo alla Diaz, gli arresti e le violenze in piazza e poi l'assalto alla scuola Diaz. Mi permetto di osservare ovviamente che c'erano anche tanti bei gli argomenti sul tavolo che vennero posti prima di quei tre giorni, 19, 20 e 21. Andiamo a vedere a questo punto la stampa, eccolo qua, la stampa a pagina 12, ecco, no, pagina 16, G8, la sorella di Giuliani, continuiamo a lottare per un mondo migliore, 25 anni dopo Genova, ricordo oggi il corteo nazionale, la staffetta con la Gen Z, uguaglianza sociale, umana ed ecologica. La foto è per bruciano le barricate dietro i caschi blu della polizia e blindati, mentre sotto c'è tutto l'intervento della sindaca Silvia Salis che ha riportato dentro un libro. Abusare del potere è intollerabile, una ferita che sanguina ancora, dice la sindaca in questo scritto che è dentro appunto un libro che si chiama Nessuna notte finisce da sola. E poi c'è l'intervista a Fausto Bertinotti, l'ex segretario di Rifondazione, dentro lo Stato ce n'era un altro che non rispondeva alle regole. Fausto Bertinotti chiede Alessandro De Angelis, Genova per quei movimenti cos'è stata? Uno spartiacque, dice, per un movimento che aveva sancito di fatto la fine del Novecento, il secolo del movimento operaio. Perché la fine del Novecento? Della storia precedente resta la critica, se vogliamo, l'idea della rivoluzione, ma si dispiega in forme nuove. Non c'è più la presa del potere o del palazzo d'inverno, ma un processo conflittuale che si pone l'obiettivo della trasformazione rispetto a una globalizzazione spacciata dalle forze apologetiche come modernità. Appunto, un altro mondo è possibile. Vediamo solo il finale di Bertinotti in questa intervista. Gli chiede il giornalista, per la sinistra è il racconto di una sconfitta, e lui risponde di una doppia sconfitta. La sinistra riformista si perde perché per la prima volta nella sua storia si separa del tutto dai movimenti, si candida a governare il mercato senza disturbare il manovratore e agli occhi del suo mondo diventa corresponsabile. Ma è il movimento stesso, più in generale, che non vince, e la sinistra radicale non trova più la connessione con le nuove soggettività critiche dopo Genova, e il conflitto non è più tra destra e sinistra, ma tra l'alto e il basso della società. Domanda. Alcune critiche di quelle piazze oggi sono nei rapporti ufficiali del Fondo Monetario Internazionale, una vittoria postuma? E lui risponde, la versione apologetica è crollata perché la globalizzazione non è stata sconfitta da sinistra, ma da destra. Silicon Valley, signore del vapore, trumpismo. Il capitalismo nella fase degli imperi sfonda le regole di quello precedente, via dicendo. Ultima, Genova per lei, cosa si rimprovera? Cosa dice Bertinotti? Che non osammo, avremmo dovuto provare a sciogliere il partito nel movimento per far nascere una soggettività critica e stare nella contesa nel momento in cui diventava tra il basso e l'alto. Interessante punto di vista di Fausto Bertinotti, 25 anni dopo. Il fatto, poi cambiamo argomento. Il Fatto invece andiamo a vedere, dicevo che è interessante perché a pagina 6-7 il passante, come si dice, cioè le due pagine affiancate, si chiamano tecnicamente il passante, 25 anni di vergogna, questa è la parola che sceglie il Fatto, i ragazzi di allora passano testimone agli eredi di flottiglia dei No Kings, ditta De Gennaro, premi e promozione agli impuniti del G8, adesso vediamo, poi c'è un'intervista a Vittorio Agnoletto che voi conoscete bene da questi microfoni, nel 2001 il più grande movimento della storia, represso con le violenze e con le veline dei servizi, dice Vittorio. Non amo la detenzione, ma nemmeno un agente è stato un giorno in cella. Cosa scrive Marco Grasso, fra l'altro? Che fra i condannati, stiamo parlando degli sbirri, c'era Francesco Gratteri, ex capo dello SCO, oggi in pensione. Dopo la sospensione disposta dai giudici, Gratteri è stato consigliere di Leonardo, quando a presiedere era chi? Immaginate, De Gennaro, cioè l'ex capo della polizia. È stato in seguito promosso prefetto e oggi è consigliere di Eurolink, società di cui è presidente, ancora una volta, De Gennaro. L'ex capo della polizia, cioè De Gennaro, fu condannato in appello per istigazione alla falsa testimonianza, vicenda nata proprio dal caso Diaz e poi assolto in Cassazione. Consulente di Finmeccanica è stato nel periodo di sospensione anche Gilberto Caldarozzi, oggi in congedo, promosso in seguito vice capo della DIA, mentre Giovanni Luperi, ex capo dell'UCIGOS, oggi in pensione, era stato promosso capo dipartimento analisi dell'AISI, che è un servizio segreto per chi non lo sapesse. Chi è ancora in polizia è Filippo Ferri, ex capo della mobile di La Spezia e di Firenze, dopo la condanna per i fatti della Diaz, è stato nominato capo della sicurezza del Milan. Una volta rientrato in polizia è stato nominato prima questore di Monza, poi nel 2026 di Como. Pietro Troiani, l'uomo che portò fisicamente le Molotov finte, nella Diaz, è stato promosso vicequestore nel 2020 insieme al collega Salvatore Gava, che ne certificò il rinvenimento. Dal 2017 è questore Adriano Lauro, il poliziotto che nei video successivi alla morte di Carlo Giuliani, ucciso da un proiettile esploso dal carabiniere Mario Placanica, insegue un manifestante urlando «Lo hai ucciso tu con il tuo sasso». Come una di quelle classiche storie italiane, gli strascichi del G8 sembrano non finire mai. Se le violenze sono durate pochi giorni, i depistaggi sono andati avanti per quasi due decenni. Che schifo, possiamo dirlo, sì, che schifo questa ricostruzione delle carriere di persone che hanno condotto la repressione di Genova e poi sono finiti in gran parte, non soltanto a alti gradi dell'ordine, della polizia o dello Stato anche, ma anche dentro le partecipate, quindi con uno scambio politico di tutta evidenza. Lasciamo il G8, ci vedremo in manifestazione oggi, c'è la diretta su Radio Popolare, ve lo ricorderanno anche i giornali radio che sentirete a 10:30 più avanti, e andiamo invece a vedere qualche altro argomento. Allora, sì, il Corriere, pagina 6, c'è questa cosa di Trump che è interessante, e cioè che Trump minaccia dazi al Canada, troppi incendi inquinano l'aria. Il presidente: non sanno gestire le foreste, specie il rischio verso una riduzione delle tutele, quindi gli mette i dazi. Come ho raccontato ieri il Corriere, giovedì Truth Social ha comunicato che dal 1 agosto venderà a finanziari e fondi di investimento e trader di Wall Street un accesso anticipato ai post che il presidente mette in rete. Prezzo? $100,000 al mese, secondo il Financial Times, che ha anticipato la notizia insieme al Washington Post. Gli operatori di borsa sono furiosi, dovranno spendere milioni per conoscere con un minimo anticipo, si parla di millisecondi, quello che passa per la testa di The Donald, e quei soldi li verseranno proprio a lui e ai suoi figli, perché Truth Social fa parte del TMTG, Trump Media and Technology Group, controllato in maggioranza dalla famiglia del presidente. Ma anche se recalcitranti, pagheranno tutti, perché, come sottolinea con enfasi la società di Trump nel suo annuncio, le sortite del presidente hanno un effetto diretto sui valori di mercato, dal prezzo delle azioni a quelli di petrolio e gas. Scandaloso? Si chiede Massimo Gaggi. Certo, ma a ben vedere, almeno dal punto di vista tecnico, questa vendita di dati è legale. E vabbè, che sia legale non toglie che sia una porcata. Allora, andiamo a vedere l'Unità sul Manifesto, a pagina 7. Che fa l'Unità? Torna probabilmente l'Unità. Il PD sta trattando con Romeo, che è l'editore, e tratta un affitto, però anche se Schlein voleva comprarsela, invece Romeo gliela vuole affittare. PD è sempre più vicino all'Unità, la trattativa con l'attuale editore Alfredo Romeo ha fatto ulteriori passi in avanti. L'ipotesi sul tavolo è che Romeo affitti con un lungo contratto 4 più 4 il quotidiano Idem, che alla fine del periodo potranno riscattarlo. La formula è quella del rent to buy, in cui le rate pagate vanno a coprire parzialmente il costo dell'acquisto. Schlein vorrebbe procedere subito direttamente all'acquisto, ha messo sul tavolo circa 1 milione di euro, più di quanto pagato da Romeo all'asta fallimentare nel 2022, eccetera eccetera. Se volete lo trovate a pagina 7 del manifesto, e si cerca almeno di avere un giornale per andare verso le elezioni, che mi pare il minimo. Allora andiamo a vedere De Bortoli, ve l'ho promesso, sul Corriere, sugli ETS. Fa un lungo ragionamento molto interessante, ma forse andiamo al cuore di questo ragionamento a pagina 28 26 27. Eccoci qua, ce l'ho fatta. 28, il falso teorema: più verdi più poveri. Uno dei grandi esperti in materia, dice De Bortoli, Massimo Beccarello, si è presa la briga di leggere le oltre 800 pagine dell'Impact Assessment, ovvero il documento tecnico che accompagna la riforma degli ETS, e nel suo articolo sul Sole 24 Ore osserva che lo studio riconosce come una parte rilevante della riduzione delle emissioni industriali sia riconducibile al calo dell'attività produttiva e del numero degli impianti soggetti all'ETS, oltre che al miglioramento delle emissioni. Le installazioni manufatturiere sottoposte al regime ETS erano 6.000 nel 2013, sono scese 5.000 e passa nel 2024, un dato che si confronta inevitabilmente con l'obiettivo dell'Industrial Decarbonization Accelerator Act di riportare il peso della manifattura europea al 20%, oggi è circa al 14%. Non basta più correggere, scrive Beccarello, il sistema degli ETS, la sfida è quella di affiancargli una politica industriale ed energetica all'altezza della necessaria trasformazione dell'economia. E qui, scrive invece De Bortoli, ci vuole coraggio, molto. Lo snodo essenziale è esattamente questo. Fino a che punto le scelte climatiche europee contribuiscono a creare competitività e dunque reddito e occupazione nei settori del futuro, gran parte dei quali sarà sostenibile e verde. Per non ripetere, detto in soldoni, gli errori fatti nel fotovoltaico, nell'auto elettrica, e non dipendere troppo dagli altri. Interessante ragionamento di Ferruccio De Bortoli sul Corriere, sempre la stessa pagina del Corriere, abbiamo ancora 2 minuti, devo andare proprio veloce adesso. C'è una notizia che mi ha colpito, perché pensate che 40 anni fa l'Italia iniziò a proteggere la testa dei suoi ragazzi, era il 18 luglio del 1986 e venne introdotto, molti di noi forse se lo ricordano, il casco. Andiamo sul manifesto e andiamo a pagina, eccoci, 5, Marina Catucci, che conosciamo bene. Non mangiate e non respirate, le 7 piaghe di New York alla vigilia. Allora, che succede? C'è il fumo, arriva dal Canada, ma non soltanto, col caldo, e c'è stata anche un'epidemia di ciclosporiasi causata da un parassita che prolifica in molta frutta e verdura e causa violenti attacchi di dissenteria. Allora, c'è un problema di mascherine che sono tornate protagoniste in città, ci scrive Catucci, a distribuirle sono i commissariati, nelle biblioteche, nelle caserme, i pompieri. Poi dice, l'ondata del caldo record, arrivo del nuvolone di fumo, e sono sovrapposti, creando quella tempesta perfetta capace di mettere alla prova anche una città abituata al caldo umido. In questo quadro di allerte che si insegue è arrivata quella per la zanzara del Nilo occidentale, che con il caldo e l'umidità record sta colonizzando parchi e giardini, mettendo tifosi residenti di fronte a un dilemma non banale: uscire e rischiare la puntura o restare in casa con l'aria condizionata, che in Upper East Side è comunque meglio tenere spenta per evitare la legionella. Chiude Catucci, manca solo l'ultima piaga e forse la più temuta, l'arrivo in città di Donald Trump per assistere alla finale. In molti attribuiscono al suo arrivo i castighi divini. Stiamo su questo tema per chiudere la rassegna, ho solo 18 secondi, ma chiudiamola con un po' di ironia su un fatto serio, però, che è quello di Roggero, ed è Travaglio che si scatena oggi, ovviamente, falso classico articolo del surreale, il giustiziere stagione 2, quindi se inizia a inventarsi cose divertenti, vediamo soltanto alcuni punti. Al punto 5 dice, eletto deputato contemporaneamente nelle liste di Fratelli d'Italia, Lega e Fronte Futuro Nazionale, il pistolero fa il suo ingresso trionfale a Montecitorio fra due ali di folla festante e sparacchiante. Poi alla buvette vede la Santanchè, Fassino, Sgarbi, Verdini e la Montaruli urla al ladro e apre il fuoco. Episodio 6. La mira del neo onorevole non è più quella di una volta. I cinque deputati escono miracolosamente illesi dalla sparatoria. La Russa e Fontana in una nota congiunta fanno notare che in Parlamento il concetto di ladro è molto più sfumato e comunque l'immunità vale anche contro le esecuzioni sommarie. Allora il pistolero, revolver in pugno, scippa la borsetta a sei deputate. Porto d'armi sospeso per ben due giorni. Finale di stagione, nuovo furto nel negozio del gioielliere che estrae l'arma. Insegue i rapinatori in strada e mentre si dileguano esplode alcuni colpi a vuoto, ma viene abbattuto da una raffica sparata da un passante che si giustifica. Lo ha visto armato. Ho pensato che il ladro fosse lui. Pubblicità.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Eccoci, eccoci con Manu Chao che si prende posto sulla sigla di Itaca. Sono le 9.32, questa è Radio Popolare, in studio Angelo Miotto.

0: E allora oggi ci sentiremo più volte nel corso della giornata. Fra poco apriamo un capitolo sul 25 anni di Genova. Alle 4:30 c'è il collegamento e la diretta con il corteo, la manifestazione nazionale a Genova, che parte da piazza Alimonda. Saremo là con gli inviati, saremo là a raccontare 25 anni dopo. Ovviamente sono i giorni quelli che portano al ricordo i 25 anni fa del 19, 20 e 21, 20 l'uccisione di Carlo Giuliano, domani c'è il presidio in piazza Alimonda, e il 21 invece i fatti della Diaz. E allora cominciamo subito e andiamo un po' lesti, abbiamo tante cose da raccontarvi, con una prima intervista che vi faccio sentire a Joan Subirats, che è un sociologo spagnolo, è stato uomo di movimento e uomo anche delle istituzioni. Interessante sempre il suo punto di vista su quella che è la costruzione di un nuovo noi.
1: E probabilmente è dentro territorio, probabilmente è dentro appunto anche un qualche cosa che dobbiamo ripensare nelle nostre relazioni.
2: Probabilmente 25 anni fa a Genova c'era un G8 che era la visualizzazione di quello che era il nemico, in un certo senso, no? E c'è stato questo momento in piazza, un momento emozionale, espressivo molto importante. Quello solo non basta. L'esperienza del 15M, di Indignados, è anche un'espressione in piazza, ma probabilmente è stato molto importante non soltanto l'espressione di questo movimento, ma la possibilità di cercare delle infrastrutture quotidiane, no? Il mutualismo, i beni comuni, i servizi, le infrastrutture sociali più vicine alla gente, per la creazione di questi vincoli che non esistono nel mondo digitale, no? In questo processo di individualizzazione che prima parlava, no? La costruzione di vincoli di espressione di contatto è molto importante. E dopo c'è una parte istituzionale che è anche importante, che nel caso del municipalismo in Spagna è stato molto, molto significativo anche, no? Allora, se tu prendi questi tre elementi, no? Questo momento espressivo, questa infrastruttura quotidiana e questa prossimità, diciamo, istituzionale, che sia il municipio, lì ci sono elementi dove trovare la possibilità di costruire un nuovo noi, che non sia un noi globale come in un certo senso era Porto Alegre, Seattle, Genova, ma un noi più basato sulla quotidianità e sulla costruzione di elementi di solidarietà e di lotta sul concreto, no? sulla vita concreta della gente. E lì ci sono possibilità di collegamento, perché queste condizioni materiali, no? Adesso in tutto il mondo, quando si parla di Bandani, si parla non di un sindaco molto lontano a New York, ma delle cose che Bandani propone a New York, che hanno molto a che fare con le cose che dobbiamo parlare a Milano, a Barcellona o a Parigi, no? Sia l'abitazione, sia l'accesso ai beni più basici, l'educazione infantile, no? Sono degli elementi molto, molto strutturali che hanno un bisogno di prossimità. Allora, il dibattito sui noi è un dibattito che storicamente si è creato sulla base di chi è il popolo, no? We the people, no? Che è l'inizio della Costituzione americana, e tutte le Costituzioni hanno un po' l'idea di costruirsi un noi, un popolo sul quale basare la legittimità istituzionale, no? E lì c'è tutto il dibattito che adesso con il conflitto negli Stati Uniti con Trump si è veduto bene, che è il dibattito fra gli ius solis o gli ius sanguinis, no? Gli ius solis è la possibilità di che qualcuno che nasce negli Stati Uniti, per avere nato negli Stati Uniti, ha la nazionalità americana e diventa parte di questo we, di questo noi, e invece c'è la tradizione più tedesca degli ius sanguinis, eccetera. Ma lì c'è un terzo una terza possibilità che sarebbe il ius domicili, no? Il ius della prossimità, da dove abitiamo, da dove siamo, da quei vincoli che si creano nella quotidianità e nella prossimità. E lì queste alternative sono chiare, perché adesso una delle grandi differenze fra il Genova del 2001 e il Genova di oggi, o fra il Barcellona del 2001 e il Barcellona di oggi, che in Barcellona nel 2001 c'era un 1% di persone che abitavano nella città che erano nate fuori dello Stato, un 1%. Adesso abbiamo il 38%. E lì, allora, qual è il noi? Il noi è assolutamente, diciamo, diverso e contraddittorio. E se abbiamo ancora una visione del noi tradizionale, quella che utilizza l'estrema destra per dire questi, no, questi sono loro, no? Non sono i nostri, no? E invece sulla base del fattore della prossimità tu puoi costruire un noi che è un noi sui problemi quotidiani, sulle lotte che hanno a che fare con la qualità del lavoro, con la qualità dell'abitazione, con l'accesso ai beni basici, con l'idea dell'educazione per tutti. Infatti, per esempio, non conosco il caso d'Italia, ma tu puoi essere straniero in Barcellona, non avere la condizione di cittadino, ma se tu sei iscritto nel padrone municipale, hai accesso alla sanità, hai accesso all'educazione, hai accesso ai servizi basici. E lì la lotta allora è il ius domicili, no? Il ius sanguinis e il ius solis, no? Dobbiamo ripensare molto questa, e adesso l'estrema destra sta utilizzando la vecchia idea dei noi per parlare di remigrazione, per parlare di buttarli via, no? Il futuro dell'Europa non è possibile senza ripensare l'idea di noi, no?
0: Gian Subirazza, i nostri microfoni, lo troverete anche sul sito di Radio Popolare, sul sito di Radio Popolare troverete tutte le interviste che stiamo facendo, quella Enrico Zucca, quella Pablo Iglesias, quella Gian Subirazza ovviamente. E abbiamo un'altra intervista che vogliamo fare adesso in diretta con Giorgia Serughetti, buongiorno Giorgia.
3: Buongiorno a voi.
0: Ecco, Giorgia Serughetti è filosofa della politica, commentatrice per le pagine di Domani, dove hai scritto proprio di G8. Allora, qual è la tua lettura?
3: Ma la mia lettura è quella della sopravvivenza, in qualche modo, dello spirito, insomma, di Genova 2001, nonostante tutto quello che è accaduto negli ultimi 25 anni, nonostante Genova sia stata anche, e io di questo però sono anche convinta, l'atto di morte di un certo diciamo sforzo di carattere universalistico, di convergenza delle lotte dei soggetti, di alleanza larga e articolata, insomma delle battaglie, e quindi di veramente elaborazione di una visione alternativa, insomma, dell'ordine globale. Però appunto, come sempre e per fortuna, non muoiono le persone, le istanze, i desideri, e quello che appunto stiamo osservando oggi a 25 anni di distanza, oggi abbiamo ovviamente una lente, non soltanto oggi a 25 anni, già a 10, già a 20, insomma, però una lente sempre più raffinata, no? Per la lettura di cosa è successo allora, quali sono state le conseguenze di quella violenza inaudita di Genova in termini proprio di ridefinizione del potere, soprattutto, no? Del potere, del rapporto tra potere e dissenso, del rapporto tra politica e mercato, politica, mercato e guerre, ciò che quella repressione ha lasciato libero in qualche modo di espandersi, no? di realizzarsi nel mondo. Questo è oggi più visibile che mai, anche per le crisi che abbiamo poi attraversato negli ultimi 25 anni, no? Con ogni evidenza oggi possiamo renderci conto di come quella violenza dal punto di vista dei dominanti fosse necessaria per mettere un punto finale, insomma, almeno la pretesa di un punto finale a qualsiasi visione alternativa, no? Quindi a qualunque visione di un altro mondo possibile. Al tempo stesso adesso chiaramente a 25 anni di distanza possiamo rileggere tutta la storia dei movimenti degli ultimi 25 anni guardando a cosa, a come quel desiderio insomma abbia provato in molti momenti a riattivarsi, a rianimarsi, a ridare vita al nuovo, a mio avviso non con la stessa capacità diciamo di sintesi e di potenza, e tuttavia oggi con un ritorno molto importante di piattaforme che hanno la pretesa di superare i confini identitari. Quello mi sembra che sia il vero compito oggi di movimenti che insomma ritrovano qualcosa, ecco, dello Spirito Social Forum, perché in fondo tutti i movimenti che sono rinati dalla, diciamo, dalla Gen Z o comunque anche dai meno giovanissimi, comunque negli ultimi anni, e penso appunto ai movimenti ambientalisti dei più giovani, ma anche a Nonna di Meno, ma anche le piazze Propal, hanno come diciamo traccia rinnovata, non nuova ma rinnovata, quella del tenere insieme alcune istanze anche di carattere identitario, cioè i diciamo diritti di gruppi oppressi, con però larghe piattaforme di carattere anticapitalista, il no al riarmo, alla guerra, cioè tutte istanze che effettivamente erano, no, quelle diciamo di un altro mondo possibile di Genova.
0: Ecco, ma Giorgio Serughetti, invece guardiamo dall'altra parte, e cioè dalla politica. Quello che ci ha raccontato è soprattutto dalla politica del movimento, dei movimenti, perché questa intervista di oggi di Bertinotti sulla Stampa a me ha colpito un po', quando lui dice cosa si rimprovera, gli chiedono, che non osammo, avremmo dovuto provare a sciogliere il partito nel movimento per far nascere una soggettività critica e stare nella contesa, nel momento in cui diventava il rapporto fra l'alto e il basso. Chiedono, che non osammo, avremmo dovuto provare a sciogliere il partito nel movimento per far nascere una soggettività critica e stare nella contesa, nel momento in cui diventava il rapporto fra l'alto e il basso. Che ne pensi di questa cosa? Perché anche i

0: in tutte, diciamo, le vicende più brutte che io ricordi in quei giorni da inviato, con dei parlamentari che furono anche loro, tra l'altro, trattati mica con le pinze dalle forze di polizia. Ad oggi invece, dove questo rapporto fra i movimenti e la politica di sinistra, centrosinistra, non sembra così idilliaco, o mi sbaglio?
1: No, sembra tutt'altro che idilliaco, sembra di tutto interrotto, a dire la verità. È molto, come dire, ormai slabrato, ecco, quel tessuto di rapporti possibili tra partiti e movimenti, nonostante naturalmente qualche slancio, qualche tentativo di riavvicinamento. Un po' si è visto recentemente con la flottiglia, no? Cioè, quindi con questo desiderio comunque di salire a bordo anche di quelle barche e quindi mostrare anche la possibilità per soggetti organizzati come partiti di stare dentro le lotte collettive insieme ai movimenti. Però la cinghia di trasmissione, diciamo, tra partiti e movimenti si è largamente interrotta, o comunque, insomma, fatica a funzionare, e questo da entrambe le direzioni, sia perché l'offerta partitica, essendosi in parte spostata, comunque spostata verso il centro, cioè essendosi un po' indebolita, ecco, la radicalità dell'offerta partitica ha reso questi soggetti meno attrattivi, ovviamente, per le stanze radicali dei movimenti, sia perché i partiti, come sappiamo, questa ormai è un'analisi dell'ultimo quarantennio, diciamo, i partiti si sono un po' chiusi dentro la loro autoreferenzialità istituzionale, avendo sempre meno radicamento territoriale, sempre meno capacità di parlare alla società, diciamo, a stare nella società, e quindi anche a stare in un rapporto produttivo con i movimenti. Io non so cosa intenda Bertinotti quando dice sciogliere il partito del movimento. Non c'è la necessità che i partiti si sciolgano nei movimenti per poter avere un rapporto produttivo con le istanze più radicali che nascono dal basso. I partiti sono impartiti, i movimenti sono movimenti. Io credo anche abbastanza nella importanza dei partiti all'interno di questa democrazia in cui viviamo, che è ancora una democrazia dei partiti, e tuttavia che i partiti siano quei soggetti che essenzialmente servono a riprodurre la classe dirigente e a portare persone dentro le istituzioni anziché istanze larghe dentro il dibattito politico a tutti i livelli. Ecco, questo non è un dato di necessità, no? I partiti possono essere cose molto diverse, no? E ripensare la forma partito anche nella relazione con i movimenti è una necessità assoluta. In Italia poi in maniera particolare, perché veramente è un lavoro che è continuamente interrotto, cioè ci sono stati svariati tentativi anche in questi 25 anni di ripresa, di riconnessione, nascita magari di nuovi soggetti elettorali che volevano avere più vicinanza. Sicuramente anche l'elezione di Elish Lein è stata in parte la manifestazione di un desiderio di una maggiore vicinanza tra il fuori e il dentro delle istituzioni, il fuori e il dentro dei partiti, e tuttavia mi sembra un esperimento che è rallentato subito, è stato rapidamente frenato poi dal carattere non facilmente scalfibile, ecco, di questa referenzialità dei movimenti, dei partiti verso lo Stato, verso le istituzioni, piuttosto che verso la società.
0: Ultima domanda per te, Giorgia Serughetti, grazie del tuo tempo. È questa. Intanto ricordo che nell'intervista a Pablo Iglesias, che ho realizzato ormai una decina di giorni fa, che sarà sul sito di Radio Popolare, proprio in una domanda su partiti e movimenti, lui dice: beh, ma i movimenti possono diventare anche partiti. Ovviamente il riferimento per lui non è solo Podemos, che è l'operazione che ha fatto lui, ma era andato a studiare anche le esperienze boliviane, insomma, di altri contesti, altre geografie. Ma io quello che voglio chiederti è questo, cioè un G8 disastroso dal punto di vista della repressione 25 anni fa. Oggi però, a 25 anni di distanza, abbiamo leggi che sono ancora forse peggiori, direi. Là ci fu una condotta che fu criminale, questo non lo dico io, lo dice proprio, posso dirlo anche io, però lo dice il pubblico ministero di allora, Enrico Zucca,

0: ma oggi invece abbiamo ancora più leggi che limitano non soltanto il diritto di manifestare, di esprimersi, ma vanno a mettere anche il dito dentro quello che è il Minority Report, cioè il preventivo.
1: Sì, no, infatti no, ha ragione in fondo chi vede in quella repressione di Genova davvero un laboratorio di nuove tecniche di repressione del dissenso. È stato in questo senso effettivamente un atto di nascita di un nuovo stile di esercizio del potere in forma di dominio, che col dissenso ha sempre più, diciamo, un rapporto di aperta ostilità con il dissenso in tutte le sue forme. Oggi in particolare sicuramente questo governo, quello che ci mette sotto gli occhi è proprio un'allergia al dissenso che va dalla, come dire, non volontà di misurarsi con l'opposizione dentro il Parlamento alla ostilità aperta verso le forme di dissenso che possono esprimersi attraverso la stampa, per esempio non volersi sottoporre, no, anche alla critica della stampa, fino alla repressione aperta delle manifestazioni di dissenso e ovviamente anche di presunta devianza all'interno, cioè nella società, quindi nella vita quotidiana, con tanto appunto di fermi preventivi adesso estesi, come abbiamo visto, anche ai minori. Cioè il filo rosso tra quel tipo di attacco di violenza sull'inerme che fu appunto messo in campo a Genova e il decreto anti-Maranza, per capirsi, insomma, per dire l'ultimo atto di questa stretta securitaria, a me pare più che evidente, ed è evidentemente non solo un problema italiano, ma un tema che riguarda tutte le democrazie avanzate, con però appunto l'Italia come laboratorio significativo di questa stretta. Gli ultimi 3 anni, insomma, di governo, quanti sono? Ormai quasi 4 di questo governo, sono stati segnati da una, come dire, una progressione e intensificazione di questo tipo di stretta su ogni forma di manifestazione di non conformità, che sia una non conformità per ragioni di identità e quindi legata a ciò che si è, a chi si ama, eccetera, che sia una non conformità di visione e quindi legata proprio alla manifestazione eventualmente di un dissenso politico. Oggi chiaramente quello a cui si ambisce è un potere completamente immunizzato rispetto al conflitto.
0: Ecco, io ti saluto con una domanda secca, Giorgia Serughetti, intanto grazie, ma un altro mondo è possibile? Ce la facciamo?
1: Sì, secondo me ancora sì.
0: grazie anche del tuo ottimismo. Grazie. Giorgia Serughetti, filosofo della politica, collaboratrice editorialista di Domani, e viva l'ottimismo anche per questa risposta. Un altro mondo è possibile, che tra l'altro rimane uno degli slogan più belli che ha resistito nel tempo, 25 anni, nonostante le brutte notizie che abbiamo dovuto raccontare e abbiamo subito continuamente. E però questa cosa di avere un limite tendenziale infinito, si chiama, è una cosa comunque sia che in molti ci credono ancora, e in molti appunto anche oggi andranno a manifestare per le vie di Genova per ricordare questo messaggio, per ricordare anche i loro vissuti. Sono vissuti difficili, molto spesso sono cose che richiamano quei giorni per chi c'è stato, persone che, voi lo sapete meglio di me perché abbiamo fatto tanti microfoni aperti in questi anni, ci sono ancora persone che non riescono ad andare a Genova, persone che hanno ancora paura a sentire le palle dell'elicottero, persone che si emozionano ancora 25 anni dopo, perché Genova appunto è stato quello che è stato, il famoso spartiacque, come si diceva, il trauma sicuramente collettivo, ma anche un messaggio che rimane. Allora andiamo avanti con la nostra Itaca, fra poco andiamo da Alessandro Cannella, Radio Fujiko ci racconterà di cosa troveremo sul nostro sito. Da domani, dal 20 luglio, intanto vi ricordo alle 4:30 la diretta di Radio Popolare, Popolare Network, per quanto riguarda la manifestazione nazionale a Genova, un concentramento, se non sbaglio, è in Piazza Limonda.
2: vivre dans le passé, à regarder la vie nous dépasser. Pour peu de choses, on se sent dépossédé, entre guillemets,
3: entre les lignes.
2: Ceux qui m'appellent frères sont des étrangers, portent le même nom mais pas le même trait. Vu de près, si le portrait est gâché, entre parenthèses, entre les lignes. Arrivé avec les giboulées, juste un pied foulé.

Donc bomba, tout s'étranger quelque part, chez nous pas.

0: Allora, andiamo a sentire la pubblicità, fra poco torniamo con Itaca. Verena ci chiede dove è l'intervista a Pablo Iglesias. Arriva in questi giorni, stiamo pubblicando man mano tutte le interviste sul sito, sarà proprio un dossier che riguarda Genova G8, con tutte le interviste che abbiamo fatto, compresa quella che avete appena sentito adesso, Giorgia Serughetti, Donatella Della Porta, Joan Subirats, Pablo Iglesias. Allora, dopo la pubblicità ci colleghiamo con Alessandro Canella per raccontare il suo podcast e poi cambiamo argomento. Tenetevi pronti. Chi c'era ieri a questo concerto che, ahimè, è stato interrotto causa cambiamento climatico, direi io, no? Bad Bunny, il concerto interrotto dal maltempo, scrive Repubblica, questa parola odiosissima, non sarà riprogrammato, ci dice, biglietti rimborsati e furia, immagino, da parte di chi sperava qualcosa di diverso, ma comunque sia, ne parleremo insieme. Perlomeno raccontateci, se siete stati là, cos'è successo. Le immagini sui social erano davvero, davvero stupefacenti, no? Questa grandine che cadeva. Comunque, pubblicità, torniamo dopo e andiamo avanti con la terza pagina di Itaca.
1: Caldo, caldo, caldo.
2: Vorresti una pausa da questa calura?
1: Sì.
2: Vorresti un posto nuovo dove incontrare gente interessante? E magari con cui condividere bellissime passeggiate in montagne? Conosco il posto che fa per te.
1: Davvero?
2: Casa di vacanze Salicina.
3: E se vuoi un po' più di movimento, dal 22 al 29 agosto potrai concludere le tue giornate con le danze popolari di Cristina Ducci.
1: Che bello!
3: Informati salicina.ch.
1: Ma quanto pesa la bolletta?
4: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
1: Ma è leggerissima!
4: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
5: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Bipper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

colpo feriti oltraggio. Ecco i nostri dolori, mai più io sarò saggio.

0: del tuo finire, la storia di un
1: tempo. Sono le 10 in punto, Angelo Miotto in studio per questa terza pagina di Itaca. Do il benvenuto a Alessandro Canella. Buongiorno Alessandro.
2: Buongiorno a te, le ascoltatrici e gli ascoltatori.
1: Come stai? Tutto bene?
2: Tutto bene, sì, grazie.
1: Fa caldo lì a Bologna?
2: Sì, ma nelle prossime ore dovrebbe diminuire la temperatura.
1: In questi giorni dico che l'Italia è un po' come la pimpa, visto i bollini rossi che vengono disegnati sulla mappa geografica. Senti, a proposito di bollini rossi, invece, per assonanza andiamo alle zone rosse. C'è un podcast che hai confezionato, che hai creato e che ci proponi sulla nostra pagina web di Radio Popolare dal 20. Raccontaci di più dal titolo a cosa hai pensato per questi 25 anni di Genova G8.
2: Allora, il podcast si chiama Avevamo ragione noi, il movimento No Global, un altro mondo possibile, e il podcast, come dire, l'ho ideato per fondamentalmente tre ragioni. Un po' perché quella stagione è stata una sorta di battesimo per me e per tanti altri. Io all'epoca, nel 2001, avevo 21 anni, quindi insomma mi affacciavo alla politica. Poi ho visto che ci sono tanti podcast che parlano delle giornate di Genova del G8, ma nessuno o quasi che raccontassero quel movimento che appunto ha creato una stagione anche entusiasmante e di risveglio civile. E un po' anche perché penso che sia anche il caso, a 25 anni di distanza, senza dimenticare quello che è successo, senza dimenticare l'omicidio di Carlo Giuliani, la Diaz, Bolzaneto, comunque è anche secondo me tempo di andare un po' oltre quel trauma, e quindi questo podcast vuole un po' fare questo, raccontando quel movimento e le sue tematiche, le sue rivendicazioni, che sono drammaticamente attuali, perché tutti i temi che venivano citati allora a volte allora non erano ancora pressanti come invece lo sono nel presente, ad esempio il tema della guerra, della crisi climatica, dei migranti, poi c'è la questione delle tecnologie, della precarietà del lavoro. Ma una cosa in particolare che mi premeva, come dire, anche sottolineare e raccontare, perché non è molto nota, insomma, soprattutto anche chi a quell'epoca non era ancora nato o non aveva ancora coscienza, sono, come dire, le forme organizzative che aveva quel movimento, che erano molto, molto innovative. Ad esempio tutto il movimento dei social forum, in cui in ogni città, realtà molto diverse tra di loro, si trovavano per discutere, per fare analisi della società e per pensare, come dire, appunto, un altro mondo possibile, hanno prodotto un sacco di intelligenza collettiva, che è un po' forse quella che manca oggi, questa voglia di ritrovarsi anche con differenze per discutere insieme.
1: Quanti episodi sono?
2: Sono 7 episodi della durata di circa 20-22 minuti ciascuno, e ovviamente, come dire, la mia voce fa un po' da collante, ma in realtà i protagonisti sono i protagonisti dell'epoca, quindi nomi come Vittorio Agnoletto, Luca Casarini, padre Alex Zanotelli, Don Vitaliano, Lorenzo Guadagnucci, anche Cisco all'epoca Modena City Ramblers, e poi ci sono anche personaggi meno noti, forse al grande pubblico, che però hanno fatto parte di quella stagione, come Elena Lolli, Emanuela Del Frate, Anna Curcio. C'è anche un piccolo estratto, questo, di archivio di Naomi Klein.
1: Ecco, senti, che musica hai scelto?
2: Allora, le musiche in parte sono appunto concesse gratuitamente da un gruppo ska qua bolognese che si chiama La Balotta Continua, che appunto fa musica ska facendo cover anche di brani molto, molto antichi, e che un po' era il genere, uno dei generi che andava all'epoca insieme al Pachanka di Manu Chao e altri ancora. Poi invece, per qualche stacchetto, ho scelto delle musiche, insomma, che ricordassero un po' quelle sonorità, però insomma, non, come dire, non di gruppi famosi.
1: Grazie. Allora Alessandro, avevamo ragione noi, dimmi soltanto un flash per salutarci. Oggi che cosa, oggi che cosa pensi? Oggi c'è la manifestazione, domani 20-21. Qual è il pensiero che ti attraversa in queste ore?
2: Beh sì, un po' come dicono anche tutti gli intervistati, non ci basta aver avuto ragione, come dire, dobbiamo guardare al presente, non è consolatorio, e c'è tanto lavoro da fare per creare un altro mondo che a questo punto non è solo possibile ma è necessario.
1: Grazie Alessandro Canella.
2: Grazie a voi.
1: Buona giornata. Ciao Alessandro, e da domani quindi sul nostro sito trovate il podcast Avevamo ragione noi di Alessandro Canella per i 25 anni del Genova G8.

0: che già non se dan.
1: Eccolo qua, un bel Bunny, la sua voce particolare, la sua fama che ha portato, dicono, 80.000 persone per la seconda data del concerto in un quartiere milanese che a quanto pare, come ci dicono molto spesso gli ascoltatori, anche adesso è arrivata Laura che dice non so come fosse il concerto, ma come sempre quartiere invaso, Q8 scusate, invaso di auto stamattina, vetri rotti e bottiglie abbandonate. Sicuramente adesso lo chiediamo agli ascoltatori come è andata, anche perché c'è stato un fuggi generale ieri, è venuto giù una proprio vera e propria tempesta a un certo punto. Scusate, questi fenomeni meteorologici che stanno arrivando sempre più di frequente legati ai cambiamenti climatici. Allora 02 33 001 001, diamoci qualche minuto per il racconto, chi era là, cos'è successo, raccontateci, vogliamo sentire dalle vostre voci più che dalle vostre parole. Bello scrivere, grazie che scrivete, vi leggo volentieri, ma io preferirei ascoltarvi con le vostre voci, visto che facciamo la radio. 02 33 001 001, eravate là? L'avete visto dalla finestra del quartiere? Dai, raccontateci.

0: Oh, c'è un tema che riguarda già in alcune, in alcuni messaggi che stanno arrivando, che mi dicono: beh, ma c'è un problema dei grandi eventi, si fanno dove esistono spazi, accessi, parcheggi, corridoi di emergenza adeguati, non nel cuore di quartieri residenziali. E poi ancora, quanto avvenuto ieri sera, la certificazione ufficiale definitiva di inidoneità da parte di chi finora ha mal gestito il tema concerti. Un delirio, abito a 300 metri dalla Maura, mi scrive questo numero di telefono che non si firma. Dai, chiamami in onda, così ce lo racconti. Ci interessa. Laura dice, no, Laura l'abbiamo già letta. Che ci diceva appunto che i vetri e sporcizie varie, oggi ovviamente poi 80.000 persone che vengono evacuate, e il fango anche abbiamo visto nelle immagini, lasciano ovviamente anche il segno, anche quello, rispetto alla capacità poi di restaurare, diciamo così, la pulizia dell'area. Però vi invito, se volete, più che scrivere, a chiamare 02, eccoci qua, vediamo se sei tu. Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoti, chi sei?
1: Ciao, Francesco. Niente, io non ci sono andato, ho seguito un po' di popolare, un po'.
0: Ma sei andato, non ho capito.
1: A Genova non sono andato.
0: No, no, sei andato al concerto, sto dicendo.
1: Concerto quale, scusa?
0: Stiamo parlando del concerto di Bad Bunny, però tu sei rimasto su Genova, credo.
1: No, sono rimasto di Genova.
0: Vabbè, allora facciamo
1: praticamente alla fotografia del manifesto.
0: Non ti ho
1: praticamente la fotografia del manifesto che presentava praticamente tutta la questura davanti.
0: Ok. Il manifesto, dici, ok, va bene. Adesso però stiamo parlando di c'è questo incrocio di argomenti che stavamo chiamando telefonate su un'altra cosa, per cui ti ringrazio, ti saluto intanto, scusami, ma se no si crea veramente il cortocircuito. Pronto?
2: Pronto, sono io?
0: Sì, sei tu, chi sei?
2: Ciao, no, io sono Antonio.
0: Sì.
2: Ok, io non ero al concerto, abito lì.
0: Sì.
2: Nonna, però non so, cioè è andata mia figlia, che è uscita, insomma,
0: però cosa ha detto tua figlia? Cosa ti ha raccontato?
2: No, sta dormendo. L'ho provata a chiamare.
0: Ah, non lo sai ancora come è andata?
2: No, mi ha mandato dei messaggi, insomma, che è uscita Fradis. Però io abito al Bonola. Io non sopporto più queste lamentele continue. Scusa, faccio il la minoranza del quartiere invaso per i concerti. Prima hai detto che è stato, non so cosa hai detto, è stato il fallimento dei posti dove si fa i concerti.
0: Sì, non l'ho detto io, me l'hanno scritto, lo riportavo.
2: Sì, scritto, sì, l'hai letto. Ok. No, cioè, noi abitiamo a San Siro e ogni domenica ci sono 80.000 persone, ogni domenica che il Signore manda in terra. Adesso cosa ci sono? 10 concerti, 10, 15, 20 concerti a luglio, e ci si lamenta perché la gente viene a vedere un concerto. Poi magari la stessa gente che va a Parma, a Bologna a vedere un altro concerto. Ok, non sopporto più questa lamentela continua che il nostro quartiere è invaso dalle macchine perché si va a vedere un concerto, e lo vediamo tutte le domeniche che ci sono le partite nello stesso punto. Ok, perciò a me che vengano 80.000 persone a vedere il concerto, a me piace, sono del quartiere Gallaratese, dal Bonola, capito? Una voce contraria.
0: Bene, e chi lo sa se è contraria, perché e sei la prima che sento, quindi
2: esatto, cioè,
0: per ora sei maggioranza, devo dirti,
2: no, ma non in questo, cioè tutti i miei amici non sopportano questo,
0: ho capito.
2: Delle cose, e abito magari a 50 metri dallo stadio e ogni domenica vedono 80.000 persone che entrano a San Siro, macchine, piedi, eccetera eccetera.
0: Ma qui mi dicono, c'è un'ascoltatrice che mi dice San Siro è più organizzato per le partite.
2: Ma insomma, ma insomma, cioè in che modo è più organizzato?
0: Immagino sulla, proprio sulla logistica, sulla questione che vabbè, è una struttura ovviamente, invece per quanto riguarda la questione della Maura...
2: Ma tra la Maura e San Siro cosa ci sono? 500 metri in linea d'acqua?
0: No, ma la struttura in sé, dice, credo, ma insomma... Potresti chiamare ascoltatrice così non devo fare l'interpretazione dei messaggi.
2: Però insomma questa lamentela continua, io non la,
0: va bene, chiaro il messaggio. Senti, saluta la figlia e poi...
2: appena si sveglia,
0: dai,
2: faccio raccontare in diretta,
0: okay,
2: e non via messaggio.
0: Grazie.
2: Okay.
0: Ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ancora qualche minuto se volete, 02-33-00-001-001, sms al 331-62-14013. Diretta chiocciola radio, sì, radio, diretta chiocciola popolare network.it.

0: questa cosa che effettivamente chi è andato dopo la scoppola che si è presa potrebbe dormire a quest'ora non l'avevo proprio molto considerata, ma chissà. Sono le 10:15, ancora qualche minuto se ci sono cose da dirci, qualche racconto. Pronto?
1: Pronto, ciao.
0: Ciao, chi sei? Anna.
1: Ascoltami.
0: Dimmi.
1: Io abito a 100 metri dallo stadio San Siro. E sono una voce contraria rispetto all'ascoltatore precedente.
0: A Francesco, benissimo, bene, facciamo uno a uno.
1: Noi tra lavori stradali e concerti è da giugno che siamo prigionieri delle nostre case.
0: Sì.
1: Con il risultato che se il concerto sia a San Siro, alla Maura, alla SNAI, eccetera, eccetera, qua c'è una situazione assolutamente invivibile.
0: Ma ieri? È successo
1: allora, io non ero al concerto. Per certo questi poveretti si sono presi sulla capoccia della grandine grossa come noci, è vero quello che dice Repubblica e Corriere.
0: Ma tu dove eri? Alla finestra?
1: Ero alla finestra.
0: E cosa hai visto? Raccontaci, fai la cronista.
1: Faccio la cronista. Allora, improvvisamente, temporale, tutto nero, lontano, si è avvicinato, acqua a catinelle e poi grandine, ma una grandine veramente importante, cioè raramente ho visto dei granelli di grandine così grande. Ti dico, a livello di noci forse anche di più, sono molto preoccupata per la mia macchina.
0: E poi la gente come l'hanno fatta a evacuare?
1: Allora, io non l'ho vista perché ti dico, io sono dalla parte di Via Novara, non sono dalla parte di Bonola, però cioè, voglio dire, la gente che correva verso le macchine in zona c'era, perché poi io ero curiosa, quindi sono andata a vedere quello che succedeva fuori, e ovviamente quando ci sono i concerti alla Maura, in realtà io sono dalla parte di Via San Giusto, cioè ci sono le macchine comunque anche di qua. Per cui gente fradicia, zozza, lurida di fango che correva.
0: Grazie mille, ottimo, brava che fai la cronista. Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Pronto? Pronto, pronto? Non ci sei più? Pronto, pronto, pronto? Pronto. Eccoti.
2: Pronto, mi senti?
0: Sì, ti sento adesso.
2: Ok, sono
0: chi sei? Luciano.
2: Io, Luciano, non so che città abita sto Francesco qua. Quando ci sono i concerti il quartiere viene bloccato completamente, ci sono cavallette dappertutto, per entrare devi fare il pass con i vigili, il casino a livello acustico è insopportabile, quindi non si può fare niente, ti bloccano gli autobus per poter arrivare a casa. Questo a San Siro non succede. Credo ci sia dell'ignoranza in quello che ha detto quella persona lì, perché effettivamente non conosce forse cosa sta succedendo al quartiere dell'Aratese a San Siro con la Maura. C'è un comitato, più di un comitato, che stanno combattendo contro questa roba qua. Tra l'altro alla fiera c'è la possibilità, la fiera nuova per Orò, di fare i concerti con 80-100 mila persone, per cui non riesco a capire.
0: Senti Luciano, ma ieri dov'eri? Dov'eri ieri?
2: No, io non c'ero.
0: Ah,
2: ieri,
0: ok, eri salvo.
2: Ma è una cosa, sono salvo, sì, l'hai detto giusto, sono in vacanza. Ma ti posso assicurare che quando arrivano i concerti alla Maura è un disastro, per tutta quella parte lì che è nel giro di circa 2 chilometri dalla Maura, è un disastro, non riesci più a parcheggiare, cioè siamo sotto stress. Noi abbiamo San Siro che ormai una volta, ti ricordi, le partite le facevano la domenica, adesso le fanno la domenica, mercoledì, a giovedì, a venerdì, cioè ogni giorno della settimana quasi c'è una partita, quindi gente che arriva dentro lì. Adesso faranno lo stadio nuovo con tutte le infrastrutture, spero di no, io spero proprio che glielo boccino completamente perché non è possibile, per cui io non, cioè vabbè, è il suo pensiero, glielo lasciamo.
0: Ma certo, ci mancherebbe,
2: lui, io ma mancherebbe altro. Gli auguro comunque che gli facciano qualche concerto nel cortile di casa sua.
0: Ecco, no, dai, non fare così.
2: Siamo tutti
0: sembra la maledizione, capito?
2: Va bene. Di più. Perché ti assicuro, io chiedo veramente agli assessori che hanno in mano questa roba qui, alla vice sindaca che sta dicendo delle stupidate enormi su tutta questa roba qua, ha messo giù le biciclette, sono andati a vedere il parcheggio per le biciclette, con 80.000 persone c'erano 5 biciclette, cioè, non lo so, quella gente lì, ma perché non viene una...
0: Venite a vedere, va bene, ti ringrazio.
2: Venite a vedere, d'accordo?
0: Grazie. Ciao.
2: Ciao.
0: Pronto?
3: Pronto, ciao Francesco, scusate.
0: Ancora? Quello di prima?
3: Sì.
0: Ah, la polemica volevi fare. Dai,
3: comunque.
0: Dai, veloce, una battuta, perché poi devo andare avanti.
3: A Milano e sinceramente, cioè, i concerti che siano gratis, i soldi che vengono spesi per le case popolari di San Siro, per le strade e anche per dare servizi sociali, voglio dire l'ippodromo dove era prima magari. Di lamentarsi sempre.
0: Va bene, ti ringrazio.
3: Ok,
0: ciao.
3: A Milano,
0: sì. Va bene, grazie. Allora, adesso. No, Bad Bunny, basta, vai via. Abbiamo già dato con Bad Bunny. Ecco. C'era rimasto in canna Bad Bunny, che va bene, ma soltanto un c'è. Ma allora Donatella dice: siamo un paese di vecchi, tutto ciò che riguarda i giovani ci dà fastidio. Questa è un'altra posizione che in genere arriva, eh. Sicuramente c'è poca organizzazione. Premetto che anche io abito al Gallarate. Grazie Donatella, hai rappresentato un'altra posizione, che è quella di non fate i vecchi, su via. Il tema rimane aperto, è un tema che ci parla appunto di una questione infrastrutturale importante.

0: Cambiamo argomento, lo cambiamo al volo subito. Abbiamo ancora qualche minuto per ascoltare Claudio Fava, che è al microfono dei Liguori. Perché? Perché vogliamo ricordare la strage di Via D'Amelio. Il 19 luglio accadeva, forse qualcuno se lo ricorderà, di quelli più agé, 1992, dove fu uccisa la scorta e il giudice Paolo Borsellino, che la destra a volte rivendica in maniera sfrontata. E andiamo a sentire allora in questa intervista, un brano di questa intervista di Lele Liguori a Claudio Fava, che cosa ci racconta. Claudio Fava, Lele Liguori.
1: Bisogna evitare la retorica.
0: No, questo è sbagliato, scusate, devo tornare subito.
1: Avere rispetto
0: indietro
1: del dramma.
0: Rispetto a questo file che ho sbagliato a mandare in onda.

0: Buongiorno Claudio Fava. Benvenuto
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Claudio Fava, giornalista, scrittore, sceneggiatore, è stato deputato all'Assemblea regionale siciliana, presidente anche della Commissione Antimafia della Regione Sicilia, è stato anche parlamentare europeo. Voglio ricordare il suo ultimo romanzo che si intitola Non ti fidare, pubblicato da Fandango Libri. Ci torneremo poi in conclusione della nostra chiacchierata, Fava. Allora, oggi è il 19 luglio 2026, 34 anni fa la strage di Via D'Amelio a Palermo. Quel 19 luglio del 92 era una domenica, mancavano un paio di minuti alle 5 del pomeriggio. In Via D'Amelio, dove abitava la madre del giudice Borsellino, c'è un'auto parcheggiata, una 126 carica di 100 kg di tritolo, un'autobomba pronta a saltare per aria all'arrivo del corteo di macchine del giudice Borsellino. Alle 16:58 di quella domenica pomeriggio l'esplosione provocata da un congegno azionato a distanza. L'onda d'urto travolge e dilania, fa letteralmente a pezzi, racconteranno i testimoni, i corpi del giudice Paolo Borsellino, degli agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddy Cosina e Claudio Traina. Ora voglio venire a questa giornata straordinaria, Claudio Fava, ricordando una questione che riguarda la nostra Presidente del Consiglio Meloni, che più volte ha detto che lei ha cominciato a fare politica sull'onda della commozione provocata dall'assassinio del giudice Paolo Borsellino. E quest'anno la Presidente Meloni ha deciso di ricordare le vittime della strage di Via D'Amelio andando a Palermo, lo ha fatto lunedì scorso, quindi poco meno di una settimana fa, in visita al Museo Falcone Borsellino e soprattutto sfoggiando un lessico muscolare che ha colpito alcune delle persone che l'hanno ascoltata. Ha detto, tra le altre cose, a Palermo servono presidi fissi sul territorio, ci vuole anche l'esercito. E in quella giornata, per dare coerenza a questo tono utilizzato con le parole, la Presidente Meloni ha partecipato ad una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. E allora, Claudio Fava, perché queste parole cariche di allarme della Presidente del Consiglio?
1: Ma guarda, intanto ti dico che la parola museo a me, come dire, suona come un allarme, nel senso che c'è una vocazione abbastanza trasversale a considerare la memoria di queste vicende di 34 anni fa, ma come sapremo, forse ne parleremo anche oggi, ancora profondamente risolte, come oggetto da museo, quindi una contemplazione, una visita guidata e poi si volta pagina. Quindi questo è il primo errore politico e strategico, nel senso che credo che il Presidente, il Consiglio, la Presidente del Consiglio, qualunque governo che decida di venire, come è avvenuto in passato, come avverrà in futuro a Palermo per rendere omaggio alla memoria di Falcone e di Borsellino, debba anzitutto affermare che noi siamo vittime di un furto di verità clamoroso e che qualunque governo dovrebbe anzitutto impegnarsi nella restituzione compiuta di questa verità. Per adesso non c'è nemmeno una verità parziale. Il tono muscolare è, come dire, sta dentro, diciamo, la filosofia politica della Presidente Meloni e fa pensare che sia soltanto un tema di sicurezza. Vorrei ricordare che noi abbiamo già avuto l'esercito in Sicilia con una funzione importante di presidio, di vigilanza sul territorio, ma noi non la sconfiggiamo la mafia perché mandiamo l'esercito in Sicilia, la sconfiggiamo perché abbiamo una capacità di prevenzione anche politica, anche finanziaria e di intaccare i ganci di impunità che nel corso dei decenni Cosa Nostra ha costruito, e questo può diventare davvero una risposta risolutiva. Ma se poniamo tutto in termini di sicurezza, sì, sono peccette calde rispetto a un tema che ha una sua capacità di egemonia economica, territoriale, finanziaria, persino politica, che non risolvi soltanto con le pattuglie per strada. È un vecchio tema, credo che la Meloni abbia voluto rispondere a questa, diciamo, alle scorribande delle bande dei Kalashnikov, ma le bande dei Kalashnikov sono davvero qualcosa di grave, di preoccupante, ma sono un epifenomeno. Il problema profondo anche di questa mafia 2.0, è la capacità di entrare nelle vene aperte dell'economia, di creare consenso perché crea occupazione, perché crea welfare, perché crea appoggio e sostegno politico. Lì devi intervenire, altrimenti è tutto museo ed esercito.
2: Claudio Fava, il microfono di Raffaele Liguori. Le Liguori è una parte, soltanto una parte, che avete sentito per ricordare la strage di Via D'Amelio. Vi ricordo che l'intervista a Claudio Fava la troverete anche questa sul sito di Radio Popolare nella sua versione integrale. Siamo arrivati così alle 10:29. Sì, fra poco c'è la pubblicità. Chiudiamo questa puntata densa di Itaca. E per quanto mi riguarda, Angelo Minotto vi saluta e vi dà appuntamento al pomeriggio. Ci sentiamo da Genova, dalla manifestazione nazionale diretta su Radio Popolare Popolare Network a partire dalle 16:30. Grazie, buona domenica.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
6: Popolare Network.

0: 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Apriamo con gli ultimi aggiornamenti che arrivano dalla guerra nel Golfo Persico. Il Kuwait afferma che le sue difese aeree stanno ancora intercettando missili e droni iraniani lanciati in risposta all'ottava notte di raid aerei degli Stati Uniti. Teheran ha inoltre minacciato una risposta decisiva e devastante a qualsiasi aggressione americana. Dopo la morte dei due soldati statunitensi in Giordania, ogni ipotesi di mediazione sembra ormai tramontata. Ieri, in una dichiarazione scritta, l'Ayatollah Khamenei ha dichiarato nullo il memorandum firmato un mese fa con Washington. Non me ne importa nulla, ha replicato dalla Casa Bianca Donald Trump.
1: Israele ha dichiarato la regione intorno alla striscia di Gaza zona militare chiusa per 24 ore fino alle 8 di domani, lunedì mattina. La decisione giunge in vista di una grande marcia nella zona dei coloni di destra del gruppo Naala che avrebbero minacciato di entrare illegalmente nella striscia. Ieri Tel Aviv ha annunciato 3 nuovi avamposti militari a nord di Gaza. Gli attacchi israeliani sulla striscia hanno intanto causato almeno 9 vittime palestinesi.
0: Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato che la Russia ha condotto nella notte uno dei più grandi attacchi con missili balistici nella regione di Kiev, lanciando oltre 40 missili di vario tipo assieme a 120 droni d'attacco. C'è almeno una vittima, 7 feriti, un morto e diversi feriti anche nella regione di Dnipro, bombardata oltre 40 volte nelle ultime 24 ore. Nel mirino della risposta ucraina, un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol, che è stato colpito per la terza volta nel giro di poche settimane.
1: La strage di Via D'Amelio ha segnato in profondità la coscienza del paese, rappresentò il culmine di un disegno eversivo che è stato sconfitto. La Repubblica ha dimostrato di essere più forte. Lo ha dichiarato con una nota il presidente Sergio Mattarella, 34 anni dall'attentato mafioso che uccise il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Manifestazioni e commemorazioni oggi saranno diffuse in tutta Italia. A Milano nel pomeriggio la cerimonia sarà ai Giardini Falcone Borsellino a cura della scuola di formazione Antonino Caponnetto.
0: Il caso di Mario Roggero, condannato in via definitiva a oltre 14 anni di carcere per aver ucciso i suoi rapinatori in fuga. Attraverso le pagine del quotidiano La Stampa, la moglie del gioielliere oggi chiede al presidente della Repubblica Mattarella la grazia per il marito. Le destre in Italia hanno lanciato una campagna rivolta al Quirinale per la richiesta di grazia a Roggero. Giorgia Meloni per ora non rilascia dichiarazioni ufficiali, ma il quotidiano Il Corriere questa mattina ha affidato la richiesta di riconsiderare il disagio psichico dell'uomo.
1: 25 anni dal G8 di Genova, oggi pomeriggio ci sarà il corteo organizzato da movimenti, collettivi, associazioni e spazi sociali. La manifestazione attraverserà i luoghi simbolo delle mobilitazioni represse dalla violenza di Stato nel luglio 2001. Ci sarà un preconcentramento davanti alla scuola Diaz a partire dalle 14.30, dalle 15.30 il via al corteo da piazza Alimonda, ribattezzata alla memoria di Carlo Giuliani, il ragazzo ucciso il 20 luglio di 25 anni fa. Radio Popolare racconterà la manifestazione di oggi con una diretta a partire dalle 16.30.
0: È tutto per ora, ci risentiamo alle 13 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto, una buona domenica.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
5: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino e con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
4: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
5: Regolamento su bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
6: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
7: In fondo a sinistra, dopo l'afa e la noia, a Brugherio c'è la festa di Sinistra Italiana.
8: Tutte le sere buona cucina, incontri, musica dal vivo e qualcuno sempre pronto per quattro chiacchiere intelligenti.
7: Da giovedì 16 a domenica 19 luglio, area feste di Via Moro a Brugherio. Tutto il programma su Facebook Sinistra Italiana, Monza, Brianza e Brugherio. Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
8: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
7: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
9: La lotta alla mafia non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.
10: Milano ricorda Paolo Borsellino. Domenica 19 luglio alle 16:50, cittadine e cittadini insieme alle istituzioni si incontrano all'albero Falcone Borsellino in via Benedetto Marcello per osservare alle 16:58 un minuto di silenzio. Coordinano Anita Meschia di Legalità in Movimento e Guido Fogacci della Scuola di Formazione Antonino Caponnetto.
11: Media Partner Radio Popolare.

0: Bentornate, bentornati a Letti e Lettini, il curioso titolo che ormai da parecchie stagioni estive caratterizza la trasmissione dedicata alla lettura di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, come sempre potete scriverci alla mail del nostro quotidiano culturale cult@radiopopolare.it, anche se avete dei suggerimenti rispetto agli argomenti che trattiamo. Come sempre, questa puntata consterà di due parti, la prima in cui un personaggio della cultura, purché non sia uno scrittore, diciamo così, o un professionista, diciamo, dell'editoria, tranne nella prima puntata in cui abbiamo parlato di librerie indipendenti e di editori indipendenti con la presidente proprio dell'Associazione degli Editori Indipendenti, ma a parte questa eccezione normalmente ci occupiamo delle letture preferite e anche un po' della storia e del lavoro di tanti personaggi del mondo della cultura, a eccezione degli scrittori. Nella seconda parte invece incontreremo ancora una volta una nuova libreria indipendente. Giriamo ormai tutta Italia e a volte usciamo anche dai confini dell'Italia per raccontarvi storie di librai e libraie, e anche loro poi ci consigliano delle letture per l'estate. E allora, ringraziandolo per l'attesa, perché insomma il sommario lo ha ascoltato anche lui, do il bentornato a Radio Popolare, una voce notissima per chi è all'ascolto, direttore del Teatro della Cooperativa di Milano, Aniguarda, ma anche importante interprete del nostro teatro e insomma è capitato in passato e in tempi invece più recenti di vederlo sui più importanti palcoscenici d'Italia, e tra l'altro appunto ha avuto anche esperienze cinematografiche e soprattutto un grande impegno sociale da sempre, Renato Sarti. Ciao Renato!
1: Buongiorno a tutti e a tutte, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, mi rendo conto che sintetizzare quello che fa Renato Sarti in poche parole è un'opera ardua, quindi, o quello che ha fatto, quindi evito di addentrarmi in questa foresta, ma perché appunto magari verranno fuori nella nostra conversazione dei riferimenti specifici alle tue esperienze, anche perché sono sempre parte anche del presente le cose che hanno attraversato il tuo percorso artistico. La prima cosa che ti chiedo è insomma qualche dritta sul teatro della cooperativa, che ormai insomma ridendo e scherzando è diventato uno dei punti di riferimento della città teatrale a Milano, no? Ti ricordi il momento in cui lo hai inaugurato?
1: Mi ricordo che è stato un caso, nel senso che avevo fatto uno spettacolo a Roma sulla Risiera di San Sabba, un professore dell'Università della Sapienza, Mino Vianello, vide lo spettacolo, rimase impressionato, mi voleva dare una mano, chiamò un redattore della rivista Argomenti Umani che aveva sede qui a Milano e che abitava a Niguarda, e mi invitò il 24 aprile, che è il giorno che Niguarda celebra, ricorda, festeggia la liberazione, perché è venuto il giorno prima rispetto alla città, e venne in questo posto, c'era un incontro con le donne partigiane, e parlando lì un po', ma cosa fate qui? Ma facciamo qualche cabarettata, qualche spettacolo per bambini, carnevale, Natale, qualche spettacolo dialettale, insomma, mi informa, te lo prenderesti? Non lo prendo, insomma, è nata lì, era il 2000-2001. Poi un anno l'abbiamo gestito così, un po' alla garibaldina, poi invece nel 2002. Insomma, sono 25 anni che ha aperto il teatro della cooperativa. Riguarda.
0: Allora, ti ricordi quale fu la prima produzione originale del teatro della cooperativa?
1: Certamente, Nome di Battaglieria. Nome di Battaglieria. Perché quando venni qua la sala, il salone era già dedicato a Gina Bianchi, vidi il suo nome, la sua storia eccetera eccetera, e decisi che il primo spettacolo che produceva il Teatro della Cooperativa era dedicato a questa donna meravigliosa che purtroppo il giorno prima della liberazione è stata uccisa insieme al bimbo che aveva in grembo.
0: E questo spettacolo è tuttora, no? È in perenne tournée.
1: Sì, gira, ancora non posso dire niente della prossima stagione perché altrimenti l'ufficio stampa mi taglia le mani.
0: Lo so, la dovete, quando la presenterete?
1: Ecco, Presenteremo il 9 settembre.
0: Ecco, però diciamo che nome di battaglia
1: però
0: Lia
1: ci sta, c'è sempre, dai, Lia c'è sempre.
0: C'è sempre in qualche modo, nel senso che viene rappresentata, è stata rappresentata anche in tutta Italia, in un sacco di posti, no?
1: Sì, poi grazie anche al Municipio 9, grazie al Lampi di Niguarda, facciamo parecchie repliche sempre ogni anno per i ragazzi, le scuole, che è una cosa importante, insomma, ecco, ricordare questa figura ai ragazzi che non sanno nulla del passato del quartiere e delle vicende di questo quartiere, che aveva una storia particolare, perché già nel 22 era nell'occhio del mirino di Mussolini, che con decreto legge del novembre del 1923 prima cercarono di assalire il comune di Niguarda e massacrare i consiglieri, le presero. E allora, dove non riuscivano a impadronirsi dei posti, come è successo in tante parti d'Italia, con l'olio di ricino, bastonate, incendi, devastazioni, eccetera, arrivò il decreto legge, regio decreto legge firmato dal re, voluto da Mussolini, sciolse il comune, altrimenti mandavano l'esercito. Però fin dal 20 era un quartiere già molto agguerrito, diciamo così.
0: E insomma, abbiamo fatto un po' di storia, nel senso che il Teatro della Cooperativa non potrebbe che essere a Niguarda, sostanzialmente, perché ci sono tutta una serie di elementi che abbiamo raccontato in altre circostanze, anche con Renato, cioè la società edificatrice, il fatto che sia un luogo dove, insomma, molti
1: Abitare Società Cooperativa si chiama adesso.
0: Esatto. La cooperativa Abitare, come si chiama adesso, che tuttora, insomma, favorisce una abitabilità, insomma, anche per giovani famiglie o comunque per chi forse in altre parti di Milano farebbe molta più fatica a trovare casa, e tutto questo in un quartiere di quelli di Milano che hanno una personalità molto precisa. E quindi da sempre, no, il teatro è in dialogo con, come si dice, il territorio, no?
1: Certo. Sì, facciamo parecchie iniziative, bandi, non bandi, cose nostre, eccetera, eccetera, con la ricca, diciamo così, presenza di associazioni nel territorio.
0: Il territorio, no?
1: Certo. Sì, facciamo parecchie iniziative, bandi, non bandi, cose nostre, eccetera, eccetera, con la ricca, diciamo così, presenza di associazioni nel territorio, perché c'è una presenza dal punto di vista di associazioni culturali.

0: Diapason, che è un'associazione che lavora con le persone con disabilità, con l'area del disagio, c'è una miriade di associazioni con l'ANPI naturalmente, quindi a fianco all'attività teatrale vera e propria, di spettacoli, produzioni e ospitalità, ci sono incontri, dibattiti, video, iniziative, incontri con le scuole che riguardano, diciamo così, l'aspetto del territorio e il tentativo di mantenere viva una certa memoria di un quartiere che ha una sua nobiltà dal punto di vista dell'antifascismo.
1: Certo. Allora, ti faccio ancora una domanda su le linee guida che ha seguito in questi anni 25 il Teatro della Cooperativa, perché abbiamo molto parlato del contesto in cui è nato, dell'impegno anche per la collaborazione con l'ANPI, per il lavoro sulla memoria e così via, però insomma tu hai sempre applicato anche una selezione nelle ospitalità, nelle coproduzioni, che ha per esempio un altro grande canale, che è quello della comicità di un certo tipo, no?
0: Sì, diciamo che la nostra caratteristica, oscillando dall'ospitalità che andiamo al Teatro dell'Elfo, al Piccolo, Franco Parenti, Fiorio Donatici, eccetera, eccetera, eccetera, abbiamo nelle produzioni le nostre cose qui da noi che hanno due caratteristiche soprattutto. Uno, drammaturgia contemporanea, cioè non c'è uno spettacolo che si riferisca agli antichi greci o Shakespeare, c'è un povero Shakespeare River da noi, diciamo che viene spesso girato come una calza. Quelle poche volte è arrivato, drammaturgia contemporanea, soprattutto di giovani autori, e è una grande attenzione per la comicità, perché ritengo che la comicità sia il teatro più amato dal popolo. Teniamo conto sempre che dietro il corteo funebre di Totò, che era nato con lo spettacolo, dopo ha fatto molti film, è nato con lo spettacolo, fanno tre funerali, il terzo senza il corpo nella bara, tanto era richiesto il popolo voleva ringraziare quel piccolo eroe che con l'arma pacifica dello sberleffo e dell'ironia metteva a nudo i difetti dei prepotenti, dei potenti, degli usurai, dei tracotanti, eccetera, eccetera. E il popolo ama vedere le proprie disgrazie quotidiane, i problemi che affronta durante la giornata, ma preferisce vederle in forma comica che non tragica. Perché già a volte è tragica la vita, insomma. Ecco. Ricordiamo che Iannacci, ma non solo lui, tantissimi altri uomini di teatro, di cinema, dicevano che il comico nasce dal tragico, insomma. Ecco. E poi un'arte che in qualche maniera ha sancito la storia del teatro italiano, da De Filippo, che nascono con quel magnifico spettacolo atunico che si chiamava Sic Sic l'artefice magico. E bisogna ricordare anche che Strehler, il primo spettacolo, quello che ha girato di più il mondo, nasce dalla comicità, nasce dalla commedia dell'arte, l'Arlecchino Servitore dei Due Padroni. Quindi
1: Certo.
0: in un quartiere popolare come questo, fin dall'inizio c'è stata una più o meno evidente richiesta di fare riferimento al teatro comico, che per fortuna sia io che Bebo Storti, che all'inizio è stato, diciamo così, fratello di questa impresa che abbiamo fatto qui a Niguarda, avevamo una buona esperienza fra commedia dell'arte, Io un buon pantalone, lui un buon balanzone, commedia dell'arte, poi teatro dialettale, cabaret, lo Zelig fu aperto sull'onda dello spettacolo commedia, insomma avevamo una buona scuola di teatro comico, per cui cerchiamo di alternarla e trovare nuovi talenti, drammaturghi comici, parliamo di teatro comico, non di cabaret puro. Cerchiamo di dare spazio sperando che si impongano l'attenzione delle altre realtà un po' più importanti.
1: Bene, sì, io adesso ti fermo un secondo perché ti chiedo se ti piacerebbe ascoltare un brano musicale.
0: Ghibli Street, Nikkei.
1: Ah, però, insomma, sentiamolo allora.

0: Siamo sempre collegati con Renato Sarti, direttore del Teatro della Cooperativa.
1: Bella Michele, Jubilee Street.
0: sì, no, ma poi è un pezzo che ha fatto, insomma, che fa ripiombare tutti quanti in una serie di memorie importanti, dolci amare. Quindi grazie per questa suggestione musicale che ci ha proposto Renato, perché adesso comincia la seconda parte della nostra conversazione, che è dedicata ai suggerimenti di lettura di Renato Sarti. Quindi ascoltiamo.
1: Allora, devo essere breve, sintetico?
0: No, abbiamo più o meno lo stesso tempo che abbiamo avuto prima, quindi.
1: Ah, bene, bene. Allora incomincerei da Triestino, partendo da quell'area lì. Era il 1962, io abitavo in un albergo provvisoriamente che era proprio sulla piazza dell'Unità di Trieste,
0: bella,
1: quello dove c'è il Caffè degli Specchi, sì, municipio, eccetera. E io ho 10 anni e mi ricordo ancora l'impatto che ebbe su di noi, che eravamo affacciati su una finestra, io e mio fratello, vedevamo questa gente che si muoveva con questi proiettori, questi fari, queste cose qua, che stavano girando con Alberto Lionello il film Senilità.
0: Da Svevo.
1: E lì la prima volta ho sentito il nome di questo Svevo, che sì, poi non è che ho letto subito Svevo, poi in seguito ho seguito, e quindi il primo consiglio che darei è Coscienza di Zeno, assolutamente. A me piace molto d'estate con mia moglie, quando andiamo al mare, leggere a voce alta, lei sta lì distesa o in spiaggia sotto l'ombrellone eccetera, oppure sotto la pineta, e a me piace leggere a voce alta i libri. E quando leggo La coscienza di Zeno, che lo leggo così ogni 10, 6, 5 anni, la cosa bella, lo consiglio, perché io non sono convinto che d'estate bisogna leggere solo cose leggere, ci mancherebbe, però La coscienza di Zeno, ogni volta che lo leggo io muoio dalle risate. Ci sono dei passaggi meravigliosi di questo autore sfortunato, perché ha raggiunto la notorietà, ahimè, dopo che è morto praticamente, e insieme a Senilità sono due libri imprescindibili per capire anche quell'area, quel tipo di comicità sarcastica. Io amo chiamarla comicità ai crauti, cioè che lascia questo sapore di acido, sì, che tu conoscerai bene perché pratichi il tedesco,
0: sì,
1: e che deriva dal termine Witz, che nell'area mitteleuropea, tedesca e austriaca significa battuta, gag, barzelletta.
0: Sì,
1: ed è una forma,
0: tra l'altro,
1: di
0: mutuato allo Yiddish, è diventato una volta,
1: esatto,
0: tanto, sì,
1: esatto, sì, esatto, ed è, diciamo così, un modo di che hanno avuto
0: un'autoironia,
1: questa comicità,
0: sì,
1: caustica, ecco, è stata usata da partire dai Johann, adesso non mi ricordo l'autore, di metà 800 austriaco, ma adesso mi verrà, e a me è stata praticata da Carl Valentin, da Brecht, sì, insomma, questo tipo di comicità un po' acre, un po' sarcastica, un po' col gusto amaro in fondo, e quindi io consiglio Coscienza di Zeno, perché poi ci si passa anche qualche ora.
0: Guarda, sai cosa ci dice l'intelligenza artificiale? Ci dice: il Witz è una storiella o motto di spirito in Yiddish e in tedesco, non è una semplice barzelletta, è una forma di umorismo filosofico profondamente autoironico, nato per esorcizzare le avversità, superare i pregiudizi e sdrammatizzare le contraddizioni della vita. Beh, mi pare che non abbia sbagliato l'intelligenza artificiale. Cosa dice?
1: No. Johann Estroy era l'autore austriaco che diciamo così, è stato un grande interprete del teatro comico austriaco, e da lui parte un po' tutto questo motto, eccetera, eccetera. Quindi consiglio La coscienza di Zeno, perché è anche divertente, insomma, ecco.
0: Allora, sì, questo è il primo suggerimento. Invece, il secondo?
1: Diciamo che restando sempre in quelle zone lì, questo non è un testo comico, è un testo assolutamente tragico, però io sono dell'avviso che d'estate si possono leggere anche testi seri, diciamo così.
0: Sì.
1: In Che tenebre di Gitta Sereny, che praticamente parla delle vicende di questo Franz Stangl, che poco prima di morire nel carcere di Düsseldorf, dove stava scontando la pena dell'ergastolo, racconta tutta la sua vita, partendo da sovrintendente alla T4, che è stato il primo massacro di massa dei malati mentali, dei disabili, dei bambini portatori di malformazioni, il primo massacro nazista, che poi è diventato comandante di Treblinka, e poi è arrivato a Trieste, alla risiera di San Saba, per cui attraverso le vicende di questo personaggio, che poi è stato a Trieste, ha avuto un ruolo molto importante all'interno della risiera di San Saba, che per chi non lo sapesse, ma gli ascoltatori di Radio Popolare quasi tutti lo sapranno, è stato l'unico lager con forno crematorio in Italia, gestito dai nazisti, ed è un libro che fa capire molto bene, il titolo fa capire bene, quelle tenebre, significa quelle tenebre dell'essere umano, e lei cercava questa vita serena di capire cosa aveva spinto il mostro, questo personaggio, a diventare quel mostro che tutti poi hanno conosciuto, ed è un libro meraviglioso.
0: Sono d'accordo, lo conosco e grazie per questo suggerimento che non abbiamo mai dato, e quindi anche qui, insomma, davvero grazie. C'è ancora qualcos'altro che ci vuoi segnalare?
1: Allora, vado veloce un po' perché siamo vado in Sardegna, sempre nelle letture che faccio con Olde, eccetera, eccetera, e io consiglierei Grazia Veretta. L'incendio nel Canneto è un libro. Quando l'ho incominciato al mattino non siamo riusciti a staccarlo, cioè abbiamo fatto una lettura tutto il giorno, fino alle 11 di sera, mangiando un panino, un toast nel frattempo. È un libro di una bellezza, e poi ricordiamo una donna che ha ricevuto il premio Nobel della Sardegna, quindi ai tempi non era facile imporsi come scrittrice. È un libro commovente, ci sono dei personaggi strazianti, fa capire bene anche la storia di questa isola meravigliosa, del suo passato, lo si legge tutto di un fiato, cioè quando ti prende e non ti molla più.
0: Bene, ci fermiamo qui oppure hai ancora qualcosa? Abbiamo ancora un paio di minuti.
1: Velocissimi due, giusto due. Allora, Pane Bianco di Onorina Pesce, per ricordare tutte le donne partigiane, le donne che hanno fatto la resistenza in guarda legate alla Lia, alla Gina Bianchi. Malati di libertà, il libro che mi fa piacere ricordare gli autori perché me li dimentico sempre, ne cito mai: Daniele Pascucci, Riccardo De Gregorio, Alessandro Schiavone, Carlo Celentano, che parla di Maria Peron, Suor Giovanna Mosna e Lelia Minghini, che erano le donne che, infermiere, suore, che lavoravano all'ospedale di Niguarda e aiutavano i partigiani a scappare. E quindi un libro bellissimo che racconta anche la storia di Niguarda. E l'ultima segnalazione, io sono innamorato di Bernard, che appartiene a quell'area del Viz che parlavamo prima, e consiglierei i suoi 5 libri sulla sua autobiografia, L'origine, La cantina, Il respiro, Il freddo, Un bambino.
0: Bellissimi, allora grazie. Bene. E del resto, insomma, non potevamo certamente che aspettarci dei libri che veramente vale la pena quest'estate di o ritrovare, se già li conoscete in alcuni casi, o scoprire. Grazie.
1: Fammi ricordare solo che Malati di libertà è stato prodotto naturalmente da Lampi di Niguarda, tutte le persone che ho citato, gli autori, sono dell'Ampi di Niguarda.
0: Benissimo, allora grazie ancora e buona estate a Renato Sarti.
1: Grazie a voi, grazie a te.
0: Teatro della Cooperativa, ci risentiamo a settembre per la nuova stagione.
1: Il 9 settembre che faremo la conferenza stampa alla Casa della Memoria.
0: Benissimo, grazie Renato, ciao.
1: Grazie a voi. Grazie ospitalità, buon lavoro, ciao.

0: Allora, bentornate, bentornati, questa è la seconda parte della trasmissione settimanale dedicata alla lettura di Radio Popolare, Letti e Lettini, il buffo titolo che le abbiamo dato qualche anno fa, a cui ormai vi siete abituati. E come consuetudine di Letti e Lettini, la seconda parte della trasmissione ogni settimana si dedica alla scoperta di una nuova libreria indipendente. Dico nuova, ma questa è una libreria storica che ha fatto molto per la città di Milano, che è vicina a un altro luogo importante sempre per la città di Milano, e che in più è sede di un'associazione che è quella appunto delle librerie indipendenti della città. E allora, per parlare di tutto questo, di molto altro, e per farci consigliare anche alcune letture per l'estate, parliamo con Samuele Carrari. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, grazie per l'invito e la chiacchierata.
0: Allora, dunque, con libraie e libraie noi facciamo sempre conversazioni molto interessanti, e lo diciamo a ogni stagione: le librerie indipendenti sono degli avamposti, diciamo, nelle città o anche nelle località più piccole, spesso anche in luoghi dove magari rappresentano un presidio culturale particolarmente importante perché non ce ne sono altri, e sicuramente è il caso della libreria Claudiana a Milano. Chi è di Milano la conosce benissimo. Quando nasce?
1: Allora, la libreria Claudiana nasce nel 1968, quindi stiamo pronti per festeggiare i 60 anni, direi, ecco, il testimone è passato di mano in mano tra libraie e libraie, ma la libreria appunto nasce in quegli anni là. Si chiama libreria Claudiana perché viene dalla casa editrice Claudiana, una casa editrice che nasce nel 1855 addirittura, ed è la prima casa editrice protestante in Italia. Appena dopo lo Statuto Albertino e la libertà religiosa in Italia, i protestanti, pochi ovviamente in Italia, decidono di, la prima cosa da fare è stampare libri, stampare Bibbie, quindi creano questa casa editrice. Poi nel corso degli anni si decide di aprire le librerie, la libreria di Milano è una di queste, che mantengono comunque un profilo molto indipendente nel tessuto cittadino. Si alternano uomini e donne che la portano avanti, non solo come libraie e libraie, ma anche con il sostegno di amici, amiche, sostenitori, volontari e volontari, un bel gruppo di persone, perché l'esigenza non è quella di stamparsi libri per proprio conto, ma è quella di parlare alla città, di affacciarsi alla città, di parlare, di confrontarsi con gli altri, di garantire un luogo che possa essere un luogo di scambio e non di
0: chiusura, certo.
1: Proclamazione della propria confessione.
0: Naturalmente, lo ricordiamo, lo dicevo in apertura, la libreria Claudiana, oltre a rappresentare appunto una casa editrice che fa parte insomma della storia dell'editoria italiana per i motivi che abbiamo appena detto, affianca il Tempio Valdese di Milano. Siamo in via Ascanio Sforza, no?
1: Via Francesco Sforza,
0: mio Dio, credo di aver fatto questo errore per gli ultimi 60 anni.
1: È la cosa che mi ricordo sempre di dire, perché effettivamente può creare dei problemi anche quando facciamo delle presentazioni.
0: Via Francesco Sforza 12, certamente.
1: Via Francesco Sforza 12, ed è a fianco, come hai giustamente detto, la Chiesa Valdese. Ogni libreria, diciamo che nasce per l'attività di persone che fanno parte appunto di queste chiese. Non è solo la Chiesa Valdese, ovviamente proprietaria di Claudiana o promotrice di Claudiana, anche se all'inizio comunque era così, adesso ne fanno parte altre chiese del mondo protestante storico italiano, i metodisti, i battisti, i luterani per intenderci. Però la cosa bella è che a fianco a una chiesa la prima cosa che viene in mente molto spesso appunto è una libreria, una sala di presentazioni, un teatro, cioè nel senso fare in modo che la chiesa vada verso l'esterno e non pensi soltanto a portare all'interno, ecco.
0: Difatti una caratteristica, diciamo così, del culto protestante è un grosso lavoro di comunità, quantomeno per quello che riguarda appuntamenti, apertura all'esterno, insomma le chiese vengono spesso anche utilizzate come luoghi dove si fa lezione, si fanno incontri, quindi diciamo è proprio una caratteristica delle chiese protestanti questa, insomma, di aprire le porte
1: sì,
0: a molti.
1: Anche perché hanno senso se vengono frequentate, se vengono utilizzate non soltanto negli orari dove c'è un culto ad esempio, ma perché possono essere utilizzate come appunto luogo dove stare insieme, fare concerti, fare musica, presentare libri, dibattiti, opere teatrali, insomma, deve essere un luogo vivo e accogliente, questo sempre.
0: Torno in libreria, che è una libreria, grande, sono 150 metri quadrati, i librai lo sanno, sì, insomma, che gli spazi sono importanti, naturalmente.
1: Ben tappezzati.
0: Esatto. Faccio due domande. La prima è che catalogo propone, insomma, cioè che libri propone la Claudiana, perché in realtà la gamma è molto vasta, non riguarda soltanto libri di teologia, di filosofia, di pensiero delle religioni, ma anche che gamma di incontri e di attività propone, perché in questo, insomma, siete molto consolidati.
1: Allora, la libreria assolutamente, ecco, ti faccio un esempio simpatico. Molto spesso ci si affaccia alla libreria qualche persona che non ci ha mai conosciuto, non ci ha mai visitato, e dice: ma vendete anche libri normali? Questo per dire che effettivamente la libreria, certo, ha una sua specializzazione, come abbiamo detto poco fa. È una libreria che si specializza in storia delle religioni, in teologia sicuramente, però comunque storia, filosofia, antifascismo, ecco, per lo più una libreria fortemente specializzata che vende propriamente saggistica, per lo più, come tradizione, anche se poi, ripeto, la libreria la fanno le persone che ci stanno dentro e che ci lavorano, quindi man mano che i testimoni passano di volta in volta si incontrano scelte anche un po' differenti, ma non c'è niente di immutabile. Ovviamente ci sono anche romanzi, ecco, non ovviamente tutto, cioè una scelta, giusto o sbagliata che sia, che io e la mia collega facciamo per proporre alle persone un qualcosa, e di conseguenza si tenta di dare questa impronta che possa accogliere più persone possibile, e dopo si possa discutere anche se le scelte sono giuste o sbagliate. Ovviamente siamo qua per essere contraddetti anche nelle scelte, l'importante appunto è il dialogo e la proposta.
0: Allora, oltre ovviamente a dare un aiuto e a discutere, come si diceva, della scelta dei libri, a ordinarne se si hanno delle esigenze particolari, o aiutare nelle ricerche, c'è appunto un grosso lavoro culturale, no?
1: Cioè, sì, certo.
0: Ecco, vogliamo raccontare un pochino?
1: Abbiamo una fortuna di avere una gran bella sala che negli anni abbiamo ristrutturato, era una sala che una volta era un teatro addirittura, nel senso una zona sociale della chiesa nella quale le rappresentazioni bibliche venivano fatte. Adesso è diventata la sala presentazioni, perché di questo, diciamo, ci occupiamo, la libreria è anche sede del centro culturale, e quindi sono presentazioni di libri, sono lezioni, corsi, sono diciamo il sale di quello che facciamo, sono dalle nostre attività sembriamo un battaglione, poi in realtà siamo pochissimi, però devo dire che è anche il motivo per cui siamo aperti, ecco, al di là della facile retorica, effettivamente il significato dell'apertura e dell'affacciarsi alla cittadinanza in questo modo è il cercare, entro i propri limiti, con le proprie competenze, di proporre delle attività culturali che possano interessare lettori.
0: Facciamo qualche esempio di quelle delle ultime stagioni, quelle...
1: Sì, abbiamo fatto una cosa molto interessante, tra l'altro sperimentando anche una collaborazione con altri centri culturali, tipo la Casa della Cultura,
0: sì,
1: o il Centro Studi Educativi, che è sui fondamentalismi religiosi. Quindi invitando professori e professoresse, persone specializzate, insomma, sull'argomento, siamo riusciti insieme a mettere su già due cicli dove si va ad analizzare sempre su tematiche di stretta attualità, insomma queste sono tematiche che non vanno soltanto a spiegare quello che è un fanatismo religioso, ma la sua vita, la sua applicazione in tutti i giorni, quando noi leggiamo su un giornale chiese protestanti americane che cosa significa, chiese cattoliche americane cosa significa, ortodossia, oppure il fondamentalismo islamico, cercare di capire che non esiste un fondamentalismo, certo, islamico, così come nelle altre religioni. È una cosa che ha avuto molto successo, siamo riusciti anche nel nostro canale YouTube a lasciarle in modo tale che chi non è riuscito a seguirci può seguirle in qualunque momento, ed è una cosa che ha destato parecchio interesse, ci ha fatto molto piacere organizzare. Ecco, questo solo per citare l'ultima cosa che abbiamo messo su, senza contare via via i corsi che portiamo avanti da diversi anni di lingua. Ad esempio, noi abbiamo una grossa specializzazione in ebraismo e abbiamo due bravissime professoresse che si occupano di insegnare l'ebraismo, l'ebraico biblico, ormai da 15-16 anni, se non qualcosina di più.
0: Bene.
1: Con ritmi differenti per persone interessate, ed è una cosa che si porta ovviamente avanti. Alle vere e proprie presentazioni di libri. Ecco, certo. Queste sono cose che mettiamo insieme in diversi modi, sia su proposta della libreria, sia proposte che vengono ricevute dalla libreria e si prova a mettere insieme. E queste proposte possono essere un libro che segua appunto un fil rouge dedicato all'attualità con un saggio di mezzo, oppure veri e propri romanzi, e quindi si incrociano anche un pubblico diverso, non per forza sempre lo stesso, un po' più variegato, ed è insomma la ricchezza della frequentazione, diciamo,
0: certo,
1: che si riesce così a stimolare.
0: Siamo arrivati a metà della nostra conversazione a proposito della libreria indipendente Claudiana. Allora, Samuele Carrari, lei sa che adesso le chiederò se vuole ascoltare un brano musicale.
1: Ma certamente sono arrivato preparato, dato che la domanda era bella ampia. Io ho pensato, la Claudiana nasce nel 1968 e dico, perché non proporre la canzone più ascoltata nel 1968, ovvero Hey Jude dei Beatles.
0: E allora l'ascoltiamo. Hey.

0: Sempre collegati con la libreria Claudiana di Milano, la libreria che è adiacente al Tempio Valdese di Milano. Aggiungo che basta cercare libreria Claudiana, trovate il sito web, trovate tutte le sezioni della libreria, i libri in uscita e gli eventi che poi a partire dal prossimo settembre, fine agosto, quando riaprirà dopo la chiusura dal 3 di agosto, la libreria proporrà al suo pubblico. Aggiungo anche che la libreria Claudiana di Milano è molto importante, ma ce ne sono anche in altre città d'Italia, come è comprensibile che sia per le cose che Samuele Carrari, libraio della libreria Claudiana, ci ha raccontato fino a un attimo fa. Rieccoci. Siamo arrivati ai consigli di lettura del libraio o della libraia protagonista della puntata di Letti e Lettini di questa settimana. Dunque, Samuele, cosa possiamo suggerire a chi è all'ascolto?
1: Allora, sicuramente mi verrebbe da proporvi una risposta che diamo molto spesso ad amiche ed amiche che ci chiedono qualche consiglio di lettura, e visti i tempi grami, difficili, faticosi, il più delle volte ci chiedono qualcosa che possa svagare anche con un briciolo di intelligenza, ecco, non per forza una butade fatta e fine a se stessa. Ed effettivamente il panorama, insomma, di narrativa ultimamente non è che proponga dei frizzi e lazzi come li intendiamo noi. Quindi torniamo anche su dei grandi vecchi. Io in particolare sono molto affezionato ad Arto Pasilina, che è questo scrittore finlandese che in Italia per fortuna è ampiamente pubblicato e coperto dalla casa editrice Perborea, e in particolare l'ultimo libro che è uscito da qualche mese, e se non l'avete letto ve lo consigliamo, che è Un gruista in paradiso, ed è, in poche parole, per non fare spoiler, diciamo, è il un gruista che a un certo punto vede che le cose nel mondo non funzionano bene e prende il posto di Dio. E lui deve risolvere dei problemi essendo Dio. A Pasilina fa questi romanzi su queste tematiche paradossali con un umorismo eccezionale. Veramente quegli umorismi, quelle butade che fanno riflettere, fanno godere la lettura. Ce ne sono tanti di libri, io vi ho citato l'ultimo per andare un po' più sulla novità, ma vi consiglio qualunque cosa scritta da lui, e ripeto, ben coperta da una bella casa editrice, e questo è un libro, sì, per chi ha voglia di rilassarsi un po', per chi ha voglia di ridere un pochino, che mi sento che ci sentiamo di consigliarvi assolutamente.
0: Benissimo, sapevo che aveva un altro paio di titoli da suggerire.
1: Sì, ma per cercare, sì, ma era giusto per dire, dato che abbiamo parlato prima dei fondamentalismi, faccio un po' il partigiano e vi propongo invece un saggio, che è un libro del professor Paolo Naso, edito da noi, Claudiana, ci facciamo un po' di pubblicità, che è Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump. Molto attuale, sui giornali lo leggiamo tanto, che questi rapporti con un certo tipo di protestantesimo o di fondamentalismo cristiano americano. In questo libro è spiegato per filo e per segno, Paolo Naso è molto bravo a fare questo, tutti questi collegamenti e quello che magari vediamo in televisione o proviamo a leggere su un articolo di giornale e magari non comprendiamo bene, anche perché la storia è molto più particolare, molto più profonda, però da questo secondo me c'è il là per capire tutta una serie di scelte, tutta una serie di decisioni in mondi che molto spesso sono parecchio diversi dai nostri. E quindi questo è un altro saggio che vi consiglio, lui è molto avvincente, molto piacevole, non pesante, quindi abbiamo fatto una bella presentazione con lui, ve lo consiglio vivamente.
0: Benissimo, mi sembra molto interessante. Vogliamo aggiungere qualcosa oppure ci fermiamo qui?
1: Allora, dato che abbiamo parlato di maschietti, io avevo voglia di invece proporvi un bel libro scritto da maschietti e da femmine, diciamo, però su un personaggio femminile estremamente importante, ed è un libro della casa editrice Giuntina, Il libro è Il libro di Ruth, letture antiche e moderne. Il libro di Ruth, per chi non lo sapesse, è un libro molto breve dell'Antico Testamento, dove c'è un personaggio femminile, Ruth appunto, che fa delle cose che forse anche ai nostri tempi sarebbero strabilianti. Non tornare a casa, ma rimanere in un paese straniero pur di portare sostegno alla suocera dopo che le ha perso il marito, e dà degli esempi di etica dello straniero allo stesso popolo ebraico. Ecco, io lo riassumo in maniera molto veloce. Sì. Questo libro contiene dei saggi attuali a cura di Erika Barice e Davide Saponaro, che sono due studiosi in gamba, giovani, capaci, che hanno deciso di raccontare questa storia in questa chiave, ma mettendo insieme tutta una serie di saggi che vadano a toccare l'arte, la letteratura. Quindi è un libro che si può leggere a capitoli, non c'è bisogno di iniziare dall'inizio alla fine, però con un messaggio molto importante dietro, sia per quanto riguarda la figura femminile, va bene, ma anche la questione appunto del domandarsi dello straniero, della sua vita e di quello che può insegnare un qualcuno che viene da fuori a noi che siamo in casa nostra, se vogliamo metterla così.
0: Allora, mi sembrano tutte, come dire, letture che molti e molte di coloro che sono all'ascolto potranno fare proprie. Ringrazio per il suo tempo e anche per tutto il lavoro fatto in questi anni, Samuele Carrari. Un saluto
1: a
0: tutta la squadra della Libreria Claudiana di Milano. Buona estate, dunque, a risentirci presto.
1: A risentirci, buona estate e buone letture.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: On the Road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi vi porta nel Burgenland, in Austria. Il paesaggio collinare si snoda nella vasta pianura, interrotta da lunghi filari di vigneti. Benvenuti nel Burgenland, la terra delle cicogne. Siamo a meno di un'ora di macchina da Vienna, in una regione poco nota al frettoloso turismo di massa. Si presenta come una lunga striscia di terra verde e fertile, grande poco meno della Liguria, situata al confine ungherese. Famosa già al tempo dei Romani col nome di Pannonia, un avamposto dei legionari per contrastare le invasioni dall'Oriente. Un paese ricco di stimoli culturali e suggestioni naturalistiche, che deve la sua fortuna a 300 giorni di sole l'anno. Un terzo del territorio è formato da aree protette, riserve naturalistiche per centinaia di specie di animali, un paradiso per gli amanti delle vacanze ecosportive. Oltre un migliaio i chilometri di piste ciclabili e sentieri per trekking, ideali per gite con la famiglia. Una meta da consigliare per un weekend lungo, a cui aggiungere nel caso anche un paio di giorni per visitare la maestosa Vienna. Nel capoluogo Eisenstadt, da visitare l'imponente castello Esterhazy, tra le dimore barocche meglio conservate dell'Austria. Passeggiando tra le lussuose stanze interne, si ha uno scorcio sull'elegante vita di corte. Qui il musicista Joseph Haydn lavorò 40 anni introducendo musica per orchestra e opere. È un territorio consigliato anche a chi ama la musica. Ed è il percorso che andiamo a suggerirvi quest'oggi, un percorso che parte dalla tenuta di Grafenegg. Da Vienna è una sorta di tappa di avvicinamento al Burgenland. Grafenegg è in Bassa Austria ed è nota per il suo castello. Costruito nel XV secolo in stile Tudor, è trasformato nell'Ottocento in un romantico maniero e circondato da un grande parco, piante maestose e grandi prati verdi, dove troneggiano alcune sedie a sdraio che invitano al relax, se non una vera e propria pennica. Il parco ospita una suggestiva sala da concerto moderna e il Walkerturm, un palco all'aperto famoso in tutto il mondo per la sua forma originale. A fronte del palco, il pubblico è praticamente seduto sull'erba. È una sorta di piccolo regno della musica. A Quirin Gerstenecker, responsabile del marketing della struttura, abbiamo chiesto di illustrarcela.
1: Via in Grafenegg, Lower Austria, about an hour outside Vienna.
2: Siamo a Grafenegg, in Bassa Austria, a circa un'ora da Vienna.
0: Abbiamo detto che è un po' il regno della musica, perché?
1: Oh, that's easy and difficult to say.
2: Beh, è facile e difficile allo stesso tempo spiegarlo. Il motivo è che gran parte della musica che oggi consideriamo un capolavoro, e molti dei musicisti e compositori che l'hanno scritta, ha avuto un legame con l'Austria in qualche momento della propria vita. E anche molti dei musicisti che si esibiscono oggi vivono in Austria. La gente ama ancora la musica classica, che è parte integrante della vita e della quotidianità. Le sale da concerto sono sempre piene e gli abbonamenti si vendono bene. La situazione, insomma, è diversa rispetto a molte altre parti del mondo.
1: Concerts are still full, subscriptions are still selling, so it's different than many other places in the world when it comes to classical music.
0: Siamo in una situazione dove c'è un bellissimo castello, c'è un parco e in mezzo al parco uno spazio per i concerti.
1: Yes, Grafenegg, where we are at the moment, it's a castle with a big landscape park around it, about 32 hectares.
2: Dunque, Grafenegg, dove ci troviamo ora, è un castello circondato da un vasto parco paesaggistico di circa 32 ettari, situato, come dicevo, a un'ora da Vienna. Oltre al castello, disponiamo anche di uno dei più grandi palcoscenici all'aperto per la musica classica in Austria. È una struttura che ospita circa 2100 persone. Organizziamo tra i 50 e i 60 concerti ogni anno, principalmente nel periodo estivo. Disponiamo anche di una sala al chiuso da circa 1400 posti e, come novità recente, di una sala più piccola da circa 500 posti. Siamo noti soprattutto per i concerti di musica classica che si tengono qui a Grafenegg durante l'estate.
1: And we are known for mainly classical concerts that happening in the summer here in Grafenegg.
0: E quando piove?
1: When it's raining, we do move inside.
2: Quando piove ci spostiamo all'interno. Abbiamo quindi diverse opzioni. Di solito i concerti si svolgono all'aperto la sera, ma se il tempo è davvero pessimo ci trasferiamo all'interno, dove è possibile godersi la musica in un ambiente classico e tradizionale, al riparo sotto un tetto.
1: With a roof over your head.
0: Solo concerti di musica classica o eccezionalmente anche altri generi di musica?
1: Grafenegg is best known for classical music.
2: Grafenegg è rinomata soprattutto per la musica classica. La programmazione è curata dal pianista Rudolf Buchbinder, uno dei più celebri pianisti del nostro tempo e probabilmente uno dei grandi custodi della tradizione viennese. La sua specializzazione è la musica classica ed essendo lui il responsabile della programmazione, la maggior parte delle nostre attività riguarda questo genere. Ma a volte spaziamo verso il jazz, la musica folk o la musica contemporanea. Ma direi che si tratta sempre, in una certa misura, di musica seria, ovvero di musica d'arte. Ospitiamo anche altri organizzatori che portano a Grafenegg grandi concerti jazz o importanti artisti pop, ma la programmazione non è nostra. Ci limitiamo a ospitare gli eventi. Ci sono molti cantanti tedeschi o di lingua tedesca, ci sono gruppi rock, ci sono tribute band degli ABBA o dei Bee Gees, ci sono estratti di opere italiane. C'è davvero di tutto. Credo che a Grafenegg si trovi qualsiasi genere.
1: I think in some form we have it here in Grafenegg.
0: C'è anche un pubblico giovane?
1: A lot of our audience is a bit older, as it tends to be with classical music.
2: Tra gli spettatori si vedono anche persone più giovani. Gran parte del nostro pubblico è un po' più avanti con gli anni, come spesso accade con la musica classica, ma la particolarità del nostro spazio all'aperto è che si possono acquistare biglietti a prezzi molto contenuti e sistemarsi con la propria coperta e il cestino da picnic sul prato, a lato del palco. Lì ci si può godere la musica, dormire, guardare le stelle, bere vino, divertirsi con la famiglia e i figli o magari scambiarsi qualche bacio. L'atmosfera è molto rilassata.
1: So it's a very easy atmosphere in some ways. It's very relaxed.
0: Ogni anno un compositore ha una residenza qua nel periodo estivo.
1: A special thing about what we do is also every year we invite one of the most important living composers.
2: Ogni anno un compositore è ospite in residenza qui. Un aspetto particolare della nostra attività è l'invito ogni anno a uno dei più importanti compositori viventi del nostro tempo, affinché trascorra un periodo a Grafenegg. Alloggia in uno dei cottage presenti nella tenuta, lavora qui e scrive un brano nuovo per il festival, che verrà poi eseguito in seguito. Abbiamo ospitato alcuni dei nomi più grandi della musica classica, da Penderecki fino a Olga Neuwirth, protagonista quest'anno. Grandi nomi della scena musicale contemporanea che vivono qui per l'estate e lasciano in dono non solo una composizione, ma anche un albero piantato nel parco.
1: But also a tree that they plant, in the park.
0: Qualcuno degli eventi più importanti di questa estate?
1: For many reasons I'm looking forward to the final concert.
2: Per molte ragioni attendo con impazienza il concerto conclusivo. Riccardo Muti sarà qui per la prima volta a dirigere la sua orchestra giovanile e si esibirà insieme al nostro direttore artistico Rudolf Buchbinder al pianoforte. Rudolf compirà 80 anni quest'anno, Riccardo credo ne abbia già 85, sono amici da sempre. È sempre un'occasione davvero speciale vederli insieme e non vedo l'ora di vederli insieme per la prima volta sul nostro palcoscenico all'aperto.
1: And I'm really looking forward to see them for the first time together on our open air stage.
0: L'ultima domanda è una fotografia, un ricordo di un concerto che ti ha emozionato.
1: So we are also home of the European Youth Symphony, Symphony Orchestra.
2: Siamo anche la sede dell'EUYO, la European Union Youth Orchestra, che svolge qui una residenza di 3 settimane ogni anno. Si tratta di giovani musicisti di età compresa tra i 16 e i 24-26 anni provenienti da tutta l'Unione Europea. Sono stati selezionati tra migliaia di candidati e si riuniscono qui per 3 settimane per suonare insieme e crescere come gruppo. Sono musicisti di grande talento, ovviamente, ma anche animati da una profonda passione. A mio avviso, i loro concerti sprigionano un'energia davvero speciale. Mi piace l'idea che la musica unisca le persone. Molti di loro non parlano la stessa lingua, quindi devono comunicare attraverso la musica e l'atto stesso di suonare. L'energia di queste esibizioni è qualcosa che non si dimentica più. Andrei volentieri a un concerto delle UIO. Sono sempre speciali.
1: One of their UIO concerts, they're always special, but yeah, they're always special.

0: Nel recente viaggio che ho fatto nel Burgenland ero in compagnia di alcuni colleghi giornalisti della stampa internazionale e ne ho approfittato per chiedere loro un intervento all'interno della nostra trasmissione. E per quanto riguarda Grafenegg, ho sentito una collega parigina di una nota testata francese. Je suis avec
1: Eveline.
0: Eveline, abbiamo visto un concerto in una location particolare. Ti chiedo come prima cosa una fotografia del posto.
1: Très très beau, je trouve que c'est un endroit à découvrir certainement quand on est dans la région de Vienne parce que c'est assez.
2: Si tratta di una sede per festival all'inglese. Gli eventi si svolgono su un prato e l'atmosfera è piuttosto raffinata. La location è splendida, c'è persino una magnifica piccola residenza storica da visitare. L'area del concerto in sé è bellissima, caratterizzata da un'architettura contemporanea davvero ben realizzata. Certo può capitare che ci sia vento o pioggia, ma incrociamo le dita affinché il tempo regga quando decidi di venire qui per assistere a un concerto. Ci sono anche nuove sale da concerto indoor, costruite quest'anno, così anche se piove non ci sono problemi. È un luogo che vale davvero la pena visitare per un concerto, una vera chicca per gli amanti della musica. È un posto tranquillo che, pur avendo un tocco di eleganza, rimane informale e senza pretese. Dopotutto ci si siede sull'erba. Ha un'atmosfera tipicamente inglese, secondo me, con un parco bellissimo. Nel parco ci si può sedere su sedie a sdraio. Credo sia un'aggiunta meravigliosa quando si è dalle parti di Vienna. Un'occasione per stare a contatto con la natura, esplorare un po' la zona e ascoltare musica.
1: Je crois que c'est une très belle extension quand on est à Vienne pour être dans la nature, visiter un petit peu la région et voir cet endroit, écouter de la musique là-bas, oui.
0: C'è un giusto rapporto tra la natura e la venue.
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est totalement intégré. Il y a des petits. C'est très.
2: L'interazione tra la location, il contesto naturale e il parco del concerto funziona davvero bene. È tutto perfettamente integrato. Si passa davvero un bel momento. C'è anche un ristorante e si può mangiare lì o fare un picnic. Onestamente è un luogo dove lasciarsi semplicemente trasportare dalla musica.
1: C'est un endroit où on se laisse envelopper par la musique.
0: Un'ultima domanda per i nostri ascoltatori, hai un suggerimento per qualche cosa di simile a Parigi o intorno a Parigi?
1: Oui, alors il y a chaque année le concert Chopin qui se passe dans le parc de Bagatelle, qui est un parc absolument magnifique.
2: Sì, c'è il concerto di Chopin che si tiene ogni anno al Parc de Bagatelle, un parco assolutamente magnifico con i suoi roseti. Si svolge in una struttura storica e chiusa con coperture in vetro e così via. Ogni anno ospita il Festival di Chopin. Credo sia in estate, probabilmente a giugno. Ci saranno sicuramente altre iniziative nei dintorni di Parigi, magari nei castelli. Ce ne sono molte, ma non si respira proprio quell'atmosfera da festival che abbiamo vissuto a Grafenegg. Grafenegg è stato progettato appositamente per la musica e per i festival. Noi non abbiamo una struttura del genere per la musica all'aperto e non organizziamo molti eventi musicali all'aperto. In Francia abbiamo il Festival di Aix-en-Provence, quello è il grande festival all'aperto che abbiamo. Molti eventi si svolgono al chiuso, ma non credo proprio che abbiamo un luogo simile a Grafenegg.
1: In Francia on a plutôt les festivals d'Aix-en-Provence, c'est le grand festival en plein air, et encore beaucoup se passe en salle, mais on n'a pas de lieu comme cela, je crois pas.

0: addormentarsi e risvegliarsi quando il pullman posteggia davanti alla Statua della Libertà è qualcosa che lascia il segno. Ti guardi intorno e vedi delle persone in bicicletta che salgono su dei battelli che galleggiano in un bacino lacustre circondato da canneti che si estendono all'infinito. È il Neusiedler Seewinkel, un lago steppico unico nel suo genere, le cui acque poco profonde e circondate da canneti trasmettono una sensazione di vastità e tranquillità. A differenza dei laghi alpini austriaci, quello di Neusiedl regala un paesaggio circondato da dolci colline. Qui gli appassionati di birdwatching possono puntare i loro obiettivi fotografici verso le 340 specie presenti nell'area. Tra questi il coloratissimo gruccione, l'otarda maggiore, che con i suoi 16 kg è l'uccello più pesante al mondo, e la pavoncella, la cui specialità caratteristica è quella di chiamare il proprio nome. Sono tre, come detto, delle 340 specie che soggiornano in questo parco naturale. Una diversità, quella del Neusiedl, che non ha eguali nell'Europa interna. Sulle sue acque galleggia anche un palco incredibile. È uno dei palchi galleggianti più grandi d'Europa, costruito direttamente sull'acqua del lago. È il palco del Seefestspiele Mörbisch, in italiano Festival del Lago di Mörbisch, dove si celebra un famoso festival estivo di operette e musical all'aperto. La Statua della Libertà, che mi aveva spaventato al mio risveglio, è solo uno dei tanti reperti scenografici che sono stati parcheggiati a lato della struttura. Con i colleghi ho avuto la fortuna di assistere alle prove di uno dei musical che stava per andare in scena e al termine ho chiesto a Giulia, una giovane collega catalana, le sue impressioni.
1: Bueno, ayer por la mañana nos llevaron a un espectáculo, ¿no? Vimos los preparativos de un espectáculo que literalmente se hace encima de un lago, o sea, es un escenario completamente flotante che accoglie a miles de persone.
2: Abbiamo assistito ai preparativi per uno spettacolo che si svolge letteralmente su un lago. Si tratta di un palcoscenico completamente galleggiante, in grado di ospitare migliaia di persone. Oltre al fatto che lo spettacolo è vivamente consigliato, in cartellone c'è La Cage aux Folles, noto in Italia anche come Il Vizietto, un famoso musical di Broadway del 1983, ci sono elementi davvero sorprendenti, come imbattersi in una Statua della Libertà. Si tratta infatti della terza ricostruzione più grande al mondo. Abbiamo anche avuto l'opportunità di vedere i ballerini esibirsi per questo importante musical, il cui debutto è previsto per luglio. È stata un'esperienza incredibile osservarli, vedere come si preparavano e come ballavano. Erano ballerini provenienti da ogni parte del mondo, uniti per mettere in scena questo spettacolo. A questo si aggiunge l'esperienza unica del palcoscenico galleggiante proprio accanto al lago e al porto. Non diresti mai di essere in Austria. Sembrerebbe di trovarsi in un luogo più mediterraneo, come la Costa Azzurra o addirittura Minorca, mentre l'Austria è l'ultimo posto che verrebbe in mente.
1: Un luogo più mediterraneo, come la Costa Azul in Francia o incluso in Minorca, no? Però nunca dirías che questo era Austria.
0: È una situazione che in Italia non ha uguali, a me non viene in mente niente di simile in Italia. Non so se in Spagna c'è qualche cosa che assomiglia a quel tipo di realtà, anche perché forse non c'è così tanta attenzione per la situazione dei musical come invece era lì, che sembrava un po' di essere in una piccola dépendance di Broadway.
1: Bueno, in Barcelona sì che aprovechamos el entorno que tenemos, ¿no? O sea, tenemos una maravillosa playa y sí que hay festival.
2: Certo, a Barcellona sfruttiamo al meglio il contesto in cui ci troviamo. Abbiamo una spiaggia meravigliosa e ospitiamo festival musicali completamente all'aperto, proprio sulla sabbia. Ci sono anche le feste principali della città, non solo festival musicali, ma le vere e proprie fiestas mayores cittadine, che sono completamente gratuite e aperte a tutti. Tuttavia, pensando specificatamente ad un musical che galleggia letteralmente, come quello che abbiamo avuto il piacere di vedere ieri, al momento non mi viene in mente nulla di simile.

0: Detto questo, abbiamo comunque moltissimi festival, concerti e spettacoli teatrali che si svolgono all'aperto e proprio in riva al mare.
1: Los públicos, pero ahora pensando en un musical que esté literalmente flotante como el que ayer tuvimos el placer de ver, ahora mismo no me viene en mente ninguno, pero sí que tenemos varios festivales, conciertos, obras de teatro al aire libre y también al lado de la playa.
2: E allora ti chiedo, come ultima cosa, ieri sera siamo stati a un festival di musica rock, vabbè, a Barcellona è appena finito uno dei festival più importanti che ci siano al mondo, la settimana scorsa, il Primavera Sound, eccetera. Ti chiedo un festival più piccolo, non grande come il Primavera Sound, in Spagna, che tu consigli ai nostri ascoltatori.
1: Pues mira, yo recomendaría el Festival Observa, que es en una ciudad cerca de Barcelona, es en Sabadell, es mucho menos...
0: Se guardiamo oltre i grandi eventi di portata mondiale come il Primavera Sound e ci concentriamo su realtà più contenute ma comunque significative, vorrei segnalare uno dei festival chiave del panorama nazionale, il Festival Observa a Sabadell, a una trentina di chilometri da Barcellona. Si tratta di un evento all'aperto dall'atmosfera splendida, capace di attirare un pubblico eterogeneo, dai giovani adolescenti nelle ore notturne alle famiglie con bambini durante il giorno. È un festival con un programma variegato, che spazia tra concerti di musica, teatro e cinema, la cui popolarità è in costante crescita. Consiglierei anche altre manifestazioni forse meno note, come il Vida Festival, che si svolge a Vilanova e la Geltrú, una splendida località balneare. In alternativa, incoraggio a partecipare alle feste locali. Credo che sia proprio questo l'aspetto più importante, ovvero vivere la cultura del posto.
1: Y si no, recomendaría a la gente ir a todas las fiestas mayores, que creo que es lo más importante, ¿no? La cultura local.

Eh sì, è proprio il leggendario Tom Jones che sarà lì su quel palco di cui vi ha parlato anche Giulia il 3 di agosto, interrompendo per una sera la programmazione di Le Cage aux Folles.

0: Poco lontano dal lago c'è un borgo che merita una visita. È Rust. È un piccolo villaggio con le case a tetto spiovente, alcune ancora in paglia. Un'atmosfera da fiaba resa possibile da un'altra particolarità. È il paese delle cicogne, che nidificano attorno alla piazza centrale. Sono una quindicina di coppie, 12-15 coppie, che rimangono fedeli tutta la vita. Una vita che in media per una cicogna dura 25 anni. Arrivano in primavera dall'Africa e rimangono fino a inizio settembre per riprendere il lungo viaggio verso il caldo sahariano. Ma a Rust trovano rifugio tutto l'anno una decina di esemplari ammalati. Sono ricoverati nel circolo delle cicogne. Si tratta di animali rimasti feriti alle ali o a un arto. Qui vengono accudite durante l'inverno. A Rust abbiamo incontrato Shanin, che lavora al locale ufficio turistico.
1: Shanin Zanger from Lake Noisil.
0: Siamo in un paese che sui tetti delle case, anziché esserci le antenne per la televisione, ci sono i nidi di cicogne.
1: Sì, siamo in una città con i cicogne al lago di Noisil, Noisilassee. È un'area molto importante al Burgenland, all'Aosta di Austria.
0: Sì, siamo a circa 40 minuti di treno da Vienna per dare la distanza e siamo vicino al confine di più paesi.
1: Sì, Ungheria e Slovacchia. Sono circa 30-35 minuti a Bratislava, per esempio, e anche 35-40 minuti a Vienna. E Ungheria sono circa magari 10 minuti.
0: Non abbiamo ancora detto che è una regione consigliata ai fedeli di Bacco, perché le strade del vino del Burgenland coprono circa 14.000 ettari di vigneti e sono una vera e propria mecca per chi ama il vino. Il Burgenland sarà anche piccolo, ma come seconda regione vinicola dell'Austria è impressionante. E questa dimensione vale sia per la superficie che per la qualità. I terreni eccellenti, il clima pannonico caldo e secco e il lago rendono eccellente il vino del Burgenland, vero?
1: Sì, è una regione dove il vino è molto importante. Abbiamo vini bianchi, vini rossi e anche vini dolce.
0: Qua, diciamo, è una zona molto battuta prevalentemente dagli austriaci. I turisti che vengono qua, molti sono austriaci, un po' tedeschi, magari della Baviera.
1: Sì, i turisti sono d'Austria o anche tedeschi, sì, Bavaria, ma penso che la regione è anche interessante per gli italiani perché abbiamo un clima mediterraneo. Abbiamo tanto sole, abbiamo i vini, abbiamo prodotti unici, anche i castelli. Penso che sono cose per ognuno.
0: E poi, come stiamo raccontando in questa trasmissione, molte proposte musicali.
1: Sì, è molto diverso per tutta la gente, sì.
0: Anche per gli amanti dei musical, perché questa mattina per esempio siamo andati a vedere una location incredibile ed è un'arena grandissima. Quante persone ci stanno?
1: 6.200. Sì.
0: L'ultima cosa che ti chiedo è un tuo angolo del cuore, un tuo angolo particolare di questa regione che a te piace molto, a cui sei molto legata.
1: Per me è il Parco Nazionale, è molto unico.
0: Dicevi che è un po' come certe zone dell'Africa.
1: Sì. Come Africa, sì.
0: Con una vegetazione che è simile proto-saheliana, diciamo.
1: E anche Rust, il villaggio dove siamo adesso, ha un centro storico, è bellissimo.
0: Ed è anche una meta consigliata a tutti coloro che amano la bicicletta, perché non ci sono grandi salite, è tutto molto in piano, ci sono piste apposta per chi va in bicicletta. Se si vuole attraversare il lago si carica la bicicletta sul battello e si va da questa parte, quindi per gli amanti della bicicletta è perfetto.
1: Sì, per la bicicletta è perfetto, e anche la possibilità di prendere una bicicletta elettronico, perché è anche un po' di vento qua.
0: Sempre. Un po' di vento?
1: Un po' di vento, sempre. Ma è veramente perfetto, c'è la vista sempre sul lago.
0: E la pista ciclabile regala anche degli scorci sul lago molto molto interessanti. Senti, grazie mille, possiamo andare a bere un bicchiere di vino, che cosa beviamo?
1: Un Zweigelt.

Radio Popolare on the road, questi oggi siamo nel Burgenland. Alle nostre spalle la celeberrima Mamma Mia. E il musical tratto da questa canzone degli ABBA è stato più volte rappresentato sul palco di cui vi abbiamo parlato, il palco galleggiante sul lago di Neosiedl.

0: Partendo da Rust, in meno di 10 minuti si può raggiungere la cava di San Margareten, una delle cave più antiche d'Europa. Risalente a 25 milioni di anni fa e sito patrimonio dell'umanità UNESCO, l'area regala un panorama eccezionale, con viste che spaziano dai monti Leita al lago di Neusiedl, spingendosi sino alla pianura pannonica ungherese. L'arenaria della cava veniva utilizzata in epoca gotica nella costruzione degli edifici più significativi lungo la Ringstrasse di Vienna e nel restauro della cattedrale di Santo Stefano. Il simposio degli scultori europei, avviato da Karl Prantl nel 1959, offrì fino al 1977 un contesto e un'ispirazione per artisti internazionali impegnati nella creazione di opere in pietra. Le numerose sculture installate nella cava continuano ancora oggi a caratterizzare in modo unico il paesaggio circostante. Dal 1996 la cava ospita spettacoli, allestimenti di opere di fama mondiale, oltre a concerti di musicisti nazionali e internazionali. L'architettura inserita in questo delicato contesto naturale è stata progettata con grande cura e sensibilità. Due palcoscenici garantiscono un'atmosfera unica e un'acustica eccezionale. Il più grande dei due è il più grande palcoscenico naturale all'aperto d'Europa e funge da sede per concerti all'aperto con quasi 5.000 posti a sedere che invitano il pubblico a vivere l'opera da vicino. Il palcoscenico Ruffini, intitolato a Romolo Ruffini, ex gestore della cava del principe Esterhazy, è utilizzato principalmente per i concerti. Imponenti scenografie e ricchi effetti speciali conferiscono una dimensione unica a ogni produzione, mentre una speciale tecnologia audio surround permette di percepire chiaramente ogni dettaglio in tutto l'ampio spazio. Grazie all'interazione tra il paesaggio naturale e le impressionanti scenografie e i ricchi effetti speciali, senza dimenticare i cast scritturati per le opere e l'efficienza dell'imponente team che lavora dietro le quinte, l'opera in Steinbruck, opera in cava, da anni è un festival operistico unico nel suo genere. Dietro le quinte abbiamo incontrato il costumista Giuseppe Palella, che da tempo lavora agli allestimenti dell'Opera in Steinbruck.
1: Questa è la location del festival, è qui nelle cave di marmo. Sono le vecchie antiche cave dei marmi su cui tutta la città di Vienna ha raccolto per costruire poi tutti i suoi magnifici palazzi. Quindi è una cava che però è allo stesso modo un antico scavo archeologico. Infatti ci sono molte visite di archeologhi che vengono proprio a studiare le pietre, le piante, il territorio, perché molto antico. Esattamente, storicamente non so darti delle indicazioni, ma è quello che ho imparato in questi anni.
0: Ecco, all'interno di questa cava è stata realizzata una venue. Dove?
1: Ogni anno al centro del grande, diciamo, il grande buco, il centrale, sì, di questa cava, viene allestito e viene smontato, per cui non rimane fisso il palcoscenico per il festival. Più c'è un altro palcoscenico inferiore, dove invece ogni fine settimana viene rappresentata la Passione di Cristo. Quindi sono due palcoscenici, uno più grande che il nostro e quello più piccolo invece per la Passione. E su quello centrale, che ha non so quanti mila posti, grandissimo, dove vedere su internet, non lo so, sì. Noi iniziamo l'allestimento da gennaio a costruire il palcoscenico, poi un po' per il maltempo, un po' per le tempistiche, si arriva tutti quanti insieme a giugno e si lavora sui dettagli, la scena viene costruita prima, poi i costumi arrivano in questo mese e poi a luglio si va in scena, una lunghissima preparazione.
0: Ecco, c'è una grossa presenza del Made in Italy, sì, per quanto riguarda i costumi?
1: Sì, sono tutti fatti a Milano. E la casa d'arte Fiore, che è una casa antichissima, che è la stessa sartoria che fa i costumi per l'Arena di Verona, per cui sono preparati proprio i grandi eventi, perché parliamo di 300 costumi, quindi un numero molto importante, perché abbiamo non soltanto il coro in scena, non soltanto i figuranti, non soltanto i bambini, che sono 44, poi tu inizi a moltiplicare i costumi per quello stesso numero, sono già 88 quando fanno doppio costume come in questo caso, più i solisti, che sono tre cast, quindi siccome sono tantissime reti, recite i costumi vengono moltiplicati per un grande numerativo, quindi se Tosca ha un 3 cambi per dire durante sì. l'opera, bisogna moltiplicarlo per 3 casse, e come vedrai sicuramente i costumi non sono semplici, cioè non sono semplici
2: sì, tuniche. Direi che è esattamente il contrario di semplici.
1: Sì.
2: Cioè per dire, quante ore di lavoro ci sono dietro?
1: Noi iniziamo a costruire veramente i costumi un anno, i bozzetti vengono consegnati un anno prima. Noi in Tosca abbiamo consegnato a luglio i bozzetti, che sarebbe il progetto artistico.
2: Sì.
1: La direzione artistica avalla o boccia il progetto, perché può anche non piacerli, ci sta. Poi, una volta che la direzione artistica è entusiasta del progetto, si passa alla parte tecnica, cioè io devo disegnare per ogni abito tutti i pezzi, devo spiegare esattamente come è fatto un costume, che tessuto, che forma, quanti strati, cambi veloci, cambi normali, lunghezze.
2: Quanti siete qua a lavorare?
1: Non lo so, siamo tanti, ma non
2: tanti.
1: E poi viene fatta una gara d'appalto. La gara d'appalto significa che siccome deve essere pubblica, parliamo di tantissimi soldi, anche di tanto budget, la gara d'appalto deve essere pubblica, trasparente, tutti possono partecipare alla gara d'appalto, ma tutti devono essere anche consapevoli che poi quando si parte con il lavoro si deve correre, e quindi da febbraio che abbiamo iniziato a tagliare proprio i tessuti, a fare i cartamodelli, la consegna è i primi di giugno, quindi sono pochi mesi in realtà.
2: Certo, è il primo anno?
1: No, per me è Turandot, Aida, Tosca, il terzo anno.
2: Buon lavoro.
1: Grazie.

Tanta musica nel Burgenland. Abbiamo parlato di musica lirica, musica da camera, operette, musical, ma anche tanto rock. In sottofondo abbiamo John Fogerty. Ecco, per darvi un esempio, ai primi di luglio c'era un festival che sarebbe piaciuto da impazzire al nostro Ezio De Gradi, ma non solo a lui, Allora, in un giorno il biglietto costava 60 euro, che se pensate ai prezzi che ci sono da noi e con i nomi che andrò a dirvi capirete che è molto poco. Ecco, in quel giorno suonava una tribute band dei Creedence Clearwater Revival. Va bene, una tribute band. Ma poi tutti gli altri che vado a dirvi erano presenti in carne ed ossa. Allora, oltre alla tribute band c'era questo signore qua.

Alice Cooper. Prima con l'omonima band, poi come solista, Alice Cooper è stato per un decennio il nome di punta dello shock rock, facendo registrare un importante passo avanti nell'evoluzione della musica popolare. E i suoi album storici hanno influenzato diverse generazioni di artisti e ancora oggi fanno sentire il loro peso. Ma non c'era solo lui quella sera, c'erano anche i Colosseum.

Love is All Around, un brano uscito nel 67 e poi tornato alla ribalta negli anni 90 grazie alla cover dei Wet Wet Wet e alla colonna sonora del film Love Actually. Allora, nella stessa serata, la cover band dei Creedence, Alice Cooper, i Colosseum, i The Troggs. E non è finita, perché c'erano anche Manfred Mann's Earth Band.

nomi da antologia della storia del rock, tutti sullo stesso palco nella stessa sera per un biglietto la cui cifra in Italia non ti basta neanche per vedere un solo concerto.

0: Questo era decisamente âgé come proposta. Ce ne sono ovviamente anche di contemporanee, giovani e super giovani. Così per curiosità vi dico che in un festival suonava anche Jovanotti. Io sono andato una sera al Nova Rock Festival. Il Nova Rock Festival è il più grande festival rock e metal dell'Austria. Si celebra ovviamente nel Burgenland, nell'area dei Pannonia Fields, una vasta area nella campagna della città di Nickelsdorf. I Pannonia Fields mutuano il loro nome dall'antica regione romana della Pannonia. Durante i giorni del festival, che ogni anno si celebra nel mese di giugno, i campi si trasformano in una vera e propria città temporanea, ospitando decine di migliaia di persone, campeggi e grandi palchi, attrazioni da Luna Park e banchetti per la birra e il cibo, prezzi più che onesti. A sovrastare il tutto, decine di pale eoliche che la sera, con la loro luce intermittente che si mischia con quelle delle attrazioni del festival, creano una situazione un po' fantascientifica. Quest'anno in cartellone c'erano oltre 80 band in tre giorni. Qualche nome? Bring Me the Horizon, Volbeat, I Cure, gli Iron Maiden, A Perfect Circle, gli Offspring, Papa Roach. Uska, un giovane giornalista slovacco, era con me al Nova Rock Festival e al termine della serata, mentre tornavamo in camera, gli ho chiesto un parere sulla serata che avevamo passato insieme.
1: I am from Slovakia, so we have a borders with Austria, so I'm familiar with the festival. I know about it. I know it's a bit...
2: Vengo dalla Slovacchia, quindi confiniamo con l'Austria e conosco bene il festival. Ne ho sentito parlare, sapevo che è grande e che promuove la musica rock, ma non c'ero mai stato prima. È stata quindi la mia prima volta e sono rimasto davvero sorpreso. Conta 250.000 visitatori durante l'evento, tuttavia l'area del festival è più piccola di quanto mi aspettassi.
1: 50.000 people during the festival, but the area of the festival is smaller than I expected.
0: Cosa pensi del cast molto ricco del festival?
1: When I look at the program, I was impressed. It's a combination of really big names and the smaller names, you know, Iron Maiden.
2: Guardando il programma sono rimasto colpito. È un mix di nomi davvero importanti e altri meno noti. Gli Iron Maiden, per esempio, sono un nome di grande spicco. Anche i Cure sono un nome importante. Tuttavia, alcuni di questi grandi nomi per me sono ormai superati, come gli Offspring. Per me è musica davvero datata, non l'ascolto. Ascoltavo questa musica quando avevo 13 o 14 anni. Ciò che mi ha sorpreso sono state le band che non conoscevo, gruppi più piccoli, magari formati da ragazzi più giovani, ed è proprio questo che cercavo al festival.
1: Oh, smaller bands, maybe younger people, and this is what I was looking for at the festival.
0: C'era infatti una venue per i gruppi locali e tu sei andato ad ascoltarla.
1: Yes, I stayed there because I really want to know.
2: Sì, mi sono trattenuto lì perché volevo davvero scoprire com'è la scena musicale locale. È quello che cerco quando viaggio per partecipare a un festival, vedere com'è la musica proposta dai giovani del posto.
1: Somewhere to see how the local young music look like.
0: Non è la cosa più importante, però un particolare, l'area del festival era pulitissima, una cosa che da noi è difficilmente immaginabile.
1: Yes, it is, but this is a trend maybe in the Central Europe, also in Slovakia where I am from.
2: Sì, è vero, ma forse è una tendenza tipica dell'Europa centrale. Anche in Slovacchia, il mio paese d'origine, puntiamo molto sulla pulizia e sulla sostenibilità ambientale dei festival. Facciamo persino la raccolta differenziata durante l'evento. Il nostro festival più grande, il Pohoda, nell'aeroporto di Trenčín, credo vinca anno dopo anno il premio europeo per il festival più pulito. Mi è piaciuto molto quando, non so, avevo 17 anni e ho partecipato al primo festival della mia vita. Ricordo che al mattino c'era plastica ovunque. C'erano tonnellate e tonnellate di rifiuti, uno scempio. È un bel ricordo, ma nel mondo di oggi, nella normalità, è fantastico trovare un festival pulito e ordinato, con bagni puliti. È bellissimo. Ammiro molto questo approccio.
1: Festival, clean toilets. Beautiful, I really admire this approach.
0: Ci puoi dire un festival in Slovacchia da consigliare ai nostri ascoltatori?
1: Definitely, from the... It's always, I think, the second week of July, so this year is going.
2: Certamente, credo si svolga sempre durante la seconda settimana di luglio. Quest'anno quindi sarà dall'8 al 10 luglio. Si chiama Pohoda, un termine che potremmo tradurre come stare bene oppure sentirsi a proprio agio. Quest'anno ricorre il 30° anniversario, si tiene sempre presso un aeroporto, il che è perfetto perché offre un mix di erba e asfalto, una soluzione ideale in caso di pioggia o condizioni meteorologiche avverse. Il programma musicale è splendido e si spazia dal rock alla world music, dal rap alla musica elettronica fino alla musica locale. Non ho mai visto un festival migliore in vita mia, davvero. Invito tutti gli italiani a partecipare.
0: E l'ultima domanda, un suggerimento per gli ascoltatori di On the Road che amano viaggiare, una meta originale in Slovacchia.
1: We have many. We are well known for the beautiful nature, beautiful caves, so if you are...
2: Ce ne sono molte, siamo rinomati per la bellezza della natura e delle grotte, abbiamo moltissimi castelli antichi da visitare. La Slovacchia è un paese piccolo con appena 5 milioni di abitanti, trovandosi a confinare con diversi paesi, ogni regione è diversa dalle altre, si possono riscontrare influenze ungheresi, polacche, austriache e ceche. Io vengo dalla Slovacchia orientale e parlando con gli italiani mi sento spesso dire che la musicalità della nostra lingua ricorda quella dell'italiano. Credo anche che il nostro temperamento e il nostro modo di sentire siano simili a quelli italiani. Vi sentirete un po' come a casa vostra. Colgo l'occasione per promuovere la mia città natale, Košice. A volte sembra quasi di trovarsi in una piccola Toscana, è davvero così, specialmente nei mesi di maggio, giugno e settembre.
0: Ma c'è anche il vino buono, come in Toscana?
2: Sì, certo, si tratta della regione del Tokaj, che condividiamo con l'Ungheria. A noi ne appartiene soltanto la parte più piccola. Davvero, cari italiani, venite a visitare la Slovacchia. Visitate la Slovacchia orientale e la città di Košice. Vi sentirete un po' come a casa vostra.
1: Please, Italians, come and visit Slovakia. Visit Eastern Slovakia, Košice city, and you will feel a little bit like at home.

David Byrne, si chiude questo nostro viaggio nel Burgerland. Tanta musica, come vi ho raccontato, in tante location, alcune delle quali molto molto particolari. Ma non solo musica, come avete sentito, vi ricordo ancora che è un'ottima meta per gli amanti della bicicletta. Ci sono infatti più di 2500 chilometri di itinerari percorribili in bicicletta, un percorso che inizia nel parco del lago di cui vi abbiamo parlato e approda sulle colline del Burgerland meridionale. Si costeggiano cave di pietra di epoca romana, castelli medievali e chiese barocche.

che è in programma qualcosa più avanti, verso l'inizio dell'inverno, vi segnalo una data che potrebbe essere ottima: l'11 novembre, per la festa per il patrono San Martino, si assaggiano le zuppe di zucche panna calda, che sono eccezionali, e il classico stinco di maiale al forno. Detto questo, mi fermo. Vi ricordo che qualche appunto, qualche nome, qualche indirizzo lo trovate sul blog di On The Road, onde come le onde del mare, radiopopolare.it, che è tornato finalmente a funzionare. Lì trovate anche il podcast della trasmissione di tutte le puntate precedenti, cose che trovate anche sul sito di Radio Popolare. Basta, Claudio Agostoni si tace, vi dà appuntamento a domenica prossima con un altro viaggio.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Buona domenica ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, un saluto da parte di Niccolò Vecchia, ben ritrovati, concedi buono. C'è di buono che, come vi raccontavo già la scorsa settimana, per queste domeniche estive di luglio e di agosto vi proporrà delle trasmissioni inedite, nuove, con un filo conduttore che poi ci accompagnerà ad un appuntamento importante, quello per la 16ª edizione di Terra Madre Salone del Gusto 2026, che celebrerà anche il 40esimo anniversario di Slow Food Italia, un appuntamento molto importante per Slow Food Italia e internazionale, a cui Radio Popolare parteciperà quest'anno con diverse trasmissioni che andranno a trasmettere dal centro di Torino dal 24 al 27 di settembre, raccontando quello che succederà, insomma, in questa nuova edizione di Terra Madre. E per arrivarci, c'è di buono riprenderà un tema che abbiamo trattato soprattutto nelle prime stagioni della trasmissione 10 anni fa, quello dei presidi Slow Food. Il tema di questa edizione di Terra Madre è proprio concentrato sulla biodiversità e il progetto dei presidi Slow Food è direttamente collegato proprio a questo macro tema. Ne parliamo tra pochissimo con la nostra ospite di oggi. Vi ricordo soltanto che se volete scrivermi e mandarmi le vostre opinioni, critiche, proposte, la mail è vecchia@radiopopolare.it, mentre invece C'è di buono la trovate anche in podcast sul sito radiopopolare.it, sulla nostra app e sulle principali piattaforme dedicate appunto ai podcast. E dunque, in questa nuova puntata di C'è di buono, come vi raccontavo la settimana scorsa, continuiamo a parlare di presidi Slow Food. La settimana scorsa abbiamo ricordato un rapporto, una relazione speciale, intensa, che questa trasmissione ha avuto con il progetto dei presidi Slow Food proprio nelle sue prime stagioni 10 anni fa, e abbiamo raccontato alcuni di questi presidi andando in giro per l'Italia, e continueremo a farlo anche nel corso di questa estate, poi in preparazione a questa edizione speciale di Terra Madre 2026 a Torino, a cui Radio Popolare parteciperà con diverse trasmissioni. Per farlo, per continuare a parlare di presidi Slow Food e per parlare soprattutto di cosa sono oggi i presidi Slow Food, diamo nuovamente il benvenuto in trasmissione a Serena Milano, direttrice generale di Slow Food Italia. Buongiorno intanto Serena e grazie di essere di nuovo con noi.
1: Buongiorno e grazie a voi per l'ospitalità.
0: Nel corso della tua vita a Slow Food, che insomma ha preso buona parte, diciamo, della tua vita professionale, ti sei dedicata in maniera particolare proprio ai progetti di Slow Food per la tutela della biodiversità, e all'interno di questi progetti i presidi sono certamente una delle cose più importanti, dei lavori più ricchi e più articolati che Slow Food ha messo in campo. Intanto vorrei dare occasione anche a te di raccontare qualcosa della tua percezione di come i presidi Slow Food sono diventati quello che oggi possiamo raccontare che siano, insomma, la storia secondo te dei presidi Slow Food, come la possiamo raccontare o riassumere ai nostri ascoltatori, quali sono state le idee da cui poi si è creata questa cosa chiamata presidio Slow Food.
1: Ma sì, allora, tutto è cominciato perché noi ci siamo resi conto 30 anni fa sostanzialmente che tutto il lavoro che stavamo facendo di valorizzazione della ristorazione tradizionale, la guida delle osterie, la promozione, anche la riscoperta della convivialità, rischiava di diventare folklore, perché era importante andare a monte, andare a capire quali erano i prodotti alla base di questa ristorazione, ed è in quel momento che ci siamo resi conto che stavano scomparendo. Quindi ci siamo resi conto appunto che era importante lavorare sull'agricoltura e non soltanto sulla cucina e sulla ristorazione. Quindi il primo passo è stato capire, identificare, catalogare i prodotti che rischiavano di scomparire con l'arca del gusto, ma poi di nuovo ci siamo resi conto che non bastava segnalare il rischio di scomparsa, raccontare che esistono questi prodotti, descriverli, ma era importante fare qualcosa di concreto per sostenere i produttori, perché c'era e c'è un tema molto importante, che è il mancato ricambio generazionale. Noi abbiamo un patrimonio immenso di prodotti, di varietà vegetali, di pani, salumi, formaggi, e però abbiamo un'età media molto molto elevata dei produttori. E questi sono saperi che non basta scrivere, devono essere trasmessi con l'esperienza, col lavoro quotidiano. Quindi se non c'è velocemente un'attenzione, un coinvolgimento dei giovani, un passaggio di conoscenze, noi rischiamo di perdere tutte queste conoscenze nel giro di una o due generazioni. Quindi questo è stato il dato di partenza. Certo. Che ci ha portato a realizzare i primi 100 presidi e poi ad andare avanti. Il progetto dei presidi è uno dei più longevi, perché oltre appunto ha quasi 30 anni ormai, e continua ad essere un progetto sempre nuovo. Ecco, non è una replica. Adesso siamo a oltre 400 presidi, però attraverso questo progetto che ci ha costretti, in senso positivo, però ci ha a uscire dagli uffici e andare sul campo, ma proprio letteralmente sul campo con gli agricoltori, nelle stalle, sulle barche dei pescatori, in montagna, nelle malghe. Ecco, il fatto di aver conosciuto direttamente la vita, il lavoro di queste persone ci ha resi anche meno schematici, meno dogmatici, più capaci di comprendere la complessità, e ci ha fatto scoprire molte tematiche, per cui grazie al progetto dei presidi noi abbiamo lavorato sul fronte del latte crudo e della biodiversità invisibile, per esempio, perché ci siamo resi conto che la maggior parte di questi prodotti, pani, salumi, formaggi, sono frutto di fermentazioni, e quindi la biodiversità invisibile, che sta scomparendo ancora più velocemente di quella visibile, è altrettanto fondamentale ed è da tutelare. Quindi la battaglia sul latte crudo, per esempio, o per difendere il pane realizzato con il lievito madre, e in generale la difesa dei lieviti autoctoni. Ci ha portato in montagna, ci ha portato a capire quanto fosse e quanto per il nostro paese l'importanza delle aree interne e delle terre alte, perché ci siamo resi conto che la stragrande maggioranza di questa biodiversità non la si trova nelle zone di pianura, dove prevale la monocoltura, l'agricoltura intensiva. Non la si trova in pianura padana questa biodiversità, la si trova nelle terre alte, nelle aree interne, che poi rappresentano, che sono spesso definite marginali. Ma in realtà rappresentano più del 70% del nostro paese. Quindi bisognerebbe anche capovolgerla questa narrazione, perché in realtà sono la parte preponderante del paese. E quindi ci siamo resi conto che questi prodotti si trovano in queste aree, che tutte aree a rischio di abbandono, a rischio, e quindi a rischio idrogeologico, per cui salvarli e valorizzarli diventa un'operazione politica e strategica anche di rinascita, rigenerazione delle aree interne. E questo per dire che attraverso i presidi, no, e sono stati una scuola, una scuola per noi produttori, per i tecnici che hanno lavorato con noi, per i docenti universitari. Io ricordo la conversazione con un docente di agraria che mi disse: io ho imparato di più facendo, seguendo i presidi con voi che non facendo, studiando e facendo mille corsi all'università. È stata ed è un'università, quella dei presidi, che ci permette di sviluppare nuovi temi e di capire e di aggiungere sempre dei tasselli, per cui all'inizio era soprattutto valorizzare la diversità dei saperi. Poi è diventato sempre più importante l'aspetto ambientale, quindi attraverso i presidi abbiamo imparato a conoscere l'agroecologia e quindi tutte quelle pratiche agronomiche che difendono la fertilità del suolo, le rotazioni, il sovescio, le consociazioni. Abbiamo attraverso i presidi capito, approfondito e capito il tema del benessere animale, quindi di come allevare rispettando l'etologia degli animali, che è difficilissimo perché è diverso a seconda dei contesti e non, è diverso allevare gli animali in maremma o in cima a una montagna.
0: Certo.
1: Abbiamo, e insomma, è una palestra continua di temi che poi hanno una rilevanza politica, sociale, economica, ambientale, e siamo, le difficoltà sono tante, però noi abbiamo fatto l'anno scorso un'analisi su un campione di significativo, perché abbiamo analizzato il 20% dei presidi, ne abbiamo presi in esame 80-100 su 400, quindi un campione significativo.
0: Certo.
1: E i dati sono confortanti, perché è decisamente più alta la percentuale di presenza di giovani, di presenza delle donne rispetto alla percentuale media che è quella dell'agricoltura italiana.
0: Certo, certo.
1: Quindi vuol dire che quando c'è un prodotto legato a un territorio che rispecchia quel territorio in tutta la sua filiera, quando c'è una razza autoctona, quando c'è un sapere antico, quando c'è un paesaggio, quando c'è un mix di elementi ambientali, culturali, c'è anche, i produttori sono diversi, hanno una passione diversa, hanno un amore diverso per la natura, per l'ambiente, per il paesaggio, e in quel contesto, e quel contesto è un contesto che può essere interessante per i giovani.
0: Certo, assolutamente. Stiamo parlando con Serena Milano, vi ricordo, direttrice generale di Slow Food Italia. Parliamo dell'attualità e della realtà dei presidi Slow Food oggi e anche della sua poi possibile evoluzione nel futuro. La domanda che vorrei fare ha a che fare proprio con la vostra analisi del lavoro fatto in questi decenni in cui i presidi Slow Food sono stati appunto un progetto così importante, ricco e in costante crescita. Quali sono state le cose che avete anche imparato grazie all'esempio di alcuni di questi presidi per migliorare l'efficacia dei presidi? E poi la cosa che vorrei chiedere ha a che fare anche con la durata dei presidi, perché quello che mi chiedo è se l'obiettivo sia quello poi a un certo punto di non avere più bisogno, diciamo, di proteggere alcune di queste specialità, di questi prodotti, di queste particolarità agricole che caratterizzano la biodiversità italiana e non soltanto, dato che i presidi sono in tutto il mondo. Ci sono appunto dei presidi di cui felicemente a un certo punto non c'è stato più bisogno, è uno degli obiettivi che tuttora fa parte di questo progetto?
1: Allora, alla prima domanda potrei dire, ecco, noi abbiamo sempre teorizzato l'importanza di mettere sullo stesso piano saperi scientifici, saperi tradizionali. Abbiamo sempre nei nostri eventi, che sono sempre eventi culturali di incontro, di dialogo, facciamo sempre molta attenzione a mettere insieme sullo stesso palco, con la stessa rilevanza, un docente, un giornalista, un pastore, un contadino, e ascoltiamo con la stessa attenzione, la stessa curiosità e la voce di tutti, e siamo convinti che appunto si possa portare a un cambiamento soltanto grazie all'unione di questi saperi. Attraverso i presidi, noi questa cosa che dicevamo e teorizzavamo l'abbiamo messa in pratica. L'abbiamo messa in pratica e i produttori ci hanno insegnato tanto, ci hanno insegnato ad accogliere la complessità. Non esiste il giusto e sbagliato, esistono dei percorsi di miglioramento. Quindi anche i nostri presidi non sono perfetti, sono percorsi in cui l'obiettivo è ridurre sempre di più fino a eliminare i pesticidi, sono cercare di migliorare sempre di più la gestione degli animali, ma non sono perfetti, non c'è una realtà perfetta e noi mettiamo il bollino sulla realtà perfetta. C'è una realtà che ha un obiettivo positivo, che condivide un obiettivo, una visione, e che fa dei passi mediando con il contesto climatico, la sostenibilità economica. E quindi noi abbiamo imparato molto, perché quando la cultura su questi aspetti è libresca, si rischia di essere dogmatici, no?
0: Certo.
1: Di dividere i buoni dai cattivi, ecco. E invece la realtà non è così, e noi l'abbiamo imparato. La cultura su questi aspetti è libresca, si rischia di essere dogmatici, no?
0: Certo.
1: Di dividere i buoni dai cattivi, ecco. E invece la realtà non è così, e noi l'abbiamo imparato. E continuiamo a impararlo. Questo

0: Complica sempre un po' la narrazione, però è una lezione fondamentale che ci permette anche di avere autorevolezza con i produttori, perché si rendono conto che appunto non abbiamo un approccio scolastico e capiamo e incominciamo ad avere, dopo così tanti anni, esperienza della loro vita reale, dei loro problemi concreti. Quindi il dialogo è sempre più costruttivo, ecco.
1: Certo.
0: E questo credo che sia fondamentale per riuscire a cambiare qualcosa nel mondo del sistema alimentare, perché non c'è niente di peggio che andare in una malga a 2000 metri dove un pastore fa una vita faticosissima e fare la lezione, ecco, pretendere di fare una lezione di agroecologia o di benessere animale. Tutto invece si basa sul dialogo,
1: Certo.
0: ecco, e noi questa cosa l'abbiamo proprio imparata anche a nostre spese, ecco. Invece
1: Sì.
0: la seconda domanda. Allora, non ci, i presidi in realtà per noi non sono solo progetti che quindi hanno un inizio e una fine, per noi sono comunità di produttori che proprio loro presidiano un territorio, e anche quando il percorso è stato positivo e quindi hanno fatto molta strada, per cui magari ci sono realtà dove si è partiti con 4-5 produttori anziani e poi si sono aggiunti giovani, spesso laureati, quindi consideriamo quel presidio un presidio che ha funzionato, che ha ottenuto dei risultati, ma non è mai al riparo, non è mai, è sempre comunque, siccome il presidio è un sistema locale, perché è legato a uno specifico territorio, ha sempre una fragilità in sé, perché basta pochissimo, basta un'alluvione, basta un evento estremo, appunto, oppure basta un'oscillazione del mercato, basta qualunque cosa, basta che venga a mancare il produttore che traina tutti gli altri. Sono ecosistemi proprio molto fragili. Quindi, anche quando hanno fatto un percorso positivo, noi non decidiamo, boh, non avete più bisogno di niente, quindi il presidio non c'è più. Quello che succede è che i presidi più strutturati, quelli che hanno fatto un percorso più appunto di successo, non so se usare questa parola, però quelli che hanno fatto un percorso positivo diventano buone pratiche per gli altri, e quindi organizziamo spesso scambi, visite, scambi di esperienze, perché è molto più efficace vedere come in un'altra realtà si è affrontato un problema, si è trovata la soluzione, che non sentirlo in un'aula
1: Certo.
0: o in un workshop, ecco. Quindi
1: Certo.
0: alcuni presidi diventano presidi che esempi per gli altri, e a volte anche sostengono. Abbiamo una serie di presidi che abbiamo definito eccellenti e solidali, che mettono insieme come produttori, danno un sostegno economico per realizzare nuovi presidi. E anche questo è un bel segno perché dà l'idea di questo progetto come una rete di progetti.
1: Certo, molto interessante quello che ci sta raccontando Serena Milano, direttrice generale Slow Food Italia. Noi facciamo questo racconto e poi nel corso delle prossime puntate, Steve dice di buono, racconteremo alcuni di questi presidi, magari proprio alcuni di quelli di cui stava parlando ora Serena Milano, che possono rappresentare degli esempi, dei modelli anche per quelli più invece più giovani che ancora devono crescere e magari anche di questi presidi eccellenti e solidali. Terra Madre, come dicevamo, sarà dal 24 al 28 di settembre

0: nel centro di Torino e parteciperemo con questa trasmissione, con altre trasmissioni di Radio Popolare. I presidi Slow Food sono da sempre una parte importante di Terra Madre Salone del Gusto.
1: Assolutamente sì, ci saranno, ce ne saranno centinaia distribuiti su tutte le regioni italiane, e poi come al solito arriveranno presidi anche da molte altre parti del mondo, Europa, certo. Ma non soltanto.
0: Certo,
1: sì.
0: Certo. E quindi ci sono anche occasioni di incontrare poi da parte del pubblico i produttori, parlare con loro, oltre che insomma comprare i prodotti, che poi è la cosa che magari lasciamo in fondo, però insomma è la possibilità anche di conoscere direttamente queste realtà e questi produttori. Immagino che soprattutto per coloro che arrivano dall'estero sia un'esperienza comunque interessante e emozionante quella di partecipare a un evento come Terra Madre ogni 2 anni, insomma.
1: Sì, Terra Madre è sempre un momento potente, tant'è che ci sono produttori che continuano a ricordare di aver partecipato come momenti quasi mitici della loro vita, perché è il momento in cui loro che sono abituati a essere realtà appunto abbastanza fragili, isolate, perché poi chi lavora in agricoltura non ha molto tempo libero, non ce l'ha proprio, non ha la domenica, non ha le vacanze, quindi è sempre nella propria azienda e spesso ha una sensazione anche di solitudine, di isolamento, di essere, e invece lì i produttori si riconoscono, riescono a comunicare anche se non parlano la stessa lingua, e si rendono conto di essere in tanti e di essere un movimento, ecco, perché poi lì si ritrovano non produttori qualsiasi, ma tutti produttori che hanno una stessa idea di cibo, di agricoltura rispettosa della terra, della salute, e del cibo che noi riassumiamo con i tre aggettivi buono, pulito e giusto. Ecco, sono tutti produttori che nel quotidiano lavorano per questo, a volte scoraggiati perché rappresentano una minoranza e non la più sostenuta sicuramente dalle istituzioni,
2: grazie
1: dall'economia,
2: a presto.
1: A Terra Madre si scoprono di essere in tanti e di avere anche una voce importante.
0: Serena Milano, grazie per quest'altro racconto e ci ritroveremo ancora probabilmente a questi microfoni, magari proprio da Torino durante Terra Madre. Per oggi grazie ancora, buona domenica e a presto.
1: Grazie a voi e a presto.
0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di C'è di Buono e io vi do appuntamento alla prossima domenica dalle 12.30 alle 13, e inizieremo proprio questo viaggio nuovo attraverso i presidi Slow Food italiani. Per quest'oggi invece è tutto, ricordatevi i podcast se volete su radiopopolare.it, sulla nostra app. Tra poco le notizie del giornale radio. Ciao da Nicola Vecchia.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
5: In fondo a sinistra, dopo l'afa e la noia, a Brugherio c'è la festa di Sinistra Italiana.
6: Tutte le sere buona cucina, incontri, musica dal vivo e qualcuno sempre pronto per quattro chiacchiere intelligenti.
5: Da giovedì 16 a domenica 19 luglio, area feste di Via Moro a Brugherio. Tutto il programma su Facebook Sinistra Italiana, Monza, Brianza e Brugherio. Noa torna a Milano sabato 25 luglio al Castello Sforzesco. The Giver and the Sea, il suo nuovo progetto musicale realizzato col pianista e produttore Ruslan Sirota. Biglietti su Ticket One e Ticketmaster. Ponderosa.it 02 48 19 41 28.
7: Popolare Network.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
9: Il G8 di Genova, 25 anni dopo, oggi pomeriggio il corteo nei luoghi simbolo delle manifestazioni represse dalla violenza di Stato nel 2001. Insieme al ricordo, le sfide del presente, dal rifiuto dei decreti sicurezza al no a guerre e riarmo per un mondo più giusto. Il disegno eversivo delle stragi di via D'Amelio e Capaci è stato sconfitto. Sergio Mattarella omaggia Paolo Borsellino nell'anniversario dell'attentato che uccise il giudice e 5 membri della sua scorta. Per tutta la giornata, iniziative e commemorazioni a Palermo e in tutta Italia in nome della legalità. Nel Golfo Persico, l'ottava notte consecutiva di attacchi incrociati, gli Stati Uniti colpiscono il sud dell'Iran, che replica con raid su Kuwait e Bahrain. A Teheran ormai prevale la linea militare, dichiarato nullo il memorandum d'intesa, Trump replica "non me ne frega nulla" e invia altri caccia nella regione. Guerra in Ucraina, la Russia torna ad attaccare soprattutto Kiev, 2 le vittime in tutto il paese, è stato uno tra i più grandi attacchi con missili sulla capitale, denuncia Zelensky. Un minuto, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. 25 anni dal G8 di Genova. Oggi pomeriggio ci sarà il corteo che attraverserà i luoghi simbolo delle manifestazioni che nel luglio 2001 si opponevano al forum degli 8 grandi del mondo e furono represse dalla violenza dello Stato. Ci sarà un preconcentramento davanti alla scuola Diaz, poi la partenza da Piazza Alimonda dove fu ucciso Carlo Giuliani. Radio Popolare racconterà il corteo di oggi con una diretta a partire dalle 16:30. Non sarà solo una commemorazione, ma una discesa in piazza di movimenti, spazi sociali e associazioni sulle sfide del presente. Sentiamo Massimo Alberti.
10: Genova vuol restare luogo di elaborazione politica, come i forum e l'assemblea di questi giorni confermano. In 25 anni è cambiato tutto, purtroppo anche nella direzione su cui quel movimento già avvertiva, e così l'assemblea della rete No Kings, richiamando la mobilitazione internazionale contro le nuove autocrazie, prova a rilanciare quella sfida. Diverso però anche il clima di convergenza tra i movimenti, oggi indubbiamente molto più frammentati, a riportare un po' di clima della cosiddetta generazione Gaza, quella protagonista delle grandi manifestazioni dell'autunno scorso, ci proverà il coordinamento, in ogni caso nessun rimorso, fatto da realtà di base e centri sociali che molto probabilmente il pomeriggio porterà in corteo tanti giovani che il 2001 l'hanno sentito solo nei racconti. Tra ricordo, gli studenti si troveranno alla Diaz per raggiungere poi il concentramento in Piazza Limonda e sfide di oggi, guerra, riarmo, precariato, clima, ciò che vorrebbero non fosse un destino già scritto, e la repressione del dissenso, il filo nero che lega la sospensione del diritto di allora con i decreti sicurezza di oggi e le restrizioni al diritto di manifestare, cui guarda con preoccupazione anche l'Unione Europea. Ci saranno azioni simboliche prima della conclusione in Piazza dei Ferraris, a 25 anni dal giorno che iniziò le tre giornate di Genova. Poi domani spazio al ricordo di Carlo Giuliani in Piazza Limonda e lunedì la fiaccolata che partirà davanti alla scuola Diaz.
9: La repressione del dissenso esercitata dalle forze di polizia e dallo Stato 25 anni fa richiamano l'ossessione per la sicurezza e la stretta sui diritti degli ultimi decreti della destra. Un filo ideologico unisce le violenze di allora alle ultime iniziative del governo Meloni. Giorgia Serughetti insegna filosofia politica all'Università Bicocca di Milano.
11: Ha ragione in fondo chi vede in quella repressione di Genova davvero un laboratorio di nuove tecniche di repressione del dissenso. È stato in questo senso effettivamente un atto di nascita di un nuovo stile di esercizio del potere in forma di dominio, che col dissenso ha sempre più, diciamo, un rapporto di aperta ostilità con il dissenso in tutte le sue forme. Oggi in particolare sicuramente questo governo, quello che ci mette sotto gli occhi, è proprio un'allergia al dissenso che va dalla, come dire, non volontà di misurarsi con l'opposizione dentro il Parlamento alla ostilità aperta verso le forme di dissenso che possono esprimersi attraverso la stampa, per esempio non volersi sottoporre, no, anche alla critica della stampa, fino alla repressione aperta delle manifestazioni di dissenso e ovviamente anche di presunta devianza all'interno, cioè nella società, quindi nella vita quotidiana, con tanto appunto di fermi preventivi adesso estesi, come abbiamo visto, anche ai minori. Cioè il filo rosso tra quel tipo di attacco di violenza sull'inerme che fu appunto messo in campo a Genova e il decreto anti-Maranza, per capirsi, insomma, per dire l'ultimo atto di questa stretta securitaria, a me pare più che evidente, ed è evidentemente non solo un problema italiano, ma un tema che riguarda tutte le democrazie avanzate, con però appunto l'Italia come laboratorio significativo di questa stretta.
9: L'Italia oggi ricorda il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi 34 anni fa nell'attentato mafioso del 19 luglio 92 a Palermo. Sono previste iniziative di commemorazione in tutta Italia. A Milano la cerimonia ai giardini Falcone e Borsellino a cura della scuola di formazione Antonino Caponnetto. La strage di Via D'Amelio con quella di Capaci rappresentò il culmine di un disegno eversivo contro le istituzioni democratiche che è stato sconfitto. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in una nota diffusa in occasione della ricorrenza di oggi. Il governo di Giorgia Meloni ha invece più volte cercato di ridurre gli attentati contro i due giudici ad una vendetta di mafia. Sentiamo Claudio Fava, giornalista e scrittore esperto di antimafia.
12: Le indagini non sono chiuse perché la procura di Caltanissetta sta continuando a indagare sui mandanti esterni, perché ci sono sentenze passate in giudicato che parlano di presenze esterne che hanno accompagnato sul piano operativo la mano di Cosa Nostra, che non sono state identificate, ma che ci fanno capire che tutto fu fuorché una vendetta della mafia. La tesi tranquillizzante che sia soltanto un colpo di coda della mafia, una vendetta mafiosa, e che dietro la mafia ci sia sempre solo la mafia, è la tesi del depistaggio. L'obiettivo del depistaggio, la tesi messa in bocca al pupo Scarantino e ai suoi amici, è che si trattò soltanto di una vendetta di mafia. Come dire, stiamo tranquilli, lo Stato, settori, apparati, istituzioni sono sempre e comunque fuori da qualsiasi sospetto, esattamente il contrario di quello che oggi sostengono le procure che stanno lavorando su questo. Però, ripeto, è grave che ciò che è stato obiettivo dichiarato del depistaggio, dovevamo far credere che era solo una vendetta di mafia, oggi venga riproposto da alte sedi istituzionali.
9: Caso Roggero, Giorgia Meloni si schiera a difesa del gioielliere condannato, prende pienamente in mano la campagna e si spinge in un colloquio con il Corriere della Sera a giudicare la pena. È sproporzionata, non ha tenuto in debito conto le condizioni psicologiche di Mario Roggero. Meloni poi rilancia la già anticipata intenzione di cambiare le regole dei risarcimenti a favore di chi ha commesso un reato. In questo caso i parenti dei due rapinatori uccisi ne hanno diritto con le norme attuali. L'uscita di Meloni serve a non lasciare al solo Salvini la campagna, che evidentemente viene giudicata vincente. Il leader leghista peraltro stamattina è tornato di nuovo davanti al carcere di Bollate con tanto di maglietta che chiede la grazia per il gioielliere. Un altro fronte su cui la destra potrebbe muoversi è quello della legge sulla legittima difesa, allargandola, come qualcuno dalla destra sta già dicendo, anche fuori della casa o del negozio. Veniamo alla guerra nel Golfo Persico, che va verso una ennesima escalation. Quella scorsa è stata l'ottava notte consecutiva di raid aerei incrociati. L'aviazione statunitense ha colpito obiettivi militari iraniani sulla costa e sull'isola di Kerch, compresi mezzi navali e siti di stoccaggio di missili e droni. L'Iran ha risposto ancora una volta attaccando le basi aeree statunitensi in Kuwait e in Bahrain. Dopo la morte di due soldati statunitensi in Giordania, ogni ipotesi di mediazione sembra ormai tramontata. Il servizio.
13: La tregua tra Stati Uniti e Iran sembra ormai definitivamente archiviata. Due soldati americani sono morti e un terzo risulta disperso dopo un attacco missilistico e con droni iraniano contro una base statunitense in Giordania, il primo episodio con vittime americane dall'inizio del fragile cessate il fuoco di aprile. La risposta di Washington è arrivata poche ore dopo, con le parole del presidente Donald Trump, che ha definito molto tristi le morti dei militari, e con una nuova ondata di bombardamenti contro obiettivi iraniani. Secondo il comando centrale americano, lo riporta il New York Times, i raid hanno colpito infrastrutture militari degli Ayatollah con un duplice obiettivo: proteggere il traffico commerciale nello stretto di Hormuz e punire i responsabili dell'attacco in Giordania. Teheran denuncia però danni anche a infrastrutture civili, tra cui ponti, strade e un impianto di desalinizzazione nel sud del paese, che avrebbe lasciato, secondo il regime, migliaia di persone senza acqua. L'Iran intanto continua a colpire gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo. Nelle ultime ore missili e droni hanno preso di mira Kuwait e Bahrain, mentre la Giordania afferma di aver intercettato 10 missili balistici iraniani. Con i negoziati fermi e gli attacchi sempre più estesi, cresce quindi il timore che il conflitto possa ulteriormente di nuovo allargarsi. In un messaggio di ieri, la guida suprema iraniana Khamenei ha definito la firma di Trump sull'intesa di aprile senza valore, invalida. Trump ha ripetuto: Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
9: Dunque, come avete sentito, l'Iran ha dichiarato praticamente nullo il memorandum firmato meno di un mese fa con gli Stati Uniti. Non me ne importa nulla, ha replicato qualche ora fa dalla Casa Bianca Donald Trump. Il rigetto del memorandum è indice del fatto che in Iran ormai prevale la linea imposta dai vertici militari. Di fronte all'atteggiamento di Washington, Teheran considera infatti ormai fallito ogni tentativo diplomatico e ogni iniziativa politica. Sentiamo l'analista geopolitico Nima Baeli, esperto di Iran.
14: Questo ambito, secondo me, è indicativa la dichiarazione di qualche giorno fa di una figura importante all'interno del sistema politico iraniano, ovvero la dichiarazione dell'Ayatollah Arafi, che era colui il quale verosimilmente sarebbe stato il successore di Ali Khamenei qualora non fosse stato ucciso. E lo stesso Ayatollah Arafi qualche giorno fa ha dichiarato che allo stato attuale l'Iran non è più vincolato al memorandum, che quindi il memorandum è fallito grazie anche a quello che oggettivamente possiamo vedere, ovvero la strategia di Trump non fa capire quali possano essere le vie d'uscita alla luce dei vari attacchi che sta facendo, dopo aver firmato, come dicevo, neanche 3 settimane fa, un accordo che, per esempio, sullo stretto di Hormuz, all'articolo 5, esplicitamente dichiarava, fra virgolette, una sorta di sovranità iraniana unita su quel tratto di mare. Quindi, alla luce, appunto, purtroppo, del fallimento della ala politica della Repubblica Islamica. Con questa dichiarazione dell'Ayatollah Rafi si capisce come oramai l'ala militare abbia preso completamente il sopravvento.
9: Veniamo alla guerra in Ucraina. Kiev è di nuovo tornata sotto attacco. Nella notte la Russia ha lanciato sulla capitale oltre 40 missili e 120 droni. Per il presidente Zelensky si è trattato di uno dei più grandi attacchi sulla città, durato oltre 5 ore. Colpite anche altre regioni del paese, in particolare quella di Odessa e di Dnipro. Si contano almeno 2 morti, i dati non sono ancora definitivi. Zelensky ha ribadito che la priorità ucraina è quella di rafforzare le difese antiaeree e ha ringraziato e sollecitato gli alleati per le forniture di armi già concordate. E nella notte l'aviazione israeliana è tornata a colpire la striscia di Gaza, si contano almeno 2 vittime, ieri i morti palestinesi erano stati 9. Intanto i coloni israeliani hanno intensificato i loro attacchi in Cisgiordania durante la notte e nelle prime ore di oggi. Nel villaggio di Al-Tuwani sono state incendiate 2 abitazioni e una moschea, nel governatorato di Hebron sono state attaccate case abitate e rubati capi di bestiame, a Nablus all'alba cittadini palestinesi sono stati aggrediti mentre erano nelle loro abitazioni. Altri 2 attacchi si erano registrati nel pomeriggio di ieri. E dalla Cisgiordania nelle scorse ore è arrivata anche la notizia della morte di un giovane calciatore palestinese vittima di un assalto dei coloni vicino a Ramallah. I crimini di Israele non risparmiano nemmeno lo sport e gli sportivi in Palestina, nemmeno nel giorno in cui i riflettori del mondo sono puntati sulla finale stasera dei mondiali. Luca Parena.
15: Fadi Amdallah Al-Nassan aveva 17 anni. Giocava a calcio per l'Al-Mughair Club, la società del villaggio della Cisgiordania dove era nato, lo stesso in cui è stato ucciso, in un assalto dei coloni israeliani. Un proiettile prima gli ha provocato l'amputazione di una gamba, poi la morte. In passato, Fadi Amdallah Al-Nassan aveva vestito la maglia delle nazionali giovanili. La sua morte è una delle ultime denunciate dalla Federcalcio palestinese. Dall'ottobre 2023 più di 1000 atleti della striscia di Gaza e della Cisgiordania sono stati uccisi da Israele. Almeno 568 erano calciatori, allenatori o preparatori dello sport di gran lunga più giocato e amato in Palestina. Dalla FIFA, che pure riconosce la nazionale palestinese da più di 25 anni, non è mai arrivata una parola o un gesto di condanna dei crimini di Israele. Nelle settimane dei mondiali sui social hanno girato i video di centinaia di persone strette tra le macerie della striscia di Gaza davanti a un proiettore recuperato chissà come per guardare insieme le partite dell'Egitto o del Marocco, per provare a dimenticare almeno per un paio d'ore il dolore di ogni giorno davanti alle giocate di Messi e Lamine Yamal, i campioni della finale di stasera tra Argentina e Spagna. Una delle persone che aveva reso possibili quelle visioni collettive era il direttore delle relazioni pubbliche del Comitato Egiziano a Gaza. Si chiamava Mohammad Al-Waeidi. È rimasto ucciso in un attacco israeliano la sera in cui si è giocato l'ottavo di finale tra Argentina e Egitto. La sua morte è accaduta un'ora prima del fischio d'inizio della partita.
9: In chiusura torniamo a Milano, era uno degli eventi musicali più attesi dell'estate, ma la forte grandinata caduta ieri sera sulla città ha costretto a sospendere e poi ad annullare il concerto del musicista portoricano Bad Bunny. L'evento non sarà recuperato, il costo dei biglietti sarà rimborsato, circa 80.000 persone hanno dovuto lasciare da un momento all'altro il luogo del concerto, l'ippodromo La Maura di Milano, da tempo al centro di polemiche perché è considerato da molti inadatto ad ospitare eventi di queste dimensioni. Andrea Riscassi, giornalista Rai, era presente ieri sera al concerto. Questo è il suo racconto.
16: Quando hanno interrotto il concerto hanno detto state fermi, tra 10 minuti passa tutto. In realtà lì non stava piovendo tanto, per cui se avevano contezza che stesse arrivando un temporale così forte, secondo me era da far evacuare la gente già in quel momento, perché evitavi la grandinata. Non è San Siro, per cui le uscite sono poche, era tutto allagato, insomma venivano giù bei chicchi grossi e non c'era nessun punto in cui ripararsi fondamentalmente, per cui conferma che non è proprio il posto ideale per fare concerti così di massa, perché se succede un inghippo, e ieri sera sono stati tutti bravi che sono andati via piano piano, che non ci sono state scene di panico, perché se fosse partito il panico io non so come sarebbe finita, camminando tra i prati e tra le poche uscite di sicurezza. Un po' di gente si è fatta male perché cadevano chicchi grossi, però se 80.000 persone si fossero fatte prendere al panico sarebbe successo un bailame. Invece si è dimostrata la maturità di un pubblico che è andato a vedere un concerto che fino a lì è stato bellissimo, compresa Bella Ciao.
9: Alle 13:17 minuti è tutto per questo giornale radio, il prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network alle 15:30. Da Sara Milanese, Luca Parena ed Alessandro Principe, una buona continuazione d'ascolto, una buona domenica.
17: Popolare Network.

Buongiorno e buona domenica da Eddie Berni, Camera Sud. Il brano del desiderio di oggi ha a che fare con un grande artista che non c'è più da qualche anno, ma che continua a esistere in realtà attraverso i materiali che arrivano dal suo archivio, perché insomma Prince nella sua vita ha registrato tantissima musica che poi non ha pubblicato, vai a capire perché, insomma, perché non gli piaceva, non apparteneva a quel momento storico, chi lo sa. E quindi con una regolarità degna di un artista che invece è vivo e presente dal punto di vista, come dire, della sua presenza sul pianeta Terra, che in realtà, ripeto, non c'è più da diversi anni, escono materiali interessanti di Prince e il suo ultimo singolo è With This Tear, uno dei brani scartati di un periodo di qualche anno fa. E uno ascolta e dice, ma perché questo uomo scartava queste cose? Probabilmente era così maniaco nel suo bisogno di precisione, nel suo bisogno di perfezione, che non accettava delle cose che erano quasi perfette, diciamo così. Questa With This Tear è una ballad bellissima, è una di quelle ballad che Prince sapeva fare, che andava a toccare le corde più importanti di chi l'ascoltava, e soprattutto è una di quelle cose che meritano di essere riascoltate, per cui il desiderio è quello che sta avvenendo in realtà, quello di poter continuare ad ascoltare la grande musica fatta da Prince, sia quella che ha registrato da vivo, sia quella che esce quando lui oramai non c'è più. Insomma, avere il tempo, questo è un desiderio vero, avere il tempo di poter ascoltare tutta l'opera omnia di Prince, che meriterebbe sicuramente grande attenzione. With This Tear, Prince.

With the Steer, Prince, brano del desiderio per questa puntata di Camera Sud, che prosegue con la prima cosa da leggere, tratta dall'ultimo libro di Sandro Veronesi, che è una raccolta di racconti, infatti si chiama Caducità, tutti i racconti, uscito per la nave di Teseo. Quello che vi leggo è un racconto che si intitola Monetine. Arriva, un attimo di questioni tecniche, eccoci qua.

Prima di chiudere gli occhi rimase per un po' a guardare la finestra e a pensare. Era sdraiato sul fianco destro, nell'unica posizione in cui riuscisse a dormire da quando anni prima suo figlio le aveva rotto il naso con una testata mentre giocavano alla lotta. La tapparella non era del tutto abbassata e lasciava filtrare la luce gialla di un lampione stradale che rischiarava la stanza con una strana, morbida potenza. Forse pensò avrebbe dovuto alzarsi per chiuderla completamente, non perché quel chiarore lo disturbasse, anzi, era piacevole, ma per evitare di ritrovarsi sveglio all'alba. Poi si disse che no, non l'avrebbe fatto, innanzitutto perché era stanchissimo ed era sul punto di addormentarsi e stava molto bene. E poi perché preferiva comunque svegliarsi un po' prima per una causa naturale come la luce, piuttosto che all'ora precisa delle 7:30 a causa della sadica, chirurgica, violenza prodotta dal trillo della sveglia. Dormire, pensò, è una funzione fisiologica, interromperla brutalmente ogni giorno con un congegno non poteva far bene. Come mai nessuno pensava di puntare una sveglia per smettere improvvisamente di mangiare, di bere o di scopare? E allora perché milioni di persone lo facevano con tanta leggerezza per smettere di dormire? No, maledizione, non si sarebbe alzato per abbassare la tapparella. Si sarebbe svegliato con la luce del giorno, come tutti gli altri mammiferi. Quel pensiero lo tranquillizzò. Avvertì distintamente il sonno salirgli al cervello con una dolcezza che somigliava alla gratitudine. Tuttavia si sforzò a ritenere ancora un po' con gli occhi aperti perché un nuovo pensiero aveva preso il posto del precedente. Pensiero che in realtà era una domanda. Ma quanta luce c'era nel buio? Era notte fonda, la tapparella era quasi chiusa, rimanevano da colmare solo alcune sottilissime fessure fra le assicelle, eppure la stanza era satura di un chiarore impressionante. Per via di un unico lampione stradale, lontano una decina di metri, guardava la finestra stagliarsi nella notte e quello che vedeva era innegabilmente una fonte luminosa. Da dove viene, pensò, tutta questa luce che rende tanto chiaro perfino il buio? Se è davvero tutta artificiale, prodotto ultimo del complesso e costosissimo ciclo di trasformazione della materia, siamo proprio sicuri che serva a quest'ora, quando gli occhi della gente sono quasi tutti chiusi? Non ne basterebbe la metà, o addirittura la metà della metà? Poi anche i suoi occhi si chiusero, e il sonno ebbe il sopravvento. Solo che qualche istante dopo, mentre già scivolava in un sogno chissà perché pieno di monetine luccicanti, una fitta di consapevolezza lo allarmò. Che stava succedendo? O più esattamente, cos'era successo un attimo prima che chiudesse gli occhi? Perché qualcosa era successo. Pur nella condizione di ormai quasi incoscienza nella quale si trovava con la mente piena di monetine, ne aveva un'improvvisa, lancinante certezza. Subito prima di chiudere gli occhi, era successo qualcosa. Ragion per cui doveva riaprirli, malgrado fosse l'azione che meno desiderava compiere al mondo. Riaprì gli occhi. Cos'era successo? Niente all'apparenza. La finestra era lì, al centro del suo campo visivo, con la tapparella quasi chiusa, le sottili fessure fra le assicelle, solo che, sì, la finestra non era più una fonte di luce. Tutto era immensamente più buio, più oscuro. Avevano spento il lampione? Si tirò su a sedere col cuore che d'un tratto aveva preso a battere forte e immediatamente il chiarore esterno ricominciò a allargare la stanza. Rimase un po' così, circospetto, a fissare la finestra. Il chiarore non svanì, né diminuì. Allora non era successo nulla, pensò, stava solo sognando. Si ribottò giù, disteso sul fianco destro, la testa affondata nel cuscino, ma con sua grande sorpresa il chiarore scomparve di nuovo. Di nuovo la finestra si distingueva a fatica e le fessure della tapparella non riuscivano a liberare la stanza da una melmosa oscurità. Si tirò su di nuovo, luce. Di nuovo giù, buio. Dovette ripetere 3 o 4 volte quella specie di esercizio ginnico per capire cosa era successo. Era successo che la luce era andata via dal suo occhio sinistro. Così, quando stava disteso sul fianco, con l'occhio destro coperto dal cuscino e guardava la finestra solo col sinistro, tutto era scuro e impastato. Quando invece si tirava su, l'occhio destro tornava a accendere la scena del chiarore e che l'aveva impressionato poco prima. Fu assalito da un'ansia micidiale, mentre seduto sul letto si copriva con una mano prima un occhio poi l'altro e constatava con stupore che il fenomeno si ripeteva a ogni tentativo con la spietata esattezza degli esperimenti scientifici. Con l'occhio destro ci vedeva benissimo, col sinistro non ci vedeva quasi più. Si soffermò a guardare la finestra con quello spento, era proprio una questione di luce, i contorni delle cose rimanevano a fuoco, ma in una quasi totale assenza di luce che rendeva molto difficile distinguerli. Considerando che era notte, quell'assenza di luce era quasi normale, se non ci fosse stato l'altro occhio a dirgli che non lo era affatto. Adesso l'ansia lo paralizzava. Cos'era che aveva smesso di funzionare? L'occhio? La vista? Il cervello?
O non era magari un ictus, la prima conseguenza di un'emorragia cerebrale in atto, l'inizio della fine? Che doveva fare? Cercò di calmarsi, di ragionare. Il dolore non ne provava da nessuna parte, né formicolio, né intorpidimento, niente. La morte, pensò, non poteva essere così discreta. Fece un'altra prova ancora. Occhio destro, luce. Occhio sinistro, buio. Stabile. Qualunque cosa fosse, non peggiorava. Che fare? E dal fondo della propria impotenza concepì un pensiero assurdo, ma indiscutibilmente prioritario su tutti quelli che si andavano affollando nella sua testa. Godersi la luce finché c'era. Poiché se ciò che era accaduto all'occhio sinistro stava per accadere anche a quello destro, non avrebbe potuto farlo mai più. Perciò, quasi senza averne cognizione, si coprì con la mano l'occhio spento e si mise a guardare più intensamente che poteva con l'occhio acceso il rettangolo della finestra rigato di luce, a contemplarlo, come fosse un quadro. Questa è la luce, pensò. Questo è il prodigio immane della luce. Questo è quello che si perdono i ciechi. E gli venne in mente un quadro vero, un Caravaggio, che aveva visto e rivisto nella cappella Contarelli a San Luigi dei Francesi, la vocazione di San Matteo. Anche lì c'era una finestra, e anche lì era indiscutibilmente notte, ma anche lì una luce violenta e inspiegabile penetrava nel buio e vi faceva risplendere oggetti e figure. E più che San Matteo stesso, oggetto principale, in fin dei conti causa delle improvvise illuminazioni, gli venne in mente il tizio seduto alla sua destra, a capochino, che conta le monetine. Le monetine. Anche quell'uomo così avido, che mentre il santo viene chiamato dal Signore, pensa solo a contare i soldi. E perfino le monetine stesse, nella propria inerte indifferenza, anche loro erano colpite dalla luce. Quelle monetine, soprattutto. Quelle monetine. Tolse la mano dall'occhio sinistro con la strana, magica consapevolezza di essere guarito. E infatti l'occhio aveva recuperato la propria funzionalità di colpo come l'aveva persa. Occhio destro, luce. Occhio sinistro, luce. Sentì l'ansia dissolversi istantaneamente, la calma tornare piano piano. Qualunque cosa fosse stata, era reversibile. E adesso era passata. Sì, certo, domani se ne sarebbe occupato con urgenza, avrebbe preso un appuntamento con uno specialista e nel giro di qualche giorno avrebbe saputo cos'era successo, a quali cure sottoporsi, per evitare che si ripetesse o che degenerasse, ma adesso per lui c'era solo il sollievo, addirittura l'entusiasmo, di essere di nuovo riguardato da un miracolo, la luce, anche senza essersene mai accorto prima, anche senza averlo mai meritato. Come quell'uomo a capochino, nel quadro di Caravaggio. Come le sue monetine.

Neil Young con Helpless, mentre le parole di prima erano tratte da Caducità di Sandro Veronesi, una raccolta di tutti i suoi racconti. Quello che vi ho letto era un racconto che si intitolava appunto Monetine. Per avere informazioni sulla scaletta potete andare sul profilo Facebook della trasmissione Camera Sud, lo trovate appunto su Facebook come Stazione Radio, e trovate tutte le scalette di tutte le trasmissioni e anche altre informazioni di chi è la sigla e tutto quel mondo lì, insomma. Per quanto riguarda invece i podcast, ovviamente dovete far riferimento all'app piuttosto che al sito di Radio Popolare, dove trovate tutti i podcast di Camera Sud di quest'anno e anche di qualche anno precedente. Ora andiamo con i nostri tre brani in fila, noi ci sentiamo come sempre, spero, subito dopo.

Una canzone quasi felice, loro sono i John Qualcosa, protagonisti della serata di inizio giugno quando abbiamo celebrato i 30 anni di Camera Sud nell'Auditorium alla Radio Popolare. Prima di loro c'era David Crosby con Song with No Words e il primo dei tre brani invece era Di Martino con L'oro del fiume. Camera Sud prosegue con un'altra cosa da leggere, tratto da Vinicius de Moraes per Vivere un grande amore, uscito per Oscar Mondadori Original un po' di anni fa, il prezzo ce l'ho ancora in lire, costava 12.000 lire, figuriamoci. Quello che vi leggo è un racconto che si intitola Di colombi e di gatti.

Uno dei miei grandi piaceri a Firenze, dove nel 1952 ho trascorso circa un mese, era guardare dalla finestra del mio quinto piano all'Hotel Nazionale l'alba toscana irrompere sulla piazza di Santa Maria Novella. Mi c'ero talmente abituato che nelle mie consuetudini di nottambulo tiravo la notte fino al mattino solo per il piacere di vedere la luce rosea del sole fiorentino scoprire e incendiare i marmi della facciata della chiesa di Santa Maria Novella, così come il chiostro verde che sta alla sua sinistra e le eleganti arcate in fondo dove si trovano le terrecotte di Andrea e Giovanni della Robbia. Ma il piacere di quel minuto di luce sarebbe risultato monotono se non gli fosse seguito uno dei più straordinari divertissements a cui mi è stato mai dato di assistere, un misto di danza, cinema e circo romano, per non parlare dei grandi insegnamenti sulla vita e l'arte di vivere pericolosamente. Il fatto è che ai primi sprazzi di luce si cominciava a udire lì intorno un leggero batter d'ali, che con lo spuntare del sole cresceva in un denso mormorio al quale si univa un dolce tubare. E l'ambiente, con i suoi colori rosa, verde, arancione e terracotta, acquistava una morbidezza di piume. E poi ali bianche, scure, cominciavano a crepitare in larghi voli, alcuni scendevano in voli radenti e tutto uno stuolo di colombi, abitanti di quei nascondigli, come solo può offrire l'architettura antica, veniva a posarsi sulla piazza. Era così per alcuni minuti. Poi comparivano, immancabilmente, in quel bel luogo, tre preti e cinque gatti. Devo dire, in nome della verità, che i preti arrivavano molto meno astutamente dei gatti e, ne sono sicuro, con intenzioni molto meno malefiche, poiché se i preti venivano per riscaldarsi un poco al sole e leggere i loro breviari, i gatti apparivano sgaiattolando dalle strade laterali per compiere una fatalità del loro destino, che è quella di divorare i colombi. E con la malizia che è loro peculiare, si appostavano pazientemente in posizioni strategiche sotto le automobili posteggiate al bordo del marciapiede in attesa del momento opportuno per il balzo. Dio sa che tra gatti e colombi io sono decisamente per la prima specie. Trovi colombi un popolo terribilmente borghese, con quell'aria gagliarda e felice, per non parlare della viltà di certe loro caratteristiche, come per esempio quella di divorarsi fra di loro se chiusi in una gabbia. Ma nel caso particolare della piazza di Santa Maria Novella devo confessare che parteggiavo incondizionatamente per i colombi. E solo alla fine cominciai a propendere per i gatti quando, posto di fronte alla realtà della loro terribile umiliazione e probabile nevrosi susseguente, considerai che non avrebbe fatto alcuna differenza per la comunità la scomparsa di una mezza dozzina di colombi a vantaggio del sistema nervoso dei poveri gatti. Era quasi doloroso vedere il costante fallimento dei loro disperati

tentativi di dare la caccia sia pure a una colombella. E posso assicurare che essi impiegavano tutte le tecniche tradizionali dei gatti, dalla paziente imboscata fino alla corsa alla cieca, con salti confusi da una parte all'altra. Tutto invano, perché a ogni assalto i colombi si limitavano a fare piccoli voli che per i gatti erano vere e proprie trincee da attraversare con furibonde e inutili incursioni. E cosa ancora peggiore era il fatto che ogni colombo, passato il tumulto, si posava come se nulla fosse accaduto e continuava il suo stupido razzolino sul pavimento della piazza nella più completa indifferenza di fronte al vecchio nemico, cosa che naturalmente doveva far impazzire i gatti. Nella prova uno che ho visto un giorno, dopo numerosi attacchi frustrati, mordere come un ossesso la ruota di una Chevrolet e per la cui sanità mentale non avrei assolutamente messo la mano sulla Bibbia.

Ornella Vanoni, Vinicius de Moraes e Toquinho, La voglia, la pazzia. Le parole di prima erano proprio di Vinicius de Moraes, tratte dal suo libro Per vivere un grande amore. Era un racconto di colombi e di gatti. Camera Sud chiude, ci si sente domenica prossima, stesso orario, stessa radio, e ovviamente buon ascolto con i programmi di Radio Popolare.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
3: Anteo porta il cinema nei municipi.
4: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città. Il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
3: Dal 20 al 26 luglio a Villa Litta in Viale Affori. Il programma su spaziocinema.info.
5: Angelique Kidjo torna a Milano col suo nuovo Hope Tour.
6: Il 21 luglio al Castello Sforzesco, la 5 volte vincitrice di Grammy Award, considerata una delle più importanti artiste della musica internazionale, con i brani del suo ultimo album Hope.
5: Biglietti su Ticket One e Ticketmaster. Ponderosa.it 02 48 19 41 28.
7: La lotta alla mafia non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.
8: Milano ricorda Paolo Borsellino. Domenica 19 luglio alle 16:50. Cittadine e cittadini, insieme alle istituzioni, si incontrano all'Albero Falcone Borsellino in via Benedetto Marcello per osservare alle 16:58 un minuto di silenzio. Coordinano Anita Meschia di Legalità in Movimento e Guido Fogacci della Scuola di Formazione Antonino Caponnetto.
9: Media Partner Radio Popolare.

Trovati alla pillola Vaggiù, hashtag aria fresca, e oggi il nostro racconto con l'APS terza età della Barona prosegue. Abbiamo continuato a registrare le storie che sono emerse nelle fanzine grazie al progetto Smart On Care. Buon ascolto.

per dargli un po' di colore, perché poi scriverò le frasi inerenti alla situazione. E niente, adesso sto facendo il davanti, perché poi questa si apre, se la apro tu me la chiudi, c'è il retro che la dovrò tutto colorare e attaccare tutte le foto di mia mamma da giovane fino, diciamo, all'età avanzata. Questo è il mio lavoro.

0: Secondo me la preziosità di questo momento è che allora è stato ognuno ha fatto il suo lavoro. Ognuno ha realizzato il suo lavoro, però è stato un lavoro collettivo, perché nel momento in cui ognuno faceva il suo lavoro, l'altra ascoltava e aveva rispetto del lavoro degli altri. Quindi secondo me c'è la componente di più fattori, che quindi anche questi luoghi, questi momenti servono proprio per allenare il rispetto l'uno dell'altro, il rispetto del lavoro dell'altro, delle diversità. Poi comunque con la scusa del lavoro da fare sono venuti fuori anche dei temi, anche delle diversità, nell'accoglienza della diversità, nell'accoglienza del nuovo, della scoperta. Abbiamo scoperto cose nuove.
1: Rimane l'idea della persona anche crescendo, è bello.
2: Ce n'è un'altra che mi ha portato la fisarmonica, quelle piccoline. Lei veniva a trovarmi, era come ricompensarmi il fatto che io ero in ospedale e lei era a Milano e doveva fare avanti e indietro. Poi dopo, quando ha fatto Sarta Bidella che per lavorare, poi l'incontro col secondo papà, la nostra famiglia, volevo mettere la mamma e il papà con i miei fratelli, tutti noi, la famiglia, che finché eravamo contenti, felici, però mia mamma soffriva sempre perché chi doveva lavorare per portare avanti, perché poi lui gli lasciava fare quel che voleva, basta che lui se ne andava giù al paese a trovare sua sorella e lui era tranquillo. Poi quando ha studiato per fare l'edicola, questo è come deve venire, però adesso devo sistemare la grandezza delle cose.
3: La comunità non c'è adesso, io se devo non c'è. Io vedo pure qui che io quando sono arrivata qui, insomma, ho detto: signori, ti ringrazio perché una vita accogliente, una vita sì, però vedo che quella di vicino mi ha fatto gli auguri, proprio quella a fianco mi ha fatto gli auguri a Natale ed è finito lì. Il ragazzo che abita proprio a fianco non lo vedo chissà da quanto. Quell'altra che abita oltre, perché si è rotto il braccio, mi veniva a bussare: aprimi la bottiglia della salsa, aprimi la scatoletta del tonno. Dopodiché è finito. Quindi, e io ieri proprio è stata una giornata, un po' perché era 27 gennaio. È stata una giornata per me nera, perché non potevi accendere la TV pure perché era la giornata della memoria, e quelle cose mi hanno fatto tanto male, tanto. Perché, ecco, non lo so se l'uomo può ridurre un altro uomo a quel modo, non lo so.
4: Davanti alla chiesa c'era un deposito di carburante, un po' di bidoni sotterrati, un po' esterni. Tu devi sapere che gli aeroplani non sapevano bombardare, non hanno mai preso, hanno preso intorno le case. Una bomba esplosa a 100 metri da casa mia, perciò la guerra l'ho vissuta proprio sulla pelle, me la ricordo particolarmente. Ecco, passiamo che ho messo una mano nell'uncinetto un paio di volte, ecco, faccio un po' di... lei che mi fa vedere un lavoretto, lei che mi fa vedere un lavoretto.

0: adesso ne ho 87. Non sto più così bene. Vedi che non sento, vedo male. Ogni giorno che quando mi sveglio dico grazie Signore, c'è ancora la luce, vedo ancora la luce, che bello, grazie Signore. E allora è bello. E poi oggi appunto sapevo che c'era questa riunione. Lui mi ha seguito tanto, ma con lui è tanto caro, è mio nipote. Io essendo così vecchia ho tutte loro. Lei è mia sorella, la chiamo sorella.
1: E sono onorata.
0: E lui mio nipote perché è troppo giovane. Dico, la mia prima figlia quest'anno fa 68 anni. La mia prima nipote ha 43 anni. Perché io sono figlia unica. È stato terribile. Mia mamma era figlia unica. Io figlia unica, lui. Terribile, la mia casa era vuota, in casa mia non veniva nessuno perché parente non avevo. E poi anche perché i miei, mia mamma soprattutto, non volevano in casa gente, e io sono cresciuta dietro un vetro a guardare la strada. È stato molto triste, molto molto triste. Allora di chi quando mi sposo voglio? Ho quattro figli. E ho fatto quattro figli unici, per carità, chiari. Io ho quattro figli unici, non fratelli che si amalgamano.

0: male.
1: Io, il cortile, noi avevamo gli orari, avevamo la portinaia da Pasquina che li faceva rispettare, poi c'erano gli anziani al balcone che quando succedeva qualcosa chiamavano la portinaia, chiamavano la mamma, chiamavano guarda, adesso sono lasciati allo sbando, ognuno si occupa solo dei suoi. La sera avevamo un signore Giovanni che suonava la fisarmonica e si sedeva intorno a lui e si faceva le canzoni di allora. Quando è arrivata la televisione, uno del cortile ha comprato la televisione e alla sera la metteva fuori e chi voleva andava lì, il musichiere, andava a vedere il musichiere.
2: Non, guarda, non l'accetto. E niente, poi ho fatto i motti, che sono dei brevi riassunti con un ideale, un principio di vita, può essere in forma scherzosa o anche pungente. In questi motti ho messo tante cose pure riferite all'atmosfera, che oggi anche i miei figli, gobba ponente, luna crescente, gobba levante, luna mancante. E dov'è levante? E dov'è crescente? Ma insomma, ci vogliamo rendere conto tante cose, come ad esempio, sempre riguardante l'atmosfera, rosso di sera bel tempo si spera, rosso di mattina l'acqua è vicina, marzo asciutto, aprile bagnato, beato colui che ha seminato, nuvole alla montagna, prendi la zappa e vai in campagna, nuvole alla marina, prendi la zappa e vai in cantina, cielo pecorino, se non piove la sera pioverà la mattina, arcobaleno la sera riempie il bicchiere, arcobaleno al mattino riempie la piscina. Di questi, ma non lo so, hanno tutti un valore che prima noi adulti dobbiamo leggere per fare proprio una qualità di vita migliore, il sapere e potere, lo ha detto anche Francis Bacon, scienza potenzia est, il sapere e potere, che cosa significa? Più si sa, più si è in grado di apprezzare, prendere decisioni. Dicevo un mio vecchio insegnante delle scuole superiori, chi legge libri ha labbra, e oggi leggiamo i libri. Io mi trovo iscritta a Facebook perché nel 2000 c'era il Covid e non potevo partecipare, soprattutto a Pasqua, che ci tengo tanto, alle funzioni di Pasqua della Settimana Santa, e quindi mia nipote mi ha iscritta a Facebook e mi ritrovo lì, però non so scrivere su Facebook, se io devo mandare qualcosa non lo so fare, neanche ci tengo a farlo. E allora niente, io la nuova tecnologia la odio. Quello che magari vedo di buono è soltanto quello che ci hanno dato. Alexa, che Alexa niente, non ne vuole più sapere niente.
3: Allora, tutto è partito da questa parola qua, Ciripà, che lui non sapeva che cos'era. Magari non lo sai neanche tu, lo sappiamo solo noi perché siamo
4: anziani.
3: No, com'è che dice diversamente? Prima dei pannolini usa e getta, ma molto prima, stiamo parlando tutti bambini, aveva un sacco di cose, il triangolo di stoffa, poi il pannolino, poi, e sopra si metteva questa fascia che adesso non so neanche, non siamo riusciti neanche a trovarla com'era, e si chiamava Ciripà, però devo fare che non siamo riusciti a trovarla, non c'è più, non esiste proprio, che aveva, e si faceva il fiocchettino e questo teneva tutto unito. E si chiama Ciripà, difatti anche lui ci è rimasto. Poi dopo per fortuna sono arrivati i pannolini con la mutandina di plastica prima, ti ricordi? Poi dopo sono arrivati quelli lì, adesso un segetta.
5: Allora, ho voluto portare una testimonianza dei viaggi che ho fatto, perché io fino al 1997 non avevo mai preso l'aereo, avevo questo desiderio, mio marito aveva paura, c'era un viaggio da fare in aereo, abbiamo fatto Milano-Parigi in macchina, vabbè, lasciamo stare, perché lui l'aereo non lo prendeva. Nel 97, poi con mio nuovo compagno, vabbè, il primo viaggio è stato a Londra, e da lì Mi piaceva da morire prendere l'aereo. Ah, come mi è piaciuto. Tantissimo. Dicevo, ma avrò paura, non avrò paura a guardare. No, no, mi piace da morire. Vabbè, e da lì poi ho cominciato a viaggiare. Sempre con questo compagno. Abbiamo fatto un bel viaggio in Egitto. Che mi sento di dire, chi ha la possibilità di andarci, che è un viaggio veramente della vita, un po' come vabbè, anche andare nell'Oman, anche andare in Turchia, tutte quelle testimonianze che trovi solo in quei posti lì, c'è poco da fare. Per cui abbiamo fatto la navigazione sul Nilo, bellissima. L'altro giorno a Kilimangiaro facevano vedere un po' il delta, come è cambiato, come è cambiata la... Come sono cambiate le condizioni, che non sono più quelle di... Sta cambiando tutto, però vabbè, io l'ho fatto nel 97, mi sembra, 98. Per cui, con qualche cosa fotografica, questa sono io, questo qua faceva un po' il furbetto, voleva fare la foto con me, e il mio compagno era lì che fremeva. Poi invece con amici, che ho poi negli anni, perché io sono rimasta sola, molto giovane, poi ho incontrato questo compagno, poi è mancato anche lui.
3: Sono impressionata, avendo lavorato nel commercio per tanti anni, sia come commessa, sia come datrice di lavoro, perché sono stata anche titolare di un'attività, e ho visto che il commercio proprio è diventato una cosa, cioè è cambiata in una maniera allucinante. Mentre noi commesse prima, come scrivo qua, venivamo incentivate, venivamo a qualunque cosa. Beh, adesso invece proprio sento delle cose veramente pazzesche. C'erano solo i banconi, eri tu che avevi il, come si chiama, diretto con l'utenza, col cliente, mentre adesso invece proprio a malapena ti dicono sì, lì a destra, vai lì a sinistra, se te lo dico, se no manco te lo dico, gli dai pure fastidio. C'era proprio un, almeno noi poi, io parlo proprio di quegli anni lì, c'era proprio un... No. Venivano lì, ti sapevano dire, voglio la E, perché noi avevamo il numero famoso qua, come si dice, il numero 27, e sapevi tutto della famiglia, da quando si sposava, da quando veniva a fare il corredino, veniva poi a comprare l'abito di carnevale, i giocattoli a Natale, mentre adesso no, è diventato proprio... E poi venivamo noi proprio incentivati. E poi anche i contratti, cioè hanno dei contratti veramente terribili. Mentre a noi veniva tutto riconosciuto, assolutamente. Niente da dire.
0: Tu hai iniziato nel 70?
3: Sì, nel 72. Il gettone, una cosa che abbiamo trovato, perché io ho un figlio come l'età di Alessandro, come ho cambiato casa, abbiamo trovato questo gettone, mi fa che cos'è? Detto, un pezzo antiquariato, come si dice, registratore di cassa di una volta, i giochi poi che si facevano una volta e tutto il resto, prima dello Scottes, perché noi ne vendevamo a pacchi di questi, cioè anzi se non ce l'avevi nel corredo, 24 di strofinale, 12, 12, 12, non... è il corredino che si faceva veramente... di tutte e di più, con i famosi ciripà, che anche lui quando gliel'ho detto non sapeva che cos'erano, come si dice, era tutto completamente diverso, vedi come erano i negozi, cioè c'era il bancone e dietro era tutto, eravamo noi che dovevamo anche seguire i gusti della cliente, mi diceva magari non va bene, anche quando ci mettevamo un vestito dovevamo stare lì a dire, non so se sia quello giusto, questa qua, cosa che adesso non c'è più, a meno che non vai in una sartoria di quelle che paghi in una botta. Mentre noi invece proprio dovevamo seguire e dire, no, guardi che magari questo qui levitiamo, diamo un altro colore, un'altra taglia, cioè era molto, molto più...
0: C'era più rapporto col cliente.
3: Molto, molto, nel vero senso.
4: Con questo lavoro che hai fatto, hai messo in evidenza il fatto che hai partecipato alle varie attività e queste attività hanno inciso nel tuo essere in questi anni.
6: Perché dico là non ci sono contenuti, non c'è nulla.
4: Perché alle volte c'è un pur parlé così.
6: E le pillole, il dottore. Ma che va? Parliamo di cose.

E mi è sempre piaciuto fare delle cose per i bambini. Avevo molto tempo fa avevo scritto delle fiabe. Tra tutte le fiabe che avevo, ho voluto fare questo perché ha un significato, diciamo, un po' come le favole di Fedro che hanno il finale con diciamo, un significato vero e proprio. La fiaba parla di una fattoria dove cioè, vivono tanti animali in questa fattoria e tra tanti animali che ognuno fa le sue mansioni, la pecora che fa la lana, eccetera, eccetera. Tra tutti questi animali c'è un vermiciattolo piccolissimo e questo vermiciattolo se ne sta in disparte sopra un albero e ascolta e guarda tutto quello che dicono e fanno. Ad un tratto succede però, parlano di un festival, di una festa che praticamente ogni anno d'estate veniva fatta e quindi ognuno aveva preparato il proprio, come dire, non mi viene, aveva preparato il proprio numero, non mi veniva, aveva preparato il proprio numero. Ma mentre parlano di questo, arriva questa cicala gelsomina correndo nel prato e dicendo che il vento aveva distrutto praticamente tutta la chitarra, il violino, le corde di questi strumenti. E tutti erano disperati perché dovevano fare sta festa, verso sera non c'era come fare. E allora questo Baco, che si chiamava Baco, questo vermiciattolo, piano piano alza la voce e si fa sentire. Vi aiuto io, dice questo Baco. Il pavone, per esempio, che era uno di quelli proprio altezzosi, eccetera, si alza e guarda questo piccolo insignificante vermiciattolo. E infatti dice, ma tu, ma per favore, tu che sei proprio niente, come potrai fare mai quello che... Come ci puoi aiutare? No, no, no, non credo proprio, dice il pavone. Poi invece un uccellino, due uccellini praticamente pensano, ma proviamo, può darsi che provando riesca qualcosa di buono. E così allora diciamo, gli animali si convincono. Questo Baco vertiginosamente comincia a produrre questo filo di seta e gli strumenti sono tutti già a posto. Tutti vanno alla festa, la festa riesce meravigliosa, ma quando tornano per ringraziare questo Baco, non lo vedono più, vedono semplicemente un bozzolo. Mamma mia, dice, sarà morto, dicono tutti, sicuramente sarà morto perché poverino ha fatto tutto così veloce, E erano quasi tutti dispiaciuti, prendono questo bozzolo e lo mettono in un posto tale che tutti potevano onorarlo. Passano dei giorni e non succede niente. Dopo un po' di tempo diciamo, c'era anche il pavone, questo altezzoso, e guarda che questo bozzolo, dal bozzolo escono queste antenne. Ma cosa sta succedendo? Tutti si chiedono. Piano piano, piano piano, piano piano, esce fuori una farfalla. Ma è una farfalla, è bellissima. Cioè, tutti rimangono sbalorditi. Baco, che era diventato una farfalla, dice: amici miei, sono io, Baco, che mi sono trasformato. Mi è piaciuto, adesso non posso più stare con voi e devo andare via perché andrò dove il vento mi porta, dove la natura mi porta. E tutti rimangono col naso all'insù. Questo vuol dire che voglio far capire ai bambini che cosa? Che l'apparenza inganna, che bisogna dare sempre una possibilità agli altri. Che da una cosa che può sembrare brutta diventi meravigliosa.

Domenica 19 luglio, seconda domenica di volo per Cosmic e per tutto il suo occasionale equipaggio. Io sono il comandante, naturalmente sono Bob Scott, quello che appunto sta al comando di questa pazza combricola e anche quello che va a presentare i suoi primi ospiti per quest'oggi.

1965, loro sono gli inglesi Earl Royce and the Olympic. E questa è la loro versione del classico Che sarà sarà. Ricordate, la cantava 10 anni prima Doris Day nel film L'uomo che sapeva troppo di Alfred Hitchcock. Ma quella era tutta un'altra musica.

un grande rhythm and blues tutto italiano per un grande sconosciuto, Ravi Crispiano a piedi scalzi, come qualcuno sta facendo in questa stagione. 1967, a piedi scalzi. Uno dei miei brani preferiti.

e da un cognome italiano un altro cognome italiano, Johnny Amelio. Questo qui è ancora più sconosciuto. Ma da noi più sono sconosciuti, più li vogliamo a bordo. A bordo di Cosmic, naturalmente. Per turbarvi le vostre domeniche pomeriggio. Mi hanno chiesto il titolo, Joanne. Ma non è poi così importante. L'importante è che riesca a farvi battere il piedino.

Abbiamo sempre detto che quelli famosi non li prendiamo a bordo. Però per qualche volta facciamo un'eccezione. E questo è un omaggio per Pino Di Capri, scomparso una settimana fa. E questa è la sua fulminante versione di Shout, il caposaldo degli apripista di tutti i tempi. Shout per Pino Di Capri.

e per tenere fede a quanto dicevamo prima, questi sono dei perfetti sconosciuti. The Music Explosion è il loro primo e unico successo. Little Bit of Soul, 1965.

questo è Cosmic, il volo estivo della domenica pomeriggio, in compagnia di Bob Scott e dei suoi spericolatamente assortiti ospiti, come questi dei Music Explosion.

arriva dirompente pazzesco, questo inaspettato Henry Salvador in questa sua incredibile versione quasi punk di Holy Bully. Era nel 1966 e Henry Salvador poteva fare di tutto all'epoca. Henry Salvador Cosmic, tanto per rovinarvi la digestione.

E per i più curiosi, questi sono The Fifth Estate. Nome curioso, il quinto potere. Per questa scalpitante del Rub-A-Dub. E non so, assolutamente, cosa voglio dire? Rub-A-Dub-Dub 14:48 minuti. In diretta dal vivo, Radio Popolare. In questo, e non so, assolutamente, cosa voglio dire? Rub-A-Dub-Dub 14:48 minuti. In diretta dal vivo, Radio Popolare. In questa domenica pomeriggio del 19 luglio.

Mina, 1966 con No, parola molto tornata di moda circa 4 mesi fa. Ricordate il 22 marzo? Il primo scivolone del nostro buon governo. Mina, No! Sempre meglio dire di no, quei tempi che corrono. Non si sa mai.

Jim Chandler, Kissing in the Kitchen. Baciami in cucina, più o meno. Non telefonate per protestare, reclamare o disprezzare o deprezzare. Che tanto non rispondo, dovete prendermi così. Sono su un'altra galassia.

Questo è Candy e questo è Chuck Jackson. Era un po' di anni che non lo ospitavo a Cosby. Adesso l'ho fatto contento. E questo è sempre Cosby. Frammenti musicali dispersi nell'altro millennio. I frusci che sentite in sottofondo sono la testimonianza che stiamo usando autentico vinile d'epoca, naturalmente. E quindi senza trucco, senza ingranno. Su Cosmic usiamo solo vinile.

un altro che sono andato a ripescare per i voli di Cosmic di quest'estate. È questo Delbert McClinton, che qualcuno forse ricorderà di spuntare fuori anche negli anni Ottanta. Qui siamo a una delle sue prime incisioni, Halligan. Era il 1963 e la Ligali era di gran moda. Adesso lo chiamano i balli di gruppo, ma più o meno la stessa cosa.

rock and roll che fila via liscio come un gelato la crema. E i Pitti Mischiti, lui è Kenny Rankin, artista americano di origini indiane, ossia proveniente dall'India. Poi convertitosi poi a più curiose melodie.

un classico intramontabile, Shirley Bassey in prima di Goldfinger, Kiss Me Honey Honey Kiss Me, per quei pochissimi che non l'hanno mai ascoltato si può sempre rimediare.

Piccole storie di ordinaria follia. Qualche tempo fa ero nei pressi di una banca quando arriva un macchinone, parcheggia in seconda fila, scende un robusto signore con un micro cagnolino rossiccio in braccio. Si avvia frettolosamente verso lo sportello del bancomat, fa il suo prelievo, ritira i soldi, ritorna alla macchina, ripone la bestiola in macchina e velocemente riparte. Sicuramente non avesse avuto quel cagnolino fra le braccia, non avrebbe mai potuto prelevare i suoi sudati denari.

e questo è l'inglese Alex Harvey. Mi dicono che era già punk prima ancora che il punk nascesse. Dog the Dog, per tutti quelli che tengono i cagnolini in braccio anche quando vanno a dormire.

e questo è Cosmic per distruggere le vostre sicurezze musicali. Qualcuno me l'ha chiesto, questi sono gli australiani Strangler, no scusate, quindi sempre australiani, sono gli U-Bits, Bread and Butter, Pane e Burro, un classico non solo delle merende dei nostri tempi, ma anche un classico di questi affermati New Beats, e qui questo divenne il loro maggior successo.

anche questi sono australiani, sono gli Stranglers, con qualche citazione per Stanley Kubrick. Sempre ben accolti a Cosmic, che portano brani come questa incalzante Cara Lì. C'è gente del mio giro che l'ha ballata per anni.

un gruppo di tardo beat italiano. Siamo nel 1970 e i punti cardinali incidono questa ottima cover di Little Green Bag dell'irlandese George Baker Select. Poi rilanciata anche da Tarantino in Pulp Fiction, qualcuno la riconosce. La borsetta verde alle 15-12 minuti e i punti cardinali, annata 1970, quando eravamo tutti più giovani.

0: Attenti a comprare borsette verdi, quindi.
1: Ce la farai, hey!
0: Potrebbero costarvi un capitale. I punti cardinali, la borsetta verde, dedicata a Quentin Tarantino.

e questi sono i Kingsmen, quelli di Louis Loir, qui con un brano meno conosciuto ma non per questo meno incisivo, Beaver Loving. È il primo garage americano allo stato puro, siamo a metà degli anni 60 ed stavamo tutti nei garage.

E dopo il Garage Beat passiamo al Northern Soul, altro terreno fertile per le mie ore di volo a bordo del Cosmic Terzo. Lui è Al Wilson e questa è la sua memorabile The Snake, il serpente. Questo è un po' più lungo, dura 2 minuti e mezzo per la precisione. Ancora 11 minuti di volo.

E dopo The Snake passiamo ora a The Shake. Loro sono i Mark Foot. E il genere è quello che definisco un twist and roll, ossia un misto di twist e di rock and roll. Un connubio che dà spesso ottimi risultati, come questa The Shake di Mark Foot. Una formula già collaudata da altre formazioni, questa mistura fra twist e rock and roll, che rende moltissimo soprattutto in sala da ballo, o perlomeno rendeva.

un brano che sicuramente qualcuno riconoscerà. Aveva avuto anche un discreto successo commerciale nel 1969. Low Christie, un titolo lunghissimo che non sto a ripetermi, tanto fra 10 minuti l'avreste già dimenticato.

a 4 minuti dal termine del nostro volo. Ora un boogaloo. Il brano di prima era I'm gonna make your baby. Questo invece è I'm gonna make it baby. La differenza, eh? Lui è Peter Terras. E da quanto ci viene dato di sapere, è stato definito il King of Boogaloo, il re del Boogaloo. Vabbè, se lo dice lui.

E concludiamo questo nostro volo con un'interessante versione della celebre Meglio Stasera di Henry Mancini, tratta dal film La Pantera Rosa. Qui è Mike Clifford, It Better Be Tonight. Ancora un minuto di volo, approfittatene.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Popolare Network.

0: 15.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
1: Partiamo da Genova, dove sta per cominciare in questi minuti il corteo, una delle iniziative all'interno delle giornate del 25esimo del G8 del 2001, tante le iniziative nei giorni scorsi che continueranno anche nei prossimi giorni con il ricordo di Piazza Limonda, dell'uccisione di Carlo Giuliani e poi ancora della Diaz. Oggi è il giorno appunto del corteo che proprio da Piazza Alimonda sta partendo, i manifestanti si stanno radunando proprio in questi minuti. Allora andiamo da uno dei nostri inviati, Massimo Alberti.
2: Buongiorno a voi. Arrivare in Piazza Alimonda naturalmente dà sempre un effetto di emozioni molto molto forti, e sono tante le persone che arrivando in piazza si portano proprio nello spazio davanti alla chiesa dove 25 anni fa venne ucciso Carlo Giuliani, che naturalmente verrà ricordato poi domani pomeriggio. Da qui oggi partirà il corteo organizzato dalle realtà di base dei movimenti sociali, in ogni caso Nessun Rimorso è il titolo che gli si è voluto dare, un corteo che arriverà poi verso il centro che promette azioni simboliche e comunicative lungo il percorso. È un corteo formato quindi soprattutto da persone giovani o molto giovani, molte delle quali probabilmente in quegli anni lo li hanno vissuto, li hanno sentiti giusto dai racconti, ma è anche una piazza in parte anche intergenerazionale. Il corteo si muoverà quindi tra poco, passando per alcuni luoghi simbolici di quelle giornate, a partire da Via Tolemaide, dove si svilupparono proprio gli scontri che portarono poi ai fatti di Piazza Alimonda, per poi proseguire verso il centro e concludersi in Piazza De Ferraris, e partirà probabilmente tra poco in attesa del corteo degli studenti che invece si è formato davanti alla scuola Diaz.
1: Grazie Massimo, allora proprio da questa parte andiamo con Andrea Cegna. Andrea, a te.
3: Don't clean up the blood, non pulite questo sangue, è stato appeso uno striscione fuori dalla scuola Diaz proprio qualche minuto fa, e il corteo si sta formando, il corteo di studenti e studentesse di tutta Italia, soprattutto del nord d'Italia, soprattutto di Genova, ma appunto con delegazioni che arrivano da diverse parti del nostro paese. Ci sono oltre un migliaio di persone che si stanno preparando a muoversi in corteo per arrivare proprio in Piazza Alimonda e quindi far dare la spinta al corteo, che era stato annunciato con un concentramento alle 3:30, ma che si sarebbe mosso con calma anche per cercare di aspettare ore un po' meno pesanti dal punto di vista del calore, perché è una giornata molto calda oggi a Genova. Infatti ad aprire lo spezzone studentesco c'è un punto di primo soccorso, un piccolo furgoncino pieno di acqua fresca che serve proprio ad aiutare le manifestanti e i manifestanti ad affrontare il caldo di questa domenica di ricordo.
1: Grazie ad Andrea Cegna. Allora ricordo che ritroveremo Andrea, Massimo e gli altri nostri inviati alla diretta che faremo a questi microfoni a partire dalle 16.30.
0: Ad Avellino nel Salernitano un giornalista è stato ucciso e poi dato alle fiamme. Si chiamava Luigi Esposito, 53 anni, era un dipendente dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente e un noto cronista sportivo locale. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato ucciso a colpi di pistola tra la vegetazione, dove poi è stato ritrovato carbonizzato. Al momento si indaga per stabilire le cause della sua morte.
1: La Lega ha depositato una proposta di legge per allargare la legittima difesa, una proposta che allarga moltissimo il concetto. Prevede infatti la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo, dalla natura strettamente difensiva della condotta. In questo modo, per fare un esempio, ma non casuale, il gioielliere Mario Roggero sarebbe stato scagionato. È una mossa che punta evidentemente a cavalcare il tema, a portarlo in Parlamento. Del resto oggi Salvini è tornato per il secondo giorno consecutivo al carcere di Bollate per incontrarlo.
0: In Kuwait c'è stato un nuovo raid iraniano poco fa. Per la seconda volta in due giorni è stato colpito un impianto di desalinizzazione in cui sarebbe ora in corso un incendio. È successo dopo l'ottava notte consecutiva di attacchi tra Stati Uniti e Iran, con raid anche sul Bahrain. Teheran intanto ha denunciato un raid americano contro il sito di una centrale nucleare civile in costruzione. Dopo la morte di due soldati statunitensi in Giordania, ogni ipotesi di mediazione sembra ormai tramontata. Sono sono le 15:35 minuti. Le notizie di Popolare Network tornano alle 17:30. Una buona giornata e buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Popolare Network.
6: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
7: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
6: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
7: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
8: Ma quanto pesa la bolletta?
9: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
8: Ma è leggerissima!
9: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
10: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
11: Ricordi d'archivio. Estate.
12: Ovvero repliche dalla prima stagione 2022-2023.
11: Cinquant'anni di voci e di musiche per la radio. Un programma di Claudio Ricordi.

Bentrovati sulle frequenze di Radio Popolare. Il nostro archivio oggi va alla scoperta di un altro amico della nostra radio, Giorgio Gaslini, che penso non abbia bisogno di presentazioni, in quanto partecipò a quella rassegna, prima e purtroppo unica, musicale, che l'allora redazione di musica classica di Radio Popolare si inventò tra il febbraio e il marzo del 1980, a cui già abbiamo fatto riferimento per le due precedenti ospiti, Bruno Canino e Claudio Abbado. Giorgio Gaslini partecipò esattamente sabato 15 marzo con un incontro, o meglio una lezione concerto. Erano un po' delle novità per quei tempi le lezioni concerto, come fu anche una novità quello che ci inventammo, il programma di sala scritto dagli stessi protagonisti. Insomma, Giorgio Gaslini al pianoforte al Teatro Cristallo ci racconta delle musiche della base e musiche d'autore, influenze reciproche nel Novecento. Questo che vi facciamo ascoltare è il prologo a tutta la lezione concerto. Seguiranno poi altri incontri con Giorgio Gaslini che tracciano un po', in questa prima puntata a lui dedicata, una specie di sua autobiografia, di tutti i suoi incontri, le sue scoperte, le sue invenzioni musicali, quando riuscì a portare nel jazz anche la dodecafonia.

un argomento così fluido e così straordinariamente aperto come quello delle influenze tra la cultura popolare, la cultura di base, quella che con un termine infelice qualcuno ha coniato come la musica extracolta, come se non fosse a sua volta una cultura, e tutto ciò che viene dal vertice, per vertice intendo tutto ciò che nasce dalla penna e dal pensiero di un autore, che è già un vertice, nel senso che l'autore è già un po' una sintesi, opera già una sintesi in sé di varie culture e di una cultura. Quindi opera tutto sommato con un ipse dixit, pone delle opere, le propone, a volte le impone, e determina così un corso di ricerca musicale, un corso storico, la storia della musica cosiddetta, quella con la M maiuscola. Io penso però che la storia della musica un giorno vada senz'altro riscritta attraverso questa ottica che oggi tratteremo, perché è chiaro che nella storia della musica la cultura di base, la musica popolare, la musica che nasce non da autori ma da tutto un popolo e da tutta una tradizione di costume e da una situazione sociologica precisa, influenza direttamente, molto più di quanto noi non pensiamo, l'opera dei compositori. Anche i compositori che nella storia della musica del Novecento si sono mostrati più appartati, più solitari, più rarefatti, più, se vogliamo, intellettuali, più cerebrali o comunque più sofferti, e proprio per questo più solitari, indagando nella loro opera noi scopriamo immense tracce della cultura popolare nella quale sono vissuti, nella loro nazione, nel loro territorio esistenziale. Ecco, io quindi vorrei che anche ai giovani musicologi che sono qua presenti mettere questa inquietudine, dare questa inquietudine positiva, che è quella di ripensare la musica e la storia della musica da un'angolazione più ampia e più sferica. È quella concezione che io chiamo del musicista totale o della musica totale, ma soprattutto della musica intesa come fusione di tante culture e non come collage di tante culture, e nemmeno come accostamento di generi, cosa che è stata detta a proposito di questo concetto, sbagliando naturalmente. Per me il musicista di oggi e del futuro dovrà formarsi in scuole diverse, in scuole appunto che si apriranno a questo tipo di apporto culturale, l'apporto culturale della base di altre culture lontane. Perché in fondo, se ci pensiamo bene, l'operazione di calare un certo tipo di musica occidentale dall'alto è un'operazione di potere culturale. E noi sappiamo che il mondo moderno accetta sempre meno questo tipo di operazione, specialmente le nuove generazioni. E questo, se volete, riflusso a parte, è una grande conquista degli anni 70, sotto la spinta delle nuove generazioni.

State per ascoltare la storia di un musicista assai particolare, Giorgio Gaslini. Conobbi Gaslini a metà degli anni 70. Un editore milanese mi diede l'incarico di formare una redazione musicale per un mensile culturale ad ampio spettro. Così chiamai Michele Straniero per la musica popolare, Piero Santi, già critico musicale dell'Avanti, quotidiano del Partito Socialista, per la musica classica. Io mi sarei occupato del pop internazionale e della canzone d'autore, e Giorgio Gaslini per il jazz. Belle riunioni, saporite discussioni, ma il mensile non uscì mai.

Peccato per l'editore e per l'eventuale pubblico, perché noi eravamo pronti alla sfida. A quei tempi non esisteva una pubblicazione simile e quindi restò una buona amicizia tra di noi. E così da allora, quando Gaslini stava a Milano per un po' di tempo, riuscivamo a vederci e talvolta, in vista di un concerto o di un disco o di altre sue numerose attività, mi mettevo in tasca il registratore. E di questi incontri, in occasione del mancato genetliaco dei 90 anni di Giorgio Gaslini, Birdland ve ne offre una buona scelta. E cominciamo allora con una sua autobiografia.

0: La domanda che io faccio spesso, insomma non sempre, ma sono sempre molto attratto dal momento del primo incontro con la musica. Esatto, perché secondo me la prima scintilla, poi dopo magari c'è la seconda quando decidi di diventare...
1: Allora, la cosa avvenne così per quanto mi riguarda. Dunque, vivevo con papà e mio fratello che aveva 3 anni più di me, eravamo figli separati. I miei genitori si sono separati, io avevo 5 anni quando si sono separati. Mio fratello ne aveva 3 di più, ne aveva 8. Era avvantaggiato in un certo senso. Si era goduto la presenza materna e io invece ho pochissimi ricordi di mia madre. Vabbè, mia madre è una donna bellissima e anche molto simpatica, ma con un carattere quasi da imprenditrice, insomma diremmo oggi. Cioè era pragmatica, pratica, insomma. Mio padre invece era idealista, insomma, scrittore africanista quotato e giornalista. In casa non c'era nessun musicista, però c'era un pianoforte verticale di una marca che esisteva allora, si chiamava Strauss, figurati, veniva chiaramente dalla Germania. E non era male questo piano verticale. E mio fratello studiava il pianoforte con una maestra. Non sopportava la maestra e non sopportava il pianoforte, ma mio padre insisteva, no, devi avere anche un'educazione musicale. Io mi sedevo nel salottino dove c'era il pianoforte durante le lezioni e rompevo le scatole, cioè dicevo, no, guarda che è un fa, e non sapevo niente, no? Però avevo fotografato la tastiera, cioè i tasti bianchi e i tasti neri, quando andava su in lei, no, è fa diesis, capito? Cioè rompevo le scatole. Hai capito? Queste robe qui, uno che sbaglia le note. No, sì, sbagliava le note, io individuavo quelle giuste. Ma non perché sapessi niente, era tutto intuito e anche capacità visiva, di memoria visiva. Cioè, io avevo sotto gli occhi la tastiera, cioè la controllavo. Insomma, ho preso il coraggio a 4 mani e sono andato dal papà. E gli ho detto, perché il giorno prima avevo toccato per la prima volta la tastiera e quel suono del pianoforte lo sentii dentro in una corda del mio essere che vibrava. E gli ho detto, perché il giorno prima avevo toccato per la prima volta la tastiera e quel suono del pianoforte lo sentii dentro in una corda del mio essere che vibrava in una maniera spaventosa. Io ho detto, ma cos'è sta roba?

una reazione psicofisica, insomma, ecco. E sentii un'affinità e capii che quella era la mia vita. Allora, ma capii da bambino di 5 anni, cosa può capire? Cioè, non era possibile che razionalizzassi. Lo sentivo.

0: Ma caro maestro Gaslini, i tuoi genitori come reagirono a questa tua precoce, diciamo, musicalità?
1: Sono andato da papà, che era una persona che ci voleva molto bene, però era anche un militare di carriera, quindi quando ci ha lasciato negli anni 90 era generale, si aveva fatto tutte le guerre, poverino. E praticamente era anche un eroe di Caporetto, aveva la medaglia d'argento, sì. Sì,
0: Quindi ha fatto le due guerre.
1: le due guerre, sì. E mi disse: cosa c'è, Giorgio? Voglio studiare il pianoforte, tirandomi fuori questa affermazione, non domanda. Cioè, io voglio studiare il pianoforte. Papà mi ha guardato e mi disse la frase che mi ha salvato la vita. Cioè, mi disse: ma è una cosa seria? E io, sì, è una cosa seria, sai, tipo, come buono lei, tipo fantoziano. E loro diceva: va bene, pensa, tolse la maestra a mio fratello, il
0: Subito.
1: quale andò a giocare subito, felice come una Pasqua, e la diede a me il giorno dopo.
0: Ha fatto felici subito i due figli.
1: Esatto. E io cominciai a studiare il pianoforte con questa signora che era brava, attenta, molto, molto zelante, eccetera.

0: Se non che poi eravamo alle soglie della guerra. Papà nel frattempo era tornato in Africa. Lui era stato già 10 anni in Africa a studiare, e per quello era un africanista importante, e voleva trasferirci, c'erano le colonie, no? Voleva trasferirci in Africa, insomma, in Asmara, una roba di questo tipo. Aveva già affittato una villetta sotto un grande albero, un baobab. E ci aveva già iscritto alle scuole, io e mio fratello. Era il Giglia degli anni 40, insomma, cioè era già l'inizio degli anni 40. Oh, ci siamo preparati a partire, siccome eravamo forti dalla lettura di Salgari, per noi l'Africa era quella cosa lì, erano le tigri, i Monpracelli, allora avevamo fatto una cassettina di metallo, c'erano dentro i medicinali per curarci, i ragazzini, poverini. E a un certo punto pensa che papà riuscì a telefonarci a Milano, e io, pronto, perché eri in Africa, capito, dice, ma cosa gridi, che ti sento benissimo, capito, questi episodi incredibili. E dice, guardate, vi aspetto qui, vi mando i biglietti, eccetera, bla bla bla. Stavamo per partire, arriva invece dal governo romano, insomma, fascista, Mussolini, l'ordine di rientrare a tutti gli italiani presenti nelle colonie. Sì. Immediatamente tornate. Papà è tornato, ha messo giù la valigia, ha preso la divisa, è andato in guerra. Quindi 4 anni senza vedere il papà e senza la mamma, 4 anni di guerra, sì. E allora
1: con chi viveva?
0: C'avevamo la nostra tata, che aveva visto nascere mio fratello, mi aveva aiutato a nascere, era molto affezionata, era una giovane ragazza madre emiliana, è rimasta 30 anni nella mia famiglia, insomma, e ancora poi l'ho seguita fino alla morte, insomma, lì a Borgotaro, l'avevo messa in un appartamento, eccetera.

0: fino all'ultimo l'ho curata, perché lei
1: era mamma adottiva,
0: no, era, sì, era una mamma adottiva. Invece mia mamma la vedevo non so, ogni qualche mese.
1: Vacanze?
0: No, anche a Milano potevo vederla, eccetera, perché c'era stato quello che oggi si chiamerebbe un divorzio, quindi con delle condizioni, lei aveva diritto a vederci in certi giorni, a certe distanze, e di fatto lei era una donna stupenda, eccetera, ma mi chiedeva: ma tu che fai? Ma io veramente studio pianoforte. Sì, ma di lavoro cosa pensi di fare? Se era questa mentalità qui. E poi diceva: guarda che tutti i musicisti muoiono di fame. E ho detto: grazie mamma, capito? E questo era il clima. Invece papà era tosto, mi sosteneva molto.

0: E quale fu l'occasione per il tuo primo concerto in pubblico?
1: A Milano in un concorso, sto parlando di prima della guerra naturalmente, o forse il primo anno di guerra, e c'era questo concorso per i nuovi talenti, giovani sempre. Era un po' una cosa che si faceva a Milano, ma questa era dedicata ai under 13 e io c'ero dentro in pieno, e c'erano le categorie. Allora, strumentisti, cioè uno poteva andare col clarinetto, piano, io ho messo pianista, cantanti, c'era il tenorino, danza, c'era la piccola danzatrice, comici e c'era il piccolo comico. Allora mi presento ed era, si usciva sul palco di un teatro che ricordo essere quello che oggi è il teatro di Porta Romana. C'era una stanza con un pianoforte verticale. Io mi stavo scaldando le dita perché dopo un'ora dovevo uscire, mancava un'ora, e c'era questa ballerinetta che faceva tengo col tutto, non c'era, proprio figlia di famiglia borghese, povera Stella, ma carina, cioè. E c'era il tenorino uno strazio, e cantava, non so, le romanze da salotto, capito, delle robe impressionanti. E ma io mi sono, e dietro il pianoforte spuntava come un furetto, poi si nascondeva il comico, che era, aveva la mia età, e dico, mazza, mi fa morire da ridere questo qui, ma chi è? E un po' spuntava, e questo mi torna al pianoforte, e allora io mi sono alzato, ho detto, senti un po', io mi chiamo Giorgio, tu come ti chiami? Walter. E dico, ma ah sì sì, e ha cominciato a partire come un pazzo, divertentissimo, io morivo da ridere. Era Walter Chiari, aveva la mia età, abbiamo debuttato insieme, sì. E siamo rimasti amici poi per molto tempo. Ti devo dire che lì successe anche un'altra cosa importante per quanto mi riguarda. Vedi come in fondo l'assenza, tra virgolette, che poi era una presenza assenza dei genitori, ma non per colpevolezza, proprio per i casi della vita, insomma. C'era mio fratello che aveva 3 anni più di me, ma un carattere completamente diverso, molto molto egocentrico, ma anche molto comandava praticamente, figurati io. Sì, ma ero più piccolo, capito, avevo meno strumenti.

E la cosa che successe, molto importante per me, fu una cosa che mi servì tutta la vita. Cioè, io mi accorsi che quel giorno lì, andando fuori a suonare, c'avevo una paura bestiale. Cioè, non era proprio paura, era panico, che è un'altra cosa. Cioè, ero paralizzato, cioè, un po' ero timido anche come bambino. E mi mandarono fuori a forza, perché dice, ma no, fuori, pum. E lì ho suonato fuori, sì. E poi sono rientrato, andato a casa. Questo è il mio carattere. Rifletto sempre e cerco di capire gli eventi che mi coinvolgono, le cose che faccio, ma anche le ridondanze dentro di me, pur essendo così giovane. E lo devo al fatto di essere in fondo solo, perché in famiglia, sì, mio fratello andava per conto suo, e io in sostanza ero solo, sorretto da questa baba che mi voleva moltissimo bene. Ed è stata anche lì una grande formazione, perché lei era di origine popolare, quindi forse ex mondina, quindi mi cantava, mi cullava quando ero più piccolo, mi cullava e mi cantava: dormi bel bambin, bandiera rossa, tantanti. E poi nei momenti in cui voleva svegliarmi, crumiri padroni sono tutti da ammazzar, bandiera. Le canzoni che lei sapeva della lotta popolare dell'Emilia, veniva da Casalecchio di Reno, figurati. Però questa donna era onesta, forte, tenace e fedele, quindi sono doti che mi ha comunicato praticamente.

0: Allora, dopo quel panico, è tornato a casa, ho riflettuto e ho detto, ma cos'è questa paura? È fuori di me, no, un impulso che nasce in me, dentro di me. E cos'è? È una cosa che mi paralizza l'intelligenza, insomma, l'intelligere. Allora, non devo reprimerla, perché se io la reprimo, pensa, era un bambino, lo ricordo come fosse adesso. Se io la schiaccio, e non dicevo reprimerlo perché era un termine troppo colto, ma dicevo, io non posso schiacciarla sta roba, far finta che non ci fosse. L'unica cosa che posso fare è indirizzarla, cioè ancora non pensavo di sublimarla, ma di indirizzarla. Allora, la seconda volta che sono uscito in palcoscenico, ho fatto il timido in scena, apposta. Oh, ci credi che sono tornato a casa e non ero più timido? Non ho mai più avuto timidezza di nessun tipo. Cioè l'ho sfogata rivelandola al pubblico. Balbettavo apposta, no? Apposta, sì. Inciampavo, suonavo un po', poi facevo un po'
1: Hai
0: quello.
1: imparato da Walter Chiaro.
0: Sì, no, ma pensa un bambino.
1: Fantastico.
0: Beh, ti posso dire che quella convinzione in me mi è servita per tutta la vita. Non ho mai avuto paura.

Stiamo ascoltando Giorgio Gaslini che si racconta ai microfoni di Radio Popolare, terzo incontro per questo nostro nuovo programma dal titolo Archivio Ricordi.

0: Giorgio Gaslini, torniamo in conservatorio a Milano. Quanti e quali studi riuscisti a terminare?
1: Io ho preso 5 diplomi. Ho preso pianoforte, composizione e quindi anche direzione d'orchestra con Carlo Maria Giulini. E canto corale con Bortone, che era un eccellente insegnante. Polifonia vocale con un altro eccellente, Achille Schinelli, che era insomma il massimo studioso. Esistono tutte le sue antologie. E lui veniva con le partiture a quattro voci, le metteva sul leggio, e eravamo 5 o 6 studenti e ognuno faceva una voce e leggevamo a prima vista nelle varie chiavi e veniva fuori il mottetto, veniva fuori il madrigale, eccetera. E fu per me un insegnamento straordinario, che mi fece innamorare dei polifonisti, soprattutto dei madrigalisti italiani, che ho coltivato poi sempre. Nel mio studio in campagna c'ho un piano intero per la musica, i due pianoforti, ma ho anche tutta la storia della musica dalle origini fino ad oggi. Sono 4.000 documenti tra CD, cassette, DVD, eccetera. E ho tutte le opere omnia di Bach, di Mozart, di Beethoven, di Brahms, di Chopin, di Wagner, di Stravinsky, quella in long playing introvabile, l'ho comprata 50 anni fa. Sì, quella lì tiene la stretta perché non è irripetibile, sì. E fino agli ultimi compositori viventi, insomma, ecco. E quindi i madrigalisti li ho sempre amati e coltivati, insomma, li conosco molto bene. E lo devo a Schinelli. A Bortone invece devo molto la pulizia della scrittura pianistica o corale, eccetera. E poi presi anche strumentazione per banda, e lì c'è un episodio straordinario. Perché in conservatorio mi conoscevano tutti, perché dice, chi è che prende tutti i diplomi, perché avendo fatto le materie complementari non dovevo ripeterle, e allora facevo i diplomi più veloce. Perché questa velocità? Perché avevo capito che la mia strada sarebbe stata diversa da quella degli altri. I miei compagni di studio eravamo in classe in due con il famoso professore Paribeni, io e Claudio Abbado, eravamo molto amici anche. Lui veniva a casa mia, eccetera. Conobbe il jazz proprio la prima volta da me, perché c'era il mio primo disco uscito, che era del febbraio 48, che si intitola Concerto Riff, ed è il primo documento del jazz italiano del dopoguerra. Proprio nasce tutto da lì, da questo mio disco. E Claudio dice: me lo puoi prestare? L'ha portato a casa, l'ha fatto sentire in famiglia, a Marcello Abbado, alla sorella, eccetera.

0: adesso?
1: Yeah.
0: Ciao Gasini, siamo te.
2: Siamo nello studio milanese di Giorgio Gaslini, a due passi dal centro di Milano, e ne approfittiamo per chiedergli ancora qualcosa degli anni del conservatorio. Chi frequentavi in quel periodo?
3: Io ero molto amico di Fellegara, molto amico di Castiglione, Nicolò, che veniva anche a casa mia, e poi avevo organizzato che il sabato pomeriggio ci trovavamo tutti a casa mia, nella mia stanza c'era il pianoforte, e a turno c'era anche Gino Stefani, mi ricordo, che suonava il clarinetto, e io ho detto: facciamo che ogni sabato uno di noi scrive un breve pezzo per gli strumenti che abbiamo. Erano 4-5 strumenti, c'era anche Borisov, c'era anche il clarinettista, e lo suoniamo, insomma, poi lo discutiamo. E così successe, no? Per parecchie volte. Mi pare che Berio però non veniva, non c'era. C'era Castiglioni, c'era Borisov, c'era Fellegara, mi pare, e c'era Paccagnini. Paccagnini, uno sfortunato musicista, perché lui vinse il Premio Italia con Il Vento nel Vento e poi fu boicottato, è meglio non facciamo nomi, ma fu fortemente boicottato dal punto di vista politico, che lui non era un politico, però aveva fatto un'opera a Venezia, io mi ricordo, sì, non era un'opera molto felice, devo dire, anche il librettista era in odore un po' di reazionario. Ma poverino, lui era un ottimo musicista, e mi ricordo che un famoso critico musicale autorevole nazionale di sinistra aveva radunato gli altri critici, quelli che contavano, fuori dal Teatro Fenice mentre c'era la rappresentazione. Erano là che bevevano anche col gelato, capito? Non posso dimenticare questa cosa.

morale lo stroncarono in tutti i modi, ma perché, mi ricordo, perché lui fece un errore. Non era una cosa musicale, era una protesta musicale, era una protesta politica, perché Luigi Nono aveva ritirato il suo lavoro dalla Fenice. Allora c'era un buco, hanno chiamato Paganini e ho detto sì, vi faccio io un lavoro, l'aveva scritto, ma un po' da facilone, un po' da ingenuo, era una persona candida, non aveva... Oh, non gliel'hanno giurata, eh. E da quel momento ha più fatto niente. E morì giovane, povera stella. Ma lui fu l'ideatore e insegnante della cattedra di musica elettronica al Conservatorio di Milano.

che dirti, però sono andato anche con, non mi ricordo se, no, una borsa, una piccola borsa di studio del Conservatorio di Milano, Ghedini, mi fece andare all'Accademia Chiesiana di Siena per perfezionarmi in direzione d'orchestra. E mi mandò a un concerto di Stokowski. E io vidi Stokowski che dirigeva senza partitura, senza bacchetto, col pugno così, dirigeva Luigi Dalla Piccola, la fanfara per l'orchestra, cioè una cosa indimenticabile. Fu impressionatissimo e mi giovò molto. Poi ritornai a Siena e mi iscrissi al corso di Van Kempen, il direttore d'orchestra olandese, e arrivai in finale e feci il saggio. Mi ricordo che al saggio veniva sempre la regina d'Olanda, che era amica di Paul van Kempen, che era il numero uno dei direttori olandesi, insomma. L'ho visto anche alla Scala di Regione Don Giovanni. E questo era un leone, ce l'aveva con gli italiani. Insomma, io sono arrivato in finale e ho diretto il concerto di Haydn per violoncello orchestra con una giovane violoncellista francese che era allieva forse di Casals, perché c'era, per il violoncello c'era Pablo Casals. Poi tornai, ma questa volta conoscendo il tipo, con grande ammirazione, ma conoscevo il tipo, Hermann Scherchen, avevo tutti i suoi episodi raccontatemi da nonno e soprattutto da Sanzonio, da Maderna, che erano stati suoi allievi a Venezia, e sapevo che era tipo è un genio musicale, ma lui diresse la prima mondiale del Moses and Aaron di Schoenberg, poi diresse, mi pare, la prima, se ricordo bene, di Bartok, e lui arrivò e cominciò a lezione. Io però mi ero iscritto da uditore, non ero coinvolto, capito, volevo stare un po' fuori, però volevo assumere tutto il suo insegnamento. Arrivò e disse, chi essere quelli lì? Perché non voleva nessuno, no? Io ero in platea insieme agli altri. C'era una passerella che andava su verso il podio, c'era l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, quindi eravamo coi fiocchi. Chi essere là? Via, non voleva nessuno. Chi essere là? Via, chi essere là? Via, maestro e la sua famiglia. Allora restare. Ecco, era un tipo così. Un giorno gli chiesi, conoscendo un grande ammiratore e frequentatore della musica contemporanea, era il direttore che dirigeva di più le cose avanzate. Maestro, senti, io sono un giovane compositore, avrei molto piacere di farle vedere qualche mia partitura. Va bene, venire domani in albergo, ore 5. Andai e si presentò quasi nudo e uscì dal bagno con l'asciugamano, delle robe, guarda. Prego parlare, facendosi la barba, era una roba incredibile, insomma, ecco. Ma io arrivai in finale e diressi in finale, sì. Questo l'avevo fatto con Van Kempen, invece qui non c'era finale per me perché ero uditore, però mi ricordo che c'era un'unica ragazza, sono in 20 iscritti, 10 li eliminò subito il primo giorno. Ah, era tremendo. E tra i 10 rimasti c'era questa ragazza che era israeliana, uno scricciolino però intelligente, la quale aveva un po' forse un difetto, ma dovuto forse anche all'ansia di misurarsi con un'orchestra sinfonica vera, un maestro così autorevole, così faceva prima di attaccare, cioè alzando la bacchetta l'accompagnava con una specie di sospiro, e allora lui la prendeva in giro, vuoi fare rigurgito, via, insomma non l'ha mai fatta dirigere, tutte le volte che saliva sul palco la buttava giù, voi fate rigurgito, era tremendo.

0: caro Giorgio Gaslini, quando è stato il momento in cui hai capito quello che era il tuo valore già di ricerca e di voglia di uscire il Gaslini musicale, il tuo ego musicale che avevi dentro? L'hai fatto col pianoforte solo? L'hai fatto mettendo insieme un gruppo di jazz?
1: No, l'ho fatto attraverso sempre quella tendenza che ti dicevo di riflessività e di onestà con me stesso, insomma. Io dicevo, ho preso 5 diplomi proprio perché so che la mia strada è diversa da quella degli altri miei compagni di studi, e anche sarà una strada di sintesi delle mie esperienze. Di fatto in conservatorio si era sparsa la voce che io improvvisavo su qualsiasi cosa, cioè, ma mi ricordo anche Claudio lo diceva, ma Salvio ce la cava sempre perché gli dai Mozart, anche se non si ricorda mai, lui va avanti. Infatti era una favola lì dentro. Ah beh, non ti dico poi l'esame di diploma dell'ultimo che ho preso, il quinto, era di strumentazione per banda. Avevo fatto il corso con il maestro Pellegrini, eccetera, mi presentavo, ero l'unico quell'anno lì a fare l'esame di diploma di banda. Allora c'era la prima prova scritta dentro una stanza chiusa, come al solito, sai quante ne ho fatte lì, pensano in composizione, erano 36 ore, una roba pazzesca, chiusi dentro, ti portavano il panino e tu dovevi comporre sul tema dato, e lì c'era un tema dato, una busta che venne aperta, mi diedero questo tema, che era un bel tema, però come tutti i giovani della mia generazione eravamo molto proiettati verso Stravinsky, verso Béla Bartók, Hindemith era uno dei miei favoriti e anche Béla Bartók, erano i nostri quattro riferimenti. Figurati, mi arriva un tema che sapeva un po' di un po' Tchaikovskiano, però sì, ma era bellissimo, con delle armonie bellissime, eccetera, e dico vabbè, il tema è bello, però insomma mi piace, no, perché non è nelle mie cose, però io lo faccio, insomma. E ho cominciato a scrivere, a un certo punto bussano alla porta, si apre e entra il direttore del conservatorio, Ghedini, con dietro tre professori, tra cui Bruno Bettinelli, e viene dentro e fa: allora Gaslini, perché ormai mi conoscevano tutti, Gaslini, com'è il tema? Ti piace? E io ho detto, ma no maestro, mica tanto, sa, era più no che mica tanto, insomma. Perché? Ma armonicamente, ah va bene. Poi dopo qualche tempo ho incontrato il maestro Bettinelli, con cui poi siamo diventati amici fino alla fine della sua vita, e mi ha detto, sai che uscendo il maestro Ghedini ha detto, quel ragazzo ha fatto una gaffa, il tema era mio. Perché i direttori del conservatorio scrivevano dei temi e li mandavano al ministero. Il ministero li restituiva così, mescolando le carte, ed era capitato il tema del direttore. Allora io arrivo per l'orale, e entro in conservatorio del trafelato, andavo a piedi da Costanzo del Mazzo, trafelato, e sento all'inizio del corridoio che c'è un pianista che a piene manate legge il mio tema. Il mio sviluppo, ma leggeva tutte le note, perché Ghedini leggeva benissimo, non era un gran pianista, ma leggeva benissimo a prima vista, era lui. Allora dopo un po' mi fanno entrare e io guardo la commissione, erano tutti schierati, c'era anche Bettinelli, tutti schierati, io, Ghedini avanti, tutti seri, che mi guardavano così, con gli occhi sbarrati, come se guardassero, non so,
2: un alieno.
1: Sì, un alieno. È per giunta pericoloso. Allora Ghedini, che era un burlone, Ghedini amava fare gli scherzi, capito? Sì, ma roba da infarto. Mi fa, allora il tema non era bello, quindi tu... pausa, come dire, tu vai fuori dalla scatola. Cioè, a questo punto hanno guardato tutti la mia faccia, perché io ho strabuzzato gli occhi, non ero tipo da impallidire, però insomma ero rimasto basito praticamente, il quinto diploma, l'ultimo esame, dai. E allora a un cenno del direttore c'è stata una risata generale della commissione, si sono sciolti, erano tutti d'accordo, no va bene, 10 lode, ho preso 10 lode, mi è andata bene.
2: Hai detto la verità pure.
1: Sì, ma un po' da ragazzo, un po' sboccato, cioè, ma sai, ti prendono anche sullo stress, e lì dentro faceva caldo, pianoforte, il lettino, il tavolino, il panino, cioè, delle robe.

0: Caro Giorgio Gaslini,
1: vale sempre, se vuoi, la domanda di prima, cioè quando sei uscito, quando è l'inizio della tua vita autonoma?
2: Questa è la domanda chiave, perché allora con questo pacco di diplomi io li misi non nel cassetto, ma dietro le spalle. Cioè, questa è la mia piattaforma di formazione, poi da qui vado avanti. Però la cosa che tutti mi invidiavano era il jazz e soprattutto la capacità di improvvisazione su qualsiasi tema, anche senza tema, capisci? Al pianoforte mi ero addestrato sin dall'infanzia, perché io improvvisavo da bambino. E allora io capii che dovevo fare la sintesi delle mie esperienze fino allora, fino a quel momento. E sto parlando alla fine, mi sono diplomato nel 49-50 e avevo cominciato già a dirigere. Mi avevano chiamato alla RAI di Roma per dirigere l'orchestra della RAI e io diressi a memoria, mi ricordo, la Sinfonia Grande di Schubert. L'avevo imparata a memoria nel corso di Van Kempen e poi l'ho fatta a memoria anche ai pomeriggi musicali, mi ricordo. Dirigevo a memoria e quella era una grande esperienza. L'improvvisazione, quindi jazz, perché quando da bambino io improvvisavo, un giorno uno mi ha detto: guarda che quella roba lì che tu stai facendo si chiama jazz. Dico: jazz, ma chi l'ha mai sentito? E infatti ho comprato poi il primo disco di jazz, che era Earlines, il grande pianista di Armstrong, e lì ebbi una rivelazione. Allora io devo fare la sintesi delle mie esperienze. Io so che questa è la mia strada. Allora avevo avuto l'invito a un festival internazionale che era al Casino di Sanremo, era il festival internazionale del jazz, e venne da me Arrigo Polillo e Giancarlo Testoni e mi disse: guarda Giorgio, nel frattempo io avevo già vinto il premio della critica col mio disco Oltre, si chiamava.

era il 57 e allora mi diedero carta bianca, dice: guarda, tu avrai mezz'ora, la sera tale e tale, guarda che dopo di te c'è Sidney Bechet e ammazza, ragazzi, e prima non so chi, forse eravamo solo io e lui, insomma, che dividavamo il concerto, difatti era un concerto di un'ora e mezza, così metà per uno, ecco. Sidney Bechet col gruppo francese che suonò Petit Fleur, cioè, grande, sì, ma pensa, non so, gli estremi, il jazz dodecafonico e il primo musicista della storia del jazz, sai che lui è stato il primo musicista nero americano, che poi mi pare fosse creolo lui, o meticcio, che venne in Europa, a Parigi, e lì era amico di Josephine Baker, pensa, fu il primo, prima ancora di Armstrong e prima ancora di Duke Ellington. E pensa, me lo trovavo lì, che ormai era un'icona a Parigi, gli ha fatto il monumento, c'è cioè il monumento si riesce a Parigi, come no? Col saxo parano, era un'icona quasi sacrale, insomma, Sidney Bechet.

0: Allora io scrissi, mi ricordo, nel frattempo lavoravo alla Voce del Padrone, e nei ritagli di tempo in ufficio, io perché ero sempre in sala di registrazione, perché sovrintendevo tutte le registrazioni della Voce del Padrone, ero responsabile. Io devo fondere, nel frattempo avevo studiato per conto mio dodecafonia, sui libri, sulle cose, eccetera. E devo unire questa tecnica con la lingua del jazz più progressiva che c'è. E così scrissi questo tempo di relazione, del quale Luigi Rognoni vide la partitura e dice: mi sembra una cosa molto seria, ed è l'unico esempio che cita nel suo libro sulla dodecafonia, è l'unico esempio italiano. E praticamente scrissi questo lavoro in 5-6 movimenti su due serie dodecafoniche rigorosissime, ma con la spinta del jazz, insomma. Allora chiamai un ottetto di musicisti, 4 provenivano dal mondo accademico o semi-accademico e gli altri erano jazzisti. Provai in silenzio, nascostamente, nessuno era sentiva al di fuori di noi 8, e misi appunto perfettamente, io stavo al pianoforte e dirigevo dal pianoforte. Andammo sul palcoscenico di Sanremo, pensa, nel 57 la retratezza che c'era del pubblico, erano più o meno arrivati allora al Dixieland, insomma, ancora non erano arrivati allo swing, e io mi presento con questa bomba e succede il finimondo, cioè c'erano, non so, mettiamo, non so quante persone possono essere state, ma certamente più di mille. La metà gridavano al miracolo, bravo, e metà mi insultavano. E io ho pensato, sempre per il mio carattere che ti ho illustrato prima, allora sono sulla strada giusta, se sono riuscito a entusiasmare, a far incazzare la gente, vuol dire che c'è la capacità di graffiare e di accarezzare, insomma. E poi per salvare la situazione ho fermato il curso, ho detto, mi sono messo al pianoforte e ho suonato uno standard, non mi ricordo cos'era, ma così bene che ci fu un applauso.
1: Non mi resta altro che aspettarvi alla prossima puntata. Un saluto e un abbraccio musicale e radiofonico da Claudio Ricordi.

Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Siete all'ascolto di Radio Popolare. Sono le 16:32 minuti. Ci siamo con il racconto di questo pomeriggio a Genova. Uno dei tanti momenti che hanno punteggiato questa settimana e ancora i giorni a venire per il 25esimo anniversario del G8 del 2001. Ve li abbiamo raccontati in questi giorni, abbiamo sentito tanti protagonisti di allora, abbiamo cercato di ragionare su come le tematiche e quello che accadde allora in realtà ha avuto ricadute, strascichi e ancora oggi si fa sentire non solo nella memoria ma anche nell'attualità di quello che accade. Oggi però tutto il pomeriggio è concentrato sul corteo che si sta muovendo proprio in questi minuti a Genova, partito da Piazza Alimonda, la piazza di Carlo Giuliani, e che si snoda ora nelle vie del centro. E cominciamo allora a raccontarvi queste atmosfere, questi suoni, queste facce. E lo facciamo naturalmente con i nostri inviati. Comincio a dare subito la linea a Lorenza Ghidini. Lorenza, buongiorno.
1: Buongiorno Alessandro, sì, siamo ancora in Piazza Alimonda, per la verità il corteo ancora non parte perché stiamo aspettando uno spezzone studentesco che si è dato appuntamento davanti alla scuola Diaz, ovviamente luogo super simbolico di queste giornate del 25ennale del G8, e per le strade di Genova insomma stanno già facendo un loro corteo che poi si aggancerà a questo di Piazza Alimonda per andare verso Piazza De Ferrari. Radio Popolare evidentemente oggi e in questi giorni, come dicevi, vi racconta quello che è stato e quello che è oggi, il portato del G8, il lascito del G8 ai tempi in cui al governo ci sono i fratellini e le sorelline di quel Gianfranco Fini che nei giorni del G8 stava da ministro in una sala operativa della questura, no? Il filo rosso, ne parlava anche Giorgia Serughetti questa mattina, fra la repressione dei tempi del G8 di Genova e i decreti di sicurezza di oggi è evidentissimo, anzi forse andrebbe chiamato un filo nero. Fra pochissimo con i nostri inviati Angelo Miotto, Massimo Alberti, Andrea Cegna vi racconteremo quello che succederà sto pomeriggio. Io però ho pensato che non potevamo non aprire la nostra diretta insieme a Vittorio Agnoletto. Poniamo che all'ascolto ci sia qualcuno che allora non c'era, io me lo auguro, perché è più giovane di 25 anni o comunque non aveva l'età per venire a manifestare, e qualcuno che oggi ascolta Radio Popolare e conosce la trasmissione di Vittorio 37.2 dedicata al tema della salute, che è il suo tema da tutta la vita. Però allora Vittorio era il portavoce del Genoa Social Forum e io vorrei sottolineare adesso, non perché qui davanti a me, ce lo siamo anche detto tante volte, che cosa voleva dire essere la persona, il terminale che teneva le fila di un discorso collettivo di oltre 1000 associazioni italiane e straniere nel contesto della violenza di piazza messa, diciamo, architettata dallo Stato e dalle forze di polizia in quei giorni. Quindi un compito che Vittorio ti ha sottoposto a uno stress incredibile. Noi ricordiamo bene la tua voce in quei giorni, io ricordo benissimo le tue parole quando sei entrato alla Diaz e hai visto quello che hai visto dopo il massacro. Ecco, oggi ti intervistano tutti, ovviamente non potevamo che cominciare da te. Io ti chiedo, dopo tanti discorsi anche politici che vai facendo in questi giorni e che hai fatto in questi 25 anni, anche nella presentazione del tuo ultimo libro giusto in questi giorni, un tuo pensiero un po' dal cuore, insomma. Nel 25 anni sono tanti, eppure sono volati via e siamo ancora qui a dire che noi non ci stiamo a questo andazzo che è cominciato allora.
2: Sì, essere qui, vabbè, per me è sempre un fattore di stress, questo lo dico ogni volta che si avvicinano queste giornate di tensione, ma è anche un riconoscere una responsabilità che mi sono assunto allora e che va avanti. Noi oggi siamo qui per testimoniare che non dimentichiamo quello che è accaduto, per dire che ci sentiamo addosso la responsabilità di continuare a cambiare la realtà, e terzo, portiamo con noi la speranza che questa realtà sia veramente modificabile. Noi allora continuavamo a dire: questo mondo va modificato, non possiamo accettare che il 20% della popolazione possieda l'80% della ricchezza. Oggi, in questo momento, mentre siamo qua, l'8% della popolazione mondiale controlla oltre l'80% della ricchezza. L'8% della popolazione mondiale. E quello che forse fa ancora più scandalo è che il 40% della popolazione mondiale, quella che sta alla base della piramide della ricchezza, i più poveri, non possiedono tutti insieme neanche il 3% della ricchezza del pianeta. Ecco allora la ragione per cui siamo qua, per batterci per una giustizia sociale e ambientale. Ci sono però anche altre ragioni. Una è la questione della guerra, che non nasce come un fungo, ma che è frutto di quel modello di sviluppo che allora noi contestavamo. È innata, è inserita dentro questo modello di sviluppo.
1: Oggi è una questione più attuale che mai, direi. E poi per chiudere, Vittorio, poi tu sei un medico, sei sempre stato, anche quando ai tempi del G8, insomma, la tua storia era la storia di medico. Da noi fai la trasmissione 37.2 da tanti anni, perché come dire, insieme a Radio Popolare abbiamo valutato che il tema della salute, anche in questo tipo di contesto, della salute globale, del diritto alla salute, sia un tema cruciale.
2: Ma basta fare un esempio: la decisione di Trump di tagliare tutti i fondi alla cooperazione internazionale, secondo un articolo pubblicato su Lancet, porta tra il 2025 e il 2030 un aumento di 14 milioni di decessi, di cui 4 milioni e mezzo di bambini sotto i 5 anni. Ecco perché parlare di salute vuol dire parlare di che cosa accade nel mondo e del modello di sviluppo.
1: Grazie Vittorio, grazie di cuore, buona manifestazione. Alessandro, ti restituisco la linea.
0: Grazie, grazie Lorenza. Adesso ci colleghiamo anche con gli altri nostri inviati e ci risentiremo prestissimo naturalmente anche con te. Sentite queste studentesse che abbiamo incontrato prima dell'inizio della manifestazione, sentitele.
3: Da dove vieni?
0: Al microfono di Andrea Cegna.
4: Modena anch'io.
3: Anni?
4: 20.
5: 17.
3: Non eravate nate nel 2001?
4: Assolutamente no.
5: Chiaramente no.
3: E come mai siete qua?
4: Per manifestare.
5: Perché è importante ricordare i fatti di quella giornata, sicuramente non dimenticarli.
4: Sì, c'è bisogno di mantenere la consapevolezza abbastanza alta ancora, perché sono stati avvenimenti comunque veramente brutali e che non devono ricapitare, chiaramente.
3: Che cosa significa per voi Genova 2001?
5: È un colpo al cuore tutte le volte che ci penso, perché mi medesimo veramente tanto nei ragazzi che erano lì quel giorno, e è un giorno veramente importante, insomma, per la memoria di tutti, penso, per ricordarci che non dobbiamo fermarci davanti a queste violenze, da questa repressione, ma che anzi dobbiamo trarne ancora più forza, come lo stiamo facendo da 25 anni a questa parte.
3: Quelle violenze per tanti di quelle generazioni significarono anche la paura e la fine di manifestare, invece per voi sono invece un motivo per essere qua.
4: Sì, assolutamente, cioè, secondo me sì, assolutamente. Vabbè, scusate, faccio schifo nelle cazzate.
3: Ma sei bravissima, e poi quello che pensi te, non è che c'è un bene o un male.
4: No, però sì, sono d'accordo col fatto che nonostante la paura c'è bisogno comunque di essere presenti ad avvenimenti del genere, perché c'è, non può ricapitare appunto negli anni di adesso qualcosa del genere, cioè dobbiamo cercare di mantenere più stabile possibile, cioè comunque, oddio, la nostra incolumità, insomma, è importante tutto, cioè non so come dirlo meglio di così.
3: Benissimo, l'hai detto benissimo.
4: Mi è venuto veramente
3: tranquillo,
4: non come volevo, però
3: grazie mille.
0: Due giovani studentesse che non c'erano nel 2001, ma avete sentito le motivazioni, loro, anche loro, con forti motivazioni oggi in piazza.
6: Carlo aveva 20 anni.
0: Vi stiamo raccontando questo pomeriggio di Genova, continueremo a raccontare poi anche tutti i prossimi appuntamenti. Adesso andiamo da un altro dei nostri inviati, da Massimo Alberti. Massimo, a te la linea.
7: Sì, buon pomeriggio, sono in Piazza Limonda anche io naturalmente, e siamo sostanzialmente davanti alla chiesa, proprio nel punto dove 25 anni fa, domani, il 20 di luglio, venne ucciso Carlo Giuliani. In Piazza del Mondo ovviamente è sempre un momento molto forte, molto emozionante, perché c'era, ma non soltanto nel luogo dove si è consumato il fatto ovviamente più grave di quelle giornate, tra tanti fatti gravi. Il corteo avrà uno striscione d'apertura, in ogni caso nessun rimorso, che è lo slogan scelto dalle realtà sociali di base, centri sociali, ma non solo, che lo hanno organizzato e che richiama, perché magari non lo sapesse o perché non se lo ricordasse, un primo lavoro fatto dal supporto legale, cioè il team di avvocati e di attivisti che cercò così di ricostruire quelle giornate, ripreso poi da un fumetto e uno dei più celebri disegni di Zero Calcare. In ogni caso nessun rimorso vuole anche dare il senso, proprio come dicevano prima Lorenzo e Vittorio Agnoletto, del senso del filo che lega 25 anni fa alle giornate di oggi, dove in qualche modo anche lo stesso caldo che c'è a Genova, con molte delle persone, sono alcune migliaia in questo momento in piazza, che chiaramente si sono radunate soprattutto nei due spazi alberati della piazza per cercare un po' di ombra e un po' di ristoro, ecco, quel surriscaldamento climatico è giusto lì a ricordare che alcune delle cose che si dicevano allora proprio sul clima, adesso si sta iniziando a viverle, non certo bene. Non solo questo, appunto, veniva ricordata la repressione con le leggi che limitano le possibilità di dissenso e la possibilità di manifestare, la precarietà, è considerato che queste realtà sono formate soprattutto da una generazione molto giovane, quella che sentivamo prima nelle interviste, va da sé che è quel destino che ancora oggi non vorrebbero trovarsi davanti in qualche modo. È comunque una piazza intergenerazionale, formata da persone che, se allora non erano proprio ancora del tutto nate, lo erano certamente da poco, i fatti di Genova li hanno sentiti nei racconti, come invece da una generazione che quei fatti li ha sicuramente vissuti, se non direttamente con la presenza qui nelle cronache di allora e nel vissuto di allora, visto che, come sappiamo, sono passati 25 anni, ma ha segnato molto quella vicenda, sia i movimenti, sia appunto la generazione di sicuro che li ha vissuti. Nel momento in cui abbiamo iniziato il collegamento, iniziamo anche a vedere l'arrivo dello spezzone degli studenti che da Piazza Tommaseo sta risalendo verso Piazza Limonda. Gli studenti poi si metteranno davanti, dietro ai due furgoni che apriranno la manifestazione, manifestazione che andrà subito in via Tolemaide. Via Tolemaide è una delle vie più significative dei fatti di allora, quella da dove partì una delle cariche più dure e più violente che portò poi ai fatti di Piazza Limonda, all'uccisione di Carlo Giuliani, per poi passare dalla stazione di Brignole e continuare verso il centro, dove ci saranno alcune azioni che nel loro simbolismo, nella loro comunicazione, vorranno proprio tenere anche quel senso politico che si vuole dare alla manifestazione, alla giornata di oggi.
0: Va bene Massimo, quindi ti lasciamo qui al momento, a meno che tu non abbia qualche persona da sentire lì accanto a te, altrimenti ci ritroviamo naturalmente in tutti i prossimi collegamenti.
7: Guarda, provo ad avvicinarmi ad un gruppo di ragazzi. Scusate, Radio Popolare in diretta, posso chiedervi da dove venite?
8: Da Genova.
7: Ah, siete genovesi? Sì. Ben da dire che per età non eravate proprio in piazza
8: piccoli,
7: in quei giorni.
8: Eravamo piccoli noi, sì. Cioè, piccoli e non piccolissimi, avevamo avuto una decina, no, 8 anni.
7: Eh beh, mica tanti per ricordare.
8: Sì. No, cioè, però ci ricordiamo, cioè almeno io mi ricordo.
7: Come mai? Raccontami perché.
8: Ero a casa e niente, vedevo, cioè, sapevo che la città era bloccata e mi ricordo che stavo guardando il telegiornale con i miei e vedevamo che stava succedendo.
7: Poi, cioè, cosa avevi capito allora?
8: Avevo capito che era una situazione brutta, diciamo, che era una brutta situazione. Poi mi hanno messo seduto e mi hanno un po' spiegato, però...
7: I tuoi erano già un po' attivisti, erano già...
8: sinistra, normale.
7: Però non erano in piazza quei giorni.
8: No, non erano, non erano in piazza, cioè perché avevano due figli a casa, quindi c'erano certo a tenere noi, diciamo.
7: Beh, da genovese essere qui oggi, immagino che non sia la tua prima manifestazione, magari, però è un bel carico di testimone da portare.
8: No, per è importante, cioè, appunto, è importante esserci. È stato un momento fondamentale, diciamo, nella storia d'Italia e nella storia anche di Genova in particolare, e quindi il fatto di essere qua e non essere al mare, nonostante sia un caldo porto, diciamo che è abbastanza fondamentale.
7: Oggi sei militante, attivista, impegnato in qualche realtà sociale?
8: No, partecipo, ma non sono dentro a diciamo nessuna organizzazione vera, però quando ci sono delle cose partecipo.
7: È la prima volta che vieni alle giornate di commemorazione di Genova, immagino di no.
8: No, sono già venuto.
7: Ti ringrazio molto. Vi ridarei la linea, Alessandro.
0: Grazie Massimo. Voci avete sentito finora di persone giovani che non erano in piazza o addirittura erano molto piccole, se non addirittura nemmeno nate, nei giorni del G8 del 2001, che sono in piazza oggi. Alcune ne abbiamo sentite, altre le ritroveremo senz'altro, ma anche insieme a chi invece in quei giorni c'era, che li ha vissuti e che ogni anno li sta ricordando, attualizzando anche quelle tematiche forti che già allora venivano poste nelle assemblee, nei movimenti che si sviluppavano, che crescevano, che discutevano anche e ben oltre a poi la violenza con cui è stata represso quel movimento. Temi che vediamo tornare oggi, già accennava prima Massimo Alberti alla questione climatica, per esempio, prima lo faceva Vittorio Agnoletto, la questione delle disuguaglianze.
9: Non lenisce il sale, che Dio vi maledica, eroi della carriera, limone, asfalto, sputo, mi fermo a Bolzaneto e non cammino più, antico il mio sospiro, eclissi d'ogni pianto.
0: E allora adesso andiamo da un'altra delle persone che stanno seguendo per noi la giornata, un altro dei nostri inviati, Andrea Cegna, a te la linea.
10: Un saluto, lo spezzone degli studenti e studentesse che è partito attorno alle 3:30 dalla scuola Diaz, lo scenario dell'irruzione di polizia e delle violenze del 21 luglio del 2001, della notte del 21 luglio del 2001, sta entrando in questo momento in piazza Alimonda, una piazza Alimonda, come avete già raccontato, piena di gente, e si sta per posizionare in testa al corteo. Ci sarà una testa aperta da uno striscione con la scritta "in ogni caso nessun rimorso" e due camion che si muoveranno parallelamente, e quindi tra qualche minuto il corteo dovrebbe muoversi anche da Piazza Limoneo. Ci sarà una testa aperta da uno striscione con la scritta "in ogni caso nessun rimorso" e due camion che si muoveranno parallelamente, e quindi tra qualche minuto il corteo dovrebbe muoversi anche da Piazza Alimonda per andare verso Piazza De Ferraris.

0: un libro che parla della banda Bonneau e in generale è diventato uno dei motti che dal 2001 è stato scandito dai movimenti a Genova, perché di fronte alla violenza della polizia, alla repressione, alla morte di piazza e tutto il resto, l'essere andati a Genova, aver deciso di esserci e aver pagato anche fisicamente e non solo per esserci stato, in qualche maniera non viene visto come un errore, anzi come un qualcosa da valorare e da valorizzare proprio per l'importanza di esserci stato. Quindi è in qualche maniera una maniera per riconoscere l'importanza di essere stati a Genova, l'importanza di quei giorni e di come la repressione sia stata di fatto una conseguenza della forza di quel movimento.
1: Vuoi avvicinare qualcuno? Vuoi magari fare due battute con qualcuno lì accanto a te? Sento dei cori, degli slogan, delle persone.
0: Allora, qui mi dicevano che volevano rilasciare interviste solo da dopo aver superato Piazza Limonda, perché tra poco ci saranno delle iniziative. Quindi
1: d'accordo.
0: Non è semplicissimo trovare voce appena posso, però ve le do.
1: Senz'altro, grazie allora Andrea, ci sentiamo anche con te tra pochissimo.

0: Siete all'ascolto di Radio Popolare? Le 16:51 minuti, sta entrando nel pieno, nel vivo, la manifestazione, il corteo di Genova, dei movimenti che ricorda quelle giornate di 25 anni fa, che stiamo un po' anche rievocando con un po' di canzoni, le sentite in sottofondo, che stanno punteggiando i racconti dei nostri inviati. Un altro dei quali è Angelo Miotto. Angelo, a te la linea.
1: Buongiorno, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, eccoci da Raimonda, una accoglienza strepitosa qui in Piazza Raimonda per lo spezzone dei giovani, stanno gridando Carlo vive e lotta insieme a noi, le nostre idee non moriranno mai. Sono stati accesi dei fumogeni sul sagrato della chiesa, fumogeni rossi, le bandiere garriscono, sono quelle della Palestina, sono quelle dell'anarchia, sono quelle con una bandiera con la faccia di Aldro che ci guarda con scritto ovunque. C'è anche la bandiera dei curdi con Ocalan, JPG, c'è Amnesty International, ci sono le bandiere di Cuba. Insomma, è il momento sicuramente dell'accoglienza di questa spezzone che è arrivata in Alimonda, come già abbiamo descritto gli altri e le altre inviate, e del momento in cui da qui poi si partirà per il corteo. Io sono vicino qui a un insieme di musicisti che siamo abituati a vedere con i loro strumenti, che sono strumenti ad ottone, infatti sono la banda degli Ottoni a Scoppio, i quali hanno sempre un po' titubanza a scegliere un portavoce, ma io me ne frego un pochino e vado diretto su Elena, che è qua, che ride. E allora Elena, anche oggi, 25 anni dopo, costellerete con la vostra musica questo ritorno a Genova, c'eravate?
2: Sì, c'eravamo. E niente, c'eravamo e siamo venuti il giorno dopo che è stato ucciso Carlo, fondamentalmente alla grossa manifestazione, e poi vabbè, stavamo partendo per andare a fare un piccolo tour al sud, e dopodiché in Puglia hanno detto arrivano le bande degli insurrezionalisti, perché eravamo venuti qua a Genova e si era... Vabbè, a parte questo, tanti ricordi di anche fughe al momento.
1: Senti, 25 anni dopo invece, questo lo chiedo invece personalmente per come banda degli Ottoni a Scoppio, essere qua, che cosa pensi?
2: Penso che sia necessario, perché come tutte le cose più importanti va ricordata, e mi fa piacere che comunque mentre prima ho visto che la gente tanta di seconda di gruppo si corteo, c'è parecchia gente, mi ha fatto molta impressione vedere ragazzi davanti.

0: probabilmente cambieranno anche in altri nel 2001.
1: Non so se condividi questo punto di vista, ma quando sono arrivati erano tutti, alcuni a torso nudi, altri con le magliette nere degli Antifa. E io per un attimo devo dirti che un po' di emozione l'ho avuto anche pensando all'età di Carlo, che aveva 23 anni, e alla determinazione anche che esprimevano i loro volti.
0: Sì, è vero, mi ha fatto impressione questo, l'età molto giovane e che fossero qua a ricordare una cosa che loro chiaramente non hanno vissuto, ma che quindi diventa un'idea, cioè un'idea di fondo ed è stato bello vederli arrivare così, sì, esatto, giovani e determinati e con un po' gli occhi vivi.
1: Grazie Elena, grazie alla banda degli ottoni che sentiremo dopo e con i loro suoni. Intanto io mi sposto e Piazza del Mondo adesso è bella pigiata, eh? Un po' l'odore acre del fumogeno che ormai si è spento sul sagrato, continuano
2: Che cosa
1: i
2: dicono
1: cori
2: questi cori? Si
1: scanditi.
2: sente qualcosa alle tue spalle, Angelo, ma non riusciamo a distinguere le parole.
1: Questo anche io devo dire che
2: Sì.
1: faccio fatica perché mentre parlavo è finito il coro. Una piccola annotazione, Alessandro,
2: Sì.
1: Piazza Gaetano Limonda, che è il cartello che è qui di fronte a me, fatto sullo spigolo con Via Caffa, è quello che verrà trasformato domani con la giornata in Piazza Limonda. Oggi non è diventato come al solito Piazza Carlo Giovani Ragazzo, credo che sia proprio anche un gesto che si aspetterà a fare domani, mentre lo striscione di apertura è stato a lungo esposto vicino al cippo che ricorda Carlo Giuliani nell'aiuola dove c'è una grande palma che è quella che fronteggia esattamente la chiesa. Dimmi tu se vuoi altre interviste, se no vi passo la linea.
2: Senti un'altra persona se hai qualcuno
1: Oh,
2: accanto
1: qui
2: a te.
1: c'è due giovani, posso dire Radio Popolare, ciao, in diretta, come vi chiamate e che età avete?
3: Giacomo,
1: Quanti anni?
3: 19.
4: Sara, 19.
1: Ok, quindi non eravate nati.
3: No, decisamente.
1: E quindi?
3: Cosa?
1: Cosa facciamo qua?
3: Mi sembra importante essere qua per innanzitutto tenere un po' viva la memoria e anche se siamo tanti fare il nostro, e perché comunque da quando, diciamo, un po' più da piccolo sono venuto a conoscenza di quello che era successo, mi ha sempre comunque colpito, un po' perché è la mia città, un po' perché comunque
1: Chi
3: è
1: te l'ha
3: pesante.
1: raccontato?
3: Ma in realtà nessuno, l'ho scoperto un po' da solo su YouTube, sui social, online, insomma.
1: E tu?
4: Ma io sono qua perché secondo me avevano ragione, tutti i ragazzi che al tempo avevano la nostra età avevano ragione su tutto quello per cui combattevano, che purtroppo oggi lo vediamo praticamente realizzato. E quindi è importante che anche noi combattiamo per le stesse cose perché purtroppo non si sono risolte in nessun modo.
1: Siete partiti dalla Diaz,
3: Sì,
1: che è un
3: esattamente.
1: significato molto particolare, evidentemente. 25 anni fa noi eravamo con Radio Popolare, Popolare Network, proprio là a vedere cosa succedeva. Fa un po' impressione per noi ritrovarvi qui, voi che non l'avete vissuto, però evidentemente il passaparola, che sia digitale oppure anche che sia attraverso le testimonianze, ha funzionato.
3: Assolutamente sì, e anche sia tramite documentari ufficiali di varie, io ho visto un po' di tempo fa quello del, come si chiama? Vabbè,
1: Yes.
3: no, non mi viene la rete, vabbè, comunque, documentari un po' più ufficiali sia di persone normali su YouTube che c'erano, che non c'erano, che ne parlano, pur non essendoci. Sentendo parlare gente che c'era, quasi sento non posso dire le stesse emozioni, però delle emozioni forti. E, non lo so, è proprio emozionante comunque, sia essere qua che essere alla DIA sono i luoghi che hanno segnato tristemente quei giorni.
1: Ultima domanda per te, cioè se questo clima che c'è rispetto ai decreti sicurezza e tutto quello che ci hanno montato sopra col governo Meloni ti spaventa?
4: Allora, da una parte sì, perché mi rendo conto che è una cosa decisamente grave, anche se magari non passa perché tante persone sono, diciamo, disinibite di questa cosa, cioè non si rendono conto della gravità. Però dall'altra parte penso che proprio perché ci sono queste nuove DDL sicurezza e tutto un po', le persone si stiano un po' svegliando. Cioè io una piazza come questa gli anni scorsi, quando sono andata alla commemorazione per Carlo Giuliani, che ci sarà domani di nuovo, cioè tutti gli anni, il 20, non era assolutamente piena come oggi la piazza, quindi secondo me da una parte fa paura, dall'altra però sta servendo a risvegliare un po' le persone.
1: Grazie ragazzi, buona Genova. Allora, linea allo studio.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Le trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.

0: Torniamo allora a Genova in questa diretta qui su Radio Popolare. Qui vi stiamo raccontando i corteo della giornata di oggi, una delle iniziative per il 25esimo anniversario del G8, altre ce ne sono state, ancora ce ne saranno, il nostro racconto continuerà ancora nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Adesso andiamo in linea con Lorenza Ghidini, a te.
1: Sì, eccomi Alessandro, scusami, io sono in questo momento esattamente davanti al cippo che ricorda Carlo, in piazza Limonda, dove alcuni compagni hanno posato dei fiori e due estintori. E questa è un po' la risposta a tutti quelli che di quei tre giorni, e sono tanti in Italia, non solo a destra, continuano a vedere solo quell'estintore nelle mani di Carlo, davanti al Defender, da cui dove si trovavano insomma i carabinieri con Mario Placanica, il suo sparo. È una risposta perché, come posso dire, Genova è stata molto altro, Genova è stata soprattutto la Diaz, è stata soprattutto la tortura di Bolzaneto e Carlo non è che una delle vittime di tutto questo dispositivo repressivo messo in campo allora. Lo spezzone dei ragazzi e delle ragazze è entrato in piazza Limonda. Erano praticamente tutti persone che non c'erano allora e gridavano tutti insieme: siamo tutte Carlo Giuliani. E non vi nascondo che mi sono un po' commossa, perché pensare a Carlo, insomma, 23 anni, in questa piazza esattamente da cui stiamo trasmettendo in questo momento, con le immagini che abbiamo visto dopo, con la pancia schiacciata dal Defender che gli è passato sopra due o tre volte, insomma, è ancora qualcosa che non vogliamo abbandonare, ecco, nei nostri ricordi e non vogliamo abbandonare nella lotta, no, per le ragioni di cui parlavamo anche all'inizio di questa diretta con Vittorio Agnoletto, che erano le ragioni giuste di chi era venuto a Genova, nella gran parte in maniera del tutto pacifica. E anche se fosse qualcuno arrabbiato, evidentemente aveva le sue ragioni. Quindi adesso il corteo finalmente sta partendo in direzione Piazza De Ferrari, percorrerà via Tolemaide. Via Tolemaide è esattamente il luogo dove si trovava Carlo in corteo con le tute bianche, prima che quel corteo autorizzato venisse caricato a sorpresa dai carabinieri, si disperdesse in mille rivoli nelle piazze circostanti, tra cui questa, Piazza Limonda, dove è successo quello che è successo. Quindi insomma, i luoghi sono evidentemente tutti molto simbolici. Io non posso dire che c'ero allora, perché conducevo le dirette dallo studio 2, dove probabilmente ti trovi tu in questo momento.
0: Esattamente.
1: Con Cecilia Di Vieto, con Massimo Rebotti, con Michele Migone, con il direttore Scaramucci, a coordinare uno squadrone di, credo, 15 inviati e inviate, non solo di Radio Popolare, ma di tutta Popolare Network. Insomma, si viene a Genova anche se non ci sia stati allora, vale per i grandi, vale per i giovani, vale per gli anziani, perché comunque non si vuole mollare la presa, ecco, io credo questo. E si vede, per fortuna, negli occhi di tanti ragazzi e ragazze oggi.
0: Sì, lo si è sentito anche nelle parole di diverse persone che avete intervistato, che ci avete portato in onda. In tanti hanno sottolineato come quei temi siano più che mai attuali oggi, non solo in senso rivendicativo, avevamo ragione, ma anche proprio nel senso, guardate che sono ancora lì davanti a noi da affrontare.
1: Sì, anzi, sono anche acuiti nella loro gravità in questi 25 anni, non è che si siano fatti passi avanti, lo raccontava lo stesso Vittorio prima, no? La concentrazione della ricchezza nei portafogli di sempre meno persone a livello globale, l'emergenza climatica che molti qui denunciavano, c'erano movimenti ecologisti da tutto il mondo che poi si sarebbero ritrovati nei forum sociali di Porto Alegre, per esempio, no? Nel cuore dell'Amazzonia, ma evidentemente non c'è nessuna soddisfazione nel dire avevamo ragione, perché, come dire, no, se ci fossimo sbagliati in quelle rivendicazioni vuol dire che le cose poi sarebbero andate diversamente, sarebbero andate meglio, e invece
0: così
1: siamo sempre su quei temi con una serie di emergenze ancora più acute. Poi chiaro, nel corso del tempo, da allora è diventato anche più difficile manifestare, praticare anche il conflitto nelle piazze, il conflitto sociale. Oggi qui molti hanno la maglietta Antifa, ve l'avranno già raccontato forse. Solo questa settimana abbiamo raccontato negli Stati Uniti il summit voluto da Trump e da Marco Rubio, di tutti i paesi che hanno voluto aderire, naturalmente tra i primi quello nostro governato da Giorgia Meloni, per discutere del pericolo Antifa in giro per il mondo, no?
0: Questo è così,
1: presunto
0: certo.
1: Terrorismo di sinistra, quindi voglio dire, la situazione è quella, è più grave ed è diffusa a livello globale come mai prima d'ora.
0: Lorenza, intanto il nostro Massimo ci scrive che in questo momento si trova davanti, in testa al corteo. Se sei d'accordo, magari proviamo a raggiungere anche lui, così vediamo anche
1: certo,
0: la testa del corteo. Poi c'è ancora Angelo Miotto, che invece è da un'altra parte, quindi possiamo ancora fornirvi molte fotografie e racconti di questa giornata. Ciao Lorenza, tra poco.
1: A dopo.
0: Allora, vediamo di chiamare Massimo Alberti, che come vi dicevo è in questo momento in testa al corteo, e quindi andiamo subito a fare la chiamata che ci consentirà di raccontare quello che sta accadendo. Eccoci qua, nel frattempo sono le 17:09, stiamo insieme ancora un 20 minuti abbondanti, poi però c'è ancora il GR di questa sera e tanti altri momenti per continuare il racconto della giornata. Eccoti Massimo, a te.
2: Eccomi, scusate, ma con sentire la diretta in streaming siamo un po' sfasati poi dall'inizio del collegamento, e mi rendo conto che forse ci ripetiamo, ma effettivamente non posso che aggiungerlo anche io. L'arrivo degli studenti in piazza Limonda gridando siamo tutte Carlo Giuliani con i fumogeni davanti alla piazza è quella che sarà probabilmente la fotografia e l'immagine di oggi di quello che è stato un momento molto molto forte, che credo che abbia emozionato e commosso tutti coloro che sono in piazza oggi. È stato certamente un momento forte. Il corteo ancora non si muove, e come si diceva prima dovrebbe andare verso via Tolemaide e poi girare verso il centro, anche se ora in realtà la direzione è decisamente un'altra, e ci saranno poi altre azioni simboliche come quella che abbiamo visto qui in piazza durante il corteo. E ce lo si diceva un po' all'inizio, la piazza è sicuramente una piazza intergenerazionale, però altrettanto non c'è dubbio che sia la giornata dei giovani, che anche con quell'ingresso emozionante e scenografico se la sono un po' presa oggi, ed evidentemente è giusto così. Per cui mi avvicino una persona in diretta per Radio Popolare, buongiorno, che non me ne voglia, parlavamo dei giovani, un po' meno giovane di quelli che sono entrati in piazza, lo è, diciamo.
3: Il motivo di speranza è proprio questo, che metà di sta gente qua non c'era al G8.
2: E che effetto ha fatto vederli entrare così? Perché noi ce lo stavamo dicendo, insomma è stata una cosa anche molto commovente.
3: Mi dà speranza questo, perché vuol dire che qualcosa è passato di messaggio di questo, se ci sono tutti questi ragazzi in piazza.
2: È inevitabile chiederglielo, lei in quei giorni era in piazza, dove era?
3: Quando non lavoravo all'ospedale Galliera ero in piazza. I due giorni che ho lavorato ero al Galliera in sala operatoria di ortopedia, però non arrivava nessuno perché fermavano tutti al pronto soccorso ed entravano a portare via tutti. Una cosa...
2: Beh, vista dall'ospedale, quella giornata è stato un punto di vista piuttosto particolare.
3: È stata durissima.
2: Perché ovviamente immagino che anche per sensibilità politica, se sei qui oggi, sapevi perfettamente che cosa stesse succedendo.
3: Proprio per quello. Io infatti il giorno che è successo qua in Piazza Limonda ero in ospedale e abbiamo visto arrivare un macello di gente, ma proprio devastata, compreso quello che ha sparato. perché è arrivato al pronto soccorso della Galliera.
2: E poi però sei sceso in piazza anche tu.
3: Sì, sì, anche il giorno dopo ero a Foce quando si scoppiati i bordelli. Siamo riusciti a infilare in un portone, se no ci massacravano anche lì. È stata una macelleria proprio da tutte le parti.
2: Senti, dicevi, i giovani danno speranza perché, anche perché oggi, ce lo stavamo un po' dicendo anche questo, una serie di problemi sollevati allora sono ancora lì tutti presenti.
3: No, evidentemente. Anzi, è peggio. Anzi, ora è peggio perché c'è la repressione che si vede. Beh, ti fanno giusto fare questa manifestazione, ma vere manifestazioni non te le fanno più fare, ti fermano addirittura prima.
2: Tu sei ancora attivista, sei di Genova, credo, dall'accento.
3: Io sono di Genova, sì.
2: Sei ancora attivista, attivo nei movimenti sociali, magari proprio nel tuo campo della sanità.
3: No, io sono andato in pensione, per fortuna ci sono arrivato da poco, però ci sono arrivato. Però questo, tutto questo movimento a me dà speranza. Io ci credo ancora che le cose possano cambiare.
2: Ti ringrazio, grazie mille. E insomma, punto di vista, dicevamo, abbastanza particolare anche su quelle giornate. Stanno muovendo i primi passettini del corteo in questo momento.
0: Sì.
2: Se volete posso ancora sentire altre voci, se no se ci sono gli altri inviati.
0: Allora vai con un'altra vai con un altro manifestante, poi passiamo la linea ad Angelo Miotto.
2: Ok, mi sposto qui. Buongiorno, scusate, Radio Popolare in diretta. Siete di Genova, da dove arrivate?
4: Veniamo da Levanto. Noi loro vengono sempre da Levanto, però vengono del Belgio. Noi due abbiamo partecipato al G8 dal 2001, okay. E quindi ci tenevamo a essere presenti anche adesso.
2: Però perché siete qua, cos'è, famiglia, figli?
4: Siamo, sì, famiglie e due figli, ci sono loro.
2: Avete portato un po' tutti.
4: Sì, esatto. Sì.
2: Senti, è inevitabile chiedere due cose. Tu ricordo di quelle giornate da una parte e il senso però anche di essere qui oggi dove molti di quei problemi sono ancora sul tavolo.
4: Certo. E quei giorni ci ricordiamo, diciamo, tanta voglia proprio di partecipare, di dire qualcosa di importante a questi potenti. E, diciamo, io mi ricordo la cosa che mi ricordo, noi siamo stati nel troncone, diciamo, che è stato escluso purtroppo dai tragici pestaggi, quelle cose che sono successe. Siamo venuti il giorno dopo che è stato ucciso Carlo, quindi era il 21.
2: Certo, quando il corteo venne spezzato in due e una parte bloccata.
4: E ci ricordiamo di alcune scene di ragazzi che erano stati colpiti dai proiettili della polizia, quelli che lanciano.
2: Pette di gomma, insomma, e lacrimogeni.
4: No, lacrimogeni, lanciati all'altezza d'uomo. Ci ricordiamo di un ragazzo che aveva un grandissimo livido qua.
2: Qua sul petto, perché
4: sul
2: ovviamente
4: petto, per radio. Esatto. E poi una cosa che ci ha fatto impressione era il vuoto che c'era al di fuori della zona rossa. C'era un vuoto, non c'era quasi nessuno al di fuori del corteo, Genova era completamente deserta, tant'è che se uno avesse voluto uscire di strada e fare un regolamento di conti col vicino avrebbe potuto farmi disturbato. Era una cosa impressionante, era una cosa quasi incredibile.
2: Senti, diceva prima un'altra persona con cui parlavamo, oggi addirittura peggio.
4: Oggi quello
2: il clima politico, la situazione.
4: Sì, esatto. Infatti, guarda, io ho un cartello con me perché lo slogan.
2: Ah, non te l'ho visto. Aspetta, che no, guardiamo. No, no.
0: Massimo, leggiamo il cartello, poi dopo andiamo con gli altri.
4: Lo slogan era
2: sì, perché è chiuso nello zaino.
4: Un altro mondo è possibile, era lo slogan allora. No? Adesso io ho scritto: speriamo che un altro mondo sia ancora possibile, perché veramente la situazione è molto.
2: Senti, l'ultima cosa, i tuoi amici dal Belgio sono venuti qua apposta per oggi o?
4: No,
2: erano
4: qui,
2: qua,
4: sì, erano sì, però diciamo hanno tenuto a essere qua anche noi.
2: Ti ringrazio.
0: Grazie Massimo Alberti, a te e ai tuoi ospiti. Avete sentito insomma anche in queste voci quanta partecipazione per allora, ma ancora una volta quanta attenzione a quello che sta accadendo adesso, a quello che succede adesso, e quanto insomma l'attualità che stiamo vivendo ci riporta tante di quelle situazioni, tante di quelle istanze, tante di quelle preoccupazioni che non sono venuto meno, ma anzi, come alcuni dicevano, insomma, si sentono ancora più acute oggi. Angelo Miotto, a te la linea, dove sei?
5: Io mi sono posizionato in fondo, diciamo, al corteo, cioè in via K, praticamente è partito, come sapete, il corteo, adesso pian piano ci si muove. C'è di fronte a me uno striscione, Freedom Flottiglia, 100 porti. 100 città, qui vicino a me c'è Mario, ci siamo appena conosciuti, sta bevendo una birretta, altra grande protagonista di questo pomeriggio afoso qui a Genova, la birretta. Allora Mario, da dove vieni?
6: Io arrivo da Torino.
5: Ecco, 25 anni fa mi dicevi che non c'eri.
6: 25 anni fa ero a Torino e ho sentito la notizia. Ricordo di aver poi in macchina, di aver meditato sulla cosa in macchina e di aver avuto l'impressione che tutti dovessimo concentrarci con molta attenzione su quello che stava succedendo, perché avrei potuto seguirne una strada. Io sono dell'avviso che lui sia morendo abbia salvato molti altri.
5: Senti, questo striscione dice qualche cosa che ci interessa molto, cioè di un movimento anche molte volte anche spontaneo che è venuto fuori rispetto al genocidio che è in corso ancora a Gaza nonostante la tregua farlocca, diciamo così. Allora, da questo punto di vista, di nuovo tornare a costruire un movimento, che cosa hai notato tu con questo movimento della flottiglia?
6: Ma allora, secondo me la questione della Palestina è una questione centrale e uno snodo centrale a livello mondiale. Secondo me lì si giocherà una partita decisiva. O si perde o si vince. Probabilmente si perderà, ma non deve allontanare dalla lotta. È una questione assolutamente centrale, a livello mondiale proprio.
5: Grazie Mario, ti lasciamo avanzare con lo striscione, intanto io mi sposto ancora fra i manifestanti che stanno aspettando, molti di loro hanno i ventagli come questa signora. Buongiorno signora, io sono Angelo Miotto di Radio Popolare e siamo in diretta. Dov'era? Come si chiama intanto?
7: Milena.
5: Milena, lei di dov'è?
7: Genova.
5: Genova, dov'era 25 anni fa?
7: All'isola d'Elba, incinta dal nono mese di gravidanza, per cui non potevo stare qua.
5: Senta, e poi cosa ha fatto? Durante i vari anniversari è venuta?
7: No, la prima volta.
5: E oggi come mai?
7: Beh, perché mi sembra giusto con tutto quello che succede di ritornare a muoversi un attimino.
5: Che mestiere fa, signora?
7: Pensionata.
5: Pensionata e prima?
7: Ero in una scuola di danza.
5: Una scuola di danza. Chi c'era in pancia a nove mesi allora?
7: Il mio figlio.
5: Che si chiama?
7: Gabriele.
5: Ah, Gabriele è qua oggi?
7: No, i miei figli no. Non
5: cosa vengono. Ne pensano i figli?
7: Sono d'accordissimo, però non si espongono.
5: Abbiamo appena parlato con invece lo striscione della Sumud Flottiglia. Su sì. Gaza si sono mobilitati?
7: Con la partecipazione online, quelle cose lì personalmente no, però.
5: Ho capito, la ringrazio moltissimo, grazie.
0: Grazie ancora, Angelo.
5: Se vuoi. Basta, mi fermo allora.
0: Ci fermiamo un attimo, proviamo ad andare anche da Andrea, poi facciamo un ultimo giro prima di andare a chiudere.

0: Andrea, te la linea, eccoci, Andrea Cegna.
1: Sì, capito? Siamo in testa al corteo che si sta per muovere e di fatto siamo ancora fermi in piazza Alimonda, il corteo punta verso via Crimea per poi andare verso il centro. Diciamo che si stanno preparando alcune iniziative, c'è stata prima la torciata per Carlo Giuliani, invece tra poco ci dovrebbero essere altre iniziative comunicative e simboliche, e quindi il corteo si sta preparando a muoversi per affrontare tutta questa cosa. C'è stata qualche momento di tensione, diciamo, anche se forse tensione è una parola troppo forte, con alcune giornalisti e giornalisti che dall'inizio del corteo degli studenti è stato chiesto a chi ha fotocamere e videocamere di stare fuori dal corteo per tutelare l'incolumità anche legale di chi è in piazza, e quindi adesso il corteo si sta proprio muovendo, e in questo momento possiamo dire che all'incrocio con via Crimea c'è un numero importante, molto importante, di Digos, c'è uno sbarramento di forze di polizia, perché qui a quell'incrocio, dietro l'incrocio, c'è la sede di Casa Pound Genova.
0: Sì.
1: E davanti alle forze di polizia c'è un numero importante di telecamere, giornaliste e giornalisti, e il corteo piano piano sta andando proprio verso questo momento. Secondo me potremmo rimanere in linea per capire se questo è uno dei punti scelti per una di queste iniziative comunicative, se sei d'accordo.
0: Allora, Andrea, facciamo così, facciamo un rapido giro con gli altri, tu aggiornaci però che torniamo con te in chiusura se c'è appunto questa cosa che ci stai raccontando. A tra brevissimo.
1: A tra poco.
0: Sì, esatto, rimani lì e ci sentiamo tra pochissimo. Vado invece adesso da Massimo Alberti, che è in testa al corteo. Massimo.
2: Sì, mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo.
2: Ecco, io sono proprio in testissima al corteo, davanti al furgone che lo guida, e in testa al corteo è comparso uno striscione nero con la scritta gialla Trump e Vannacci succate, così, messo lì, il significato credo che sia abbastanza, come dire,
0: è piuttosto esplicito.
2: Abbastanza. Non funziona molto bene, anche come probabilmente sentite, l'impianto dal furgone. Adesso si stanno lanciando degli slogan dall'ingresso del corteo, ma se mi avvicino poi non si sente più niente. Siamo proprio nel momento in cui il corteo sta girando in via Tolemaide, e sullo sfondo, devo dire, essendo in leggera salita dove siamo in questo momento, c'è un discreto colpo d'occhio del corteo che arriva fino in piazza Alimonda. Sono certamente tra le 5 e le 10.000 persone, probabilmente un numero in questo tipo di ordine, che stanno partecipando, anche perché dentro la via sono tutte molto strette e molto molto fitte, anche perché quelle dove cercano tutti di accalcarsi anche nel pezzo di striscione che è all'ombra. Provo a farvi sentire un po' di spiccheraggio.
0: Si sente Massimo, si sente, non si sente, io ti lascerei andare, anche perché ti sentiamo tra poco nel GR delle 17.30, così andiamo a fare un'ultima chiusura con gli altri. Grazie Massimo Alberti.
2: A voi.
0: Sentite le voci dai megafoni, adesso torniamo invece da Angelo Miotto, anche con te Angelo un ultimo flash prima di andare a chiudere, vediamo se ritroviamo Angelo Miotto, se ci risponde. Siamo su Radio Popolare alle 17:25, vediamo se Angelo è tornato. Eccoci qua Angelo, chiedo anche a te proprio un ultimo flash prima di andare poi a fare un ultimo collegamento anche con Lorenza.
3: Ma guarda, io ti direi come ultimo flash cose che abbiamo già detto, ma che vorrei ribadire: intanto la varietà di magliette che vedo, che è sempre interessante vedere in piazzale Imonda, ce n'è di tutti i tipi. L'ultima che ho appena fotografato è una signora che ha messo una maglietta con scritto "This Barbie hates cops", quindi questa Barbie odia gli sbirri sostanzialmente. Poi ce ne sono varie di diversi tipi. Si muove adesso ancora un po' la coda del corteo, però c'è ancora tanta gente qua. Stiamo aspettando di capire, la banda degli ottoni è partita adesso con la sua marcetta, prima ha intonato una alla barricate e poi la canzone del disertore, che sono sempre dei grandi hit, e chiude il corteo una bandiera palestinese che sta sventolando in questo momento.
0: Grazie Angelo, grazie ad Angelo
3: Miotto. Grazie a voi.
0: Grazie anche ad Angelo Miotto, e adesso torniamo invece da Lorenza Ghidini, che appunto andiamo a chiamare in questo scorcio finale della diretta. Lorenza, a te.
4: Eccomi, allora sì, in chiusura di diretta vi posso dire che come si è mosso il corteo ci saranno quasi subito alcune azioni, come raccontava Andrea Cegna, dimostrative e comunicative, e nell'angolo in cui il corteo si sta affacciando in questo momento c'è un primo dispositivo di polizia non esagerato, sono tre camionette, un po' di uomini in divisa e altri chiaramente della Digos. So che qui nei dintorni c'è la sede di Casa Pound di Genova, quindi diciamo che questo evidentemente ha suggerito sia ai manifestanti sia alla polizia che questo è un angolo così diciamo interessante, e quindi tutto questo per dire che noi adesso il corteo è partito molto in ritardo rispetto a quando era stato convocati il concentramento, andiamo a concludere la nostra diretta, ma sia nel giornale radio delle 17.30, poi in quello delle 19.30 e domattina e stasera eccetera, evidentemente avrete tutto il racconto, più che come posso dire, la cronaca istante per istante di quello che succederà in questo corteo, che è un corteo assolutamente pacifico e come tale finirà, ne sono certa. Ci interessava soprattutto restituirvi le voci di chi allora c'era e di chi allora non c'era, e questo è stato un po' diciamo l'impegno di Radio Popolare per questa giornata di oggi, per questa manifestazione nazionale, come lo sarà domani quando con Diana Santini e non solo con lei vi racconteremo la manifestazione di Piazza Limonda del 20 luglio, che è poi come tutti sanno la data dell'uccisione di Carlo Giuliani. Quindi insomma chiudiamo sapendo di avervi restituito il senso di cosa vuol dire Genova 25 anni dopo, e con questo direi che la linea può tornare a studio.
0: Grazie, grazie a Lorenza Ghidini. Aggiungo solo una piccola cosa, che ci sono tante interviste che hanno fatto i nostri inviati durante questo pomeriggio, anche fuori onda, quelle che voi non avete sentito ma che prepareremo per domani, in modo che anche domani mattina in summer time avremo, oltre ad altri ragionamenti e riflessioni attorno al G8 di Genova, avremo anche tante altre voci, tante altre persone, tanti altri racconti di questo pomeriggio. Faccio

0: Grazie dunque a Massimo Alberti, a Lorenza Ghidini, ad Angelo Miotto, ad Andrea Cegna. Grazie a voi per averci seguito in questa diretta. Rimanete all'ascolto dei programmi di Radio Popolare.
1: Uscir di casa a 20 anni

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Popolare Network.
5: Minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. A Bologna un uomo di 43 anni è morto durante un intervento della polizia. Si chiamava Abderrahim Fakir, di cittadinanza marocchina. Le forze di polizia sarebbero intervenute insieme a un'ambulanza dopo alcune segnalazioni perché l'uomo era in stato di agitazione usando dello spray urticante. La dinamica dell'accaduto è ancora da chiarire, ma il 43enne sarebbe morto per un malore mentre era in manette. E ora ci spostiamo a Genova, dove in corso, lo sentivate, il corteo nei luoghi simbolo delle mobilitazioni che si opponevano al G8 nel 2001, represse dalla violenza di Stato. Dopo il preconcentramento davanti alla scuola Diaz, il corteo è partito da Piazza Alimonda, dove fu ucciso Carlo Giuliani. Al corteo per noi Massimo Alberti. Buonasera Massimo.
6: Sì, l'arrivo dello spezzone degli studenti in Piazza Alimonda è probabilmente la fotografia, quello che rimarrà come fotografia della giornata. Uno dei momenti più forti e più emozionanti con l'arrivo del corteo degli studenti, molti dei quali meno che coetanei di Carlo, che aveva 21 anni nel 2001, a gridare Carlo è vivo e lotta insieme a noi, siamo tutte Carlo Giuliani, con l'esposizione di uno striscione e fumogeni rossi davanti alla chiesa che proprio c'è in Piazza Alimonda, davanti al luogo dove Carlo fu ucciso. È una piazza che in questo momento, un corteo che in questo momento è partito e che sta lentamente risalendo verso via Tolemaide, uno dei luoghi simbolici di quelle giornate dove partì proprio la carica che portò ai fatti di Piazza Alimonda, è formato da molte migliaia di persone. È sicuramente un corteo intergenerazionale, formato da tanti che c'erano allora, come tanti che la storia di Genova l'hanno sentita dai racconti, ma c'è da dire anche molto consapevoli nelle voci che abbiamo sentito anche durante la diretta, e devo dire probabilmente però è proprio questa la cifra della giornata. Le generazioni più giovani che si sono prese la piazza per un testimone che non solo quello della memoria, ma anche per quello di provare a cambiare un mondo che, parlando anche con tante delle persone in piazza, a molti sembra addirittura peggiore di quello che era allora. Voi la linea.
5: Grazie Massimo. Ad Avellino nel Salernitano un giornalista è stato ucciso e poi dato alle fiamme. Luigi Esposito, 53 anni, era un dipendente dell'Agenzia regionale per l'ambiente e un noto cronista sportivo locale. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato ucciso a colpi di pistola tra la vegetazione, dove poi è stato ritrovato carbonizzato. Al momento si indaga per stabilire le cause della sua morte. In Kuwait, per la seconda volta in due giorni, è stato colpito un impianto di desalinizzazione in cui sarebbe ora in corso un incendio. È successo dopo l'ottava notte consecutiva di attacchi tra Stati Uniti e Iran, con raid iraniani anche sul Bahrain. Teheran intanto ha denunciato un raid americano contro il sito di una centrale nucleare civile in costruzione. Chiusura, la Lega ha depositato una proposta di legge per allargare la legittima difesa, una proposta che allarga moltissimo il concetto. Prevede infatti la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta. In questo modo il gioielliere Mario Roggero sarebbe stato scagionato. È una mossa che punta a cavalcare il tema, del resto oggi Salvini è tornato per il secondo giorno di fila al carcere di Bollate per incontrarlo. Sono le 17:35 minuti, le notizie di Popolare Network tornano alle 18:30. Una buona serata e un buon ascolto.
7: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
4: Popolare Network.
8: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
9: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
8: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
9: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

Buon pomeriggio a tutti. Geografie sonore, la costola musicale di Geografie Sommerse. Ogni weekend al sabato vi beccate una puntata di Geografie Sommerse, ossia un tête-à-tête di racconto di luoghi nascosti agli occhi, luoghi nascosti che nascondono ineguaglianze, ingiustizie, attraverso il racconto, attraverso chi è stato sui luoghi, attraverso etnografie, attraverso anche la musica dei luoghi. Ma la costola sonora della domenica è proprio una conduzione musicale che tira fuori il meglio, spero, insomma, cose belle dalla musica local. Per esempio, oggi la puntata è dedicata a Rio de Janeiro, visto che ieri ne abbiamo parlato con la nostra ospite Silvia Stefani, appunto, a proposito di Rio. Se volete recuperare le puntate di Geografia Sommersa che vi siete persi, potete trovarle ovviamente in podcast, così come anche Geografie Sonore. E allora partiamo con un pezzo bello movimentato subito con un artista, Ana Frango Elettrico, e l'ho pronunciato malissimo, lo so, e non conosco il portoghese, mi dispiace. E lei è questa qua, se non l'avete mai sentita, la sentite adesso.

Lei è fantastica, Electric Fish, Anna Frango Elettrico. Ho detto lei, però non so se è corretto, perché insomma non, le questioni di genere per quanto la riguardano sono molto molto aperte. Il prossimo pezzo qua a Geografia Sonore, lo ricordo, la puntata è dedicata a Rio de Janeiro. Ieri abbiamo parlato delle favelas di Rio de Janeiro con Silvia Stefani. Oggi tanta musica, il prossimo pezzo è di Moreno Veloso, figlio d'arte, ma non per questo un artista meno bravo del padre. E adesso qualcuno sicuramente dirà, ma è Caetano, un'altra cosa. Vabbè, però insomma.

Moreno Veloso, qui a Geografie Sonore. Facciamo parlare la musica, non più quella di Moreno Veloso, ma quella di Marcelo Camelo, già membro dei Hermanos. Los Hermanos. Chitarra, voce, è una grande ballata.

Mica male, spero che vi sia piaciuta, perché abbiamo ancora qualche freccia al nostro arco qua a Geografie Sonore. Vi ricordo ancora la costola musicale di Geografie Sommerse, entrambe le puntate le trovate, entrambe le trasmissioni le trovate tutte in podcast. Questa settimana ci siamo occupati di Rio de Janeiro, la scorsa di Lampedusa, e la prossima chi vivrà vedrà. Chi invece vivrà proprio in questo momento si ascolterà il pezzo Dourado Dourado dei Bala de Seco. Sono quattro ragazzi di Rio che hanno rispolverato la Tropicalia e ci hanno vinto un Latin Grammy con loro Dora Morellenbaum, figlia d'arte anche lei.

La geografia sommersa, quindi inizio già a salutarvi sin d'ora. E l'ultimo pezzo che ci ascoltiamo è di Seu Jorge, il cui nome vero è Jorge Mario da Silva. Come sapete, in Brasile tutti hanno dei soprannomi, e in particolar modo gli artisti, che ce l'hanno anche nel resto del mondo. Lui membro dei Farofa Carioca, qua in versione non solista, ma comunque non con la band, con un pezzo intitolato Tive Razão. Sentiamo settimana prossima, sabato con Geografie Sommerse, domenica con Geografie Sonore. Ciao a tutti.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
3: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
4: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
3: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
5: Francesca, ma tu perché squadra tifi?
6: Squadra di cosa?
5: Andiamo bene. Secondo te proprio oggi a cosa potrai mai riferirmi? Al calcio, no?
6: No, dai, ti prego, non dirmi che oggi parliamo di calcio. Parliamo di calcio?
5: Sì, però in stile doc.
7: Doc, tratti da una storia vera.
6: Benvenute e benvenuti a Doc tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini, sono insieme a Roberta Lippi.
5: Ciao a tutti e a tutte.
6: E siamo pronte come sempre ad iniziare una nuova puntata, sperando di tenervi compagnia, incuriosirvi con il tema di oggi, oltre che darvi come sempre un consiglio di visione o di ascolto. Sì, perché questo facciamo a Doc, prendiamo spunto da una storia rigorosamente vera che ci viene raccontata da un docufilm, una docuserie o anche da un podcast, e da lì partiamo verso riflessioni che a volte ci portano anche un po' lontano rispetto alla storia iniziale, ma non ci importa, perché l'importante per noi è portare alla vostra attenzione tematiche che riteniamo importanti, interessanti, usando questi microfoni per dare voce a questioni che spesso faticano a trovarla. E poi ci interessa tantissimo sapere la vostra opinione, e quindi anche grazie davvero per le mail che ci scrivete sempre a doc@radiopopolare.it o per i messaggi sui nostri social, dove ci trovate come doc-tratti da una storia vera.
5: In queste settimane non si parla d'altro che dei mondiali di calcio, noi non potevamo evitarlo, però abbiamo trovato un modo tutto nostro per parlarne, anche perché, diciamocelo, non è che siamo delle grandissime esperte o appassionate, però insomma i mondiali coinvolgono anche chi il calcio normalmente non lo segue, e questi mondiali in particolare si sono portati dietro diverse tematiche che invece ci interessano moltissimo, quindi questa riflessione devono averla fatta anche gli autori del prodotto da cui faremo partire la nostra discussione di oggi, che diciamo non è proprio un vero documentario, più una puntata di una serie però molto interessante, che potete trovare su un canale che spesso vi citiamo, che è Arte. E apriamo questa parentesi prima di entrare nel vivo della puntata. Su Arte, www.arte.tv, potete trovare tantissimo materiale interessante, attualità, cinema, serie, concerti, molti contenuti gratuiti come quello di cui parliamo oggi, che si intitola Take Me to America, l'iperpotenza della Coppa del Mondo, che è appunto una puntata del progetto culturale di attualità Tracks East, che è prodotto da Arte.
6: Tra l'altro questa serie, questo magazine documentaristico, nasce come evoluzione dello storico programma culturale Tracks, in onda dal 1997, pensate, e dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, Arte ha trasformato il format in Track East, spostando l'attenzione verso l'Europa orientale, il mondo post-sovietico, diciamo, e più in generale su temi che riguardano identità, conflitti, cambiamenti geopolitici. Il tutto però raccontato attraverso cultura pop, musica, storie personali e in questo caso anche sport. Invece di analizzare la geopolitica con degli esperti di politica, appunto, Track East racconta attraverso musicisti, artisti, influencer, giornalisti, persone comuni, tifosi. Quindi insomma dateci un'occhiata, perché ne vale davvero la pena. Noi lo facciamo spesso e infatti ci siamo imbattute sulla puntata dedicata ai mondiali. E per averla trovata interessantissima, io che di calcio non me ne intendo e soprattutto non mi interessa, direi che è proprio adatta a tutti. Tra l'altro dura poco più di mezz'ora, quindi è fruibilissima.
5: E come lo affronta il tema dei mondiali? Beh, da tantissimi punti di vista, a partire dal titolo Take Me to America, che riprende una canzone di un gruppo bosniaco molto famoso in patria, i Dubioza Collective, che si intitola USA e che nel ritornello dice I am from Bosnia, take me to America, e nasce nel 2011 proprio come satira al sogno americano, raccontando ovviamente con ironia il desiderio di molti giovani bosniaci di emigrare verso gli Stati Uniti, salvo poi scoprire che la vita all'estero non è necessariamente quella promessa. Questo capita un po' in tutto il mondo, purtroppo. A seguito della classificazione della Bosnia per i mondiali, come ci raccontano anche un po' stupiti i membri della band, i tifosi l'hanno rispolverato, ovviamente hanno rispolverato questo brano, l'hanno tirato fuori dai cassetti, hanno cominciato a cantarla sugli spalti, e questo ritornello è finito anche sugli striscioni come augurio per arrivare alla finale negli Stati Uniti, al punto che la band ha realizzato una nuova versione che si intitola appunto I Am From Bosnia, Take Me to America, che adesso ascoltiamo.

0: siamo tornate a Doc, tratti da una storia vera. Roberta Lippi, Francesca Scherini, una storia protagonista come sempre, anche se oggi non è una vera e propria storia, ma un evento, un fenomeno quasi. Parliamo ovviamente di mondiali di calcio, e se non lo facciamo oggi, quando lo facciamo? E lo facciamo attraverso Take Me to America, l'iperpotenza della Coppa del Mondo, un'interessantissima puntata della serie Tracks East di Arte. Potete trovarla gratuitamente sul sito arte.tv. Dura circa mezz'ora, ci propone il tema dei mondiali da un punto di vista diverso, anzi da molti punti di vista. Ci porta in Bosnia con un gruppo musicale autore di quello che è diventato un inno calcistico, l'abbiamo appena sentito, in Uzbekistan con un documentarista che ci spiega come questa occasione vada al di là dello sport e rappresenti un modo per uscire da una sorta di nicchia post-sovietica e ridare una nuova identità al paese, e chiaramente anche negli Stati Uniti, dove le proteste per il coinvolgimento dell'ICE per garantire la sicurezza negli stadi non mancano.
1: Ecco, siccome oggi parliamo di iperpotenza della Coppa del Mondo, ci è sembrato un ottimo momento per farci tornare a trovare da un graditissimo ospite che era già stato con noi quando abbiamo parlato di Maradona diverse puntate fa, e torno a trovarci un giornalista, un attore, uno scrittore, uno speaker che si occupa di tantissime cose in realtà, ma ci interessa che per noi oggi che si occupi di calcio, e diamo il benvenuto a Tommaso Lavizzari. Grazie per essere tornato a trovarci.
2: Grazie a voi per l'invito e ciao a tutti, ovviamente.
1: Allora, io partirei subito, no? Diciamo che la FIFA ribadisce da sempre che il calcio e i mondiali sono eventi rigorosamente apolitici, però, come dire, il reportage dimostra esattamente il contrario. È ancora credibile, secondo te, questa narrativa della neutralità sportiva, o un po' dobbiamo rassegnarci al fatto che la Coppa del Mondo sia uno strumento di potere?
2: Ma allargherò il discorso: non è mai stata credibile questa storia, e non solo per i mondiali, ma rimanendo nel calcio mi vengono in mente gli europei, per esempio 2012 Ucraina e Polonia, mi vengono in mente le Olimpiadi, che da sempre sono state caratterizzate anche e soprattutto da implicazioni della politica, chiaramente. La stessa carta olimpica, se andiamo indietro ancora proprio alle origini, diciamo, dello sport, veniva considerato come intendeva lo sport, identificava lo sport come strumento di pace, di dialogo, di sviluppo di umano, no? Di quelle caratteristiche, di quei principi, di quei valori che appunto dovrebbero caratterizzare il corretto sviluppo dell'umanità intera. In realtà questo indicava già il fatto che lo sport rischiava già all'epoca dell'antica Grecia, per cui delle prime Olimpiadi, di avere delle implicazioni politiche che secondo me stanno solo che peggiorando, nel senso che se si va indietro, paradossalmente, durante, mi vengono in mente i primi due mondiali, visto che parliamo di mondiali, del 34 e del 38 vinti proprio dall'Italia, di cui si parla sempre di implicazioni dovute alle dittature, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà, e mi riferisco anche alle Olimpiadi di Berlino, le due dittature che poi hanno fatto scoppiare la Seconda Guerra Mondiale erano molto più rispettose della tradizione sportiva, tant'è che Jesse Owens vince le medaglie d'oro proprio a Berlino sotto il regime nazista, e Hitler è obbligato in un certo senso a fargli i complimenti, ma comunque lo accetta, lo fa correre, lo fa gareggiare. Col passare degli anni le ingerenze politiche sono sempre più presenti, perché, e anche quelle sociali, perché se si passa dal 50, ad esempio in Brasile, il Maracanazo, il Brasile perde la finale in casa e si suicida un sacco di gente, quindi vuol dire che socialmente già il calcio era entrato a pieno titolo nel tessuto dei vari paesi, insomma dei vari popoli. E poi andando avanti nel 66, l'Inghilterra che vince con quel gol che non si sa bene se sia stato realizzato veramente o no, però anche lì l'ingerenza politica della corona, il mondiale in casa in Inghilterra, e poi si va avanti perché c'è il mondiale del 78 in Argentina con Videla, fino ad arrivare ai giorni nostri. Anche nell'82, nel post-franchismo, ci sono stati dei problemi grossissimi, fino ad arrivare a un gesto clamoroso, che è stato quello degli ultimi mondiali giocati d'inverno, per cui anche in questo caso per favorire gli accordi economici, no? Lo sviluppo anche di questo progetto Saudi 2035, per cui per l'occidentalizzazione, o almeno il messaggio di occidentalizzazione da parte dell'Arabia Saudita, è stato addirittura spostato in inverno, cosa che non era mai successa precedentemente, ma soprattutto Messi, quando riceve la Coppa del Mondo, deve indossare gli abiti tipici dei sauditi, perché per una forma di rispetto, cosa che non era mai successa precedentemente in nessun mondiale, fino ad arrivare a questo mondiale in cui addirittura l'ingerenza politica ha toccato il campo con Trump, che chiama Infantino per far togliere la squalifica al giocatore degli Stati Uniti Balogun. Per cui in realtà l'implicazione politica c'è sempre stata e ci sarà sempre, perché io poi ritengo il calcio una metafora perfetta del mondo, della realtà, insomma, che ci circonda, per cui è un'esemplificazione perfetta per spiegare anche ai meno attenti rispetto a quanto avviene nel mondo, con delle metafore concrete, quello che succede. Ed è sempre più così, perché la FIFA è sempre più uno Stato, diciamo, che tratta con i potenti a pari livello, e quindi non credo che questa cosa cambierà, ma credo che ci sia realmente sempre stata. Adesso, come in tutto il mondo, la cosa che secondo me è preoccupante è il fatto che lo si fa in maniera manifesta e senza, almeno prima c'era una minima di...
1: un po' di pudore.
2: Di omertà, esatto, un po' di pudore. Adesso invece sì, ma è proprio un modo di fare dei tempi. L'arroganza vince su tutto, la prepotenza vince su tutto, la violenza vince su tutto, e il calcio non può essere sicuramente esente da questo meccanismo, ecco, io la vedo un po' così.
0: E senti Tommaso, mentre i governi usano i mondiali come arena di potere e i lavoratori protestano per i propri diritti, il tifoso comune si trova un po' in mezzo, no? Secondo te questo politicizzare il calcio rischia di allontanare gli appassionati o al contrario rende il pubblico più consapevole dell'impatto sociale anche che ha questo sport?
2: Questa è un'altra domanda che ci vorrebbero 2 ore per rispondere, non ci sarebbe probabilmente una risposta univoca, perché credo che le tipologie di passione, di appassionati, di tifosi siano molto molto diverse. Noi in Italia lo abbiamo vissuto, perché la politica è scesa in campo calcistico più volte. Se ci riferiamo alla famiglia Agnelli, ad esempio, ha utilizzato spesso e volentieri il calcio anche come strumento di consenso popolare, come poi ha fatto in maniera più smaccata certamente Berlusconi con il Milan nell'86, e ho conoscenze di tantissimi tifosi che all'epoca si fecero un problema di coscienza, perché dice: io sono di una parte politica, lui era il mio nemico fino a ieri, adesso diventa il proprietario della mia squadra, cosa faccio? Smetto di tifare, mi allontano. E invece poi ha vinto la passione calcistica. Quindi nelle specifiche sacche di esempi ne possiamo trovare svariati. Per quanto riguarda questo cambiamento epocale che sta avendo il calcio, secondo me sì, c'è uno scollamento. I vecchi tifosi chiaramente si tappano il naso e dicono: io tifo il Milan, la Inter, la Juventus, e quindi continuo a seguire il calcio, mi piace il calcio e vado avanti. Le nuove generazioni non seguono il calcio, per cui secondo me non è tanto un problema che ci dovremmo porre a lungo, perché o cambia il calcio, che è uguale a se stesso da 150 anni, o proprio per il modo di rapportarsi con il mondo che hanno i giovani di oggi non è uno sport, vedo, molto fruibile per loro, perché è troppo lungo, perché ha tempi morti lunghissimi, perché è abbastanza noioso nella sua struttura, è ripetitivo, lo giocano, ma vedo ragazzi che lo seguono sempre di meno. Quindi da questo punto di vista non c'entra neanche la politica, c'entra proprio lo spostamento, diciamo, di alcuni riferimenti anche culturali che cambiano appunto la fruizione di determinati contenuti. Ma questo è un discorso che si fa in generale, le serie più corte rispetto ai film, eccetera eccetera. Quindi da questo punto di vista non credo che la politica entri più di tanto. Certo che ha svegliato un po' tutti, come dico spesso e volentieri, ormai il calcio non è più, forse non è mai stato uno sport, è sempre stato un gioco, è diventato sport perché a un certo punto il professionismo lo ha portato ad essere uno sport, oggi è intrattenimento e viene vissuto come tale. Io vedo sempre più gente che segue il calcio come se fosse una serie televisiva in cui a volte il protagonista che ti è simpatico muore, però pazienza, nel senso non ci posso fare niente, quindi sicuramente anche per la stessa struttura degli stadi che rinnovandosi tendono ad allontanare il tifoso più caldo, e per la stessa formula di vendita dei biglietti. Oggi i tifosi non sono graditi allo stadio perché sono problematici, questo è quello che dicono le nuove proprietà, fondi di investimento, eccetera, eccetera. Preferiscono sostituirli con i clienti, per cui gente a cui vendi magari il pacchetto viaggio in cui è inclusa la partita, vengono a vedere Milano e includono la partita del Milan e dell'Inter, vanno a Napoli e includono la partita del Napoli, per cui riesce a vendere chiaramente i biglietti a prezzi molto più alti, e questo è un altro tipo di problema che apre un'altra parentesi ancora. Sicuramente riempi gli stadi non di tifosi, non di appassionati, ma di gente come appunto può essere Trump, che non sapeva neanche che il cartellino rosso implicasse la squalifica della partita, per cui di gente assolutamente tifosi occasionali.
1: Che vanno a vedere uno spettacolo.
2: Vanno a vedere uno spettacolo, sì, sta diventando dei teatri già da anni, insomma, in alcuni paesi hanno già allontanato da anni il tifo più caldo, perché è fastidioso, perché è il cliente che si lamenta per tutto, e quindi questa cosa qui non piace alle multinazionali. Vuoi avere un cliente che consumi e possibilmente non si lamenti, è l'ideale, è quello. Quindi la direzione è del disamoramento per una serie di motivi, e credo che sia abbastanza inevitabile che a un certo punto o cambierà il calcio. Alcune forme innovative hanno provato a buttarle sul mercato, come la Kings League, che è una sorta di calcio videogioco con i presidenti, i giocatori, c'era dentro Fedez in una della Lega che hanno fatto qua in Italia come presidente, eccetera, eccetera. Quindi stanno cercando le nuove forme, e secondo me poi uno dei problemi principali appunto di tutta questa situazione è anche il fatto che abbiano capito che il calcio non ha vita ancora lunga, e quindi stiano cercando di spolpare il cadavere finché c'è ancora qualcosa da spolpare, ecco. Un po' la mia idea è questa.
1: Ecco, questi grandi eventi sportivi tendono proprio a creare una bolla, no, attorno agli stadi, anche per nascondere a volte i problemi sociali del paese ospitante. Secondo te la minaccia, ad esempio, di scioperi, proteste negli Stati Uniti riuscirà a rompere questa narrazione patinata, oppure magari i comitati organizzatori hanno ormai strumenti di censura infallibili in questo senso?
2: Non ci riusciranno mai, per un motivo che è quello che accennavo nella risposta prima, anche questo sarebbe un argomento da ore di discussione, ma c'è proprio un meccanismo che è lo stesso dei concerti e degli spettacoli appunto dal vivo in generale, che in questo momento sono diventati una fonte di guadagno, motivo per cui tanti fondi di investimento stanno comprando appunto società sportive, perché in un mondo in cui è tutto replicabile, perché non hai più bisogno del supporto fisico per ascoltare la musica, clicchi su un tasto e tu ascolti la musica. I film un tempo dovevi andare a vederli al cinema, adesso invece dopo 2 o 3 giorni clicchi sul telecomando e te lo vedi su 100 altre piattaforme. L'evento dal vivo diventa esclusivo, e in quanto esclusivo diventa una fonte di guadagno importantissima. E l'evento live, diciamo, sportivo è in assoluto l'evento in diretta a cui tu puoi permettere di far accedere come i concerti più gente possibile, motivo per cui i concerti diventano sempre più numerosi, le partite aumentano sempre di più di numero e i prezzi continuano a crescere e ad aumentare, finché per cui hanno modo di guadagnare vendendo appunto le partite di calcio come evento esclusivo in diretta. Non credo che questo meccanismo verrà mai toccato. Come dicevo prima, il tifoso ormai si sta abituando a vivere il calcio come se fosse una serie televisiva, per cui completamente astratto dalla realtà. E non credo che questo meccanismo possa rompere. Cioè, sì, si può rompere, ma si rompe il calcio, nel senso che ci sono già stati tantissimi esempi. Ripeto, l'ultimo, questo mondiale, l'ingerenza di Trump con Infantino che toglie la squalifica, io personalmente lo reputo una delle cose più eclatanti, più gravi che sia mai successo nel mondo dello sport, per me. Si vedrà poi che conseguenze avrà questo a mondiale finito, se Infantino lascerà il posto, sarà obbligato a lasciare il posto, perché questa cosa non è mai successa nella storia dello sport, che smaccatamente un capo di Stato intervenisse per far modificare un risultato di campo. Quindi questa cosa qui è una cosa che effettivamente potrebbe rompere quella barriera che c'è tra il mondo patinato del calcio e la realtà che è appena fuori dagli stadi. però in questo momento credo che sia presto, e allo stato attuale, cioè se facessi una Polaroid del momento attuale, direi che è quasi impossibile che questo meccanismo, perché ci sono dietro veramente degli interessi che non abbiamo ancora visto del tutto, ma se tutti questi fondi di investimento e se tutto il mondo con il denaro vero investe sull'evento sportivo e investe nei club sportivi e investe negli eventi in diretta, non credo che lo faranno morire tanto facilmente e tanto presto. Ecco, questo è un po' il mio pensiero.
0: Ecco, quindi anche la FIFA, che applica due pesi e due misure, è riconducibile al discorso che stai facendo, no? Quando decide di sanzionare, come è accaduto con la Russia, oppure tutelare in nome della neutralità dello sport. Ecco, tu cosa ne pensi? Perché non viene mai evidenziata questa disparità?
2: Sì, è chiaro, ci sono degli interessi economici con alcuni paesi e con altri paesi non ci sono gli interessi economici. Questo è chiaro. Poi, allora, io reputo scorretto comunque squalificare delle squadre sportive dalle competizioni in generale, nel senso che io mi ispiro sempre agli antichi greci, che le Olimpiadi erano motivo invece di pausa, di tregua dalle guerre e di confronto da un altro punto di vista, e per me in un mondo corretto, in un mondo giusto, dovrebbe essere ancora così. Mi rendo conto che sia impossibile. A questo punto però, se vogliamo trasformare veramente lo sport in un terreno più neutro rispetto a quello che è diventato negli ultimi anni, bisognerebbe un po' tapparsi il naso e accettare il fatto che gli atleti in tutta questa cosa spesso e volentieri non hanno colpa. Il problema è che poi anche lì, ma anche da noi in Italia succede, spesso e volentieri gli atleti fanno parte dei corpi militari e quindi fai un po' fatica a scindere le due cose, a maggior ragione in un periodo di guerra come quello in cui stiamo vivendo adesso. Non è solo una cosa legata ai mondiali a livello internazionale. Prima citavo Ucraina e Polonia. In Ucraina e Polonia è successo un macello dal punto di vista sociale, eppure lì eravamo in Europa, per cui paesi teoricamente tutti quanti dalla stessa parte, che dovrebbero in teoria lavorare per un bene comune. Quindi anche in quel caso non è valso a niente quello che stava accadendo. Quindi secondo me veramente l'interesse economico di questa società, in cui ormai è tutto un valore, perché ecco, questa è la realtà, penso che sia impossibile che ci siano altri motivi, a proposito appunto del fatto di far partecipare alcuni mondi e altri mondi no. Mi sembra chiaro a tutti che ci siano degli interessi economici che vanno oltre a tutto in questo momento storico, quindi il calcio non può essere esente da questo. Ecco, questo
1: noi pronostici per questa sera chiaramente non te ne chiediamo, ma uno, esatto, ma uno sì. Fra 4 anni rivedremo l'Italia giocare ai mondiali?
2: Allora, se allargano il numero delle partecipanti europee, penso proprio di sì, nel senso che è l'ultima squadra grossa, perché poi sì, dicevano manca la Danimarca, manca la Polonia, è vero, ma non è che siano delle squadre che nella storia del calcio hanno fatto chissà che cosa. L'Italia è l'unica vera fondatrice, diciamo, della storia del calcio che manca all'appello ormai da tanti anni. Allargando il giro sicuramente sì. Se mi devo basare su quello che sto vedendo ultimamente, soprattutto dai nuovi arrivi sui vertici federali, non sono molto ottimista, nel senso che mi sembra che ci sia poca consapevolezza di quello che accade fuori dai confini, e invece ogni tanto bisognerebbe avere l'umiltà di andare a imparare dagli altri come si possono fare le cose per bene, perché lo sport non è solo sport ma è cultura. Vedi i norvegesi che arrivano oggi ad avere degli atleti perché hanno fatto uno step culturale all'interno delle scuole, riportando lo sport al centro dell'educazione 20 anni fa. Però, per cui, se devo basarmi su queste logiche, l'Italia per i prossimi 10-15 anni non la rivedremo al mondiale. Se cambia qualcosa, se siamo molto bravi, visto che poi noi con l'intelligenza riusciamo a sopperire ad altre mancanze, non so se sia ancora vera questa regola degli italiani, però ci spero, e magari ce la possiamo fare. Io la vedo un po' dura, francamente, perché 4 anni sono domani e vedo altre squadre e altri paesi che sono decisamente più più avanti di noi in questo discorso, perché sono più avanti anche in, in discorso proprio dal punto di vista della loro società. Faccio un riferimento buttato lì, però poi si può anche andare ad approfondire. L'unica, la nazionale forse meno multietnica insieme a quelle del, dell'Europa dell'Est è l'Italia. Le altre hanno tutti già da anni e anni nazionali abbondantemente multietniche. Da noi è ancora un problema. Cioè, quindi questo già fa capire il perché sono abbastanza pessimista su questo. Ecco.
1: È sempre davvero interessante confrontarsi con te. Grazie ancora Tommaso Lavizzari per essere stato con noi oggi.
2: Grazie mille a voi, è sempre un piacere, veramente.

0: ricordi di mondiali lontani con i White Stripes che ci riportano alla memoria i cori del tormentone po, e della vittoria del 2006, esattamente 20 anni fa. Ed ecco perché oggi, pur non avendo fatto parte di questi mondiali, la puntata è dedicata a loro, o meglio a tutto ciò che ruota intorno ad un evento come questo. Abbiamo appena salutato il nostro ospite Tommaso Lavizzari, che al contrario di noi di calcio è appassionatissimo, espertissimo, e grazie a lui abbiamo potuto approfondire un po' di tematiche che il documentario di oggi ci ha suggerito, che a dire il vero non è neanche un documentario ma una puntata della serie Track East. Si chiama Take Me to America, l'iperpotenza della Coppa del Mondo, e potete trovarlo gratuitamente su www.arte.tv. Nel frattempo, se ci volete inviare i vostri pronostici o comunque i vostri commenti, l'indirizzo è sempre lo stesso: doc@radiopopolare.it.
1: Oggi siamo andate lunghissime e quindi non ci resta che salutarvi, augurarvi buone vacanze. Comunque noi torniamo anche con altre puntate che potete riascoltare qui e anche sul sito di Radio Popolare. Ci risentiamo a settembre e vi lasciamo con una estate italiana.

Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

20:30 per ascoltare insieme della musica, per dire le nostre cazzate e insomma buon ascolto. Se ci avete già ascoltati ne siete già a conoscenza, altrimenti vi facciamo questo piccolo recap che ci auguriamo vi diventi familiare nel corso di queste calde domeniche estive. Mashup Estate si divide in quattro parti, quattro rubriche, cioè Bella Bro, dedicata alle novità, le cose che sono uscite fresche fresche e che rappresentano il futuro, ecco, capito bro? All'ascolto. Poi Bella Zio, che invece è il momento nostalgia. Bella Cazzata, che sono le canzoni che dovrebbero farci ridere o sorridere in questi tempi cupi. E in conclusione Bella Lì, DJ set finale per avviare la serata. Questa volta per lo start ci muoviamo da Los Angeles. Lei si chiama Kelela, Kelela Mizane Christos in realtà, e con il nuovo album, dopo, se la conoscete, con dischi come Raven o Take Me Apart, ha sondato un po' il terreno di un R&B come quello che di solito fa lei, ma molto più contaminato. E ne è uscito fuori un disco, New Avatar, che troviamo bellissimo, e da cui abbiamo tratto questa The Bridge, che magari rispetto al disco è un po' più pop, un po' più lussureggiante, un po' più velutata, ma proprio per questo è più adatto all'ascolto di una domenica pomeriggio. Magari siete lì al mare che vi crogiolate, bene, e in quel caso Kelela va benissimo. Kelela a tutti.

E adesso andiamo ancora avanti sul velluto, ancora un po' con lo smooth jazz come riferimento, almeno come mondo. Lei ci piace moltissimo. Si chiama Lou Fei, islandese, trasferita in America, ma di madre cinese, che porta il jazz alla generazione Z. E noi la adoriamo, proprio così, letteralmente, senza riserve, una di quelle cose proprio che non hanno senso critico, basta. Si potrà una volta o l'altra essere di parte? Dico una? Eppure estate, eppure domenica, voto Lou Fei, l'ho detto.

Secondo me lei è andata a versarsi un cocktail. Ecco, adesso ci sono andati anche gli altri, l'hanno seguita. Lei è lì al bancone del bar, qualcuno cerca di rimorchiarla e lei dice «Io sogno l'Islanda», una roba così, e poi magari fa un inchino in cinese. Va bene, basta, smetto di delirare. Siamo nella parte di Mashup Radio Popolare con Pier Giorgio Pardo che si occupa di novità. E questo è, che mettiamo adesso, è un disco proprio understatement, underrated, un disco che non andrà in classifica, che non sentirete, al quale io ho fatto caso solo per caso e che però mi è piaciuto moltissimo. Loro si chiamano Frog e non potrebbero chiamarsi altrimenti, sono di New York, l'album si chiama Frog for Sale e la cosa bella è che loro suonano un po' come tipo Chicago, no? Una grande band o tipo Todd Rundgren, però con tutti gli strumentini suonati un po' alla bella e meglio sul computer di casa, tutti lì così un po' nerd, e il risultato è fantastico. Il cantante canta malissimo in un modo bellissimo e secondo me piaceranno anche a voi, o meglio vi faranno così cagare che poi vi piaceranno, cioè funziona il giro a 360 gradi, no? Lui sta curando l'asma allergico. Il coretto è un po' fuori tono, ma questi dara dara sono troppo belli. Qui non c'è ancora testo, ma appena inizia è improbabile.

È uno di quei dischi che mi porterei sull'isola deserta proprio per essere sicuro che rimanga deserta. È stato un anno difficile, abbiamo tutti bisogno di riposare ed essere soli, abbandonati da tutti, perché sfuggono tutti i dischi che ascolti. È una condizione ideale quando abbiamo bisogno di silenzio. Scherzi a parte, comunque io questo disco me lo sono comprato, lo dico qui. Mi sono comprato anche questo, che è passato un po' sotto silenzio, ma perché lui non li promuove i dischi ogni volta, tutta questa storia che fanno i dischi e poi vanno sull'isola deserta anche loro. Max

Era Io Giuda dall'ultimo album di Max Gazzè, L'ornamento delle cose secondarie. Questa è la parte di Mashup, perché sei su Mashup, sei su Radio Popolare e io sono Pier Giorgio Pardo. La parte di Mashup che noi chiamiamo Bella Bro o Bella Fra, a seconda di quanto internazionali vi sentiate, e che dedichiamo alle uscite recenti. Questa è una canzone dedicata al fratello Christopher. Sto parlando dell'ultimo album di Madonna, in cima alle classifiche di tutto il mondo, meritatamente. Io mi sono impegnato a passarlo in tutte quante queste puntate estive. Spero di riuscirci, non a passarlo, ma a passarlo una volta soltanto. Il brano si chiama Fragile, Confessions 2 è il disco.

anche quello che arriva è uno dei dischi dell'anno per noi. Si chiamano Pigeon, l'album si chiama Out National ed è una specie di misto di jazz, punk, synth pop, afro, krautrock, tutto assieme, una mistura

0: tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.
1: Caldo, caldo, caldo.
2: Vorresti una pausa da questa calura?
1: Sì.
2: Vorresti un posto nuovo dove incontrare gente interessante? E magari con cui condividere bellissime passeggiate in montagne? Conosco il posto che fa per te.
1: Davvero?
2: Casa di Vacanze Salicina.
3: E se vuoi un po' più di movimento, dal 22 al 29 agosto potrai concludere le tue giornate con le danze popolari di Cristina Ducci.
1: Che bello!
3: Informati salecina.ch.
4: La lotta alla mafia non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.
5: Milano ricorda Paolo Borsellino. Domenica 19 luglio alle 16:50, cittadine e cittadini insieme alle istituzioni si incontrano all'albero Falcone Borsellino in via Benedetto Marcello per osservare alle 16:58 un minuto di silenzio. Coordinano Anita Meschia di Legalità in Movimento e Guido Fogacci della scuola di formazione Antonino Caponnetto. Media Partner Radio Popolare.
6: Noa torna a Milano sabato 25 luglio al Castello Sforzesco, The Giver and the Sea, il suo nuovo progetto musicale realizzato col pianista e produttore Ruslan Sirota. Biglietti su Ticket One e Ticketmaster. Ponderosa.it 02 48 19 41 28.
7: Quanto pesa la bolletta?
8: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
7: Ma è leggerissima!
8: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
9: Ed eccoci arrivati alla seconda parte, quella dedicata alla nostalgia, ai successi che ci hanno accompagnato 10, 20, 30, 40, X anni fa e che si chiama Bella Zio. Tanto siamo tutti un po' zie e zii e sempre e soprattutto nipoti e nipote, nipotesse, nipotu, nipot con asterisco. Se c'è una cosa che non ha muri è la musica, e non ce li ha neanche Radio Popolare, al massimo qualche murales. Anzi, va, già che siamo in tema, lo spazio nostalgia, lo spazio Bella Zii, lo iniziamo in questo modo.

0: Su quello che arriva è difficile avere mezze misure, nel senso che o lo ami o lo odi, io di solito non lo sopporto, eppure qua e là c'è qualche suo pezzo che mi diverte.
1: Sdraiato a

E insomma, questo parco a tema, tutto sommato, un sorriso lo fa fare e buona domenica anche con l'Achillone nazionale che con questa cagata si è fatto la villa.

E questa ve la ricordate, questa è sempre, sempre attuale. Loro sono gli Heaven 17, We Don't Need This Fascist Group Band. E dagli torto.

0: Ed è arrivato il momento di un po' di introspezione in questo nostro spazio, bella zio.
1: Inseguiti dai fulmini, sacrificati al mare,

giudico senza sapere cosa sia stato di me, delle mie corse leggere sulle colline assolate, alla ricerca perduta del mio sangue impreciso, dell'impossibile amore.

Popolare Network.

morto schiacciato a terra mentre era immobilizzato dalla polizia e chiedeva aiuto. È successo a Bologna, la vittima è un 43enne marocchino. Stava male, usata forza eccessiva, denuncia una consigliera del quartiere. Genova, un corteo lungo 25 anni. Diverse migliaia di persone hanno sfilato da Piazza Alimonda per le vie del centro. Tanti della generazione segnata da quei giorni, ma anche tanti che nel 2001 non erano nemmeno nati. La guerra, l'ambiente, i diritti, la repressione di allora e quella di oggi. Libertà di sparare. La Lega porta in Parlamento una riforma della legittima difesa. In sostanza una deregulation che permetterebbe di colpire anche se il pericolo è finito e lontano da casa. Una norma ritagliata sul caso del gioielliere. Ottavo giorno di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. In Kuwait colpito un secondo impianto di desalinizzazione. Teheran denuncia un raid americano sul sito di una centrale nucleare civile in costruzione.

0: 19:31 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. Apriamo con una notizia arrivata nel tardo pomeriggio, che potrebbe essere un nuovo caso di violenza della polizia. Quello che sappiamo finora è che un uomo di 43 anni è morto a Bologna durante un intervento degli agenti. Si chiamava Abderrahim Fakir, di cittadinanza marocchina. Le forze di polizia sono intervenute dopo alcune segnalazioni perché l'uomo era in forte stato di agitazione. Dei suoi ultimi minuti di vita, in vita circola un video girato da alcuni residenti.
1: Aiuto! Aiuto! Aiuto!
0: Come avete sentito nel video, il 43enne grida a lungo aiuto e dice non sto tanto bene, mentre è ammanettato, spinto faccia a terra dai poliziotti, i piedi legati con alcune fascette. Intorno alcuni operatori del 118. Dopo alcuni minuti in quella posizione, con gli agenti che lo tengono fermo, l'uomo perde i sensi. Secondo alcuni testimoni non stava bene, i familiari hanno confermato avesse alcune patologie. Nel pomeriggio ci sono state tensioni al rione Pilastro, dove è accaduto il fatto. Ascoltiamo la denuncia di Francesca Furtuzzi, consigliera del quartiere San Donato San Vitale, di cui il rione è parte.
2: Un intervento di eccessiva forza nei confronti di una persona che comunque era debilitata. Io sono arrivata lì, le cose erano già terminate da diverso tempo, sono riuscita a sentire le parole di un fratello e a quanto pare la persona era cardiopatica, tra l'altro sotto chemioterapia, quindi leucemica, e asmatico. Evidentemente si sentiva poco bene, per cui è sceso da un prato, praticamente sceso giù verso un corsello di garage, chiedeva aiuto. C'è chi ha chiamato, grazie al cielo, l'ambulanza e chi ha chiamato la polizia. Il punto è che è arrivata prima la polizia. La persona si è spaventata e si è agitata ancora di più e è successo quello che è successo. Insomma, hanno fatto un contenimento eccessivo, sembra che abbiano usato anche il taser. Hanno comunque creato, come dire, una situazione di grandissimo stress. Questa persona ha urlato aiuto, aiuto, aiuto per non so quanto tempo. È riuscita a liberare un braccio, gli dava le pacche su una gamba a un poliziotto per dirgli, capito, cioè mollami. Tra l'altro contenimento, oltre a essere ammanettato nelle mani, infascettato nei piedi, oltre le fascette c'era anche un valoroso civile che gli teneva fermi i piedi.
0: La notizia di Bologna è arrivata sul finire del corteo di Genova, dove diverse migliaia di persone hanno sfilato a 25 anni dal G8. Il tema della repressione della polizia è stato centrale e la vicenda di Bologna non ha fatto che richiamare alla mente di tutti quei giorni del 2001, ma anche le storie di Stefano Cucchi e Federico Aldrovandi. Il corteo di oggi ha attraversato i luoghi simbolo del G8 del 2001, cioè la Diaz, via Tolemaide e naturalmente piazza Alimonda, dove venne ucciso Carlo Giuliani. Una moltitudine consapevole che le ragioni di allora non sono finite, anzi sono ancora più urgenti. C'è un filo che lega la repressione del 2001 alla voglia di reprimere il dissenso, come in Italia è evidente nei decreti sicurezza del governo Meloni.
3: Quando è vivo e lotta insieme a noi!
4: Anni?
5: 20.
6: 17.
4: E come mai siete qua?
6: Perché è importante ricordare i fatti di quella giornata, sicuramente non dimenticarli.
7: Dopo 25 anni siamo ancora qui perché vogliamo continuare a lottare per costruire un'alternativa a questo sistema criminale.
8: Sono nato un anno e mezzo dopo, da quando ho iniziato il mio percorso all'interno delle lotte, chiaramente c'è questi racconti del G8, poi se uno si informa vede quelle brutalità, incluso un assassinio da parte dello Stato italiano a persone che erano scese in piazza solamente per farsi sentire, quindi per solidarietà si viene, mi spiace non esserci stato all'epoca.
0: La manifestazione, che fa parte delle iniziative per questo 25esimo anniversario, ha visto in piazza molti giovani e giovanissimi che erano piccoli o non erano neanche nati nel 2001. La linea al nostro inviato Massimo Alberti.
9: Sì, si sta concludendo in questi minuti in piazza De Ferrari, in pieno centro di Genova, il corteo che da
5: Piazza Limonda attraversato un pezzo di città ripercorrendo le strade dei cortei di 25 anni fa. È stato il giorno in cui giovani studenti si sono presi la piazza di Genova, l'arrivo determinato e arrabbiato dello spezzone degli studenti in Piazza Limonda, il grido "Li siamo tutti Carlo Giuliani" con i fumogeni rossi davanti alla chiesa dove il quasi loro coetaneo venne ucciso 25 anni fa, è stato forse il momento più forte ed emozionante, sicuramente la fotografia della giornata. Il corteo, nato dal collettivo In ogni caso nessun rimorso, formato su iniziativa della realtà sociale, è stato certo una piazza intergenerazionale che ha condiviso quelle emozioni, mettendo insieme chi ha vissuto quelle giornate con chi non c'era, ma il protagonismo è stato indubbiamente di quest'ultimi, un'informazione nata dai racconti, dentro le realtà di attivisti, ma anche per qualcuno dei genitori o dal materiale trovato in rete, perché la piazza non era certo una piazza di soli militanti, circa 5-10 mila persone che l'hanno attraversata, certo molto consapevoli sul peso della testimonianza, soprattutto per chi è di Genova, come mi spiega un ragazzo che visse la città blindata, ma anche su quel tema di filo politico che si è provato a dare. Due diciannovenni spiegano che però non è solo paura della repressione, della precarietà, ma la presenza oggi in piazza diventa anche spunto per partecipare e reagire, qualcosa che al potere di sicuro non piace, che è stato simboleggiato dalle azioni come la sede di Casa Pound coperta di manifesti o la vernice davanti alla sede di Confindustria, che insieme alla guerra e al genocidio a Gaza sono stati temi ricordati più frequentemente dal corteo. Il mondo di oggi è anche peggio, osserva un sanitario che in quei giorni vedeva arrivare feriti in ospedale, ma questi giovani danno speranza che ancora ne sia possibile uno diverso, aggiunge, riprendendo lo slogan dall'allora Genoa Social Forum, in un corteo tutt'altro che nostalgico, ma pieno di contenuti. Linea allo studio.
0: E sentiamo allora altre voci delle persone che hanno partecipato al corteo nelle interviste di Angelo Miotto e Andrea Cegna.
9: 25 anni fa ero qua e sono tornato, perché nonostante i 60 anni sono tornato per essere presente sostanzialmente, un po' con il cuore, con la mente, e sotto questo calore però ci voglio essere.
10: 6 anni nel 2001, sì.
11: E quindi perché vieni?
10: Perché comunque è un pezzo di storia importante, quindi anche se non è stato vissuto io sento la mancanza di quel pezzo lì, e quando vivi attivamente tante cose non puoi non sentirti addosso anche questo.
11: E tu?
12: Io sono venuta perché avevamo ragione noi, e oggi come oggi avevamo ancora più ragione noi. Mi vengono i brividi soltanto al pensiero, perché è stato per la mia generazione il nostro 68. Quindi uniamoci tutti, cerchiamo di stare tutti insieme, sfilacciamoci sempre meno, perché il problema della sinistra è questo, lo sfilacciamento, stiamo insieme.
8: Forse la più grande manifestazione della rabbia, dei desideri, delle necessità e delle lotte delle persone che c'è stata in Italia, che purtroppo è stata repressa nel sangue per colpa della violenza dello Stato, ma sicuramente è stata anche un'esperienza positiva, perché ha permesso a tante persone di farsi sentire, di farsi vedere, di portare all'attenzione le lotte di cui fanno parte.
13: Eravamo piccoli noi, sì. Cioè piccoli e non piccolissimi, avevamo avuto una decina, no, 8 anni, è importante esserci. È stato un momento fondamentale, diciamo, nella storia d'Italia e nella storia anche di Genova in particolare, e quindi il fatto di essere qua e non essere al mare, nonostante sia un caldo corpo, diciamo che è abbastanza fondamentale.
0: La Lega ha depositato una proposta di legge per allargare la legittima difesa, una proposta che allarga moltissimo il concetto. Prevede infatti la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta. In questo modo il gioielliere Mario Roggero sarebbe stato scagionato. È una mossa che punta a cavalcare il tema, che arriva quindi in Parlamento. Del resto, oggi Salvini è tornato per il secondo giorno al carcere di Bollate per incontrare Roggero. Il commento sulla proposta di legge del senatore del Partito Democratico, Walter Verini.
14: È una follia, è una barbarie, è una folle corsa ad aizzare il popolo da parte di forze di una destra che davvero dimentica, o comunque vuole dimenticare per ragioni di basso consenso elettoralistico, i principi cardine della convivenza civile. La legittima difesa è un cardine importante, già oggi tutela le reazioni che avvengono nell'ambito di una reale legittima difesa, ma se si vuole escludere, come si dice in giurisprudenza, l'attualità, cioè l'imminenza del pericolo, la presenza di un pericolo reale, se si vuole escludere il fatto che magari chi commette un reato e poi magari vede che c'è qualcuno in casa o in un negozio e poi fugge e questi vengono colpiti alle spalle, beh, se si vuole fare questo, ma questo non è neanche Far West, questo è barbarie.
0: Ottavo giorno di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. In Kuwait, per la seconda volta in due giorni, è stato colpito un impianto di desalinizzazione, mentre la scorsa notte ci sono stati raid anche sul Bahrain. Teheran invece ha denunciato un attacco americano contro il sito di una centrale nucleare civile in costruzione. Dopo la morte di due soldati statunitensi in Giordania, ogni ipotesi di mediazione sembra ormai tramontata. Ieri, in una dichiarazione scritta, l'Ayatollah Khamenei aveva dichiarato nullo il memorandum firmato un mese fa con Washington. Non me ne importa nulla, era stata la replica di Donald Trump dalla Casa Bianca. Ora la guerra in Ucraina, gli attacchi russi hanno causato 20 morti e almeno 140 feriti in tutto il paese nelle ultime 24 ore. La notte scorsa Kiev è stata di nuovo sotto attacco. Per il presidente Zelensky si è trattato di uno dei più grandi raid sulla città, durato oltre 5 ore. Ora torniamo in Italia, giù le mani da Paolo Borsellino. Sono le parole pronunciate durante la commemorazione a Palermo dall'ex magistrato, oggi senatore 5 Stelle, Roberto Scarpinato. Il riferimento alle parole di Ignazio La Russa. Il presidente del Senato aveva detto oggi che Borsellino oggi sarebbe potuto essere ministro per Fratelli d'Italia, parole che hanno suscitato molte reazioni, tra cui quella del fratello del giudice, ucciso il 19 luglio 1992 nella strage di Via D'Amelio. Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del paese, è stato il ricordo del presidente Mattarella, che ha aggiunto il disegno eversivo alla base delle stragi, è stato sconfitto. Iniziative oggi in molte città nel giorno del 34esimo anniversario. A Milano un'iniziativa promossa dalle realtà associative antimafia milanesi insieme al Comune di Milano aveva il titolo Il fresco profumo di libertà. Ce la racconta Guido Fogacci della scuola di formazione Antonino Caponnetto.
15: L'iniziativa si è svolta con grande partecipazione di pubblico nonostante la domenica e questa è una cosa che fa sempre molto piacere. Insomma, ci sono stati momenti di ricordo di quella che sono stata la testimonianza che ci ha lasciato Paolo Borsellino e ci sono stati anche momenti però di attualità. Esempio concreto, Giuseppe Terri ha parlato molto bene e con chiarezza del processo Idra. Il dottor Sergio Rossetti, componente della giunta esecutiva centrale, magistrato dell'ANM, magistrato del Tribunale di Milano, ha ricordato quella lettera che Borsellino scrive alle 5 di mattina il 19 luglio alla scuola di Padova, a quei ragazzi. C'è stato anche un momento molto sentito, perché abbiamo fatto un applauso di solidarietà ad Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, che sono i pubblici ministeri nel processo Idra e che sono stati pesantemente minacciati. Grande partecipazione del pubblico, è stata anche emozionante per certi momenti.
0: In chiusura stasera la finale dei mondiali. Alle 21 ora italiana giocheranno a New York Argentina-Spagna. È sfida tra i campioni del mondo uscenti e i campioni d'Europa. Fuori e dentro lo stadio sono state rafforzate le misure di sicurezza per la presenza di Trump. Sul clima in Argentina abbiamo raggiunto il nostro collaboratore Federico Larsen.
16: Qui ormai è un rituale, ogni partita della selezione è praticamente come se fosse un cenone di Capodanno, le famiglie si riuniscono, la città è un caos proprio per riunirsi di fronte ai teleschermi e guardare la partita. C'è moltissima ansia, anche se devo dire che i cuori sono già abbastanza contenti con la semifinale vinta contro l'Inghilterra. Il commento un po' per le strade è: vada come vada, abbiamo vinto contro gli inglesi e con quello sono contento. Ovviamente si vuole vincere anche questa nuova finale, significherebbe la coronazione di una carriera straordinaria come quella di Lionel Messi, ma anche di un gruppo che ha vissuto veramente di tutto. Questa è la conclusione di un ciclo iniziato più o meno nel 2012-2013 con l'allenatore d'allora Sabella e il mondiale del 2014, la finale del 2014, il 2018 è stato stato un momento di forte crisi del mondiale di Russia, il cambiamento di allenatore, l'arrivo di Lionel Scaloni, e da quel momento in avanti una generazione dorata, è così come la si chiama, no? È una generazione che ha vinto tutto quello che si è predisposta a vincere.
0: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 22.30, in redazione Alessandro Principe e Alessandra Tommasi, una buona serata e un buon ascolto.
17: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
18: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
19: Popolare Network.
20: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
21: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
20: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
21: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
22: Angelique Kidjo torna a Milano col suo nuovo Hope Tour.
23: Il 21 luglio al Castello Sforzesco, la 5 volte vincitrice di Grammy Award, considerata una delle più importanti artiste della musica internazionale, con i brani del suo ultimo album Hope.
22: Biglietti su Ticket One e Ticketmaster. Ponderosa.it 02 48 19 41 28.
24: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.

0: E siamo giunti alla terza parte del nostro mashup, quella che dedichiamo alle canzoni intelligenti, ma così intelligenti che sono in grado di farci ridere, o sceme, così sceme che siano in grado di farci pensare. Capito il giochetto, no? Vado con un esempio pratico.
1: Ma quando è legati da

0: Ma cosa lei che ti racconta te monge? Ma quando è lei che ti attacca tu frigide rute, faccia super grande te per le matasse? Perché ti sei stato in un fresco tutto un zetto, perché c'è con la meta le quaderisci, che ne è tutti presi, ne vevi, sono grandi, grosci e piccini, e venne a fine tu fa finisci perché te sempre gamma. Ma quando è lei che ti attacca tu frigide rute, ci fido che se sei una cattiva vampa. Ma quando è lei che ti attacca tu frigide rute, ma quando è lei che ti attacca tu frigide rute, ma quando è lei che ti attacca tu frigide rute.
1: E una volta fissate le coordinate si va a velocità di crociera, come dire, anche

Se ti chiami Camille Bertot e sei proprio brava, ma brava brava, puoi prendere in giro contemporaneamente in modo rispettoso le variazioni Goldberg e forse meno rispettoso le tue colleghe jazziste.

E adesso stessa operazione, però Bach sta ai Beatles come le cantanti liriche stanno alle cantanti jazz.

Questa volta la proporzione cambia, al posto dei Beatles e di Bach c'è Orietta Berti, comunque sempre con la B, e al posto delle cantanti jazz e delle cantanti liriche ci sono le cantanti d'avanguardia.

sino all'ultimo respiro, ma rimaniamo in tema di barche. PS, ve l'ho detto, sono canzoni che fanno ridere e proprio per questo fanno anche pensare. State un po' a sentire.

Rimaniamo in mare ma cambiamo imbarcazione. Anche questa volta si ride e si pensa. Lui è Renato Zero con uno dei suoi pezzi più scemi e dunque anche più intelligenti. Galeotto fu il canotto.

cambiamo colore, diventiamo verdi. Loro sono i Ken e questa è I'm So Green. No, perché se uno diventa verde, mica ci si deve spaventare, c'è da vedere.

E stai sempre ascoltando Radio Popolare Mashup. Siamo giunti all'ultima parte della trasmissione, quella che si chiama Bella Lì, Bella Baila, e vediamo se riusciamo a far rimuovere un po'.

E da Napoli ci siamo spostati a Roma, anzi precisamente quartiere Parioli. Questi sono i Cani Non Finirà, come il nostro DJ set, musica infinita.

Keta, Hangover Girl, e penso che vi farà piacere passare dalla citazione all'originale e sentire questo vecchio successo anni 90 in un pomeriggio d'estate che si balla sempre bene. Anzi, ormai sera, vi siete fatti un paio di cocktail? Se sì, dateci dentro. Alla lì...

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: La bella canzone di una volta, di Carlo Centemeri ed Emiliano Longo.
2: E bentornati alla bella canzone di una volta, la nostra chiacchierata settimanale in giro per le classifiche dei decenni passati, seconda settimana di luglio, ed essendo questo 2026 partiremo dal 1966, poi 76, 86, eccetera, eccetera, eccetera. Io sono come sempre Carlo Centemeri e non poteva mancare accanto a me la presenza del prof.
3: Emiliano Longo, buonasera a tutti, buona
2: domenica. Ciao, come stai? Com'è andata questa settimana?
3: Bene, bene, abbiamo lavorato molto, abbiamo studiato molto e ci siamo accaldati.
2: Andiamo a raccontare tante belle canzoncine e quindi ci tuffiamo dritti nel 1966.
1: 1966.
2: Seconda settimana di luglio del 1966. Decimo posto, in leggera discesa, Caterina Caselli con L'Uomo d'Oro e una new entry nella top 10 di quelle che fanno storia, al nono posto con L'Equipe 84 e Io ho in mente te.
3: Vabbè, allora stiamo parlando sempre di una canzone che è rimasta nella storia, anche se è la solita cover alla fine.
2: Certo.
3: You were on my mind. Esattamente. E Equipe 84 di Maurizio Vandelli, perché poi alla fine il frontman è quello che è rimasto nella memoria di tutti.
2: E poi dopo anche la scomparsa di Victor e tutto.
3: E quindi insomma sono cambiate un po' le cose. Equipe 84, perché Equipe? Beh, proprio per quello che si diceva, perché era un termine straniero, insomma, si cercava l'internazionalizzazione. E 84, qua qualcuno dice perché era la somma dell'età dei membri, oppure...
2: Sì, ma loro l'avevano confermato, perché quando si riunirono per la famosa vittoria a, come si chiamava, la trasmissione di Red Ronnie, in cui vinse Vandelli,
3: che era... una rotonda sul mare.
2: Sì, in cui per quella edizione, quando vinse Vandelli, dissero: quest'anno dovremmo chiamarci Equipe 184, perché erano passati 25 anni, moltiplicati per 4 era diventata un numero più alto.
3: È vero, però Ceccarelli ha anche detto in un altro luogo che loro pensavano così, che i loro pezzi sarebbero diventati promozionali dello stock 84.
2: Tra l'altro,
3: c'era dietro anche forse questa mossa,
2: un tentativo, chi lo sa.
3: Il nostro Io in mente te vince il Cantagiro,
2: e tra l'altro appunto anche Io in mente te, che poi sarà la volta scorsa abbiamo parlato di Ivan Cattaneo e delle sue cover degli anni 60,
3: sì, di nuovo.
2: Io in mente te sarà una cover di un'altra band che lo inserirà nel suo secondo album, sempre in quel periodo, andando a recuperare questo pezzo che a inizio anni 80 era considerato veramente vecchiume, e sono i Decibel di Enrico Ruggeri che la inseriscono appunto nel loro
3: ma la rifà anche Ivan Cattaneo
2: e anche
3: per Bandiera Gialla.
2: Già. Io in mente te, Equipe 84. Apri gli

E dopo il nono posto della prima settimana di luglio del 66 di Io in mente te dell'Equipe 84, all'ottavo posto troviamo di nuovo Caterina Caselli con Perdono, invariata rispetto alla settimana prima, e subito sopra abbiamo una Rita Pavone che in questo caso è rimasta in classifica con un pezzo solo, perché il suo Jegegè, che settimana scorsa era al decimo posto, ne è già uscito, ma è rimasta in classifica il lato A di questo singolo, che è Qui ritornerà, che anch'essa è una cover. Il brano originale si chiama Here It Comes Again, è un brano che prende la solita direzione amorosa per cui tu stai qui e se lui ti ha abbandonato vedrai che poi lui torna, in orchestrazione chiaramente in pieno stile RCA dell'epoca, quindi tutto bello sonoro, presente, eccetera eccetera eccetera. È un brano che secondo me è più gradevole nell'originale, perché la Pavone ogni tanto tendeva a essere un po' parodia di se stessa, però è sicuramente un pezzettino molto gradevole. Sentiamocene qualche battuta.

0: e sopra, qui ritornerà di Rita Pavone, che si trova al settimo posto, abbiamo Gianni Morandi con la fisarmonica. L'abbiamo già parlato settimana scorsa, brano che è un po' tanto tradizionalista ma che ha comunque grande successo, che è in classifica da tutta la primavera e adesso un po' alla volta sta scendendo la classifica. Sopra, in posizione leggermente risalita, Riderà di Little Tony e i Rocks con Che colpa abbiamo noi, Salvatore Adamo con la sua Amo, Gianni Morandi con l'altro singolo dell'estate che è Notte di Ferragosto, e in testa troviamo un'altra nostra vecchia conoscenza, visto che c'è una band in cui c'è un personaggio con cui sia io che il professor Longo anni fa abbiamo addirittura condiviso un palcoscenico.
1: Nino Di Martino, credo.
0: Esattamente, qui stiamo parlando dei Giganti, parliamo di tema. L'abbiamo già accennato settimana scorsa, quando avevamo raccontato di pezzi appunto come tema, come Ma che colpa abbiamo noi, che ci mostrano dei giovani decisamente più
1: impegnati, consci,
0: più impegnati, più destinati a farsi domande che prima sarebbero state lasciate magari solamente a un pissi pissi bao bao silenzioso, adesso vanno nelle canzoni. E questo pezzo è abbastanza particolare perché sembra volere in un certo senso avere qualcosa di un po' jazzoso, un po' classico anche nella polifonia del ritornello, che poi non c'è perché c'è solo questa Amor ripresa in vari punti, e le quattro strofe sono praticamente quattro temi sull'amore detti da ciascuno dei quattro membri, con alla fine tra l'altro l'arbitro, che è il batterista Enrico Maria Papes, l'unico presentato con nome e cognome tra le varie strofe, che si prende l'ultima strofa che tra l'altro ha un finale un attimino un po' agghiacciante, perché parlando appunto del che cos'è l'amor dice che la cosa bella è avere l'arte dentro di sé, una bella famiglia intorno, e in questo bel quadretto aggiungere una donna può semplicemente aggiungere valore, un discorso che oggi farebbe un po', ecco, accapponare la pelle, però per carità, diciamo che i suoi Giganti non si può dire niente, perché poi comunque avrebbero affrontato anche temi decisamente importanti. Una cosa sola, l'album Terra in Bocca di qualche anno dopo, che venne addirittura censurato per gli argomenti appunto sull'argomento mafioso, un disco tra l'altro meraviglioso, quindi per carità, i Giganti comunque il loro lavoro per l'impegno l'avevano fatto, diciamo che magari volevano ancora passare un po' elegantemente tra le maglie della censura Rai, che comunque era sempre in agguato.

0: i giganti, e proprio perché parliamo di un'estate in cui ci sono questi giovani che sono sempre più consci, sempre più impegnati, sempre più interessati a smarcare la loro posizione nel mondo, direi che ce ne sono un po' di episodi da raccontare di quest'estate, no?
1: Sì, assolutamente, perché siamo ormai in piena età beat, ma sta arrivando anche un fenomeno nuovo, che è quello dei capelloni. Allora, io parto dal Cantagiro, perché a Cantagiro ci sono tutti questi artisti, quelli che stiamo raccontando in queste settimane. È un Cantagiro in cui tutti sono pronti a perdonare comunque la canzone non proprio moderna di Morandi, di cui parlavamo settimana scorsa. Su un articolo del Corriere della Sera, infatti, si leggono dichiarazioni di alcuni ragazzi che parteciparono appunto al Cantagiro come spettatori, e qualcuno dichiarava di Tony Dallara che poteva essere suo nonno, oppure che Modugno era una noia, e quindi anche Mina e Milva di conseguenza ormai erano delle tardone, cioè nel senso le cose stavano cambiando, cioè,
0: con una velocità incredibile,
1: assolutamente, e quindi la maggior parte dei giovani sembra preferire i capelloni, che naturalmente non sono amati dai grandi. Allora, i capelloni iniziano ad apparire da noi appunto veramente intorno al 65-66, e credo che la miglior descrizione di cosa rappresentassero i capelloni l'ha fatta Pasolini qualche anno dopo, in uno dei suoi, quelli che diventeranno gli scritti corsari, gli articoli del Corriere, perché lui incontra e racconta di questo incontro fatto in una hall, nella hall di un albergo di Praga, con questi due giovani silenziosi, il cui unico linguaggio era proprio quello dei capelli. E Pasolini dice: qual era il senso del loro messaggio silenzioso? Era questo: noi siamo due capelloni, apparteniamo a una nuova categoria umana che sta facendo la comparsa nel mondo in questi giorni. I borghesi fanno bene a guardarci con odio e terrore, perché ciò in cui consiste la lunghezza dei nostri capelli li contesta in assoluto. Dicevano questo: la civiltà consumistica ci ha nauseati. E di lì a poco verrà fuori anche il mitico musical Hair, che sintetizza tutto.
0: Certo. E allora, appunto, perché siamo proiettati nel futuro, saltiamo anche noi nel futuro e andiamo nel 1976.
2: 1976.
0: Seconda settimana di luglio del 76. Decimo posto con il duo Julie and Julie con la loro Amore mio perdonami, e al nono posto una star indiscussa degli anni 70, cioè Donna Summer, che quest'estate porta in classifica una cover di Barry Manilow che si chiama Could It Be Magic. È un suono un po' più morbido rispetto alla Donna Summer super elettronica di Giorgio Moroder, ma questo non vuol dire che non ci sia Giorgio Moroder anche dietro questo pezzo che coproduce. Questa è una versione un po' più discheggiante, un po' più Barbara Streisand. Tra l'altro Barbara Streisand inciderà questo pezzo un po' di tempo dopo e poi tornerà di nuovo in classifica anche negli anni 90 per una delle varie boy band, forse Take That, se ricordo bene. Fatto sta che Donna Summer in un certo senso tira una spallata a quello che era uno degli elementi più originali, più particolari invece della versione originale di Barry Manilow, che partiva da un preludio di Chopin, uno dei preludi dell'opera 28. La parte iniziale viene trasformata invece in un qualcosa di molto ritmico, molto funky, dal pianoforte passiamo al Fender Rhodes, però Donna Summer può tirare fuori un po' questa disco ballad con tutto il calore, tutta la bellezza della sua voce. Quindi Could It Be Magic, Donna Summer.

0: e saliamo in classifica per trovare all'ottavo posto i Silver Convention, quelli di Fly Robin Fly per dircela, con la loro Get Up and Boogie, che è la loro hit di quest'estate. Sopra di loro Andrea e Nicole con La Prima Volta. Da 66 a 76, ecco, il mondo si è evoluto, ma forse a un passo un po' lentino rispetto a quello a cui siamo abituati oggi.
1: Basti pensare che questa canzone, poi adesso l'ascolterete, una canzone un po' particolare, La Prima Volta, appartiene a un filone che è stato chiamato Orgasmo Song, che ha la sua matrice in Je t'aime moi non plus di
0: Serge Gainsbourg
1: e Brigitte Bardot del 69, poi che ha generato una serie di cloni, e fra l'altro a cui si è probabilmente ispirata anche Donna Summer, perché c'è questo cantato
0: questo un po' questo suono sexy,
1: esatto,
0: degli anni
1: 70, ansimare, perché chiaramente si evoca qualcosa di altamente erotico. La Prima Volta ovviamente è quella, non c'è molto da commentare. Parallelamente, tra l'altro, usciva negli stessi giorni un'altra canzone del genere, si chiamava 18 anni, il duo questa volta dantescamente si chiamava Paolo e Francesca. Ma la cosa più interessante di questo progetto ideato da Giancarlo Giomarelli, che poi avrebbe firmato più avanti delle canzoni di cartoni animati, tra cui Ken Falco e Gli Intenditori, la cosa particolare è che questo brano fa parte di un concept album, come se fosse il concept di questo piccolo grande amore, ma chiaramente molto più estremo, perché è la storia di questi due giovani che si incontrano sul treno, poi lui scende con lei a Rimini, poi vanno in spiaggia, poi salgono da lei, poi c'è questa prima volta, poi c'è anche una seconda in doccia, la telefonata della mamma, perché il telefono non manca mai nei brani degli anni 70, lo sappiamo dall'anno scorso, piange il telefono, buonasera dottore, eccetera, e poi ci sono naturalmente i gemiti. Ecco, questo concept venne chiamato fono romanzo, con tanto di fumetti.
0: Ah, beh, certo.
1: Ecco, bello. Una cosa un po' particolare, ce ne sarebbe da dire altro su questo brano, che apparentemente trash, forse non solo apparentemente.
0: Oh, boh. Però, insomma. La Prima Volta, Andrea e Nicole.
2: Ti amo, sei bello.

0: Europa dei Santana, la ballatona di quest'estate, e poi Fernando degli Abba, gli Abba che vengono dalla Svezia ma in questo caso ci portano a sonorità centroamericane, nella fattispecie messicane, con questi due ex combattenti che raccontano tempi passati ma sempre con un po' il tono leggero tipico degli Abba. Però appunto torniamo in Italia, che sta succedendo sulle pagine dei giornali, professor Longo?
1: Allora, posto che gli automobilisti in questo periodo hanno un nuovo vizio, l'aria condizionata in auto, questo tra le righe, abbiamo il mandato esplorativo a Giulio Andreotti, perché ci sono state le elezioni il 20 e 21 giugno. Sono state delle elezioni molto particolari, elezioni politiche che hanno visto la solita affermazione della Democrazia Cristiana, ma anche un'altrettanto importante affermazione del Partito Comunista. E infatti ne uscirà alla fine il governo delle astensioni o della non sfiducia, ma ne riparleremo quando effettivamente verrà varato. Dai risultati di queste elezioni alla fine ne esce sconfitto il Partito Socialista, e quindi il 12 di luglio abbiamo le dimissioni di Francesco De Martino, che era il leader e segretario. Ne emergerà un quadriunvirato dal quale però a sua volta emergerà Bettino Craxi, destinato a influenzare la politica italiana abbondantemente, soprattutto nel decennio successivo.
0: E a salire sopra appunto gli Abba, al quarto posto troviamo i Santo California, e poi questo progetto di Ciro D'Amico, che aveva sfoderato una poderosa Soleado poco tempo prima, e quest'estate appunto questo progetto con il tono un po' straniero si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble, e quest'estate sono in classifica con Linda, Bella Linda.
1: Sì, e che è tra l'altro una canzone di Sanremo, e come spesso capita, lo vedremo anche con gli Zero Assoluto, Svegliarsi la mattina, brani di Sanremo poi vanno avanti.
0: Long seller che durano fino all'estate.
1: Esattamente, loro, qualcuno li ha battezzati gli Abba italiani, tra l'altro erano veramente un ensemble perché c'era tanta gente, tre venivano dai Bisonti, e poi c'era una delle due cantanti che veniva dai Flora, Fauna e Cemento, di Lavezzi, legati alla numero uno di Battisti, eccetera, eccetera, e poi c'era Linda Lee, la cantante da cui probabilmente il titolo della canzone. Oltre a Soleado, che ha tra l'altro molto amata anche da Elio Le Storie Tese, certo, più volte plurimamente citata, perché è appunto un brano il cui testo è oh oh oh oh oh, ma in realtà un testo una volta c'era, poi
0: sì,
1: l'hanno
0: Le Rose Blu.
1: Ma ricordo che Daniel Santa Cruz Ensemble avevano anche realizzato Un Sospero, che è la canzone jingle dello spot della grappa Bocchino di Mike Bongiorno,
0: certo,
1: che andava proprio in onda
0: e che andò poi anche per tutti gli anni 80.
1: Andò anche, esatto, anche
0: gli
1: dopo
0: anni
1: la
0: di
1: fine...
0: Mike, che andava in cima alle montagne sempre più in alto.
1: Esattamente, dopo la fine di Carosello. E un'altra curiosità, Linda Lee fra l'altro da sola sarà la voce del brano Mater Tenebrarum, colonna sonora di Inferno di Dario Argento,
0: di Keith Emerson.
1: Esattamente, tanta roba. E poi un'altra piccola curiosità sempre dei Daniel Santa Cruz Ensemble, faranno anche la sigla di un altro telefilm dannata per chi ha buona memoria, L'agente Pepper.
0: Chi mi manca?
1: Che ti manca?
0: Allora, devo andare a
1: recuperare.
0: Vado a studiare, rimandato. Linda, Bella Linda, Daniel Santa Cruz Ensemble.

0: dopo Linda Bella Linda del Daniel Santa Cruz Ensemble troviamo le due posizioni di testa con Ramaya Aprix Simone, classicone, diciamo light, leggero di quest'estate, e poi Gianni Bella, Non si può morire dentro, solidamente al primo posto. Noi saltiamo sulla nostra astronave e ci rivediamo in mezzo agli anni Ottanta.
1: 1986
0: e in questa classifica appare tanta di quella roba che veramente ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli.

e cominciamo col decimo posto, era l'undicesimo, è salito solo di una posizione e lo vedremo per un bel po', con un brano colossale, sia per il disco da cui viene, sia per il video che lo accompagna, che diventa uno dei video più trasmessi nell'intera storia della musica, nell'intera storia dell'MTV, un qualcosa di futuristico. Come futuristico è il cantante che ce la propone, che è Peter Gabriel, che quell'anno è arrivato col suo disco So, il suo quinto album, il primo ad avere un titolo, perché i quattro precedenti in pratica vengono chiamati o col nome del disegno in copertina oppure PG1, 2, 3 e 4. Qui la direzione che ha preso è un pochino più vicino al soul. In questo brano ci sono un'enormità di ospiti, citarne uno, Kate Bush in Don't Give Up, e questo pezzo sembra veramente rompere col passato di Peter Gabriel, perché da tutte le sue idee sperimentali degli anni prima abbiamo invece un brano che è un bel funky soul con la sezione fiati eccetera eccetera eccetera, un brano che funziona a meraviglia. E anche il video fatto con tutte queste creaturine di Pongo fatte tutte a passo uno diventa un qualcosa di assolutamente leggendario, perché è una cosa unica, è una cosa completamente nuova, e Peter Gabriel ci aveva abituato così fino dai tempi dei Genesis. È un personaggio che deve stupire ogni volta che arriva. Quindi Sledgehammer, Peter Gabriel.

0: E dopo il decimo posto di Peter Gabriel con Sledgehammer, troviamo al nono posto sempre Sandra, mi piace pronunciarla così alla tedesca, con Innocent Love. All'ottavo posto Taffy della scuderia Claudio Cecchetto con Once More. Sopra invece un Tom Hooker in rappresentanza della famiglia Mixage con Looking for Love. Scusate questa terminologia, ma chi c'era negli anni 80 la può sicuramente capire. In discesa
1: col cinesino,
0: è giusto, in venduto,
1: esatto.
0: In discesa Madonna col suo singolo della primavera, cioè Live to Tell, e sopra di lei invece un'icona di questo periodo storico come cantante, perché ci porta una serie di canzoni una più bella dell'altra, e comunque lei è un personaggio che potremmo dire veramente attivo a tutto tondo, sia sul lato dell'immagine che sul lato ovviamente anche della canzone. E parliamo di Samantha Fox, che quest'estate è in classifica con Touch Me, I Wanna Feel Your Body.
1: Sì, anche perché tra l'altro è londinese, no, giustamente aveva alle spalle una solida formazione, perché aveva iniziato a frequentare la scuola teatrale quando era bambina e aveva formato la sua prima band a 14 anni, ottenendo addirittura un contratto discografico poco dopo. Poi iniziò a lavorare come modella e infine fu scoperta appunto e lanciata all'età di 20 anni con Touch Me, e chiaramente fu lanciata anche in virtù delle sue forme procaci come bomba sexy. Va detto che questo è il periodo in cui vanno di moda certe maggiorate, vanno di moda le ragazze fast food del drive-in, Miranda, Serena Grandi di Tinto Brass.
0: Diciamo che fortunatamente abbiamo fatto un po' di passi avanti
1: sì, però questi erano anni così, insomma siamo a un anno da Colpo Grosso per intenderci, cioè sarebbe andato in onda l'anno dopo, e poi c'è 9 settimane e mezzo di cui abbiamo già parlato. E fra l'altro nell'86 proprio viene lanciato addirittura un videogioco con Samantha Fox protagonista, e si chiama Samantha Fox Street Poker, era per il Commodore Amiga, per il 64, ZX Spectrum, e ovviamente si ingaggiava subito una partita a poker e in palio c'erano
0: le forme
1: di Samantha Fox, che alla fine veniva svelata in topless.
0: E però tra parentesi, Touch Me, che finisce pure in un bimbo mix, quindi comunque non è che ci si facesse troppi problemi a condividere. Comunque la canzone, devo dire, io continuo a ritenerlo un brano bellissimo, uno dei brani più simbolici degli anni 80, Touch Me, I Wanna Feel Your Body, Samantha Fox.

0: Touch Me, Samantha Fox, e sopra di lei, sempre provenienza inglese, il duo che ha sbancato gli anni precedenti, che adesso comincia a considerare carriere separatiste, cioè gli UM, The Edge of Heaven, e al terzo posto in salita un singolo che quest'estate è leggendario, cioè Lessons in Love dei Level 42, di cui
1: parla Level 42, ho sempre detto così.
0: Level 42, per favore, siamo londinesi anche noi, saliamo appunto al secondo posto, dove invece abbiamo un'altra creatura della scuderia Cecchetto, cioè Tracy Spencer con la sua Run to Me.
1: Assolutamente, tant'è che vincerà il Festival Bar, peraltro condotto da Claudio Cecchetto. Tracy Spencer era una ragazza molto bella, molto carina, molto dolce dal punto di vista proprio anche estetico, quindi diversa, un po' diversa dalle altre ragazze che sono state lanciate in quel periodo, tra cui anche Sabrina Salerno, che aveva delle forme più procaci, sempre lanciata da Claudio Cecchetto. Ovviamente Tracy Spencer è un nome d'arte, inverte il nome del noto attore Spencer Tracy,
0: certo.
1: E tra l'altro parallelamente lei aveva iniziato con delle particine in alcuni film molto famosi per l'epoca, come L'allenatore nel pallone con Banfi, o A tu per tu con Johnny Dorelli, Domani mi sposo con Calà, eccetera, e aveva anche collaborato con qualche trasmissione televisiva dell'allora Fininvest. Però con Run to Me ebbe un momento d'oro, lì uscirono anche l'anno dopo Take Me Back, Never Too Late, e poi anche lei pian pianino scomparve
0: un po' alla volta. Run to Me, però questa secondo me ve la ricordate tutti, di Tracy Spencer.

0: Rantumi, quindi dicevamo, siamo nell'astronave Cecchetto e raccontaci un po' di questa astronave Cecchetto.
1: Cecchetto, che è veramente stato un genio da tutti i punti di vista, in quel periodo sfornava hit una dopo l'altra. Però la sua storia è molto particolare, perché lui ha iniziato come DJ, poi è entrato in televisione, cioè lui ha iniziato come presentatore, prima a Telemilano, Canale 58, conduceva un programma che si chiamava Chewing Gum, che era ambientato proprio in una discoteca. Lo scoprì Mike Buongiorno, praticamente. E poi nel giro di un anno divenne la guida di Disco Ring insieme a One Again nel 79, e ancora l'anno dopo, e per 3 anni di fila, 80 81 82, conduttore di Sanremo. Cioè una cosa incredibile. Nell'82 fonda Radio DJ e poi si inventa per Italia 1 DJ Television, cioè va in America, scopre che lì esiste MTV e decide, prima, da noi ancora non era arrivata Video Music, di creare questo programma fatto tutto di videoclip. Continua a condurre programmi, uno di questi si chiama Zodiaco, non se lo ricorderà probabilmente nessuno perché non è memorabile, però c'era una sigla anche lì realizzata da Cecchetto con un gruppo chiamato Tipini Fini, si chiamava Fever, molto carina tra l'altro. Lui tra l'altro con Gioca Jouet, attenzione, non dimentichiamoci,
0: Fotostop,
1: sì. Cioè una serie anche di singoli, e vabbè, Gioca Jouet è diventato iconico. E poi comincia a produrre prima un gruppo che non si ricorda nessuno e non si trova nemmeno su internet, su YouTube, si chiamava The Hit. Il brano si chiamava The Hit. The Hit, il gruppo, The Hit, la canzone. E sono scomparsi da, io ce l'ho però un disco loro, la prima produzione di Cecchetto. Poi seguono Sandy Martin, Taffy, Via Verdi, Tracy Spencer, Sabrina Salerno, la rivale di Samantha Fox, e vabbè, poi
0: Giovanotti,
1: Max Pezzali, eccetera, eccetera, eccetera, Fiorello, eccetera.
0: E invece in testa alla classifica abbiamo la dominatrice di quest'estate e una persona che, diciamo, è un po' appena apparsa con grande scandalo sulle scene italiane, ma destinata a rimanerci perché la troveremo ancora 20 anni, se non 30 anni, se non 40 anni dopo, cioè Madonna, che quest'estate ci porta Papa Don't Preach. E andiamo avanti adesso di un altro bel decennio.
2: 1996,
0: seconda settimana di luglio, decimo posto, con una vecchia conoscenza delle classifiche e delle piste da ballo un po' di tutta Europa. Sono gli Everything But The Girl, che sono in giro da ormai la bellezza di 14 anni, perché se ricordo bene il loro debutto dell'82 o dell'83. Sì. Considerando che c'è un loro disco che è uscito un paio di anni fa, nel 23 o nel 24, quindi direi che è un gruppo bello longevo. Stiamo parlando degli Everything But The Girl, che sono al decimo posto nella seconda settimana del 96 con la loro Wrong.

0: Wrong degli Everything But The Girl, decimo posto della seconda settimana di luglio del 96, sopra di loro gli Articolo 31, altra grande novità dell'epoca, con altro pezzo iconico, cioè Tranqui Funky. Sopra di loro una di quelle icone degli anni 90, delle piste da ballo degli anni 90, che sono i Typical, che quest'estate sono in classifica con Why Me.
1: Sì, li abbiamo incontrati anche l'anno scorso, Typical o Typical, perché in effetti il nome è un acronimo
0: delle iniziali
1: dei cognomi dei tre membri siciliani di Gela, se non ricordo male, Tignino, Piparo e Callea. I loro maggiori successi furono Round and Around e The Color Inside dell'anno
0: giusto,
1: scorso,
0: che l'anno scorso aveva nel 95 aveva dominato le classifiche tutta l'estate. E noi vi ricordiamo che se volete ascoltare il decennio prima trovate tutti i podcast sul sito di Radio Popolare, ricordatovelo.
1: Certamente. Josh Colloway è appunto il cantante chitarrista americano che prestava la voce a questo progetto. Tra l'altro collaborerà ancora con i Typical nel 2001 e anche nel 2011. Credo sia stato l'ultimo singolo dei Typical, Stars.
0: E quindi Why Me, Typical.

0: Typical, Why Me, il loro singolo dell'estate 96. Siamo all'ottavo posto nella seconda settimana di luglio. Progetto che viene dalla Sicilia, ma se andiamo all'altro capo dell'Italia, nella brumosa Padania, stanno succedendo cose interessanti questa settimana.
1: Sì, esattamente, perché allora innanzitutto va detto che da poco ci sono state le elezioni politiche, c'è cioè il governo dell'Ulivo, però gli avversari, l'opposizione costituita dalla Lega di Bossi prevalentemente e da Forza Italia e Alleanza Nazionale di Berlusconi e Fini, ma in questo periodo non vanno molto d'accordo i tre, diciamo, quindi Bossi sta da un'altra parte e durante l'estate viene annunciata l'indipendenza della Padania, la secessione.
0: Così.
1: Esatto, che il 15 di settembre effettivamente verrà proclamata e lì nascerà il rito dell'ampolla, cioè quando si preleva l'acqua del Po alle sorgenti e poi le si riversa davanti a San Marco a Venezia, prescelta come capitale ideale della Padania, perché questo è un periodo in cui la Lega ha un suo parlamento in provincia di Mantova. Naturalmente è un parlamento fittizio, che però ci dà l'idea di una fase della storia della Lega molto particolare.
0: E torniamo alla nostra classifica, perché al settimo posto c'è Don't Stop Moving dei Living Joy, sopra Bobby Flexter col suo remix di Profondo Rosso, poi Boris Drugosh con Keep Pushing e Bob Marley, in realtà lui in versione remixata perché ci aveva già lasciato da parecchi anni, con What Goes Around Comes Around, sopra i Fugees che mietono successi con Killing Me Softly e sopra ancora un brano destinato a fare storia, perché parliamo di Robert Miles con la sua Fable. Robert Miles, nonostante il nome, è un prodotto assolutamente italiano, è un DJ, ha lavorato a Ibiza che all'epoca è il centro più alto della musica, della discoteca, ma anche della produzione, e in questi anni lui crea due brani, uno si chiama Fable, l'altro si chiama Children, che entrambi entreranno nella leggenda perché creeranno essenzialmente uno stile musicale nuovo. Qualcuno l'ha chiamata Dream House, qualcuno l'ha chiamata Progressive, è stata chiamata in tanti modi. Diciamo che lì si capiva che dalle linee melodiche che c'erano all'interno di questa musica, che non puntava più semplicemente ai riff brevi e alla cassa dritta come c'era in molta musica dell'epoca, qui c'erano linee melodiche col pianoforte molto molto molto lunghe, molto estese, sotto le quali c'era chiaramente il solito ritmo costante, rassicurante da disco, ma il brano sembrava prendere un respiro molto maggiore. Infatti saranno poi i brani che avranno una fortuna straordinaria all'interno di sigle, sottofondi, pubblicità, radio, eccetera eccetera eccetera. Ecco, questa Fable di Robert Miles si trova adesso per la seconda settimana di fila al secondo posto in classifica e secondo me ve la ricordate un po' tutti.

0: Babel di Robert Miles al secondo posto e in testa, inamovibile già dalla scorsa settimana, l'altra grande icona dell'italo disco di questo periodo, cioè Alexia con Summer Is Crazy. Lasciamo quindi il 1996 per andare a tuffarci nel 2006.
1: 2006,
0: seconda settimana di luglio, decimo posto Paris Hilton, che quest'estate è in classifica al decimo posto con una canzone che si chiama Stars Are Blind. Ma sopra di lei c'è invece una delle regine della canzone. Non è più in un certo senso Madonna come l'abbiamo incontrata. In testa alle classifiche dell'86 c'è il personaggio assolutamente scandaloso, quantomeno per un certo tipo di buon costume italiano, che nell'86 la guardava come il fumo negli occhi. Ormai Madonna è ampiamente sdoganata, ampiamente accettata,
2: consacrata
0: sicuramente, diciamo che è stata ascoltata tanto, ha mietuto successi per tutti gli anni 80, tutti gli anni 90, tutti gli anni 2000 e li continua ancora a mietere adesso. Si è trasformata in una artista di livello straordinario che ogni volta che fa uscire un album porta a casa un successo straordinario. Diciamo che Madonna è una garanzia da questo punto di vista per i suoi concerti, per la sua idea di produzione, per le sue canzoni. La sua canzone di quest'estate si chiama Get Together.

0: e saliamo in classifica. Troviamo gli Zero Assoluto, che però quest'estate fanno una mossa da anni 60 o da molti anni prima. Ci sono in classifica con ben due brani. Innanzitutto Svegliarsi la mattina, che è all'ottavo posto, brano di provenienza
1: sanremese,
0: sì. Esatto, ed è estate e loro sono ancora in classifica. Sopra Bob Sinclair, World Hold On. E a salire il brano un po' dedicato ai mondiali dei Pooh con Cuore Azzurro. Abbiamo poi George Michael, che ormai è diventato un po' meno la star per ragazzine, dove l'abbiamo trovato negli anni 80, prima negli UM, poi dopo negli anni successivi si porterà a casa I Want Your Sex, Faith. Diciamo negli anni 90 avrà una trasformazione ulteriormente meravigliosa con dischi come List Without Prejudice, ci porterà ad ascoltare le sue cover di quel meraviglioso album inciso alla fine degli anni 90. Ecco, durante gli anni 2000 George Michael è una star molto rispettata, che porta avanti un genere di musica di stile molto londinese, che sicuramente non sfigura sui palchi dei club, ma che altrettanto continua a mantenere la sua base di fan. E quest'estate infatti è in classifica con un brano che si chiama An Easier Affair.

0: Saliamo quindi in classifica dopo George Michael e la sua An Easier Affair. In questa seconda settimana di luglio del 2006 troviamo al quarto posto Gnarls Barkley con Crazy, sopra Shakira e Wyclef Jean in coppia con Hips Don't Lie, e poi nuovamente gli Zero Assoluto con Sei Parte di Me, che in una settimana ha praticamente guadagnato 10 posizioni. Settimana scorsa era fuori dalla top 10, questa settimana è al secondo posto. Prof,
1: sì, e quindi come...
0: ci parli degli Zero Assoluto?
1: Ah, vengo interrogato io. Quindi.
0: Eh sì,
1: allora, come...
0: poi ti abitui troppo bene.
1: Eh sì, hai ragione. Allora, come dicevamo prima, intanto loro hanno in classifica anche Svegliarsi la mattina, che viene dal Festival di Sanremo, e con Sei Parti di Me vinceranno il premio Rivelazione dell'anno al Festival Bar, dominando appunto le classifiche per settimane. Zero Assoluto, tra l'altro, un duo romano che si era incontrato per caso sui banchi di scuola, una storia che sembra ricordare quella degli 883, perché Matteo cambiava classe e Thomas scuola. Thomas veniva dallo scientifico e si trasferì al classico, Giulio Cesare, il mitico Giulio Cesare di
0: Venditti alla memoria,
1: esattamente. E poi lì hanno, insomma, iniziato a scrivere canzoni che hanno sempre un po' una vena malinconica e nostalgica, molto raffinati. Per esempio c'è stata anche Semplicemente, l'abbiamo ascoltata molto l'estate scorsa, e qualche anno dopo avremo Per dimenticare, un pochino più leggera ma sempre con questa malinconia soffusa.
0: Beh, Sei Parte di Me, Zero Assoluto.

0: nascondo per me.
1: E questi erano gli Zero Assoluto con Sei Parti di Me, che appena arrivati in classifica si sono catapultati subito al secondo posto, seconda settimana di luglio del 2006. Sopra di loro però c'è stabile ormai da mille settimane Stop Dimentica di Tiziano Ferro, che è un classicone anche oggi, è un brano che sicuramente è uno di quelli che probabilmente è più passato alla storia di tutti quelli che abbiamo trovato in classifica. Però dobbiamo dire che in questo periodo comincia anche un fenomeno che sarà prima librario, poi televisivo, cinematografico, eccetera, che altrettanto debutta nel 2006 e a tutt'oggi mi pare sia ancora vivo, vegeto e goda di ottima salute, anche se in realtà i suoi personaggi forse non godono di ottima salute.
2: A metà luglio si legge che arriverà nelle librerie italiane a settembre un romanzo di Stephanie Meyer che si intitola Twilight. Insomma, qual è la cosa particolare? La cosa particolare è che i ragazzi leggono, si scopre che gli adolescenti leggono. Certo, bisogna saperli catturare, e questa cosa la si era scoperta qualche anno prima con Harry Potter nel 97, che naturalmente tutti sapete che è stato un successo planetario, e qua da noi un paio di anni prima con Tre metri sopra il cielo di Moccia,
1: tra l'altro citato all'interno del brano degli Zero Assoluto di cui parlavamo prima, che di Svegliarsi la mattina.
2: Esattamente, giusto? Esattamente. Quindi i ragazzi leggono se si propone loro qualcosa di accattivante. E qual è la formula di Twilight? Il fatto che c'è la storia d'amore, ma c'è anche un pizzico di soprannaturale. In quel periodo vanno anche molto serie televisive come Streghe, Buffy, su questo tema. Qui c'è la storia di Belle, una ragazza figlia di due divorziati che si deve trasferire dove abita il padre, e lì incontra Edward, ma Edward è un vampiro che ha 17 anni ma è nato nel 1901, che appartiene a una famiglia che ha imparato a nutrirsi solo del sangue degli animali. E quindi questo cosa comporta? Comporta che la storia d'amore tra i due è una storia sempre molto trattenuta in tensione, perché c'è il rischio che lui perda il controllo, e quindi l'erotismo è trattenuto, si sta sul filo del rasoio. Questo è probabilmente uno dei motivi per cui questo romanzo avrà tantissimo successo e ne deriverà anche una saga anche cinematografica molto, molto importante e molto di successo.
1: E con questa comparsa di Twilight nella seconda settimana di luglio si conclude anche appunto la nostra classifica della seconda settimana di luglio del 2006 e quindi anche la puntata di stasera. Prof, seconda puntata, e direi che quest'estate di tutti gli anni col 6 promette molto molto bene.
2: No, veramente, c'è tanta carne al fuoco. Io vi consiglio di stare sempre sintonizzati la domenica sera, perché
1: ci saranno delle cose da riscoprire. Speriamo di avervi fatto riscoprire qualcosa.
2: Sblocchiamo i ricordi.
1: Sblocchiamo ricordi. Quindi una buona serata a tutti da noi di La Bella Canzone di una Volta, cioè da me, che sono Carlo Centemeri,
2: e dal prof Emiliano Longo.
1: Buona serata a tutti, ci risentiamo tra una settimana per la terza settimana di luglio di tutti gli anni col 6, dal 66 al 2006. Buona serata a tutti.

0: La sacca del diavolo.
1: Settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica tradizionale orale, di musica e cultura popolare dai paesi, dai popoli e dalle genti del mondo. Prodotto e condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini. Buonasera a tutti dalla diretta di Radio Popolare, Radio Popolare Network. Ben ritrovati in questo appuntamento domenicale che vi accompagna ogni giorno del fine settimana festivo attraverso le musiche, i suoni, le derivazioni e le sperimentazioni che partono tutte da quelle che noi potremmo chiamare e racchiudere nella musica folk. Ed eccomi a voi allora anche per questa sera. Con un vagare sonoro che mi porterà e vi porterò in giro attraverso canzoni, ballate e musiche da ballo o da festa che vengono un po' da tutte le parti. Forse andremo in giro per il Mediterraneo, poi verso le isole atlantiche.

e do il via a un duo costituito da un cantautore istriano, Livio Morosin, che in questo brano lavora strumentalmente, musicalmente, con uno degli straordinari portatori della musica di tradizione popolare istriana, che è Dario Marusic. Con una polca dal titolo Mniska, Zmiska. Nella penisola delle tre lingue, questa variazione molto contemporanea di una polca tradizionale, dove Dario Marusic suona le sopele, che sono gli oboi popolari presenti ad ancia doppia, presenti nella penisola istriana, nelle varie tradizioni popolare slovena, italica e croata. E allora partiamo così, con Livio Morosin e Dario Marusic, con questa polca Zmiska.

È evidente che nell'ambito di quello che può essere una riproposta, una variazione, nell'ambito in particolar modo di quello che è il repertorio da ballo, da festa, la tecnologia contemporanea entra in corrispondenza con quelle che sono le sonorità di strumentazione acustica, come l'esempio che vi ho proposto di Livio Morosini e Dario Marusic con questa polca istriana, Polka Zminiska. Altri possono essere gli esempi, fra cui quello che vi faccio, vengo a proporvi. Questa volta dall'est passiamo all'ovest. Entriamo in Francia con una bourrée e un gruppo molto interessante, curioso, sicuramente animoso per le feste. È il bal folk. Sono nate peraltro sull'esperienza e la passionalità della musica, della pizzica, della musica del sé, del nostro sud italiano. Loro, musicisti e cantanti di Saint-Étienne, si chiamano Radio Tutti e Barilla Sister, con formazioni che si sono allungate e accorciate nel corso del tempo. Oggi sono una formazione guidata dalle Barilla Sister, di 6 persone, lo sono state di 3, sono state di 4, ma fondamentalmente voci e suoni campionati in alcune occasioni, sintetizzatori e strumentazione anche acustica che si incrocia per l'appunto con tutte queste modalità espressive. Non è un caso che questo brano Bourré Excentre, eccentrica, che parte con i violini nella logica più tradizionale possibile di quello che è questa danza dell'area occitana o comunque del centro-sud francese, e poi arriva dove sentirete Radio Tutti e Barilla Sister, Bourré Eccentrica.

Ebbene, bene, un brano, come si suol dire, che parte da lontano ma arriva anche lontano, voglio dire, perché come vi dicevo prima che partisse il brano, si partiva dai violini per poi arrivare dove? Alle influenze della costa nordafricana, in particolare dal Marocco, per giungere poi al suono tecnologico. L'album o gli album di Radio Tutti e Barilla Sister hanno viaggi sonori abbastanza curiosi. Il loro primo album è tutto dedicato alla musica del nostro paese, del nostro centro-sud, rivista e riconsiderata secondo i canoni, come ben avete ascoltato. Oppure altri viaggi sonori che hanno portato alla realizzazione di un album dedicato alla musica del nord della Spagna, in particolar modo della Galizia, che porta il titolo di Xogo, che in galiziano tradotto vuol dire gioco, giocare. Dal cui album voglio farvi ascoltare questo Imende, detto così, uno, ma Imende è una piccola frazione che è presente nella provincia della Corugna, il capoluogo della Galizia, territorio molto ricco di suonatori di pandereta, cioè di tamburo a cornice e di canto. E anche in questo caso Radio Tutti e Barilla Sister hanno riarrangiato le melodie che vengono dalle zone delle terre di Finisterre, a ovest, nella Galizia iberica, incrociandosi con i ritmi e i tempi e facendo una discreta amalgama con quelli che sono invece i suoni e le ritmiche del mondo della costa nordafricana. Ma più che le mie parole, lascio a loro il suono e la voce. Barilla Sister.

E queste erano le Sorelle Sister, le Barilla Sister, o meglio ancora, come si suol dire. E visto che vi ho parlato di Mende, di questo paesino che rientra dentro nel territorio di Bergantinos, una delle parti della provincia di La Corugna tra le più ricche strumentalmente e vocalmente, insomma sul piano della memoria del canto tradizionale galliego. La stessa versione che vi ho proposto dalle Barilla Sister, adesso ve la voglio proporre, diciamo, nella versione più very traditional old time, portata avanti nel ricalco di Davide Salvado e Franci González. Davide Salvado è una delle figure di ricerca sul canto tradizionale, sul modo di suonare la pandereta, cioè il tamburo a cornice con i sonagli, nelle moduli e nelle ritmiche tradizionali del nord della Spagna, in particolar modo Galizia e Asturie. E Franci González è altrettanto una vera figlia della cultura musicale tradizionale, perché lei è proprio di questi territori, cresciuta. E poi allieva di Mercedes Peón, una grande della riproposta e della musica e della cultura iberica galliega, e di lei vi ho parlato e vi ho proposto molto spesso le musiche, le riproposte, il lavoro di Mercedes Peón come etnomusicologa, musicista, e anche delle nuove proposte e idee che Mercedes Peón ha messo in cantiere. Ma vengo a questa Jota di Eymende, così come Davide Salvado e Francis González la ripropongono nel gioco del ricalco, ed è una differenza abissale per certi versi, anche se poi il testo, che è un contrasto tra la figlia per affermare la passione verso questo Emanuele, e alla fine si arriva al punto che afferma: io non ho padre né madre, ho soltanto un fratello a cui voler bene. Tra l'altro su una struttura che potremmo paragonare agli stornelli, agli strambotti, cioè ogni frase ha un senso compiuto, e questo è molto interessante sul piano poetico. Ma vengo alla Jota dei Mende, che vi vado a proporre per alcuni frammenti all'ascolto per un paragone sonoro.

E questo era l'esempio di evoluzione sonora dalla lezione delle Barilla Sister a quella invece di Davide Salvado e Franci Gonzalez, veri continuatori della tradizione dei Panderetas dell'area di Bergantinos e dei Mende, la terra sull'Atlantico, paese di marinai. E via di questo passo a Finisterre, a Finisterre. Questa è la muniera, la danza in sei ottavi caratteristica presente nel nord della Spagna. Ma rimango nella penisola iberica, vado però, faccio un salto indietro grazie al gruppo degli Al-Andalus Project, che è un trio costituito da un musicista marocchino, Iman Kadoussi, da uno che viene dalla Germania, tedesco, Sigrid Hausen, e dalla voce bellissima di Mara Aranda, che invece è iberica. Loro ripropongono musiche che arrivano dal Medioevo, rielaborandole e facendo riferimento alle tre grandi culture religiose che furono presenti in Spagna, quindi la religione cristiana, cattolica, la religione islamica e musulmana, e la religione ebraica. L'esempio che vado a proporvi è un brano che arriva dalla tradizione e dal patrimonio lirico portoghese galliego, e vale a dire al confine o comunque con l'influenza della Galizia, ed è, dipinge un miracolo della Madre di Dio che in qualche modo nella lezione cantata propone l'idea di una persona ingorda soprattutto nel cibo, che mangiando due oche intere alla fine un osso gli va di traverso in gola. Tutti pensano che è morto, lo portano davanti a un altare, ma un colpo di tosse ispirato divinamente lo riporta alla vita. E in qualche modo l'efficacia del testo medievale risiede nell'immediatezza, nella risoluzione qua chiara, miracolosa, nel contrasto tra l'ingordigia non solo della gola ma di quelle che sono le cose cosiddette degli uomini, di fatto anche le conseguenze che possono essere fatali, però segue il rapido intervento divino e crea una potente narrazione di salvezza, e l'attenzione rimane saldamente focalizzata sul potere divino, in questo caso della Madre, della Vergine Maria, di aiutare chi è in difficoltà trovando un momento di misericordia nella gratitudine, nell'adorazione divina e quindi nella salvezza, in questo caso fisica, ma in generale dell'anima. Andiamo a sentire questa bellissima storia raccontata di questo miracolo, con tutte le sue varie interpretazioni e evocazioni rispetto al concetto della Madre di Dio, Madre della Terra e Madre degli uomini e delle donne, e quindi andiamo a sentirci questa meravigliosa, a mio avviso, interpretazione del gruppo degli Andalus Project, Madre de Deus.

E io vi ricordo che siete l'ascolto di Radio Popolare e Radio Popolare Network, questa trasmissione dedicata domenicalmente, vale a dire ogni domenica sera, alle musiche di tradizione orale, alle varie evoluzioni che queste hanno preso nel corso del tempo, fino ai giorni nostri. E chi vi parla è il vostro Giancarlo Nostrini. E questa è la Sacca del Diavolo.

La penisola iberica, vado a finire in altre terre di Finisterre. Dalla Bretagna che legge musiche che vengono dalle isole atlantiche. E in particolar modo in questo caso dall'Irlanda, dove ci soffermiamo un attimino più tardi. Perché bretone e irlandese? Perché il protagonista è Jacques Mollard, bravissimo violinista con una storia musicale straordinaria, in particolar modo l'appartenenza a uno dei più grandi gruppi del revival bretone, vale a dire i Wares, guidati dalla voce splendida e mitica di Eric Marchand, che nel suo attuale gruppo, il quartetto di Jacques Mollard, che ripropone brani che vanno dalla tradizione ma si mescolano con idee che provengono dal jazz, dalle strutture modali in generale, e che vi propone questa reel dal suo album Suite, Jacques Mollard Quartet, la reel del quartetto. E Ale, andiamo ad ascoltarlo dunque.

E questo come gruppo è il quartetto di Jacky Molard, grande violinista, multistrumentista, ha partecipato a tantissimi lavori musicali partendo dalla musica breton in particolare. Oggi viaggia col suo quartetto che è costituito dal sassofonista Yannick Jory, all'organetto diatonico sempre un altro Yannick ma di cognome Martin, e al contrabbasso Hélène Lavarrière. E da Finisterre vado verso il nord della Scozia, nell'isola di Barra, nell'arcipelago delle Shetland, con un canto riproposto a ricalco, potrei dire, secondo i toni e il modo di cantare

0: che lavorano i tessuti per fare coperte dei famosi tartan, il tweed. E chi ve lo ripropone è un grande gruppo della fenomenologia del revival folk irlandese, The Body Band, giganteschi. E qui nella ripresa di uno dei componenti della Body Band, Michael O'Donnell, che dopo aver fatto questa propria registrazione sul campo la ripropone e l'ha riproposta anche discograficamente. Così come ve la propongo, e poi vi parlerò di che cos'è. Fiangala, tutta cantata.
1: Ushingo, fadi mi ushingo, fala mi ushingo, le shino hala vahed, no rusin no hala gara kaka hedi yusi.
2: Ellen a bon, a bon, Ellen a bon, a bon, Ellen a bon, a bon, bon, of a fanola, Ellen a bon, a bon, Ellen a bon, a bon, Ellen a bon, a bon, bon, of a fanola.
1: Bane in fetter full of man in vain, in fetter full of man in new and back on the man.

Questo è Fungala, che è il nome, un nome proprio femminile, molto antico irlandese, si perde nella notte del Medioevo questo nome. Ultimamente ha ripreso, magari nella sua riduzione in Gala, oppure Fionna. Ma la storia di questo canto fa parte di una leggenda molto antica. Entriamo dentro nella mitologia delle tribù e delle comunità celta irlandese. Andiamo a finire nei Tuatha De Danann, perché Fungala era una delle figlie del re Lir irlandese, del Tuatha De Danann, che insieme ai suoi fratelli, per una serie di questioni e soprattutto per una maledizione terrificante che li bandiva dalla comunità, insieme ai fratelli iniziano a vagare per il mondo, come si suol dire. E qui ci si trova di fronte alla casa del fabbro, che in realtà è l'ammiratore di Fungala, e ovviamente cerca in qualche modo di carpire l'attenzione di Fungala, che per poter diventare il proprio sposo. E la maledizione finirà quando appunto Fungala riuscirà a trovare un compagno nella vita e quindi a essere riammessa al Tuatha De Danann, alla comunità della popolazione dei figli della dea Dana. Così almeno questa potrebbe essere la storia. Io voglio farvi sentire a questo punto un gruppo che anche in questo caso, tra l'altro, quindi ci siamo trovati di fronte a un canto scozzese riproposto da irlandesi, e questa storia dei figli della dea Dana e del loro vagare nel mondo è stata ripresa molto fortemente al di là della matrice scozzese o delle isole delle Shetland. È stata poi riportata costantemente e ancora viene riproposta in modo musicale, ed è diventato un po' una specie di leitmotiv, in particolar modo per i passionari di quello che è la musica di tradizione orale. E non è un caso che il gruppo dei Seolin, che è uno dei gruppi tra virgolette emergenti, che è emerso anche per canzoni che sono diventate famose perché hanno accompagnato la nazionale di football irlandese in varie sue esperienze, diventando quasi alla pari dell'inno di Irlanda, che peraltro è un inno comune tra Irlanda del Nord e Irlanda del Sud, se non ricordo male, o se questo accade per il mondo del rugby. Ma vabbè, qualunque sia la situazione, Seolin sono riusciti a diventare un punto di riferimento non solo per questa cosa legata allo sport, ma anche legata alla concezione sociale. Però io vi faccio sentire questa lezione di Fungala fatta, eseguita dai Seolin in quella dello Iowa, al festival irlandese che si tiene praticamente ogni anno da almeno una ventina d'anni, in quel di Waterloo, cittadina dove per l'appunto si tiene questo festival. E da questo festival ho tratto questa lezione di Fungala dei Seolin che io vado a proporvi. Untaring, kokonyaqtani.

E allora questo era Fungal nella lezione dei Sirlin, irlandesi, che cantano irlandese e che hanno dato questo taglio del gaelico irlandese, non già quello scozzese delle Isole Ebridi. Qualcuno dice, ma come fa? Ma insomma, c'è un po', se si è avuto a modo di avere a che fare con gente che parla il gaelico irlandese o il gaelico scozzese, qualche cosina, magari non di comprensione, ma di accentazione, di pronuncia, si riesce a pigliare, insomma. Poi, per tradurre, comprendere, vabbè, ci vuole tempo. Ma rimango con Sirlin per un brano che ha avuto un certo spessore e notorietà, un brano di nuova concezione e composizione, che però è stato realizzato insieme ad alcune comunità bantu dell'Uganda.

in collaborazione con una ONG che si chiama Self Help Africa, che opera in Uganda per l'appunto. E questa canzone, nel suo contesto generale, porta la logica che l'unione fa la forza, e questo dà anche il senso di impegno sociale che Seelin, nella riproposta del loro modo di musica e di espressività del canto tradizionale utilizzando il gaelico irlandese, si va a riproporre nelle varie opere discografiche, nel lavoro concertistico del gruppo. Il brano, spero di pronunciarlo malissimo come al solito, e poi è scritto e definito in gaelico irlandese, Arkashket Hain Koli, quindi fate voi, prendetela così come ve l'ho pronunciata. Ma è così come loro la cantano. Arkashket Hain Koli.

All'ombra l'uno dell'altro. Questo è il titolo tradotto in italiano di questa canzone. Arsha Dekele, dei Selin Feeling. All'ombra l'uno dell'altro percorriamo la nostra strada, l'unica razza umana, mano nella mano. Sotto la volta del cielo, uniti insieme per la forza. E più o meno, insomma, una tradizione, una traduzione che ho cercato di dare a questo canto. Ma ormai siamo alla fine di questa puntata della Sacca del Diavolo, che è il vostro settimanale radiodiffuso proposto da Radio Popolare, Radio Popolare Network. Che vi parla di musica e tradizione orale, di musica e cultura popolare di tutte le varie eventuali. Chi ve l'ha proposta e vi ringrazia di averlo seguito fino alla fine di questa puntata della Sacca del Diavolo è il vostro Giancarlo Nostrini, che vi dà appuntamento domenica prossima alle 21.30 circa, come sempre, da queste frequenze. A raccomandi, ragazzi, passe una buona settimana, se sentom domenica coen con la sporta al Sac dal Diavolo. Saluti ragazzi e ragazzi, ciao!

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.

0: morto schiacciato a terra mentre era immobilizzato dalla polizia e chiedeva aiuto. La vittima di Bologna è un 43enne marocchino. Hanno ammazzato mio fratello a sangue freddo. Vogliamo giustizia per Fakir, le parole della sorella. A Genova migliaia di persone hanno sfilato da Piazza Alimonda per ricordare il 25esimo anniversario del G8, la morte di Carlo Giuliani, le violenze della Diaz e la caserma di Bolzaneto. Alla celebrazione c'erano tante persone che hanno vissuto quei momenti, ma anche tanti giovani che non erano nemmeno nati. La Lega porta in Parlamento una riforma sulla legittima difesa. Si tratta di una deregulation che permetterebbe di colpire anche se il pericolo è finito. L'intenzione è quella di cavalcare l'onda del caso del gioielliere. E infatti Salvini oggi è andato a trovarlo in carcere per la seconda volta. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Ammanettato, spinto con la faccia a terra, i piedi legati da alcune fascette mentre grida aiuto, non sto molto bene. È morto così Abderrahim Fakir, 43enne di cittadinanza marocchina, durante l'intervento degli agenti di polizia. Erano stati chiamati perché l'uomo era in forte stato di agitazione. Secondo dei testimoni non stava bene e i familiari hanno confermato che avesse alcune patologie. Dopo qualche minuto in cui è stato tenuto bloccato a terra, Fakir ha perso i sensi. Questa sera al Pilastro, il quartiere di Bologna in cui l'uomo è stato ucciso, c'è stato un presidio organizzato dai familiari della vittima. Sentiamo la voce della sorella.
1: Perché loro hanno ammazzato mio fratello, ci abbiamo di video, tutto registrato. Noi vogliamo verità, verità per Fakir, verità. Basta,
2: scusi,
1: vogliamo
2: noi
1: solo
2: chiediamo
1: questo.
2: Solo la cosa.
1: È mio marito.
2: Giustizia.
1: Vogliamo
2: basta.
1: Giustizia.
2: Non abbiamo contro la polizia qualcosa.
1: Vogliamo giustizia.
2: Vogliamo solo
1: per
2: e abbiamo
1: Fakir.
2: Fiducia. Abbiamo fiducia
3: l'hanno
2: nella giustizia
3: ammazzato
2: italiana.
3: Sangue freddo. Hanno ammazzato mio fratello senza pietà. Sì. Senza
4: brava!
3: Pietà.
4: Brava!
3: Voglio verità per mio fratello.
4: È
3: questo.
4: Giustizia.
3: Ma è giustizia che sia fatta giustizia per mio fratello. Punto, basta.
4: Le giustizia! Chiedo... giustizia! Giustizia! Giustizia! Giustizia! Giustizia! Giustizia!
0: Questa sera durante il presidio sono scesi in strada molti cittadini, anche il sindaco di Bologna ha rilasciato una nota in cui chiede giustizia, il servizio dal quartiere Pilastro.
5: È una comunità che si è ritrovata nella rabbia e nel dolore, quella che è scesa in strada questa sera al Pilastro, rione periferico di Bologna, dove oggi intorno a mezzogiorno è morto il 43enne di origine marocchina Abderrahim Fakir, e le centinaia di persone scese in piazza tra la comunità straniera e gli italiani non hanno dubbi, l'uomo è stato ammazzato dalla polizia, chiamata perché si trovava in stato di agitazione, ma intervenuta manettandolo e bloccandolo in modo troppo forte, nonostante chiedesse aiuto, al punto che il cuore non ha retto. Il tutto sotto gli occhi dei soccorritori del 118 che sono intervenuti solo quando l'uomo era esanime. Tra i manifestanti anche l'avvocata Barbara Spinelli che seguiva Fakir per una pratica di protezione internazionale. La legale afferma che l'uomo viveva con stress la situazione perché il tribunale tardava nelle procedure. In serata è arrivata anche una nota del sindaco Matteo Lepore che chiama la cittadinanza ad un ulteriore presidio per le 19 di lunedì in piazza Nettuno. Le parole del sindaco si sovrappongono a quelle della sorella della vittima che chiede solo verità e giustizia. Da Bologna, Alessandro Canella per Popolare Network.
0: La notizia di Bologna è arrivata sul finire del corteo di Genova, dove diverse migliaia di persone hanno sfilato a 25 anni dal G8. Il tema della repressione della polizia è stato centrale e la vicenda di Bologna non ha fatto che richiamare alla mente tutti quei giorni del 2001, ma anche le storie di Stefano Cucchi, Federico Aldrovandi e Riccardo Magherini. Il corteo di oggi ha attraversato i luoghi simbolo del G8 del 2001, la Diaz, via Tolemaide e piazza Alimonda, dove venne ucciso Carlo Giuliani. Una moltitudine consapevole di come le ragioni di allora siano ancora più urgenti oggi. C'è un filo che lega la repressione del 2001 alla voglia di reprimere il dissenso, come in Italia è evidente nei decreti sicurezza del governo Meloni. Le voci di alcune persone che hanno partecipato al corteo.
6: 25 anni fa ero qua e sono tornato, perché nonostante i 60 anni sono tornato per essere presente sostanzialmente, un po' con il cuore, con la mente. E sotto questo calore però ci voglio essere.
7: 6 anni nel 2001, sì.
8: E quindi perché vieni?
7: Perché comunque è un pezzo di storia importante, quindi anche se non è stato vissuto io sento la mancanza di quel pezzo lì, e quando vivi attivamente tante cose non puoi non sentirti addosso anche questo.
8: E tu?
9: Io sono venuta perché avevamo ragione noi, e oggi come oggi avevamo ancora più ragione noi. Mi vengono i brividi soltanto al pensiero, perché è stato per la mia generazione il nostro 68. Quindi uniamoci tutti, cerchiamo di stare tutti insieme, sfilacciamoci sempre meno, perché il problema della sinistra è questo, lo sfilacciamento, stiamo insieme.
10: Forse la più grande manifestazione della rabbia, dei desideri, delle necessità e delle lotte delle persone che c'è stata in Italia, che purtroppo è stata repressa nel sangue per colpa della violenza dello Stato, ma sicuramente è stata anche un'esperienza positiva, perché ha permesso a tante persone di farsi sentire, di farsi vedere, di portare all'attenzione le lotte di cui fanno parte.
11: Eravamo piccoli noi, sì. Cioè, piccoli e non piccolissimi. Avevamo avuto una decina, no, 8 anni. È importante esserci. È stato un momento fondamentale, diciamo, nella storia d'Italia e nella storia anche di Genova in particolare, e quindi il fatto di essere qua e non essere al mare, nonostante sia un caldo corpo, diciamo che è abbastanza fondamentale.
0: La manifestazione di oggi, che fa parte delle iniziative per questo 25esimo anniversario, ha visto in piazza molti giovani e giovanissimi, persone che nel 2001 non erano neanche nate durante il G8 di Genova. Massimo Alberti.
12: Sì, si sta concludendo in questi minuti in Piazza De Ferrari, in pieno centro di Genova, il corteo che da Piazza Limonda ha attraversato un pezzo di città ripercorrendo le strade dei cortei di 25 anni fa. È stato il giorno in cui giovani studenti si sono presi la piazza di Genova, l'arrivo determinato e arrabbiato dello spezzone degli studenti in Piazza Limonda, al grido "Li siamo tutti Carlo Giuliani", con i fumogeni rossi davanti alla chiesa dove il quasi loro coetaneo venne ucciso 25 anni fa, è stato forse il momento più forte ed emozionante. È sicuramente la fotografia della giornata. Il corteo, nato dal collettivo "In ogni caso nessun rimorso", formato su iniziativa della realtà sociale, è stato certo una piazza intergenerazionale che ha condiviso quelle emozioni, mettendo insieme chi ha vissuto quelle giornate con chi non c'era, ma il protagonismo è stato indubbiamente di quest'ultimi, un'informazione nata dai racconti, dentro le realtà di attivisti, ma anche per qualcuno dei genitori o dal materiale trovato in rete, perché la piazza non era certo una piazza di soli militanti. Circa 5-10.000 persone che l'hanno attraversata, certo molto consapevoli sul peso della testimonianza, soprattutto per chi è di Genova, come mi spiega un ragazzo che visse la città blindata, ma anche su quel tema di filo politico che si è provato a dare. Due 19enni spiegano che però non è solo paura della repressione, della precarietà, ma la presenza oggi in piazza diventa anche spunto per partecipare e reagire, qualcosa che al potere di sicuro non piace, che è stato simboleggiato dalle azioni come la sede di Casa Pound, aperta di manifesti, o la vernice davanti alla sede di Confindustria, che insieme alla guerra e al genocidio a Gaza sono stati temi ricordati più frequentemente dal corteo. Il mondo di oggi è anche peggio, osserva un sanitario che in quei giorni vedeva arrivare feriti in ospedale, ma questi giovani danno speranza che ancora ne sia possibile uno diverso, aggiunge, riprendendo lo slogan dall'allora Genoa Social Forum, in un corteo tutt'altro che nostalgico, ma pieno di contenuti. Lì nello studio.
0: La Lega ha depositato una proposta di legge per allargare la legittima difesa, una proposta che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta. In questo modo il gioielliere Mario Roggero sarebbe stato scagionato. È una mossa che punta a cavalcare il tema, che arriva quindi in Parlamento. Del resto oggi Salvini è tornato per il secondo giorno in carcere, al carcere di Bollate, per incontrare Roggero. Il commento sulla proposta di legge del senatore del Partito Democratico Walter Verini.
13: È una follia, è una barbarie, è una folle corsa ad alzare il popolo da parte di forze di una destra che davvero dimentica o comunque vuole dimenticare per ragioni di basso consenso elettoralistico i principi cardine della convivenza civile. La legittima difesa è un cardine importante, già oggi tutela le reazioni che avvengono nell'ambito di una reale legittima difesa, ma se si vuole escludere, come si dice in giurisprudenza, l'attualità, cioè l'imminenza del pericolo, la presenza di un pericolo reale, se si vuole escludere il fatto che magari chi commette un reato e poi magari vede che c'è qualcuno in casa o in un negozio e poi fugge e questi vengono colpiti alle spalle, beh, se si vuole fare questo, ma questo non è neanche Far West, questo è barbarie.
0: Ottavo giorno di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. In Kuwait, per la seconda volta in due giorni, è stato colpito un impianto di desalinizzazione, mentre la scorsa notte ci sono stati raid anche sul Bahrain. Teheran invece ha denunciato un attacco americano contro il sito di una centrale nucleare civile in costruzione. L'aviazione statunitense oggi si è concentrata però sugli obiettivi militari iraniani sulla costa e sull'isola di Keshem. Sull'importanza di questo luogo strategico, sullo stretto di Hormuz, il servizio di Farhan Sabahi.
8: Da quando la fragile tregua tra Stati Uniti e Iran ha iniziato ad andare a pezzi, il sud dell'Iran è nel mirino dei bombardamenti americani. A essere colpita ripetutamente è l'isola di Keshm. Guardando la cartina del Golfo Persico, ci si rende conto che l'isola è a forma di portaerei. Con quell'isola, la Repubblica Islamica controlla lo stretto di Hormuz. Keshm è l'isola più grande del Golfo Persico, proprio all'imboccatura dello stretto di Hormuz, a soli 22 km a sud dallo scalo petrolifero di Bandar Abbas. L'isola di Keshm è un poco più piccola della provincia di Milano. I suoi abitanti sono 150.000. Sono iraniani, sono musulmani, ma appartengono alla minoranza sunnita. Qui nell'isola di Keshm i portoghesi costruirono un forte nel 1621. Ma Keshm non è soltanto un'isola strategica da sempre, ma è anche stata un luogo turistico per tanti iraniani e tanti stranieri. Ad attirare i turisti erano le grotte saline e il labirinto, che hanno ricevuto un riconoscimento dall'UNESCO. Con la guerra, i canyon sotterranei sono diventati un fattore strategico per i pasdaran. Vi nascondono droni, motoscafi e chissà cos'altro. Di fatto, il modo per proteggere Hormuz. Per questo l'aviazione militare americana si accanisce contro l'isola iraniana a forma di portaerei. Per Popolare Network, Farhan Sabahi.
0: E dopo la morte di due soldati statunitensi in Giordania, ogni ipotesi di mediazione sembra ormai tramontata. Ieri, in una dichiarazione scritta, l'Ayatollah Khamenei ha dichiarato nullo il memorandum firmato un mese fa con Washington. Non me ne importa nulla, ha replicato Donald Trump dalla Casa Bianca. Questa sera intanto un militare statunitense è stato ucciso in Iraq durante la detonazione di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano che era stato abbattuto. Giù le mani da Paolo Borsellino. Sono parole pronunciate durante la commemorazione a Palermo dall'ex magistrato, oggi senatore 5 Stelle, Roberto Scarpinato. Il riferimento è alle parole di Ignazio La Russa. Il presidente del Senato aveva detto che oggi Borsellino sarebbe potuto essere ministro per Fratelli d'Italia. Parole che hanno suscitato molte reazioni, tra cui anche quella del fratello del giudice ucciso il 19 luglio 1992 nella strage di Via D'Amelio. A Milano un'iniziativa promossa dalle realtà associative antimafia milanesi insieme al Comune di Milano dal titolo Il fresco profumo di libertà. Ce la racconta Guido Fogacci della scuola di formazione Antonino Caponnetto.
14: L'iniziativa si è svolta con grande partecipazione di pubblico nonostante la domenica e questa è una cosa che fa sempre molto piacere. Insomma, ci sono stati momenti di ricordo di quella che sono stata la testimonianza che ci ha lasciato Paolo Borsellino e ci sono stati anche momenti però di attualità. Esempio concreto, Giuseppe Terri ha parlato molto bene e con chiarezza del processo Idra. Il dottor Sergio Rossetti, componente della giunta esecutiva centrale, magistrato dell'ANM, magistrato del Tribunale di Milano, ha ricordato quella lettera che Borsellino scrive alle 5 di mattina il 19 luglio a una scuola, alla scuola di Padova, a quei ragazzi. C'è stato anche un momento molto sentito perché abbiamo fatto un applauso di solidarietà ad Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, che sono i pubblici ministeri nel processo Idra e che sono stati pesantemente minacciati. Grande partecipazione del pubblico, è stata anche emozionante per certi momenti.
0: È in corso la finale del mondiale tra Spagna e Argentina, siamo al minuto 70 e la partita è ancora sullo 0-0.

Il giornale delle 22.30 finisce qui, le notizie tornano domani alle 6.30. Una buona serata da Matteo Lefons.

0: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
2: La lotta alla mafia non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.
3: Milano ricorda Paolo Borsellino. Domenica 19 luglio alle 16:50, cittadine e cittadini insieme alle istituzioni si incontrano all'albero Falcone Borsellino in via Benedetto Marcello per osservare alle 16:58 un minuto di silenzio. Coordinano Anita Meschia di Legalità in Movimento e Guido Fogacci della scuola di formazione Antonino Caponnetto. Media Partner Radio Popolare.
4: Prospettive musicali, settimanale di altre musiche di Radio Popolare, a cura di Gigi Longo, Fabio Barbieri, Lino Brunetti, Alessandro Achilli. Questa sera in studio Fabio Barbieri.

Beh, lui è davvero immenso, Neil Hardy, classe 1937, un Leonardo da Vinci semisconosciuto, compositore jazz, ricercatore alla facoltà di chimica all'università di Bristol, scrittore di oltre 100 libri, collaboratore della World Book Encyclopedia, compositore di musica corale e di contenuto spirituale. Non si è fatto mancare niente, peraltro è scomparso prematuramente a soli 66 anni. Abbiamo usato il prologo del suo capolavoro Kaleidoscope of Rainbows, pubblicato esattamente 50 anni fa, anche se fu registrato dal vivo alla Queen Elizabeth Hall nell'ottobre 1970, prematuramente a soli 66 anni. Abbiamo usato il prologo del suo capolavoro Kaleidoscope of Rainbows, pubblicato esattamente 50 anni fa, anche se fu registrato dal vivo alla Queen Elizabeth Hall nell'ottobre 1975, l'abbiamo usato per inaugurare questa puntata speciale di Prospettive Musicali.

Vi auguro buon ascolto a partire da un'altra ristampa, quella del terzo album dei Brown Spirits, formazione di psichedelia cosmica che arriva da Coburg vicino a Melbourne, Australia, anche se il loro batterista si chiama Agostino Soldati, che non è proprio un nome australiano. Quale musica migliore da ascoltare sotto le stelle di un po' di psichedelia, di quella che fa pensare a mondi lontani e contemporaneamente a mondi interiori, profondi, molto molto colorati. Questa è la loro collisione convergente, Converge Collide.

Erano il chitarrista Mick Goodrick e il pianista Fred Hirsch dal loro album Feebles, Fables and Ferns, punti deboli, favole e felci, non chiedetemi il senso del titolo, con un medley di due tracce intitolate Away 10 e Amazing. Prima di loro abbiamo ascoltato Neil Hardley, Brown Spirits, Birds of Canada, Ed O'Brien, Your Brother's Keeper e Gary Barz, Basic e Big Brave. Elenco completo come sempre nel mio blog fabiocolling.blogspot.com. Per riascoltare questo mixtape estivo sotto le stelle, questa puntata speciale mentre siete in vacanza, tra poco lo troverete alla pagina prospettive musicali del sito di Radio Popolare, dove troverete anche tutte le istruzioni per abbonarvi alla nostra radio garantendone l'indipendenza. Vi lascio ancora con Mick Goodrick dal suo esordio con il suo quartetto che comprendeva John Serman, Eddie Gomez e Jack DeJohnette. Era il 1979, l'album è In Passing e contiene una traccia che dà il titolo all'album con Fred Hirsch che abbiamo appena sentito, per l'appunto Feebles, Fables and Ferns. Io vi do appuntamento ancora su queste frequenze tra un paio di domeniche, tra poco Vito War, domenica prossima Lino Brunetti, da me Fabio Barbieri, grazie per l'ascolto, buona settimana, buonanotte.

Aerei, ascoltatrici e ascoltatori. Benvenuti, ben ritrovati sulle frequenze di Rag Radio Station Italy. In diretta dagli studi di Milano per Radio Popolare. In streaming per Wild Love Rag Radio. Lo state sentendo, purtroppo ci ha lasciato in settimana. Non potevamo che omaggiare ad inizio della trasmissione Phantom Moja. A poche settimane dal compimento dei 50 anni ci ha lasciato, da quanto ci è stato segnalato bene o male dalla rete, per dei problemi cardiaci. Un artista al quale il mondo in levare ha voluto tantissimo, tantissimo bene. È stato sempre uno dei più amati in assoluto, anche se non era forse una grande superstar, ma è stato rispettato tantissimo. Una carriera alla grande, con molte canzoni che resteranno sicuramente e che porteremo avanti e continueremo a suonare nelle yard, come questa Hungry, un cavallo di battaglia di Phantom Moja. Ad annunciare la sua scomparsa il Jamaican Gleaner proprio in settimana, lasciando, diciamo, in molti increduli. Alcuni segnalavano che poteva essere anche una fake news.

visto più volte in concerto al Rototom Sunsplash. Phantom Oggi è stato uno di quegli artisti che veramente il pubblico acclamava alla grandissima per potergli far il bis, diciamo, nel suo spettacolo, cosa che non accade quasi mai nei festival. I concerti finiscono nella tempistica prestabilita, ma con Phantom Oggi il pubblico si ribellava veramente alla grandissima, perché era amatissimo e lui, classico, col suo zainetto in spalla, portava sempre avanti questo show alla Rototom Sunsplash. Veramente lo ricordo in maniera molto molto con passione, il pubblico lo ha rispettato e amato tantissimo. Rest in peace Phantom Mojo, Tank and Praise, la seconda canzone di questa notte. Già,

0: Reggae Radio Station, Radio Bemba Clandestina aquí presente con la gente. ¿Qué pasa por la calle?
1: Se lo reggae, reggae, reggae, reggae, reggae. Reggae? Tonight.
2: E dunque apertura doverosa e omaggio a Phantom Moja, che a poche settimane dal compimento dei 50 anni ci ha lasciato. Fa sorridere anche leggendo nelle sue biografie nella rete che all'inizio si faceva chiamare Musa e omaggio a Phantom Moja, che a poche settimane dal compimento dei 50 anni ci ha lasciato. Fa sorridere anche leggendo nelle sue biografie nella rete che all'inizio si faceva chiamare Mad Killer, perché era un fan di Bounty Killer.

grazie di tutto Phantom Mojo, veramente il mondo in levare è un po' più triste, ma del resto va così, cosa ci possiamo fare? L'importante è che non ci dimentichiamo di questi grandi artisti e attraverso la loro musica continuiamo ad ascoltarli e a rendere felici tutti coloro che nelle serate selezionano e ascoltano e ballano la loro musica. Quella che state sentendo, diciamo che era, per quanto mi riguarda, era prevista, diciamo, l'apertura con Manu Chao, però purtroppo gli eventi funesti della settimana hanno cambiato tutto, giustamente. Ma troviamo adesso il buon Manu Chao, al quale Vito War aprirà lo spettacolo martedì sera in quel del Castello di Legnano per il Parabiago Rugby Festival. Se mi seguite nella rete lo avete visto. Ascolteremo due canzoni direttamente da Radio Bemba Clandestina, come ci ha fatto il jingle tantissimi anni fa quando venne qui a Radio Popolare nella sede di Via Stradella e registrarono un mini live, fece un mini live negli studi, ma neanche negli studi, nella sala principale della radio. Al tempo ci fu un piccolo showcase registrato, naturalmente ne venne fuori anche un piccolo bootleg ai tempi, se non ricordo male. Dunque martedì sera, da quanto ho letto, la rete pubblica, il concerto è completamente esaurito, ci sarà un botto di gente, allora a questo punto prevedo Vito War ad aprire il suo spettacolo. Me provoca De Bar, Manu Chao e Charlotte 5-8.

E chissà il buon Manu Chao se è triste, se è felice in questo momento. Lui l'amore per l'Argentina, per Maradona, la Spagna, insomma, a quanto pare, ho appena visto, è terminato il Mondial, la Spagna ha vinto sull'Argentina, perciò bella lì. C'è chi saluta, chi festeggia, chi è triste, come succede in tutte le cose. Bene lì, complimenti alla Spagna. E si prosegue, dopo Manu Chao, protagonista martedì sera in quel di Legnano al Castello per il Paralimpiago Rugby Sound Festival. Un altro artista internazionale è qua in città anche lui martedì. Sto parlando di Sean Paul, che suonerà al Carro Ponte a Sesto San Giovanni. Quindi Dancehall Fanatics, tutti pronti ad assistere lo show del buon Sean Paul. Qualcuno si lamenta del costo del biglietto, ma ormai che ci vogliamo fare? C'è addirittura chi si è lamentato del concerto gratuito dell'altra sera di Tarrus Riley a Fara Rock. Bombonice, sulla pagina Telegram c'è stato interventi veramente che faccio fatica a comprendere, perché per quanto mi riguarda il concerto di Tarrus Riley è stato fantastico, una band spettacolare capitanata da Dean Fraser. Però c'è qualcuno che ha avuto da ridire perché non gli è piaciuto, ci stava, non è che è obbligatorio che un artista piaccia, però lamentarsi quando ci sono degli spettacoli oltretutto gratuiti, Bombonice non funziona così. Poi veramente alla grandissima in questo periodo abbiamo avuto modo di vedere Burning Spear, Tarrus Riley, a Bergamo a fine mese arriverà Empress Ativa, ci saranno spettacoli un po' in giro tutta l'estate e abbiamo da lamentarci. E Winston Rodney ha suonato troppo poco e quello non era troppo bravo e Bombonice. Comunque, per chi c'era Fara Rock, sono convinto che la maggior parte è rimasta più che soddisfatta. Poi è sempre così, i lamentosi esprimono tutti quanti i loro giudizi, quelli che poi gli piace invece fanno fatica. Ma invece ho visto che però ci sono state anche risposte dicendo appunto che Tarrus Riley è stato un grandissimo Fara, e soprattutto grandissimi sono quelli di Fara che ogni stagione ci regalano una bella serata reggae. Anzi, mandiamo un abbraccio a tutto lo staff di Fara Rock, che oggi hanno pubblicato purtroppo la sospensione del festival per un lutto. Una persona molto vicina al festival a quanto pare è scomparso e dunque hanno deciso di non proseguire. Un abbraccio e un saluto veramente di cuore e condoglianze a tutto lo staff di Fara Rock Festival, vi siamo vicini. Abbiamo detto Sean Paul a Carro Ponte, dai, anche a lui giustamente gli facciamo gli auguri di una bella serata ascoltando due canzoni con dei featuring paura. La prima con Idris Ilba e Willy Boots.

paio di canzoncille per il buon Sean Paul, qui accompagnato da Idris Elba e Wiley per Ballsy. Adesso insieme a Spice e Shaggy ci ascoltiamo Go To The. Sean Paul, martedì, Carlo Ponte, sesto, Dancehall Fanatics è la vostra serata, sicuramente.

E dunque mi raccomando, ascoltatrici, ascoltatori, se partecipate a questi eventi, poi magari postate sulla pagina Telegram le vostre impressioni, non può che far piacere anche un confronto, capire. Se fate qualche bella fotografia, postatela, condividetela con tutti coloro che partecipano alla pagina Telegram Reggae Radio Station. Mi sa che questa puntata verterà particolarmente sul genere dancehall. Ho deciso così. Ci avevo voglia. Poi nella seconda parte, lo sapete, Vito World Songbook, sono tutti classicissimi canzoni da panico. E questa prima parte, dai, Shake It To The Max, Molly.

The Max, ho voluto mettere quella original per dare a Molly quello che è di Molly, perché poi questa traccia è stata accaparrata da altre superstar della musica giamaicana, ne sono nati un sacco di remix, però questa mi sembrava corretto farvi sentire quella che Molly ha lanciato, mentre questo è il rhythm del momento, come è successo per quello che arriverà dopo. Sono molti gli artisti che si sono cimentati subito dopo il successone del rhythm. Ilan Goli, Gentleman, Now Worry, Now Worry, brand new, brand new.

Ilangoli è sicuramente il rhythm dell'estate 2026. Successone, tanto che appunto ci si vanno a cimentare anche artisti che non sono stati, diciamo, protagonisti della label. Abbiamo anche ascoltato quello di Anthony B, ma è uscito in settimana anche nella rete parecchi reel con il buon Gentleman e questa sua Na Worry. L'altro ritmo che vi dicevo di un po' di tempo fa, dove tutti hanno cavalcato alla grandissima, era quello famosissimo che faceva YIFL Redeem, l'acronimo di What You Feel Like. Cosa ti va di fare? Cosa ti fa di fare, ascoltatore, ascoltatrice di Radio Popolare? Movado. Dancehall questa notte con Vito War. Reggae Radio Station Italy, sino al sorgere del sole. In diretta dagli studi di Milano per Radio Pop. Gemellati con Wide Love Reggae Radio.

0: Yeah, wow, this is cool, weird. Yeah, this is Wayne Wonder, I don't know, say, it's the reggae radio program.
1: Work them right and keep them coming. Keep them coming, coming, coming.
0: It's a Vito.
2: Lasciatomo vado per arrivare alla parte dedicata ai alle festeggiamenti, alle celebrazioni dei 50 anni di Radio Pop. Abbiamo cominciato la prima domenica di gennaio, siamo quasi a metà anno, bene o male. Siamo arrivati all'anno 2001, sì, siamo partiti dal 1975, arriveremo sino al 2025. Ogni puntata ascolteremo due canzoni di un disco rappresentativo dell'annata. Siamo al 2001, per questo anno ho scelto di farvi sentire due canzoni dal disco di Junior Gong, Damian Marley, Halfway Tree. Un disco che conosco bene, ricordo benissimo, perché nel 2001 Vito War andò in Giamaica in pellegrinaggio. E con il buon Steve Giant siamo stati alla conferenza stampa della presentazione di questo disco, proprio Alpha White Tree, in una location splendida sulle colline, lo ricordo bene. Insomma, in questo disco c'era anche la versione, diciamo, di Damian di Could You Be Love, ma noi questa sera ascolteremo More Justice e Catch a Fire. Junior Gong, Damian Marley, 2001, per le celebrazioni dei 50 anni di Radio Pop.

bella grezza questa versione del figlio Junior Gong. Ho voluto scegliere questa rispetto a quella di Kodyo Bilobo, molto più danzerezza, ballabile, che abbiamo sentito spesso e volentieri, che selezioniamo anche durante le serate. Ma questa spacca, spacca.

Ehi Vagnone, osa domani se ci stai per Vito War. Senti, c'è bede casciuto a male. Vito War sente puzzate infame, puzzate gente senza morale. Ehi de infame.

E dunque Catch a Fire, More Justice a rappresentare l'anno 2001 per questa scalata per le celebrazioni di Radio Popolare sui 50 anni. 31 minuti dopo la mezzanotte, sempre ben sintonizzati su Reg Radio Station Italy, trasmissione condotta da Vito War, che vi accompagnerà sino alle prime luci dell'alba, prevede, oltre a questa prima parte, una seconda parte, Vito War Songbook, da qualche settimana a questa parte, ascolteremo le canzoni da me preferite, e poi nella notte il podcast radio show. Saluto e ringrazio anche gli ascoltatori di Reg Radio Station Italy che si sono palesati sabato mattina presto e hanno seguito la selezione di Vito War all'apertura dei programmi di Radio Popolare dalle 7 alle 8 e mezza. Sono stati parecchi quelli che si sono svegliati presto e hanno fatto colazione con Vito War. Naturalmente se erano iscritti alla pagina Telegram hanno avuto possibilità poi di avere il link per il riascolto gratuito clean senza il microfono, mi conoscete, lo sapete, lo faccio sempre. Proseguiamo sempre su questo filo in questa prima parte di programma dedicato praticamente alla musica dancehall. Sta per arrivare Busy Signal, lui si cimenta sul Browning Rhythm prodotto dal buon Sean Paul e la sua Dutchy Rock Label. Winner, winner, busy.

Winner, Dirty Rock Label, Brian Redeem, Sean Paul. No, scusate, Sean Paul è il produttore della Dirty Rock, ma lui è Busy Signal. Winner. Questa è la settimana anche del Baba Boom Festival. La Dancehall non sarà sicuramente la protagonista di questo festival, che è molto conscious roots and culture, ma ci sarà qualche cosina. Ho visto che parteciperanno anche Brusco in Acantina, ci sono i Mellow Mood, Luciano, un altro grande evento italiano che va sostenuto alla grandissima. Poi c'è Impress Sativa, che sarà anche qui dalle nostre parti a Bergamo, ve l'ho già detto anche settimana scorsa, vedo i 99 posti, insomma una gran bel cartellone per il Baba Boom, che va a cominciare, se non vado errato, il 22 di luglio. Bella lì, dai, ci siamo. Arriva anche Anthony B. Lui si cimenta su Loud Bounce, rhythm prodotto da Massive B. Bobby Condors.

Massive B con Outbounds Redeem a rappresentarlo Anthony B. Viaggiamo in questi rhythm dancehall del momento. La produzione che sta per arrivare è di Russian, il rhythm si titola Recovery e King Gav ce lo canta. Bounce, bounce. Russian.

Bouncy, Recovery, King Gab, Russian. Tante tante novità, tanti rhythm del momento, però a questo punto mi sembra doveroso e corretto anche farvi sentire qualcosa di qualche anno fa. La super combo Beanieman, Chevelle Franklin, Yes e Dancehall Queen. Vito War, Reggae Radio Station Italy, aspettando il sorgere del sole.

Answer Queen è anche un film prodotto, realizzato a Donlez, che sarà a Milano ad ottobre, il 23. Se mi seguite avete già visto che l'Arcibellezza ha pubblicato l'evento. Evento attesissimo perché il buon Donlez è veramente una leggenda. Vito Vora ad aprire il suo DJ set. Come succede per gli eventi dell'Arcibellezza, dove ci partecipano anche Vito War e soci, vi invitiamo a prendere il biglietto in prevendita. È già capitato che si va in esaurito, poi non lamentatevi se non riuscite a entrare. Donlez, 23 di ottobre, c'è tempo, però quando arriviamo sotto sotto dopo le vacanze, secondo me fateci un pensierino, sarà una gran bella serata. E ho pubblicato anche il calendario di questa settimana, venerdì sarò a Lago Nord, perciò musica reggae nel parco. Giovedì parteciperò alla grandissima insieme ai miei amicissimi Sirius Calabash all'aperitivo per il Leon Cavallo, che si svolge al Ponte della Ghisolfa in Viale Monza 255, a partire dalle 18 sino alle 21, poi magari si tira anche le 22, non lo so. Comunque si mangia e si beve, ci saranno i poster, i libri, le bandiere, il materiale storico del Leon Cavallo, insomma veniteci a trovare per la aperitivo giovedì sera. Poi sabato trasfertona alla grandissima in quel di Merano San Splash. Vito Warfa, una gita fuori porta, ne sono felice, mi hanno invitato a questo bello evento, non vedo l'ora di partecipare. Sabato sera sarò in quel di Merano San Splash alla grandissima. Saluto Nico Faia che mi ha invitato. Adesso azione, azione, azione. Dopo Biniman e Chever Franklin, un'altra combo, Nadine Sutherland, Terron Fabulous, Action, una dopo l'altra, Dancehall, possiamo dire vintage, ma sì, ma diciamolo, vintage di un po' di anni.

0: Yeah, this is King Yellow Man and all the people from Italy, especially in Milan. Just listen to Vito, the number one, the champion. Respect to the maximum. Nobody move, nobody get hurt. Nobody move, nobody get hurt. Richie, I wear him a white collar shirt and wear it hard till it resembles dirt.
1: Action, dunque Nadine Sutherland, Aaron Fabulous, prima di loro Beanieman e Shevel Franklin in queste tracce, diciamo, oldies per quanto riguarda la dancehall di qualche anno fa, ma che restano assolutamente dei riempipista. La prossima è proprio quella che butta giù tutto, anche se sono passati veramente decine di anni dalla uscita di questa canzone, ancora resta una delle strafavorite del pubblico quando la si mette. È subito festa, tutti se la ballano alla grandissima. Vito War, ma la sta per selezionare? Secondo voi cos'è? Dai, provate a indovinare, però credo che non ci siano dubbi. Questa è sicuramente un riempipista alla grandissima.

0: di questa puntata di Reggae Radio Station Italy. Approfitto per salutare e ringraziare anche tutti coloro che ci ascoltano su Wide Love Reggae Radio. Con voi l'appuntamento, se volete, la replica mercoledì pomeriggio dalle 16. Ora Cathy Ranks e Marcia Griffith ci porteranno al giornale della Ura qui a Radio Pop, poi a seguire Vito War Songbook, le canzoni belle belle belle che ci piacciono al vostro conduttore della notte. A tra poco.
1: Come here, honey, I got something for you.
2: No good loving.

0: Hanno ammazzato mio fratello a sangue freddo. Vogliamo giustizia per Fakir, le parole della sorella. A Genova migliaia di persone hanno sfilato da Piazza Alimonda per ricordare il 25esimo anniversario del G8, la morte di Carlo Giuliani, le violenze della Diaz e la caserma di Bolzaneto. Alla celebrazione c'erano tante persone che hanno vissuto quei momenti, ma anche tanti giovani che non erano nemmeno nati. La Lega porta in Parlamento una riforma sulla legittima difesa. Si tratta di una deregulation che permetterebbe di colpire anche se il pericolo è finito. L'intenzione è quella di cavalcare l'onda del caso del gioielliere. E infatti Salvini oggi è andato a trovarlo in carcere per la seconda volta. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Ammanettato, spinto con la faccia a terra, i piedi legati da alcune fascette mentre grida "aiuto, non sto molto bene". È morto così Abderrahim Fakir, 43enne di cittadinanza marocchina, durante l'intervento degli agenti di polizia. Erano stati chiamati perché l'uomo era in forte stato di agitazione. Secondo dei testimoni non stava bene e i familiari hanno confermato che avesse alcune patologie. Dopo qualche minuto in cui è stato tenuto bloccato a terra, Fakir ha perso i sensi. Questa sera al Pilastro, il quartiere di Bologna in cui l'uomo è stato ucciso, c'è stato un presidio organizzato dai familiari della vittima. Sentiamo la voce della sorella.
1: Perché loro hanno ammazzato mio fratello, ci abbiamo di video, tutto registrato. Noi vogliamo verità, verità per Fakir, verità. Basta,
2: scusi,
1: vogliamo
2: noi
1: solo
2: chiediamo
1: questo.
2: Solo la cosa.
1: È mio marito.
2: Giustizia.
1: Vogliamo
2: basta.
1: Giustizia.
2: Non abbiamo contro la polizia qualcosa.
1: Vogliamo giustizia.
2: Vogliamo solo
1: per
2: e abbiamo
1: Fakir.
2: Fiducia. Abbiamo fiducia.
3: L'hanno
2: nella
3: ammazzato
2: italiana.
3: Sangue le, freddo.
1: Le
3: hanno ammazzato mio fratello senza pietà. Sì. Senza
4: brava!
3: Pietà.
4: Brava!
3: Voglio verità per mio fratello.
4: È
3: questo. Ma è giustizia che sia fatta giustizia per mio fratello. Punto, basta.
5: Le giustizia!
6: Giustizia! Giustizia! Giustizia! Giustizia! Giustizia! Giustizia!
0: Questa sera durante il presidio sono scesi in strada molti cittadini, anche il sindaco di Bologna ha rilasciato una nota in cui chiede giustizia, il servizio dal quartiere Pilastro.
7: È una comunità che si è ritrovata nella rabbia e nel dolore, quella che è scesa in strada questa sera al Pilastro, rione periferico di Bologna, dove oggi intorno a mezzogiorno è morto il 43enne di origine marocchina Abderrahim Fakir. E le centinaia di persone scese in piazza, tra la comunità straniera e gli italiani, non hanno dubbi. L'uomo è stato ammazzato dalla polizia, chiamata perché si trovava in stato di agitazione, ma intervenuta manettandolo e bloccandolo in modo troppo forte, nonostante chiedesse aiuto, al punto che il cuore non ha retto. Il tutto sotto gli occhi dei soccorritori del 118 che sono intervenuti solo quando l'uomo era esanime. Tra i manifestanti anche l'avvocata Barbara Spinelli che seguiva Fakir per una pratica di protezione internazionale. La legale afferma che l'uomo viveva con stress la situazione perché il tribunale tardava nelle procedure. In serata è arrivata anche una nota del sindaco Matteo Lepore che chiama la cittadinanza ad un ulteriore presidio per le 19 di lunedì in piazza Nettuno. Le parole del sindaco si sovrappongono a quelle della sorella della vittima che chiede solo verità e giustizia. Da Bologna, Alessandro Canella per Popolare Network.
0: La notizia di Bologna è arrivata sul finire del corteo di Genova, dove diverse migliaia di persone hanno sfilato a 25 anni dal G8. Il tema della repressione della polizia è stato centrale e la vicenda di Bologna non ha fatto che richiamare alla mente tutti quei giorni del 2001, ma anche le storie di Stefano Cucchi, Federico Aldrovandi e Riccardo Magherini. Il corteo di oggi ha attraversato i luoghi simbolo del G8 del 2001, la Diaz, via Tolemaide e piazza Alimonda, dove venne ucciso Carlo Giuliani. Una moltitudine consapevole di come le ragioni di allora siano ancora più urgenti oggi. C'è un filo che lega la repressione del 2001 alla voglia di reprimere il dissenso, come in Italia è evidente nei decreti sicurezza del governo Meloni. Le voci di alcune persone che hanno partecipato al corteo.
8: 25 anni fa ero qua e sono tornato, perché nonostante i 60 anni sono tornato per essere presente sostanzialmente, un po' con il cuore, con la mente. E sotto questo calore però ci voglio essere.
9: 6 anni nel 2001, sì.
10: E quindi perché vieni?
9: Perché comunque è un pezzo di storia importante, quindi anche se non è... stato vissuto, io sento la mancanza di quel pezzo lì, e quando vivi attivamente tante cose non puoi non sentirti addosso anche questo.
5: E tu?
10: Io sono venuta perché avevamo ragione noi, e oggi come oggi avevamo ancora più ragione noi. Mi vengono i brividi soltanto al pensiero, perché è stato per la mia generazione il nostro 68. Quindi uniamoci tutti, cerchiamo di stare tutti insieme, sfilacciamoci sempre meno, perché il problema della sinistra è questo, lo sfilacciamento, stiamo insieme.
11: Forse la più grande manifestazione della rabbia, dei desideri, delle necessità e delle lotte delle persone che c'è stata in Italia, che purtroppo è stata repressa nel sangue per colpa della violenza dello Stato, ma sicuramente è stata anche un'esperienza positiva, perché ha permesso a tante persone di farsi sentire, di farsi vedere, di portare all'attenzione le lotte di cui fanno parte.
12: Eravamo piccoli noi, sì. Cioè, piccoli e non piccolissimi. Avevamo avuto una decina, no, 8 anni. È importante esserci. È stato un momento fondamentale, diciamo, nella storia d'Italia e nella storia anche di Genova in particolare, e quindi il fatto di essere qua e non essere al mare, nonostante sia un caldo corpo, diciamo che è abbastanza fondamentale.
0: La manifestazione di oggi, che fa parte delle iniziative per questo 25esimo anniversario, ha visto in piazza molti giovani e giovanissimi, persone che nel 2001 non erano neanche nate durante il G8 di Genova. Massimo Alberti.
13: Sì, si sta concludendo in questi minuti in Piazza De Ferrari, in pieno centro di Genova, il corteo che da Piazza Limonda ha attraversato un pezzo di città ripercorrendo le strade dei cortei di 25 anni fa. È stato il giorno in cui giovani studenti si sono presi la piazza di Genova, l'arrivo determinato e arrabbiato dello spezzone degli studenti in Piazza Limonda, al grido "Li siamo tutti Carlo Giuliani", con i fumogeni rossi davanti alla chiesa dove il quasi loro coetaneo venne ucciso 25 anni fa, è stato forse il momento più forte ed emozionante. Sicuramente la fotografia della giornata. Il corteo, nato dal collettivo "In ogni caso nessun rimorso", formato su iniziativa della realtà sociale, è stato certo una piazza intergenerazionale che ha condiviso quelle emozioni, mettendo insieme chi ha vissuto quelle giornate con chi non c'era, ma il protagonismo è stato indubbiamente di quest'ultimi, un'informazione nata dai racconti dentro le realtà di attivisti, ma anche per qualcuno dei genitori o dal materiale trovato in rete, perché la piazza non era certo una piazza di soli militari. Tanti, circa 5-10 mila persone che l'hanno attraversata, certo molto consapevoli sul peso della testimonianza, soprattutto per chi è di Genova, come mi spiega un ragazzo che visse la città blindata, ma anche su quel tema di filo politico che si è provato a dare. Due diciannovenni spiegano che però non è solo paura della repressione, della precarietà, ma la presenza oggi in piazza diventa anche spunto per partecipare e reagire, qualcosa che al potere di sicuro non piace, che è stato simboleggiato dalle azioni come la sede di Casa Pound coperta di manifesti o la vernice davanti alla sede di Confindustria, che insieme alla guerra e al genocidio a Gaza sono stati temi ricordati più frequentemente dal corteo. Il mondo di oggi è anche peggio, osserva un sanitario che in quei giorni vedeva arrivare i feriti in ospedale, ma questi giovani danno speranza che ancora ne sia possibile uno diverso, aggiunge, riprendendo lo slogan dall'allora Genoa Social Forum, in un corteo tutt'altro che nostalgico ma pieno di contenuti. Lì nello studio.
0: La Lega ha depositato una proposta di legge per allargare la legittima difesa, una proposta che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta. In questo modo il gioielliere Mario Roggero sarebbe stato scagionato. È una mossa che punta a cavalcare il tema, che arriva quindi in Parlamento. Del resto oggi Salvini è tornato per il secondo giorno in carcere, al carcere di Bollate, per incontrare Roggero. Il commento sulla proposta di legge del senatore del Partito Democratico Walter Verini.
14: È una follia, è una barbarie, è una folle corsa ad alzare il popolo da parte di forze di una destra che davvero dimentica o comunque vuole dimenticare, per ragioni di basso consenso elettoralistico, i principi cardine della convivenza civile. La legittima difesa è un cardine importante, già oggi tutela le reazioni che avvengono nell'ambito di una reale legittima difesa. Ma se si vuole escludere, come si dice in giurisprudenza, l'attualità, cioè l'imminenza del pericolo, la presenza di un pericolo reale, se si vuole escludere il fatto che magari chi commette un reato e poi magari vede che c'è qualcuno in casa o in un negozio e poi fugge e questi vengono colpiti alle spalle, beh, se si vuole fare questo, ma questo non è neanche Far West, questo è barbarie.
0: Ottavo giorno di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. In Kuwait, per la seconda volta in due giorni, è stato colpito un impianto di desalinizzazione, mentre la scorsa notte ci sono stati raid anche sul Bahrain. Teheran invece ha denunciato un attacco americano contro il sito di una centrale nucleare civile in costruzione. L'aviazione statunitense oggi si è concentrata però sugli obiettivi militari iraniani sulla costa e sull'isola di Keshem. Sull'importanza di questo luogo strategico, sullo stretto di Hormuz, il servizio di Farhan Sabahi.
5: Da quando la fragile tregua tra Stati Uniti e Iran ha iniziato ad andare a pezzi, il sud dell'Iran è nel mirino dei bombardamenti americani. A essere colpita ripetutamente è l'isola di Keshm. Guardando la cartina del Golfo Persico, ci si rende conto che l'isola è a forma di portaerei. Con quell'isola, la Repubblica Islamica controlla lo stretto di Hormuz. Keshm è l'isola più grande del Golfo Persico, proprio all'imboccatura dello stretto di Hormuz, a soli 22 km a sud dallo scalo petrolifero di Bandar Abbas. L'isola di Keshm è un poco più piccola della provincia di Milano. I suoi abitanti sono 150.000, sono iraniani, sono musulmani, ma appartengono alla minoranza sunnita. Qui nell'isola di Keshm i portoghesi costruirono un forte nel 1621, ma Keshm non è soltanto un'isola strategica da sempre, ma è anche stata un luogo turistico per tanti iraniani e tanti stranieri. Ad attirare i turisti erano le grotte saline e il labirinto, che hanno ricevuto un riconoscimento dall'UNESCO. Con la guerra i canyon sotterranei sono diventati un fattore strategico per i Pasdaran. Vi nascondono droni, motoscafi e chissà cos'altro. Di fatto, il modo per proteggere Hormuz. Per questo l'aviazione militare americana si accanisce contro l'isola iraniana a forma di portaerei. Per Popolare Network, Farhan Sabahi.
0: E dopo la morte di due soldati statunitensi in Giordania, ogni ipotesi di mediazione sembra ormai tramontata. Ieri, in una dichiarazione scritta, l'Ayatollah Khamenei ha dichiarato nullo il memorandum firmato un mese fa con Washington. Non me ne importa nulla, ha replicato Donald Trump dalla Casa Bianca. Questa sera intanto un militare statunitense è stato ucciso in Iraq durante la detonazione di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano che era stato abbattuto. Giù le mani da Paolo Borsellino. Sono parole pronunciate durante la commemorazione a Palermo dall'ex magistrato, oggi senatore 5 Stelle, Roberto Scarpinato. Il riferimento è alle parole di Ignazio La Russa. Il presidente del Senato aveva detto che oggi Borsellino sarebbe potuto essere ministro per Fratelli d'Italia. Parole che hanno suscitato molte reazioni, tra cui anche quella del fratello del giudice ucciso il 19 luglio 1992 nella strage di Via D'Amelio. A Milano un'iniziativa promossa dalle realtà associative antimafia milanesi insieme al Comune di Milano dal titolo Il fresco profumo di libertà. Ce la racconta Guido Fogacci della scuola di formazione Antonino Caponnetto.
15: L'iniziativa si è svolta con grande partecipazione di pubblico nonostante la domenica e questa è una cosa che fa sempre molto piacere. Insomma, ci sono stati momenti di ricordo di quella che sono stata la testimonianza che ci ha lasciato Paolo Borsellino e ci sono stati anche momenti però di attualità. Esempio concreto, Giuseppe Teri ha parlato molto bene e con chiarezza del processo Idra. Il dottor Sergio Rossetti, componente della giunta esecutiva centrale, magistrato dell'ANM, magistrato del Tribunale di Milano, ha ricordato quella lettera che Borsellino scrive alle 5 di mattina il 19 luglio alla scuola di Padova, a quei ragazzi. C'è stato anche un momento molto sentito perché abbiamo fatto un applauso di solidarietà ad Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane che sono i pubblici ministeri nel processo Idra e che sono stati pesantemente minacciati. grande partecipazione del pubblico, è stata anche emozionante per certi momenti.
0: È in corso la finale del mondiale tra Spagna e Argentina, siamo al minuto 70 e la partita è ancora sullo 0-0.

Il giornale delle 22.30 finisce qui, le notizie tornano domani alle 6.30. Una buona serata da Matteo Lefons.

Ascoltatrici, ascoltatori, eccoci qua di nuovo on air, nonostante ci sia stato qualche piccolo inghippo, però è un classico della notte. La voce che state ascoltando è di Vito War, conduttore di Reg Radio Station Italy, tutte le domeniche notti su Popolare Network. Seconda parte che si protrarrà sino alle 2 del mattino e prevede la messa in onda delle canzoni che ci piacciono al vostro conduttore nella notte. Vito War Songbook, una selezione tutta di belle tracce in levare. Siamo lasciati alle spalle una prima parte all'insegna della dancehall. Abbiamo segnalato l'arrivo in città, diciamo zone limitrofe, di Manu Chao e Sean Paul martedì prossimo. Per quanto riguarda la serata di Manu Chao al Castello di Legnano, Vito War aprirà lo spettacolo. Dunque ci sarà un warm up in levare e non solo latino in levare, potremmo dire così. Gli accaniti della dancehall invece si ritroveranno sicuramente tutti quanti a Carro Ponte a Sesto San Giovanni per l'arrivo di Sean Paul. One Blood apre questa puntata di Songbook che vi accompagnerà più o meno fino alle 2 del mattino. Restate in collegamento, se volete mandate un segnale fatelo sulla pagina Telegram. Vito War è qua con voi. Pull up, come again, andiamo ad iniziare per bene.

0: Dopo aver ascoltato Lival Thompson, arriva il DJ Style di Trinity, I Never Run, I Never Hide.
1: Se loving you girl is so easy,
0: Vito War Songbook, le super belle tracce che ci piacciono, che ci piacciono.

una dopo l'altra non stop, arriva Richie Spice. Solo super big tunes. Come sempre, ascoltatrici e ascoltatori, poi la playlist viene pubblicata con titoli e autori. Se mi seguite sulla pagina Telegram, penso che lo sappiate già. È solo questione di aspettare un pochettino, poi Vito World pubblicherà anche il link per l'ascolto free.

0: on Radio Popolare Network.
1: Long. Il nostro carissimo amico Lion D e la sua Tree After You.

England is a beach. Lui è Linton Kwesi Johnson. Abbiamo appena ascoltato la combo Protégé Chronix con Who Knows. E si va avanti così in the mix. Little World Songbook.

E nella selezione dei brani preferiti da Vito War non poteva mancare President Brown, un grande artista che abbiamo amato particolarmente, che passò dalle nostre parti molti anni fa. Testify è la canzone che vi faccio sentire.

super tracciona di Luciano The Messengers, artista che abbiamo detto nella prima parte parteciperà al Bababoom Festival che comincia mercoledì.

E con molta probabilità il buon Peter Tosh potrebbe essere l'ultima traccia di questa puntata. Ci andiamo ad ascoltare Pick Myself. Peter Tosh a Reggae Radio Station Italy.

Un minutino, passiamo allora insieme a Pablo Gadd, dai, alla sua Blood Suckers, poi daremo inizio a Podcast Radio Show, sempre mi auguro ben sintonizzati nella notte su Radio Popolare Network. Eyo, yeah. Come faccio a fermarla questa adesso?

0: con il Dub Wise di Bloodsucker Vita War va a chiudere questa songbook. Adesso ci sarà il solito stacchetto delle 2 del mattino e poi si parte con il podcast radio show. Saluto tutti gli ascoltatori del podcast, quelli che usufruiscono del free download che Vita War mette a disposizione. Seguitemi sulle pagine social, su quella Telegram di questo programma, facile facile da trovare, si chiama Reggae Radio Station. Buona continuazione di ascolto, sì, aspettando il sorgere del sole.
1: Popolare Network.